0: lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
1: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la prima parte di due lezioni. Nella seconda lezione vedremo come svolgere degli esercizi su questo argomento utilizzando anche il linguaggio MATLAB. La cinematica diretta è fondamentale in robotica per il calcolo della posa, quindi posizione e orientamento dell'end effector a partire dagli angoli dei giunti che possono essere prismatici o rotatori. Gli argomenti che affronteremo sono definizione di task e catene cinematiche, funzione cinematica diretta, convenzione di Denavit-Hartenberg, DH. Ora veniamo al primo argomento, definizione di task e catene cinematiche. Dunque, in questa figura potete notare che abbiamo il nostro manipolatore. Il manipolatore ha un frame di base che chiamiamo RFB, quindi Reference Frame B di base. Ha un reference frame all'end effector che vediamo indicato qui, quindi RFE, e abbiamo altri due reference frame. Come vediamo in figura, abbiamo il reference frame W, che sarebbe reference frame world, quindi del mondo, e un reference frame del tavolo, quindi un reference RFT. Noi dovremo andare a compiere un task su questo tavolo, per esempio portando l'end effector dai punti 1, 2 e 3. Bene, come possiamo esprimere questa catena cinematica? La esprimiamo per esempio in questo modo. Noi possiamo dire che la matrice di trasformazione omogenea che porta da W, quindi dal mondo al tavolo, può essere espressa in questo modo, quindi come la catena cinematica dal frame mondo al frame di base, quindi lungo questa direzione. Dopodiché lo moltiplichiamo perché ricordiamoci che noi quando abbiamo una sequenza di rototraslazioni dobbiamo moltiplicare in sequenza le matrici di trasformazione omogenea, quindi abbiamo poi la moltiplicazione della matrice di trasformazione omogenea dalla base all'end effector e quindi effettuiamo questa trasformazione. Ed infine abbiamo la trasformazione omogenea tra l'end effector e il tavolo. Bene, questa catena cinematica è effettivamente una catena cinematica variabile. Perché? Perché i giunti possono assumere angoli differenti, in questo caso in questa figura abbiamo un robot con giunti rotatori, ma chiaramente questo vale anche per i giunti prismatici, e chiaramente quindi noi possiamo avere determinati differenti angoli e una cinematica differente a seconda del momento in cui lo stiamo considerando. Quindi, in particolare, questa matrice di trasformazione omogenea T e B è una matrice di trasformazione omogenea tempo variante o comunque dipendente dalla configurazione attuale dei giunti. Quindi noi definiamo questa TW come definizione del task assoluto, definiamo questa matrice TBW come una matrice che trasforma che porta dalla base del robot al mondo, o meglio, dal mondo alla base del robot. Ed infine abbiamo questa matrice che definisce il task relativo all'end effector del robot. Come abbiamo detto, questa matrice di trasformazione omogenea è una matrice che dipende da Q, quindi dipende dalle configurazioni che può assumere il robot in determinati momenti, ed è proprio la nostra cinematica diretta. Quindi la cinematica diretta del robot, funzione di Q. Bene, la lezione che affronteremo riguarda come possiamo calcolare questa matrice di trasformazione omogenea. Se dovessimo esprimere questa matrice in dipendenza delle altre, possiamo effettuare questo calcolo. Questo perché? Perché se noi vogliamo enucleare questa matrice qui, quindi la T e B, dobbiamo necessariamente premoltiplicare per TBW alla meno 1, perché è la trasformazione inversa, quindi dobbiamo premoltiplicare qui e quindi anche qui, ed ecco perché abbiamo TBW alla meno 1 che precede TTW, e post moltiplicare per TTE alla meno 1, che è quella che vediamo qui, chiaramente perché dobbiamo ricavare questa matrice qui.
Questa matrice è una matrice appunto che dipende dalla configurazione Q. Dunque, quindi, che cos'è la cinematica dei manipolatori robotici? È lo studio degli aspetti geometrici, eventualmente variabili in accordo ad una legge oraria, del moto dei manipolatori, senza considerare le cause che producono tale moto. Quando parliamo di cause, noi intendiamo, ad esempio, le coppie che agiscono sui motori, o le forze lineari che agiscono nel caso di giunti prismatici, e quindi non stiamo considerando per esempio, le correnti che dobbiamo fornire ai motori per generare quelle coppie o quelle traslazioni. Quando ci riferiamo a questo tipo di problematiche, noi parliamo di dinamica. La dinamica è un'altra branca della robotica. Qui invece stiamo nella cinematica, e quindi quando parliamo di cinematica, noi ci riferiamo allo studio del moto senza considerare le cause che producono questo moto, quindi senza considerare le coppie ai motori. O per i giunti prismatici, le forze che stiamo applicando per muovere quel giunto. Il robot è visto come una catena cinematica, in questo caso aperta, di corpi rigidi interconnessi da giunti rotatori o prismatici. Noi principalmente ci dedicheremo a catene cinematiche aperte. In realtà esistono anche dei manipolatori con catene cinematiche chiuse. La cinematica di questi manipolatori è un pochino più complessa, ma non l'affronteremo in questo corso. Bene, abbiamo in questa figura due insiemi. Vediamo qui a sinistra l'insieme dello spazio dei giunti. Nello spazio dei giunti abbiamo infiniti vettori. Questi vettori li chiamiamo Q, che non sono altro che le configurazioni del manipolatore. Quindi abbiamo una sequenza di numeri reali, che sono Q1 fino a Qn, quindi Q1, Q2, Q3, eccetera, fino a Qn. In questo caso abbiamo un robot con n gradi di libertà e dallo spazio dei giunti dobbiamo andare allo spazio del task, che è chiamato anche spazio cartesiano, quindi diciamo lo spazio tridimensionale, che eventualmente può comprendere anche l'orientamento, quindi come possiamo esprimere questo task, lo possiamo esprimere con un vettore R che è composto da m numeri reali. Questi m numeri reali possono essere per esempio 3, x, y e z, quindi le coordinate dell'end effector, oppure possono essere anche 6 nel caso in cui consideriamo posizione e orientamento, quindi tre coordinate per la posizione e tre coordinate per l'orientamento. Bene, come possiamo passare dallo spazio dei giunti allo spazio cartesiano? Sfruttando la cinematica.

diretta, quindi abbiamo una relazione diretta, una funzione che porta da Q, da un vettore Q ad un vettore R, questa appunto è la nostra cinematica diretta e noi dovremo andare a calcolare questa F di Q e scopriremo come farlo in questa lezione. E in realtà c'è anche un modo per portare il vettore R, quindi per passare dallo spazio del task cartesiano allo spazio dei giunti e quindi partendo da un vettore R arrivare a un vettore Q. Questa è la cinematica inversa che affronteremo in una seguente lezione. Quindi è lo studio della funzione f a meno 1 di R che restituisce una posizione nello spazio dei giunti e quindi restituisce una Q. In questa lezione ci focalizzeremo sullo studio della f di Q. Quindi noi dovremo scegliere una parametrizzazione di Q. Quindi il nostro vettore nello spazio dei giunti che appartiene ad Rn, e questa parametrizzazione dovrà essere opportuna e scelta in accordo a alcune regole, in modo tale che tale caratterizzazione non sia ambigua e sia minima della configurazione del robot. Con n noi indichiamo il numero dei gradi di libertà, degrees of freedom, quindi abbreviato DOF, che possono essere rotatori o prismatici. Come invece scegliamo di parametrizzare R, R che è il vettore nello spazio del task che appartiene ad Rm, è una descrizione compatta delle variabili di posizione e o orientamento, che chiamiamo appunto posa, di interesse per il task richiesto. Solitamente m è minore o uguale a n e m è minore o uguale a 6. Dunque, ora vediamo le catene cinematiche aperte. Qui abbiamo in questa figura una sequenza di giunti, quindi supponiamo che questo sia il nostro manipolatore. Come dicevamo, questa è una catena cinematica aperta perché l'end effector non si collega, il frame di riferimento dell'end effector non è lo stesso della base, quindi non chiudiamo la nostra catena cinematica, ma abbiamo appunto una catena cinematica aperta. Durante questa catena cinematica, lungo questa catena cinematica, noi possiamo vedere che abbiamo n giunti, quindi abbiamo un giunto 1 che chiamiamo Q1, che in questo caso è un giunto rotatorio, un giunto 2 che chiamiamo Q2, un secondo giunto rotatorio, abbiamo un giunto Q3 che è un giunto prismatico. Come vedete nella figura abbiamo questa freccia qui indica che abbiamo uno spostamento lineare lungo quest'asse, un giunto Q4 che è un giunto rotatorio e infine un giunto Qn che è un altro giunto rotatorio. Ovviamente qui quando abbiamo questa linea tratteggiata indichiamo che possiamo avere un'altra sequenza, una lunga sequenza di altri giunti. Infine abbiamo il vettore R che è il nostro vettore del task che appartiene ad Rm, quindi abbiamo una R che è R1 Rm. Questo vettore descrive la posa del frame RFE. Questo frame RFE è posizionato in questo caso al centro del nostro gripper, quindi è in un punto notevole, in un punto importante dell'end effector. Con Q, per esempio in questo caso Q1, indichiamo l'angolo relativo tra un link ed il successivo. Qualora m sia uguale a 2, quindi con m ricordiamo parliamo della dimensione del task, del vettore del task. Con m uguale a 2, per esempio, possiamo considerare un task che è un task di puntamento nello spazio oppure di posizionamento nel piano. Questo perché? Perché se ad esempio vogliamo posizionarci sul piano, ci bastano due coordinate, x ed y, e quindi non ci serve alcuna coordinata z, e quindi possiamo considerare il nostro task come un task bidimensionale. Se siamo, se invece consideriamo lo spazio e stiamo considerando semplicemente il puntamento, quindi non dobbiamo raggiungere un certo punto, noi possiamo anche in questo caso considerare soltanto due coordinate, quindi una coordinata per esempio orizzontale e una coordinata verticale. In questo caso appunto abbiamo un task di puntamento. Con m uguale a 3 invece possiamo considerare task di orientamento nello spazio oppure di posizionamento ed orientamento nel piano. Questo perché? Perché prima dicevamo che se abbiamo solo un task di posizione nel piano, per esempio abbiamo x e y, ma se vogliamo considerare anche l'orientamento ci serve anche un angolo alfa e quindi ci serve un'ulteriore coordinata. Perciò avremo x, y e alfa e quindi m sarà uguale a 3. Allo stesso modo possiamo dire che m uguale a 5 è un compito, ad esempio, di posizionamento e puntamento nello spazio. Per esempio,
durante un'operazione di saldatura a punti, con m uguale a 6, posizione e orientamento nello spazio. Diciamo m uguale a 6 è il caso più tipico nel caso di manipolatori industriali, perché a noi ci interessa sia la posizione nello spazio, e quindi x, y e z, sia l'orientamento dell'end effector nello spazio, e quindi anche alfa, beta e gamma, che sono per esempio tre angoli, che possono descrivere appunto la posa, possono completare la posa del robot, per esempio possono essere angoli di Eulero, angoli roll PCO, che abbiamo visto in una precedente lezione, oppure possono essere espressione di qualche altro angolo. Bene, vediamo la classificazione per tipologia cinematica di manipolatori e consideriamo i primi tre gradi di libertà. Questo robot è chiamato robot cartesiano o gantry ed è un robot PPP. Perché lo chiamiamo PPP? Perché ha tre giunti prismatici. Vediamo qui, questo giunto si muove lungo quest'asse, e quindi è un giunto prismatico, questo giunto si muove lungo quest'asse e questo e anche questo si muove lungo quest'asse. Consideriamo questo come un link unico, perciò questo link fondamentalmente scivola lungo queste due guide e quindi abbiamo che questa barra si muove in avanti o all'indietro ed è il terzo giunto prismatico. Oppure possiamo avere un manipolatore cilindrico, come in questo caso, RPP, quindi giunto rotatorio, giunto di base, il piantone, poi un giunto prismatico che vediamo qui, ed infine un terzo giunto prismatico. L'end effector è posizionato in questo punto. Questo robot invece è chiamato SCARA ed è un robot RRP, quindi giunto rotatorio e giunto prismatico, che è quello dove poi andiamo a posizionare l'end effector e che è quello che poi compirà appunto il task. Questo quarto manipolatore è un robot polare o sferico, chiamato RRP, quindi abbiamo un giunto rotatorio, un secondo giunto rotatorio e un terzo giunto che è prismatico. Perché si chiama sferico? Perché possiamo immaginare che l'insieme dei punti che può andare a toccare con il suo end effector è una sfera, o diciamo in questo caso una semisfera, se consideriamo che il robot non può andare per esempio sotto il piano XY, ad esempio. Ma in generale questo robot può, l'end effector di questo robot può toccare, può raggiungere tutti i punti appartenenti ad una sfera. Ed infine abbiamo la più classica, diciamo, delle strutture cinematiche, che è il robot articolato o antropomorfo, RRR, quindi giunto rotatorio e giunto rotatorio. Perché lo chiamiamo antropomorfo? Perché somiglia al braccio di un essere umano e quindi appunto richiama un pochino questa forma e quindi lo chiamiamo appunto antropomorfo. Bene, vediamo uno spunto di riflessione. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Ed ora passiamo al secondo argomento, la funzione cinematica diretta. Quindi noi vogliamo calcolare, come dicevamo prima, questa funzione FR di Q, che rappresenta appunto la cinematica diretta del nostro manipolatore. Quindi la struttura della funzione cinematica diretta dipende dalla scelta del task R, quindi dipenderà dalla scelta del task e dipenderà anche dalla configurazione attuale del robot, quindi dipenderà dal vettore Q. Ora vediamo i metodi per calcolare la FR di Q. Fondamentalmente abbiamo due metodi, il primo metodo è geometrico o per ispezione, oppure un approccio sistematico, quindi assegnando frame solidali ai link del robot ed usando matrici di trasformazione omogenea. Vediamo un esempio del primo metodo, quindi cerchiamo di calcolare la nostra cinematica diretta di questo manipolatore per ispezione, quindi cercando di sfruttare le caratteristiche geometriche che possiamo notare per esempio da questa figura. Bene, qui abbiamo un robot 2R, quindi un robot con due gradi di libertà, due giunti rotatori, primo giunto e secondo giunto, è un robot planare, quindi si trova sul piano, in questo caso piano XY, e possiamo considerare due coordinate che sono Q1, quindi il
l'angolo del primo giunto e Q2 l'angolo del secondo giunto rispetto al primo. Quindi quando Q2 vale 0 vuol dire che il nostro manipolatore è steso in questo modo. Quindi ricordiamoci, Q2 non è un angolo assoluto, quindi non è rispetto all'asse X, ma è rispetto, diciamo, alla prosecuzione del link, del link 1, quindi della lunghezza L1. Bene, noi vogliamo trovarci la posizione del punto P e siamo interessati anche, in questo caso, diciamo, all'orientamento del manipolatore, quindi l'orientamento dell'end effector rispetto, ad esempio, all'asse X. E quindi ci interesserà non solo la posizione, quindi la coordinata X o la coordinata Y del punto P, ma anche l'angolo che l'end effector assume rispetto all'asse X, e quindi questo angolo lo chiamiamo φ. Quindi abbiamo in questo caso un task tridimensionale, perché abbiamo X, Y e φ. Quindi il nostro R sarà PX, PY, φ. M sarà uguale a 3. Q è uguale a 2, cioè Q appartiene a R2, quindi N è uguale a 2, perché abbiamo due coordinate generalizzate, Q1 e Q2, che in questo caso sono due coordinate rotatorie. Bene, c'è un modo per calcolarci, per esempio, PX oppure PY oppure φ? Possiamo calcolarlo osservando semplicemente il disegno, quindi sfruttando le caratteristiche geometriche di questo manipolatore? Bene, possiamo vedere, ad esempio, che la posizione PX può essere calcolata come L1 coseno di Q1, e quindi con L1 coseno di Q1 noi ci troviamo questa lunghezza qui, quindi sfruttando le regole della trigonometria, quindi questo segmento che va dall'origine del frame fino a questa linea tratteggiata, e poi abbiamo un secondo segmento, e questo secondo segmento può essere calcolato come L2 per coseno di Q1 più Q2, perché l'angolo che stiamo considerando è dato dalla somma di Q1 e di Q2. Quindi abbiamo un modo semplice per calcolarci la coordinata X del manipolatore, dell'end effector, scusate. Per quanto riguarda la coordinata Y, invece, possiamo sfruttare le stesse regole trigonometriche, ma avremo quindi L1 seno di Q1, e quindi con L1 seno di Q1 abbiamo questo segmento qui, questa porzione che sto indicando, più L2 seno di Q1 più Q2, e con L2 seno di Q1 più Q2 abbiamo questa seconda porzione. E quindi questa coordinata PY sarà la somma di queste due componenti, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come possiamo calcolarci infine l'angolo φ? L'angolo φ è banalmente la somma di Q1 e Q2. Quindi abbiamo calcolato, secondo le regole trigonometriche, la posizione e l'orientamento del nostro end effector semplicemente osservando questa figura. Questo approccio è sempre utilizzabile per manipolatori semplici? Sì, come in questo caso. Ma quando abbiamo una catena cinematica più complessa, quindi una sequenza di giunti rotatori, prismatici, non planari, quindi non un robot planare, ma un robot nello spazio, questa procedura non può essere applicata perché è estremamente complessa, estremamente complicata per noi, e dovremmo sfruttare un approccio più sistematico. Quindi per casi più generici abbiamo bisogno di un metodo. Vedremo in seguito qual è questo metodo. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? E quindi per rispondere a queste domande possiamo sfruttare le regole, diciamo, dell'ispezione geometrica che abbiamo visto con il robot 2R. Veniamo ora a un nuovo argomento, che è la convenzione di Denavit-Hartenberg. Con questa convenzione vedremo che è possibile calcolarci la cinematica diretta di un manipolatore, anche complesso, quindi con vari giunti rotatori e prismatici, sfruttando un approccio sistematico. Per prima cosa dobbiamo numerare i link e i giunti. Quindi abbiamo che il nostro link 0 sarà per definizione la base, il primo giunto sarà il primo giunto che possiamo su cui possiamo esercitare una coppia, quindi possiamo movimentare, diciamo. Quindi questo sarà il nostro giunto 1. Il link 1 è il link che viene mosso, quindi il braccio del robot che viene mosso dalla movimentazione del primo giunto. Abbiamo in seguito, quindi al termine del link 1, il giunto 2,
abbiamo quindi un secondo giunto e così via, quindi abbiamo poi infine un giunto i-1, link i-1, un giunto i più 1 e un link i, fino ad arrivare infine al nostro end effector che sarà il nostro link n. Quindi in questo caso abbiamo un manipolatore con n gradi di libertà, quindi n degrees of freedom. Indichiamo in questo modo un giunto rotatorio, quindi un giunto rotatorio è un giunto che si muove attorno ad un asse, e un giunto prismatico invece è un giunto che si muove lungo un certo asse. Bene, ora consideriamo le relazioni spaziali tra gli assi dei giunti. Qui abbiamo l'asse del giunto I, qui abbiamo l'asse del giunto I più 1, ricordiamoci che abbiamo visto precedentemente che l'asse del giunto rotatorio è un asse attorno a cui il giunto ruota, mentre invece l'asse di un giunto prismatico è l'asse lungo cui il giunto si muove. E consideriamo ora la normale comune ai due assi. Questa è un asse normale perché compie un angolo di 90 gradi, genera un angolo di 90 gradi con i due assi di giunto. Chiamiamo AI la distanza AB tra gli assi dei giunti, quindi questa distanza viene chiamata AI. Questi due giunti inoltre compiono un angolo, generano un angolo eventualmente su questo piano e questo angolo viene chiamato alfa I. Questo alfa I verrà chiamato, come vedremo in seguito, un angolo di twist, semplicemente vuol dire come sono direzionati i due assi, quindi due assi paralleli avranno un angolo di twist pari a 0, due assi perpendicolari avranno un angolo di twist pari a 90 gradi. Quindi appunto, come vi dicevo, alfa I è l'angolo di twist tra gli angoli dei giunti, tra gli assi dei giunti proiettato su un piano pi greco ortogonale all'asse del link. Questi due parametri, quindi AI ed alfa I, possono essere sia positivi che negativi. Ora invece vediamo le relazioni tra gli assi dei link. Prima abbiamo visto gli assi dei giunti, ora vediamo gli assi dei link. Quindi questo è l'asse del giunto I. L'asse del giunto I collega, diciamo, il link I-1 e il link I. Quindi è posto al termine del link I-1 e movimenta il link I. Quindi gli assi dei link saranno gli assi lungo cui è, diciamo, la nostra catena cinematica, lungo cui è il nostro link. Quindi in questo caso per motivi grafici li mettiamo qui in basso, ma tipicamente sono lungo, li posizioniamo lungo il braccio che stiamo considerando. Quindi abbiamo questo asse del link I-1, che si riferisce quindi a questo link, e l'asse del link I, che si riferisce a questo link. Chiamiamo DI la distanza CD, quindi la distanza che c'è tra, diciamo, l'origine dei due assi lungo l'asse del giunto I è chiamata DI, che è una variabile se il giunto è prismatico. Quindi vedremo che se questo giunto non è rotatorio come in questa figura, ma è prismatico, questa distanza varierà eventualmente nel tempo. Ed infine chiamiamo teta quest'angolo, quindi l'angolo che c'è tra i due assi del link proiettati lungo su questo piano sigma. Quindi θ I sarà l'angolo tra gli assi dei link, variabile se il giunto I è rotatorio, proiettato su un piano sigma ortogonale all'asse del giunto. In questo caso, appunto, dicevamo che questo giunto è un giunto rotatorio, pertanto potete immaginare che questo θ può essere eventualmente variabile nel tempo, perché se noi modifichiamo l'angolo di questo giunto, possiamo immaginare che questo teta possa cambiare il suo valore, quindi può essere maggiore o minore a seconda se chiudiamo o apriamo il giunto. Anche D e teta possono essere positivi o negativi. Ora vediamo come calcolare i frame di Dynamit-Hartenberg, quindi come posizionare questi frame lungo la nostra catena cinematica. Bene, noi qui abbiamo l'asse del giunto I-1, l'asse del giunto I, l'asse del giunto I più 1, abbiamo il link I-1, il link I, ed abbiamo anche posizionato già questo
frame di riferimento, che è il frame di riferimento I-1, quindi il reference frame I-1. Questo asse è l'asse attorno a cui il link ruota o lungo cui il link si muove nel caso in cui abbiamo un giunto rotatorio nel primo caso o prismatico nel secondo caso. In rosso vediamo le normali

Adesso. Quindi, prima cosa, posizioniamo l'asse ZI. L'asse ZI andrà posizionato lungo l'asse del giunto I più 1. Quindi noi abbiamo questo asse di giunto e l'asse ZI verrà posizionato in questo modo. L'asse XI invece andrà posizionato lungo la normale comune degli assi disgiunti I e di più 1. Quindi vedete che qui abbiamo la prosecuzione dell'asse disgiunto I, I più 1. L'origine chiaramente è l'incontro, diciamo il punto di incontro tra i due assi. Ed infine la Y sarà data dalla regola della mano destra, quindi dobbiamo sempre considerare eterne levo gire. Bene, chiamiamo a questo punto DI questa quota, quindi la quota che c'è tra l'origine OI-1 e l'origine OI. Giusto per completezza, possiamo dire che anche questo frame è stato posizionato in accordo alle regole di Denevit-Hartberg ed infatti, come abbiamo detto, l'asse Z deve essere posizionata lungo l'asse del giunto. In questo caso ZI-1 sarà posizionata lungo l'asse del giunto I, quindi vediamo che ZI-1 è lungo questo asse. L'asse XI-1 invece sarà la prosecuzione dell'asse di giunto I-1I, vediamo qui, e l'origine è il punto di incontro tra i due assi. Quindi vediamo che anche questo frame è, diciamo, rispetta le regole di Denevit-Hartenberg. La quota di I sarà appunto la distanza che c'è tra OI-1 e OI', chiamiamo questo punto OI', che sarebbe la proiezione di OI lungo questo asse di giunto, lungo questo asse del link, scusate. Ed infine θI sarà l'angolo che c'è tra XI-1 e XI. Quindi vedete, se noi prendiamo l'asse XI e lo riportiamo partendo da OI-1, questo asse genererà un angolo che chiamiamo θI. Quindi in questo caso abbiamo visto come poter visualizzare due dei quattro parametri che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo visto ora DI e θI. Gli altri due parametri, che sono AI ed αI, saranno la lunghezza del link, quindi la lunghezza della normale comune agli assi disgiunti I e di più 1 in questo caso, quindi questa sarà AI e questa sarà AI-1, quindi questo segmento qui sarà AI-1, quindi sarà quello relativo al giunto precedente. Ed infine alfa I è l'angolo di twist, quindi l'angolo che c'è tra ZI-1 e ZI attorno ad XI. Ricordiamoci che il link I-1 è mosso dal giunto I-1 e il frame RFI è solidale al link I. Bene, quindi ricapitoliamo, abbiamo i nostri quattro parametri di interesse che sono DI, quindi la quota, questa quota rossa che vediamo, abbiamo AI, che è la lunghezza di questo asse, ed infine abbiamo alfa I, che è l'angolo di twist, e theta I, che è l'angolo di giunto. Quindi abbiamo due parametri che sono eventualmente tempo varianti, come appunto θI e DI. θI è variabile nel caso di giunti rotatori, mentre DI è variabile nel caso di giunti prismatici, mentre invece αI e AI saranno costanti. E tutti e quattro i parametri dipendono dalla catena cinematica che stiamo considerando, ma due di questi sono eventualmente variabili, mentre due sono sempre fissi. Ricordiamoci che il vettore unitario ZI è lungo l'asse del giunto I più 1, il vettore unitario XI è lungo la normale comune agli assi dei giunti I e I più 1, quindi va da I a I più 1. Ed infine ricapitoliamo i nostri quattro parametri di interesse, che sono AI, e cioè la distanza DOI, che è positiva se orientata come XI, ed è costante, cioè la lunghezza del link I. Il parametro DI è invece la distanza OI-1D, che è positiva se orientata come ZI-1 ed è variabile se il giunto I è prismatico. Alfa I è l'angolo di twist tra ZI-1 e ZI attorno ad XI.

che è costante, e θi è l'angolo tra xi meno 1 ed xi attorno a zi meno 1, che è variabile se il giunto i è rotatorio. Ci sono delle ambiguità nella definizione dei frame della Navit-Hartenberg, per esempio riguardo il frame 0. L'origine e l'asse x0 sono arbitrari. Il frame n, l'asse zn non è specificato, ma xn deve essere ortogonale a ed intersecare zn meno 1. La direzione positiva di zi meno 1 verso l'alto o il basso sul giunto i è arbitraria. La direzione positiva di xi lungo l'asse del link i è arbitraria. Se zi meno 1 e zi sono paralleli, la normale comune non è univocamente definita. Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo un solo modo di posizionare i frame di Navit-Hartenberg, ma possiamo posizionarli in modo differente. L'importante è che rispettino le regole che abbiamo visto precedentemente. Tuttavia, possiamo avere delle ambiguità, quindi varie soluzioni sono analogamente funzionali e sono giuste. L'importante è che però appunto rispettino le regole che abbiamo visto prima. Infine, se zi-1 e zi sono coincidenti, l'asse xi può essere scelto a piacere. Bene, ora vediamo come calcolare la nostra trasformazione omogenea tra due frame di Navit-Hartenberg successivi. Quindi noi abbiamo qui in questa figura una ricapitolazione del posizionamento di due frame successivi di Navit-Hartenberg. Come possiamo passare da questo frame a questo frame qui? Bene, possiamo osservare che per portare questo frame su questo secondo frame, quindi il frame i-1 sul frame i, dobbiamo effettuare una serie di rototraslazioni, in particolare due rototraslazioni. La prima rototraslazione è una traslazione lungo d, quindi immaginiamo di prendere questo frame e traslarlo lungo d fino a che l'origine o i-1 è coincidente con il punto d, e immaginiamo di ruotare attorno all'asse zi-1 dell'angolo θi. Questo farà in modo che l'asse xi-1 sarà posizionato esattamente come l'asse xi. Quindi abbiamo una rototraslazione lungo di ed attorno a zi-1 dell'angolo θi. E infine abbiamo una seconda rototraslazione, che è quella che porta il frame che abbiamo posizionato qui, lo porta su questo frame qui. E quindi sarà una traslazione lungo AI e una rotazione attorno a XI dell'angolo alfa I. Quindi abbiamo prima, come abbiamo detto, una rototraslazione attorno e lungo zi-1 e quindi, secondo le regole che abbiamo visto nella lezione sulle trasformazioni omogenee, possiamo calcolare la matrice di trasformazione omogenea che descrive quindi una rototraslazione attorno e lungo zi-1. Questa è la matrice di trasformazione omogenea che descrive la rotazione attorno a zi-1 dell'angolo θ e questa è la matrice che descrive la traslazione lungo zi-1. Quindi vediamo queste due matrici che vanno moltiplicate tra loro e questa matrice finale descriverà la rototraslazione che stiamo considerando, quindi una rototraslazione attorno e lungo zi-1. Se il giunto è rotatorio, QI sarà il nostro θi, se il giunto è prismatico, QI sarà il nostro dI. Quindi questo vuol dire che in questa matrice la variabile QI, quindi la variabile Q del giunto I, sarà dI se il giunto è prismatico e quindi questa parte di matrice sarà una matrice numerica e costante. Altrimenti avremo che questa parte di matrice sarà variabile se il giunto è rotatorio, quindi θi sarà variabile, e questa parte qui invece sarà costante, quindi di sarà un valore costante appunto nel caso di giunto rotatorio. La seconda rototraslazione, come dicevamo poc'anzi, è una rototraslazione attorno e lungo xi e quindi è descritta da questa matrice di trasformazione omogenea. Anche in questo caso abbiamo degli angoli e una lunghezza, ma questa matrice
è una matrice che non dipende

da θ e da d, e pertanto questa matrice sarà sempre costante. Bene, quindi ora abbiamo visto come poter portare il frame I-1 sul frame I compiendo una sequenza di due rototraslazioni. Bene, ora dobbiamo combinare queste due rototraslazioni, quindi queste due matrici che abbiamo visto poc'anzi, per generare una nuova matrice di trasformazione omogenea che è esattamente quella che chiamiamo matrice di Denhardt-Hartenberg. Come vediamo, questa matrice è data da una moltiplicazione, un prodotto tra due matrici di trasformazione omogenea, la matrice AI' rispetto a I-1 di QI e la matrice AI'. Quindi la prima matrice, come dicevamo, è una matrice variabile perché dipende da QI, quindi ricordiamoci, QI può essere θ nel caso disgiunto rotatorio o d nel caso disgiunto prismatico. La seconda matrice di trasformazione omogenea è invece una matrice costante, come abbiamo visto prima. Se noi effettuiamo il prodotto tra queste due matrici, quindi il prodotto riga per colonna, sono tutte e due matrici 4x4, avremo una nuova matrice 4x4 che è la seguente. Quindi una matrice che contiene al suo interno alfa, teta, d ed a, quindi i quattro parametri di Denhardt-Hartenberg. Quindi, ricapitolando tutto quello che abbiamo visto fino adesso, dobbiamo innanzitutto posizionare i frame lungo la nostra catena cinematica, quindi ogni frame sarà solidale ad un link, quindi frame I è solidale al link I. Dobbiamo posizionare questi frame in accordo alle regole di Denhardt-Hartenberg. Da questi frame ci ricaviamo, quindi da come li abbiamo posizionati, ci ricaviamo quattro parametri per ogni link. Questi quattro parametri sono i quattro parametri di Denhardt-Hartenberg, quindi A, alfa, D e teta. E da questi quattro parametri noi possiamo ricavare infine la matrice di Denhardt-Hartenberg. Quindi, partendo dalla matrice che vediamo in questa slide, sostituendo ad ogni link, per ogni link i valori di teta, alfa, D ed A, avremo una matrice che dipenderà da un solo parametro. Dipenderà da teta se il giunto è rotatorio, dipenderà da D se il giunto è prismatico. Una volta che abbiamo calcolato questa matrice, e questa procedura va fatta per ogni link, quindi avremo, supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, avremo n matrici di Denhardt-Hartenberg, quindi una matrice per ogni link. E per calcolare la posizione dell'end effector vedremo che ci servirà moltiplicare tra loro tutte queste matrici in sequenza. Bene, quindi ricapitoliamo quello che abbiamo visto fino adesso. Noi abbiamo un frame mondo che chiamiamo RFB, abbiamo il frame di base del nostro manipolatore che chiamiamo RF0, quindi un frame posizionato con l'origine su un punto notevole della base, abbiamo una certa catena cinematica che in questo momento non ci interessa visualizzare graficamente, ma sarà appunto una sequenza che è possibile descrivere da un prodotto di matrici di trasformazione omogenea in accordo alle regole di Denhardt-Hartenberg che abbiamo visto poc'anzi. Quindi avremo un prodotto di matrici di trasformazione omogenea, in questo caso n matrici perché supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, ed infine possiamo considerare un frame relativo all'end effector che è disposto in questo modo, quindi con l'asse z che è l'asse di approccio, chiamato approach A, l'asse di slide, che è l'asse Y, chiamato S, e l'asse normale, che è XE, ed è chiamato N. Bene, quindi come possiamo rappresentare tutta la trasformazione, quindi la sequenza di rototraslazioni che abbiamo da RFB a RFE, la rappresentiamo in questo modo, quindi in accordo a questa formula che vediamo qui. Quindi TE rispetto a B sarà dato da T0 rispetto a B, che è la matrice di trasformazione omogenea che c'è tra RFB e RF0. Questa matrice, indicata in rosso, è una matrice costante perché non dipende da nessun angolo disgiunto o nessuna traslazione di disgiunti prismatici, quindi questa matrice qui è costante.
Questa sequenza in questo prodotto di matrici che vediamo qui è un prodotto variabile perché dipende dalle nostre Q, quindi dipenderà da Q1, Q2 fino ad arrivare a Qn. Ed infine questa ultima matrice di trasformazione omogenea è una matrice di trasformazione omogenea costante. Questa matrice non è, diciamo, queste due matrici in rosso non sono fondamentali, ma possono essere utili in alcuni casi. L'importante è che noi abbiamo in questo modo qui descritto la nostra cinematica diretta. Bene, ma come possiamo estrarre da questo prodotto di matrici la posizione e l'orientamento dell'end effector? Bene, analizzando questa matrice finale. Ricordiamoci che noi abbiamo prodotti, n prodotti di matrici 4x4, quindi sappiamo dalla algebra lineare che moltiplicando n matrici 4x4 avremo infine una matrice 4x4, che è quella matrice che vediamo qui indicata, quindi questa TE rispetto a B. Questa matrice 4x4 può essere scomposta in blocchi. L'ultima riga sarà sempre 0001. Questo blocco in alto a destra è una matrice 3x3 che rappresenta la matrice di rotazione finale, quindi rappresenta l'orientamento dell'end effector rispetto al frame di base. Mentre invece questo vettore P, che è un vettore 3x1, è il vettore che rappresenta la posizione dell'end effector rispetto al frame di base, quindi rappresenterà la x, y e z del nostro frame dell'end effector. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di Dynamit-Hartenberg per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Ed ora infine vediamo un riepilogo di queste domande. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di H per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta F di Q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa F a meno 1 di Q? Questo conclude questa lezione e vi ricordo che materiale informativo supplementare può essere trovato sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative a questo corso. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi?

Culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul Califfato Abbaside. Gli argomenti che tratteremo sono il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi e l'Islam mediterraneo. Califfato Abbaside e i suoi principali eredi perché dal califfato monolitico degli esordi il califfato si ingrandirà talmente tanto da creare una crisi proprio di stabilità. L'espansione del califfato che arriverà in territori asiatici, africani e europei sarà tale che si comincerà a sfaldare l'autorità centrale. Tutta una serie di difficoltà interne che troveranno poi modo di ampliarsi al punto tale da creare nuovi centri di potere, inizialmente camuffati come episodi di decentramento, di autonomie, non di indipendenza. E poi infine a episodi di vera e propria indipendenza. Ecco perché eredi del Califfato Abbaside. Il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi. Fase iranica e fase turca del Califfato Abbaside. Perché questa distinzione? Il Califfato Abbaside arriva al potere abbattendo il califfato omayyade precedente, che era un califfato essenzialmente arabo. Erano presenti naturalmente altre realtà, come quella berbera, ma è un califfato che al suo vertice e anche negli stadi intermedi ha essenzialmente l'elemento arabo alla guida. Con gli abbasidi la questione cambia, perché al vertice puro e semplice resta una dinastia araba, quella degli Abbasidi, dal nome di uno zio di Muhammad, del profeta, che si chiamava Abbas. Ma già negli stadi superiori dell'amministrazione e ancor più negli elementi di base e intermedi, prevale, c'è una netta prevalenza dell'elemento iranico inizialmente. Persiano. Questo perché gli Abbasidi vincono in nome e per conto delle minoranze dei musulmani non arabi che reclamavano un'uguaglianza di trattamento. Cumulata questa insoddisfazione per lungo periodo, la questione si era invelenita fino ad esplodere in una vera e propria rivoluzione con impiego di grandi masse, per lo più iraniane.

britanniche, che erano quelle numericamente più importanti ed erano quelle che maggiormente soffrivano la situazione discriminatoria in atto, e avvia questa azione violenta nei confronti degli Omayyadi partendo da Merv, nell'Asia centrale, possiamo dire, l'attuale Turkestan. Questa ondata di malcontenti guidati da un personaggio di cui non sappiamo bene tratteggiare l'origine e la sua crescita. Abu Muslim, letteralmente vuol dire padre del musulmano, ma in realtà non sappiamo neanche se fosse un persiano, un elemento iranico, come è probabile, oppure un misto tra arabi e persiani, un arabo persiano. Questo perché da alcuni testi che ci sono arrivati sapeva parlare perfettamente il persiano e dunque era probabile che fosse una lingua che praticava da sempre. Questa ondata, vittoria dopo vittoria, sconfigge gli eserciti omayyadi, indeboliti da varie rivolte turche negli anni precedenti e in qualche modo non più in grado di avere un retroterra favorevole dell'opinione pubblica alle spalle, salvo nella Siria, che era la sede del potere omayyade. Battaglie si concludono con una vittoria finale degli Abbasidi. Il vessillo che viene innalzato dagli Abbasidi è a Kufa, la vecchia capitale di Ali, del quarto califfo, primo imam sciita. Ricordate questo perché il messaggio religioso trascinante era quello di soddisfare una situazione che veniva vista come ingiusta di allontanamento dal califfato e anche dal potere in subordine degli elementi favorevoli ad Ali. Ali era caduto vittima di un kharigita, una minoranza che sopravvisse ancora nel periodo omayyade, ma di fatto lo scontro era tra l'elemento favorevole ad Ali e l'elemento in epoca omayyade favorevole agli arabi. I persiani, che si ritenevano giustamente discriminati, videro in Ali il loro campione. Morto da tanti decenni, però fu visto come il punto di riferimento spirituale e dunque, se non alidi totalmente, erano molto vicini a una situazione come quella alide. Dunque, la loro presenza, la loro importanza viene sottolineata dal fatto che è proprio a Kufa, la capitale di Ali, che viene proclamato il nuovo califfato abbaside. Quando l'esercito abbaside, fortemente ripieno di elementi iranici, comincia a governare, la prima cosa che fa è di spostare la capitale da un ambiente probabilmente infido, comunque non sicuro, come quello di Damasco e della Siria, gli Abbasidi si spostano verso la Mesopotamia. Kufa è in Mesopotamia, nell'attuale Iraq. Vanno verso l'attuale Iraq e con il secondo califfo fondano una nuova città. Esisteva un villaggio, ma ne fondano una a livello proprio di grande capitale, di grande metropoli. Fanno anche dei disegni urbanistici per sottolineare l'importanza di questa capitale. La capitale di cui parliamo è Baghdad. Baghdad, città ancora oggi esistente a nord di Kufa, capitale della Repubblica Irachena, è la capitale del Califfato Abbaside. Tutti gli amministratori rimangono, se già esistevano, in mano nella dimensione dell'Iran, dunque sono tutti amministratori iranici. Non uso la parola persiano perché tendenzialmente la Persia si riferisce più che altro alla parte occidentale, quella che i greci avevano chiamato appunto in questo modo. E invece Iran è un termine che abbraccia anche le popolazioni che stanno verso l'estremo oriente dell'Iran,
l'attuale Khorasan, per esempio, e all'epoca anche parti dell'Asia orientale, che erano considerate Iran inizialmente. Questa presenza prevalente, debordante dell'elemento persiano c'è anche nell'esercito. I comandanti degli eserciti califali abbasi sono quasi tutti persiani. Qualche arabo, perché non c'era un discrimine in questo senso, però sono essenzialmente persiani. Ma i persiani avevano avuto esperienze di governo e di combattimento talmente profonde che svolsero bene il loro compito. E tuttavia, dopo un periodo abbastanza lungo, che arriva fino a un califfato che è quello di Al-Ma'mun e di Al-Mutasim, questo califfato si trova a gestire una situazione nuova. Il califfo Al-Ma'mun e suo fratello Al-Mutasim, che gli succede, nono secolo, cominciano ad assoldare mercenari turchi. L'elemento persiano comincia a rifluire. I persiani rimanevano importanti negli eserciti califfali, spesso i comandanti erano persiani, ma hanno bisogno di maggiori truppe. Il califfato si sta estendendo talmente tanto che c'è bisogno di vari eserciti. E l'elemento a disposizione era quello dei mercenari e addirittura degli schiavi che erano stati comprati più che da Al-Ma'mun, suo fratello Al-Mutasim, per farli diventare un esercito stabile, non più di volontari, ma obbligati a combattere in cambio di stipendio e di buon trattamento quando avessero smesso di combattere. Questi elementi noi li chiamiamo turchi, anche se erano, turco è un termine molto generico, tutte le popolazioni che sono, diciamo, a oriente dell'Iran. Questa fase turca è una fase che segnala però un grave disordine istituzionale. Il califfo perde sempre più terreno nei confronti dei suoi amministratori turchi e il potere si sposta lentamente nelle mani di questi uomini forti, che lasceranno califfi sempre gli arabi abbasidi, ma di fatto li lasceranno in una posizione molto defilata, molto, molto formale. L'esercito, l'amministrazione, ancora in buona parte persiana, ma anche turca, perché i turchi cominciano anche a essere pratici di amministrazione. I turchi erano pronti a imparare, vivendo in un ambiente come quello di Baghdad, che è la città più importante di tutto il mondo islamico, una metropoli che arriverà a contare 1 milione di abitanti, cifre che vengono ricordate solo per l'epoca di Augusto, l'impero romano. Alcuni parlano di Cordova, degli Omeyyadi di Spagna, anche con 1 milione di abitanti, ma probabilmente è un'esagerazione, erano di meno. In ogni caso, grandi realtà, beh, i turchi diventano veramente oramai padroni dei loro padroni. Non sono più schiavi necessariamente, sono liberti, o alcuni erano volontari e perciò non erano mai stati schiavi, prendono il potere in mano, militare e politico. Ecco perciò la fase turca del califfato abbaside. Questo è un elemento che però ha in sé un germe di decadenza, qualcosa che rovinerà la struttura dello Stato abbaside, perché perde di omogeneità, perché prevale un elemento che solo di recente è diventato musulmano, e cominceranno tutti i moti, d'altra parte, delle regioni più periferiche del califfato abbaside a reclamare maggiore autonomia, in alcuni casi a reclamare proprio una vera e propria indipendenza, con una guerra. Perciò il periodo di cui parliamo, della fase turca, è anche un periodo che si avvia a essere definito come periodo di decadenza. Indebolimento del califfato abbaside naturalmente, per la minor gestibilità imposta dall'elemento turco, in questo momento estremamente avido di cariche e di benefici, e del fatto oggettivo che il califfato è diventato una sorta di mostro territoriale, ampio in modo tale da essere mal governato, troppo centralizzato lo Stato califfale di fronte alle esigenze di un decentramento richiesto dalle popolazioni, spesso trascurate dal centro.
Tutela sciita, Buide Buide.

Wahid, un avvenimento che riguarda questo periodo di decadenza è la presa del potere a Baghdad, nelle città vicine, di una dinastia persiana, quella appunto dei Buyidi, gli arabi li chiamavano Buahidi, ma è la stessa cosa, il nome era Buyeh e gli arabi lo chiamavano Buwaih. Questa dinastia che veniva dal Dalai Lama, dalle regioni montagnose intorno al Caspio, iraniana, è di religione sciita, perciò in qualche modo si scontra con la maggioranza dei sudditi abbasidi che erano comunque rimasti sunniti, malgrado la vittoria in nome anche di Ali, dei primi abbasidi. Poi tradita in molti casi perché i califfi svolgeranno una politica essenzialmente filosunnita, senza perseguitare gli sciiti, ma in qualche modo mettendoli in un angolo. Gli sciiti si impongono in un momento di disordine istituzionale con i turchi che fanno il bello e il brutto tempo e impongono una politica più lineare, più compatta, meno soggetta a strappi, che è un periodo positivo per la storia dell'Islam. I sudditi, che erano pure sunniti, non hanno problemi a ubbidire a una dinastia di, diciamo, di reggitori del califfato sciita. Il sorgere delle dinastie nazionali islamiche avviene in questo periodo della tutela buwaihide, buide, conseguenza di uno slabbramento del califfato. Più lontani si era dal centro del califfato, cioè dall'Iraq attuale, Mesopotamia, ma dagli stati tradizionali arabi, ancora in qualche modo la Siria, Siria-Palestina, nasce l'esigenza di un'amministrazione più efficiente. Non si poteva essere assoggettati a tasse e non vedere tornare questi soldi sborsati per le casse centrali, lasciando alcuni problemi irrisolti. La richiesta normale è appunto decentramento e gestione impropria delle tasse che si dovevano versare al califfo. Si è d'accordo nel mantenere alcune cifre a disposizione del califfo per i suoi scopi anche di immagine, ma si comincia a pretendere l'investimento di beni propri nelle proprie terre. Le prime dinastie che sorgono, vedremo, sono in Egitto in particolare. Più decentrati, gli Omayyadi di Al-Andalus sono i più decentrati di tutti, sono all'estremo occidente e fin dall'inizio svolgono una politica di ostilità nei confronti del califfato abbaside. Che fosse quello iniziale ben governato dai persiani o quello governato più o meno in modo discutibile dall'elemento turco, gli Omayyadi si tenevano religiosamente lontani da tutte le beghe abbasidi, non guerreggiano contro gli abbasidi che comunque erano potenti, probabilmente anche più potenti degli Omayyadi di Spagna, ma erano difesi dalla natura, bisognava passare del mare per entrare in Spagna e comunque il califfato Omayyade di Spagna aveva una sua credibilità, i suoi sudditi erano contenti dell'amministrazione del califfato e non avevano problemi come il resto del mondo islamico che vedeva tutto assorbito dal centro e poco ripartito verso le aree più esterne. Il Reinos de Taifas, in arabo Muluk at-Tawaif, i regni delle entità minori si cominciano a creare nel momento in cui perde di potenza il califfato Omayyade andaluso e il potere si resta concentrato nelle singole città importanti che compongono questo califfato. Il califfato addirittura non verrà più riconosciuto ai primi dell'undicesimo secolo e rimarranno invece in vigore i poteri comunali di dinastie per lo più arabe, ma anche berbere,
che regnava.

in città come per esempio Siviglia o Granada. Saragozza, molte città dell'Islam spagnolo hanno dei loro governi locali e vivono in una dimensione parcellizzata della società, però vivono bene. Quello che non è mai entrato in crisi nel modello islamico, anche abbaside, è la cultura. La cultura non risente delle vicende politiche, degli spezzettamenti politici, va avanti per la sua strada, anzi a volte viene incoraggiata da una situazione istituzionale precaria. Pensiamo alle città italiane prima del Rinascimento o anche durante il Rinascimento. Tante città, tante corti, tanti committenti e dunque una cultura di tipo elevato. Ma è la politica che poi ne soffre. I Reinos de Taifas sono importanti culturalmente, politicamente contano poco e nulla, non vanno al di là dei confini che non si limitano alle città, ma a tutto il circondario, anche abbastanza ampio a volte questo circondario, ma non è più uno stato unitario come quello precedente degli Omayyadi di Al-Andalus. L'imamato o califfato degli Ismailiti Fatimidi è un elemento deflagrante in questo periodo che comincia dal X secolo e prosegue fino al XIII secolo circa. Nella parte nordafricana, che era stata gestita dagli Abbasidi con dei suoi governatori, come gli Aghlabidi nell'attuale Tunisia, si afferma un movimento che fa della religione il proprio vessillo. Insorgono contro gli Abbasidi per reclamare, come avevano fatto inizialmente gli Abbasidi, maggior potere all'elemento filo-alide, vicino alle tesi che aveva portato avanti Ali nel primo secolo dell'Islam. Questo elemento si combatte contro le dinastie locali nominate dagli Abbasidi, le vince e crea un suo stato. Questo stato sarà un nuovo califfato, anche se il termine che verrà usato, che è un perfetto sinonimo, è quello di imamato. Imam vuol dire guida, califfo vuol dire successore di una guida, e noi usiamo sia imamato sia califfato per parlare dei Fatimidi, questa dinastia araba fortemente sorretta dall'elemento berbero, che si richiamava alla figlia di Muhammad, che si chiama Fatima, la moglie di Ali. Dunque sono sciiti anche, ma non sciiti come altri sciiti del mondo islamico, in particolare hanno dei loro punti di credo che li differenziano dagli altri sciiti, li chiamiamo appunto Ismailiti, si rifanno a un personaggio che si chiamava Ismail e in qualche modo costituiscono uno scandalo perché vanno al potere degli sciiti e vanno al potere inserendosi come cuneo tra la Spagna Omayyade e il califfato abbaside, per quello che poteva resistere, indebolito, slabbrato, in mano ai turchi, ma sempre credibile, autorevole. Si insediano inizialmente in Nord Africa, attuale Tunisia, ma poi hanno un piano strategico di lunga portata. Vogliono impadronirsi del califfato abbaside, perché per loro era un califfato illegittimo, aveva conculcato i diritti di Ali, perciò non era meritevole di rimanere al sommo del potere islamico, e dunque cominciano una loro marcia verso Oriente. Lo stato più a oriente del Nord Africa è l'Egitto. L'Egitto era in mano a alcune dinastie minori, sorte con l'autorizzazione degli Abbasidi, ma poi in grado di vivere indipendentemente, si può dire, comunque in modo fortemente autonomo. E in questo Egitto entrano con i loro eserciti i Fatimidi, li sconfiggono, creano una nuova città come capitale che è il Cairo. 969 il Cairo sorge con la moschea università, perché si studiava nelle moschee anche, di Al-Azhar,
quella che tuttora considerata la più autorevole per i sunniti, ma all'epoca era una moschea sciita. Il periodo in Egitto è un periodo assolutamente fortunato per la dinastia, perché l'Egitto è incredibilmente ricco, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista minerario, dal punto di vista dei traffici sul mare. Ottimi navigatori, mettono in acqua una flotta per i Fatimidi di elevata qualità e capacità, abbastanza vicina a quella degli Omayyadi di Spagna, con i quali però non entrano mai in lotta. Loro, i loro avversari da battere sono gli Abbasidi, verso Oriente, non verso Occidente, verso il centro del potere Abbasido, dunque verso la Mesopotamia. Lì, dopo l'Egitto, tendono ad andare, conquistando perciò i territori di mezzo, che sono quelli della Siria, e poi entrare direttamente dalla Siria in Iraq, buttare a mare, oppure a fiume, perché lì non ci sta tanto il mare, il califfo Abbaside e insediarsi al loro posto. Creare un califfato che è quasi universale. Resta solo fuori il califfato Omayyade di Spagna. Ma non sappiamo se ci fossero dei piani, in un momento successivo, ottenuta la vittoria contro gli Abbasidi, di marciare anche contro di loro. Qui si entra nella storia dei se e dei ma, e perciò non proseguo oltre. La conquista della Siria avviene con difficoltà, perché l'elemento locale è sunnita e non ama molto gli sciiti, anzi gli ismailiti fatimidi, e perciò la conquista va avanti lentamente. Fino circa a metà della Siria, compresa Damasco, gli fatimidi riescono a imporsi. Poi cominciano ad avere delle grosse difficoltà, non tanto per la resistenza abbaside, che non c'era quasi, ma perché in quelle aree cominciano ad arrivare delle formazioni centroasiatiche, turche, turcomanne vengono chiamate molto spesso, che sono composte da elementi molto bellicosi, molto capaci in guerra e molto avidi di diventare loro i padroni delle terre che stanno attraversando. Questa situazione dei fatimidi che arrivano a metà Siria e in qualche modo si devono fermare, un passo avanti, un passo indietro, sarà ancora quella che troveranno i crociati quando nell'undicesimo secolo conquisteranno e spugneranno Gerusalemme, strappandola ai fatimidi proprio. E ci sarà un confronto che andrà avanti abbastanza a lungo, ma i crociati, il loro grosso avversario saranno i turcomanni, i turchi, i selgiuchidi, un'altra componente della quale ora non vi sto parlando perché stiamo andando troppo avanti. La situazione dell'imamato è una situazione, ripeto, di straordinaria ricchezza e di ricchezza culturale. I fatimidi operano in un territorio benedetto dal Nilo, ricco per sue ricchezze naturali e poi per la grande capacità di navigare il mare. I califfati sunniti di Baghdad e Cordova sono gli antagonisti coevi dei fatimidi e tuttavia un po' più deboli dei fatimidi. Baghdad perché è costretta sulla difensiva dagli attacchi dei turchi ancora verso Oriente, dei turcomanni, e dalla pressione dei fatimidi da Oriente. Cordova è in una situazione per cui si defila autonomamente, non vuole entrare in beghe che la porterebbero lontano dal loro potere europeo, diciamo, iberico, e perciò sono dei califfati che vivono senza scontrarsi direttamente con i fatimidi, ma nel caso degli abbasidi sono all'orizzonte sempre, con una loro comunque credibilità residua. In questo il tutorato turco-sunnita del califfato è quello
una ripetizione su più vasta scala di quello che era successo già con i bui di Abu Wahidi, che avevano imposto una tutela a un califfato in affanno

abbaside, senza peraltro occuparsi di temi religiosi, mettendosi proprio al servizio del califfo, ma le decisioni le prendevano i Buwakidi, non il califfo. Nel periodo successivo, il califfato abbaside conosce delle traversie, l'arrivo di popolazioni turche, in particolare dei Selgiuchidi, comporta il fatto che l'argomento iniziale è quello di resistere al massimo sulle proprie posizioni di potere, ma di essere incalzato fortemente dai Selgiuchidi. I Selgiuchidi arriveranno a Baghdad con Tughril Beg, il loro sultano, di origine nomade. Come quasi sempre queste popolazioni sono nomade e poi si sedentarizzano una volta viste le ricchezze e la qualità di vita dei paesi che si trovavano di fronte a percorrere. In questo periodo il califfo non ha quasi più potere, non ha voce nelle questioni militari, molto poco, quasi niente in quelle burocratiche, rimane un simbolo dell'unità molto teorica dell'Islam politico. In questo periodo i turchi, che prima erano stati al loro servizio come soldati, come amministratori, prendono poco per volta il potere in modo anche abbastanza sfacciato, ricorrendo anche a volte all'assassinio di alcuni califfi che resistevano, e impongono una super tutela, ben più di quella buwakide, al califfato abbaside. Vivono accanto al califfo, non vanno in altre città, restano proprio alle sue costole, ma non lo fanno quasi agire se non come figura simbolica. I turchi sono i gestori del potere abbaside, efficienti militarmente, efficienti abbastanza burocraticamente, hanno dei gravi problemi quando arrivano altri turchi, i Selgiuchidi, che non hanno intenzione di lasciar loro il benché minimo spazio. Non li perseguitano, tutto sommato sono fratelli culturalmente, ma li mettono, levano loro le cariche più importanti, perché il potere viene gestito dai Selgiuchidi e dai loro uomini. Questa situazione va avanti a lungo. I Selgiuchidi sono gli uomini forti del mondo islamico, escludendo la Spagna, che è isolata quasi, e escludendo anche il califfato fatimide, che è forte militarmente. Flotta e uomini di terra sono in grado di tenere lontani inizialmente i Selgiuchidi, ma noi sappiamo che i Selgiuchidi miravano ad abbattere proprio i fatimidi, che vedevano come loro potenziali e pericolosi per concorrenti. Nel momento in cui stanno per organizzare una spedizione in massa contro i fatimidi, una situazione interna all'impero bizantino, assolutamente mal gestita, porta al trionfo dei Selgiuchidi sui bizantini a base incerta. Questa battaglia costituisce l'inizio di una decadenza bizantina che verrà in parte frenata dalla dinastia dei Comneni, ma rimarrà sempre dietro di loro il fiato dei Selgiuchidi, che si impadroniscono delle zone della Siria settentrionale, che erano sfuggite ai Fatimidi, e che si impadroniscono ovviamente della zona dell'Iraq, dove era il califfo, e dell'Iran. Anzi, in Iran andranno a porre una loro capitale, i Selgiuchidi, nella città di Isfahan, pur avendo un loro uomo forte che stava a Baghdad e in qualche modo controllava il califfo e i suoi sostenitori. Lo Shikhna viene chiamato, una specie di reggente per conto dei Selgiuchidi. Tutorato turco-sunnita non porta a nulla di buono il califfato, anzi lo fa rovinare. Di fronte a uomini forti come i Selgiuchidi, i turchi, che sono sunniti pur avendo una, diciamo, capacità di convincere maggiori dei fatimidi, si trovano a combattere con altri turchi parimenti sunniti. I turchi che hanno angariato il califfato abbaside

negli ultimi tempi, devono lasciare il posto ai selgiuchidi, non lo riguadagneranno mai più, ma il califfato abbaside sarà a quel punto l'ombra di se stesso. Arriveranno i mongoli a mettere fine a questo califfato. I turchi lo lasceranno vivere semplicemente come personaggi rispettati, perché in qualche modo rappresentano l'Islam, ma assolutamente sotto controllo al guinzaglio. Nuovi protagonisti del Vicino Oriente, selgiuchidi, bizantini e crociati. Selgiuchidi dall'est arrivano e si impadroniscono del califfato abbaside o lo piegano alla loro volontà. Bizantini, una loro potenza enorme, anche sul mare, ricchezza, ma che cominciano a patire i selgiuchidi stessi, che li avevano battuti a Mazincerta. Nell'undicesimo secolo, in Siria-Palestina, arrivano, spinti da motivi non di conquista territoriale, ma di affermazione religiosa, culturale, religiosa essenzialmente, ma anche con dei riflessi economici interessanti, arrivano i crociati dall'Europa. I crociati sono elementi latini e germanici che arrivano e nel 1099 espugnano la Gerusalemme fatimide e entrano in lotta immediata con i selgiuchidi, con i fatimidi. Questo alla fine comporterà l'arrivo di nuove formazioni, quelle di un turco che si chiamava Zengi, ad amministrare il nord della Siria, e poi di suo figlio Nur ad-Din, che noi chiamiamo Norandino, al cui servizio era un generale geniale, che morto Norandino si sostituirà a lui nella conduzione della politica, totalmente orientata ad applicare il comandamento coranico del jihad. La guerra contro i crociati è una guerra di jihad, doverosa, perché è stato invaso il territorio islamico. Questo è un jihad legittimo dal punto di vista del diritto islamico. Non era una conquista quella che si faceva, era una volontà religiosa di soppiantare l'Islam. La carta che vediamo è questa, appunto, che raffigura il Vicino Oriente, che noi tendenzialmente identifichiamo come paesi arabi e una parte dell'attuale Turchia, cioè la zona più a ridosso dei confini orientali, laddove Nord Africa non lo chiamiamo mai Vicino Oriente, lo chiamiamo Nord Africa, Maghreb, la Spagna, l'abbiamo detto. Ecco, questa è la situazione all'epoca in cui, verso l'VIII secolo, comincia il dominio degli Abbasidi. L'Islam periferico è appunto la parte del mondo islamico che si trova ai margini. Ai margini non vuol dire che sia meno importante, specialmente sotto il profilo culturale. Lo è dal punto di vista istituzionale più che altro. Una di queste parti è la Sicilia islamica. Qui vediamo una costruzione di epoca normanna, ma costruita da maestranze arabe siciliane. La Zisa, corruzione del termine arabo alla Zisa, la meravigliosa. Gli arabi, più che altro berberi, però anche arabi, arrivano in Sicilia con una spedizione che risale al X secolo. 927, un comandante berbero sbarca in Sicilia. Trova i bizantini, si impegna in una serie continua di battaglie che vanno avanti vari decenni, fino a quando tutta l'isola viene conquistata, ma non viene assoggettata al califfato abbaside. Si crea come entità dipendente dal Nord Africa, all'epoca aglabide. Quando gli aglabidi vengono espulsi dal potere dall'arrivo dei fatimidi, diventa un possedimento fatimide. La Sicilia è un po' in minuscolo quello che era stata la Spagna per gli arabi e i berberi arrivati. La Sicilia in piccolo riproduce gli stessi fenomeni di acculturazione alle realtà locali, essenzialmente greche, ma non solo, anche italiche genericamente, e nasce una realtà che è
culturalmente estremamente interessante, economicamente molto meno ricca della parte spagnola, questo va detto, ma tuttora un punto di riferimento importante dove regnano

in epoche come mercenari di gruppi che cercavano di imporsi in una Sicilia che era ricca, tutto sommato, non come la Spagna, ma abbastanza ricca, e si innamorano della Sicilia e organizzano una spedizione su più grande, su più vasta scala e alla fine subentrano ai Fatimidi a quel punto che stavano in Sicilia e i 2 secoli di dominio islamico della Sicilia però rimangono ancora caratterizzati da una forte presenza di musulmani agli ordini dei re normanni, i quali svolgevano una politica che per vari motivi ora troppo lunghi da descrivere, non avevano assolutamente intenzione di angariare questi musulmani, anzi molti re normanni moneteranno con scritte arabe le loro monete, lasciando quelle cristiane. Questa situazione vale essenzialmente per la Sicilia e anche per alcune realtà minori nelle aree dell'estremo oriente abbaside, dove nascono dei regni importanti, quelli dei Samanidi, particolarmente, ma prima ancora dei Tahiridi. Ogni uno di questi stati ha una sua storia. Spunti di riflessione per questa prima parte. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? Esaurito il primo argomento, passiamo al secondo. L'Islam mediterraneo. L'Islam mediterraneo, primo punto, i musulmani in Sicilia e nella Terra Grande. I musulmani in Sicilia sono una realtà che va avanti per 2 secoli in modo autonomo e poi prosegue per un certo periodo di tempo anche sotto i normanni, ma solo con le persone, con i musulmani, non gestiscono più il potere. Nella Terra Grande invece sono i musulmani che arrivano per fare incursioni nelle aree abbastanza ricche del meridione italico dell'epoca e dove si abbandonano anche a razzie, fanno bottino, ma in alcuni casi vengono addirittura invitati a fornire truppe nei giochi del sud dell'Italia, Longobardi, lo stesso Papa. E questa Terra Grande è il meridione italico. Il Mediterraneo, spazio commerciale e culturale comune, è una realtà che nasce con i Fatimidi in particolare, che regnando su zone costiere nordafricane, poi egiziane e poi siriane, svolgono una politica di commercio estremamente fruttuosa nel Mediterraneo centrale, dove hanno una potenza anche navale notevolissima e culturale, perché con le armi poi passano anche le idee, si trasferiscono anche le idee. In questa zona la guerra non esiste quasi tra Fatimidi e grandi altre potenze, sono scontri occasionali con realtà locali italiche, ma da un punto di vista del contatto è un contatto estremamente fertile. Il Mediterraneo è un momento in cui si commercia, si cominciano a portare prodotti che mancavano alle popolazioni italiche e si importano prodotti che mancavano alla realtà fatimide, in particolare legname e anche materiali di ferro. In Italia invece si cercavano tessuti di pregio e anche spezie, che erano molto usate nella povera e noiosa, monotona dieta dell'epoca. Il Maghreb è mai conquistato? Domanda lecita è che fine abbia fatto il Maghreb tra gli Omayyadi di Spagna e le regioni governate dai Fatimidi, ismailiti. Il Maghreb noi intendiamo proprio l'estremo Maghreb, cioè il Marocco attuale. Bene, il Marocco attuale non viene mai conquistato dagli arabi, neanche nell'epoca d'oro del califfato, delle origini o del califfato Omayyade. Il Maghreb, così viene chiamato tuttora il Marocco, Maghreb Occidente, Maghreb al-Aqsa, estremo Occidente, il Maghreb si governa con sue dinastie.

arabe e berbere, moltissime berbere. In particolare c'è una suddivisione delle sfere di azione. Gli arabi si occupano e occupano le terre costiere e le città più importanti, spesso già costruite in epoca bizantina, romana addirittura, e le popolazioni berbere che invece vanno a insediarsi sulle alture, più difendibili e lontane dal contatto quotidiano con gli arabi. La mescolanza sarà inevitabile col tempo, ma inizialmente c'è questa suddivisione proprio delle aree. Il Maghreb in mano ai berberi nelle zone montuose di altura e in mano agli arabi nelle zone costiere e urbane. In questa area la resistenza berbera è una realtà nel periodo omayyade essenzialmente. C'è una forte resistenza dei berberi che sono le culture, le popolazioni autoctone. Gli arabi arrivano come conquistatori, con le armi, non con la persuasione, e dunque resistono. I berberi sono sempre stati un elemento fortemente reattivo, tanto che diventeranno spesso assoldati negli eserciti musulmani, in particolare in epoca fatimide, ma non solo. I berberi insorgono inizialmente in epoca omayyade addirittura, e poi ci sarà una grande loro conduttrice, una profetessa, che viene a resistere fino a che viene uccisa e spiana il terreno all'occupazione da parte degli Omayyadi. Occupazione che però sarà sempre molto parziale perché i berberi si ritireranno nelle zone di montagna, difficilmente percorribili, lasciando le pianure e le città costiere agli arabi invasori. Dagli Idrisi di sciiti ai berberi, almoravidi e almoadi, è un pezzo di storia del Nord Africa. Gli Idrisidi sciiti sono una piccola realtà che si ricollega alla parentela con il profeta, ma non ha un'incidenza particolare sui fatti mediterranei, come invece ce l'hanno i successivi regnanti di quelle zone del Maghreb estremo, gli Almoravidi e gli Almoadi poi. Il loro intervento in Al-Andalus è la parte più importante che costituisce la loro storia. Dal Nord Africa entrano su richiamo dei musulmani in difficoltà contro i cristiani, oramai sbrindellati in mille staterelli, intervengono perché siano aiutati contro i cristiani. Gli Almoravidi prima, gli Almoavidi poi, assolvono a questo compito, sconfiggono in varie battaglie gli eserciti cristiani e governano anche in qualche modo Al-Andalus, ma è un governo non particolarmente elogiabile, duro, oltranzista. A rimetterci le penne sarà lo stesso pensiero islamico che magari si proponeva con formule filosofiche anziché teologiche. Successori degli Almoadi saranno gli Hafsidi. Vale la pena ricordarli, gli Hafsidi e la guerra di corsa o jihad marittimo, perché ereditano quella parte dell'attuale Tunisia dal disciolto ormai impero almoate e vivono come stato più importante di quello che rimane di questo impero, una realtà però economicamente difficile. Non vanno alla conquista di nuove terre, ma esprimono la loro voglia di combattere e di fare bottino sul mare. Dunque parlano di jihad marittimo, che è una forma di combattimento sul mare. Noi la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo guerra di corsa. È il primo verificarsi di una guerra corsara, non pirati, sono corsari musulmani, vengono autorizzati alle loro attività e ad azioni anche violente che vengono svolte contro i nemici della fede cristiani, non contro altri musulmani. Dunque corsari barbareschi poi li chiameremo, perché tutta questa zona sarà chiamata poi di Barbaria. Gli Hafsidi sono oramai all'inizio dell'epoca più moderna
e in qualche modo anche lì sorgeranno nuove dinastie, ma di minor conto, che arrivano fino ai nostri giorni.

spunti di riflessione su questa seconda parte. I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? Riepilogo, spunti di riflessione. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? La lezione è finita, vi ringrazio e vi ricordo che il materiale aggiuntivo può essere consultato sulle pagine web del corso.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione che è dedicata alle configurazioni esistenziali dell'esperienza mediale. Come abbiamo detto, le configurazioni esistenziali sono quelle particolari configurazioni che rispondono nel corso della nostra esperienza in generale, e in modo particolare nell'esperienza mediale, alla domanda, dove sono, in quale mondo sono collocato. Gli argomenti che affronteremo sono spazi egotropici e allotropici, le configurazioni esistenziali nell'audiovisivo di finzione e un esempio di analisi che ci aiuterà a dare maggiore concretezza alle cose che avremo detto. Iniziamo allora dal trattare gli spazi egotropici e allotropici. La psicologia dello spazio ha insistito su una distinzione basilare, quella tra uno spazio chiamato peripersonale, cioè intorno al soggetto, e quello di uno d'altra parte uno spazio che invece è uno spazio extrapersonale. Che cosa determina questa distinzione? Vari psicologi e neurologi hanno sempre più acutamente osservato, per esempio, in questo caso un lavoro di Justine Clery e altri colleghi, Neuronal Bases of Peripersonal and Extrapersonal Spaces. Quali sono queste basi?

neurali della distinzione tra spazi peripersonali ed extrapersonali. Le basi neurali consistono nel fatto che noi individuiamo, percepiamo, sentiamo uno spazio peripersonale in base alla possibilità di operare, soprattutto attraverso il braccio e la mano, al suo interno e viceversa, per il fatto che ci aspettiamo che degli stimoli da questo spazio giungano verso di noi. Dunque, lo spazio peripersonale si distingue dallo spazio extrapersonale per il fatto di essere uno spazio motorio, uno spazio, potremmo dire, sensorimotorio, cioè legato alle sensazioni e alle percezioni del nostro movimento, dei movimenti che noi possiamo fare. Al contrario, lo spazio extrapersonale è uno spazio che noi non possiamo raggiungere con la nostra mano e da cui, dunque, ci aspettiamo di essere meno immediatamente e meno direttamente raggiunti. Questo vuol dire che noi possiamo pensare lo spazio peripersonale come uno spazio organizzato in funzione della nostra persona, del nostro corpo, uno spazio organizzato in funzione dell'io. Possiamo parlare dunque di uno spazio egotropico, cioè orientato verso l'io, per esempio in cui gli oggetti vengono classificati a partire dalla distanza o dalla vicinanza rispetto al nostro corpo. Al contrario, lo spazio extrapersonale sarà uno spazio allotropico, cioè uno spazio alla terza persona, uno spazio dell'egli. I criteri di organizzazione di questo spazio sono interni al mondo che lo ospita. Dunque non ci sarà una lontananza e una vicinanza dal nostro corpo, ma una lontananza o vicinanza rispetto ad altri parametri, come per esempio la presenza di un personaggio all'interno di questo mondo. Dunque, spazio egotropico e spazio allotropico. Se adesso torniamo alla nostra divisione tra mondo diretto, il mondo in cui viviamo, discorso, i materiali sensoriali, percettivi, erogati dai dispositivi mediali e il mondo indiretto, il mondo alla terza persona, il mondo della finzione, vediamo come se il discorso ha un ruolo liminare tra i due, il mondo diretto, il mondo in cui noi siamo, verrà percepito soprattutto come uno spazio peripersonale. Mentre invece il mondo indiretto, quello che abbiamo anche chiamato mondo finzionale o mondo diegetico, verrà percepito come uno spazio extrapersonale, come uno spazio dunque allotropico. Mondo egotropico e mondo allotropico dunque coincidono grosso modo con il mondo diretto e il mondo indiretto. Questi due mondi sono separati. Nella storia delle esperienze mediali conosciamo la storia di questa separazione. Pensiamo alla pittura rinascimentale e all'idea del quadro come una finestra sul mondo. La metafora della finestra, che si deve a Leon Battista Alberti, introduce questo collegamento e questa separazione tra i due mondi. Il modo in cui sono stati letti e interpretati gli schermi, prima cinematografici, poi televisivi, sono analoghi al ruolo della tela di un quadro, quindi sono superfici che al tempo stesso connettono visivamente, ma separano esistenzialmente un mondo egotropico e un mondo allotropico. La finzione, i testi finzionali, i prodotti mediali finzionali, hanno certamente lavorato su questa distinzione, ma l'hanno anche perturbata e su queste perturbazioni insisteremo fra poco. Prima però vorrei introdurre alcuni spunti di riflessione su quanto detto fin qui. Cosa distingue lo spazio peripersonale da quello extrapersonale? Perché definiamo il primo egotropico e il secondo allotropico? Come si organizzano i due spazi nell'esperienza mediale audiovisiva? Bene, dopo questa introduzione alla distinzione tra spazio egotropico e spazio allotropico, vediamo come si configurano
e come si definiscono le

configurazioni esistenziali nell'audiovisivo di finzione. Parliamo soprattutto dell'audiovisivo di finzione perché è il campo di analisi più esplorato, più ricco, più interessante. A partire dalla suddivisione che abbiamo visto tra spazio egotropico e spazio allotropico, gli audiovisivi di finzione e in genere i prodotti mediali di tipo finzionale possono introdurre alcune perturbazioni, alcune sfumature e quindi una certa fluidità tra i due mondi. È sempre stato proprio dei mondi di finzione, dei prodotti di finzione, giocare con la realtà, perturbare la distinzione tra reale e finzionale, tra mondo in cui si svolge l'esperienza mediale e mondo rappresentato dall'esperienza mediale. Un primo strumento, una prima tecnica per produrre questa perturbazione è quella che chiamiamo la allotropizzazione del mondo egotropico, del mondo diretto. Il mondo diretto viene allotropizzato, cosa vuol dire? Viene riprodotto all'interno del mondo indiretto. Sono tutti quei casi in cui l'audiovisivo di finzione mette in scena gli stessi dispositivi che rendono possibile la produzione dell'esperienza finzionale. Molti film hanno tematizzato, hanno lavorato su questo concetto, che viene anche definita in qualche caso la diegetizzazione del dispositivo. Il mondo diegetico si impossessa, per così dire, dei dispositivi come quelli delle sale cinematografiche. Ecco allora Ingmar Bergman in persona che mette in scena il bambino che guarda l'immagine della madre sullo schermo, La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, un film del 1985, in cui si mette in scena in maniera molto esibita il dispositivo della sala cinematografica all'interno del film. Ma ancora in maniera più sfumata, film come La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, 1954, in cui la storia di un fotografo che, immobilizzato da una frattura, guarda ciò che avviene nel proprio cortile dalla sua grande finestra, diventa una chiara metafora della figurativizzazione del dispositivo cinematografico, della diegetizzazione del dispositivo cinematografico, ma anche il meccanismo pensato da Wim Wenders in Paris, Texas, un film del 1984, in cui l'incontro tra i due vecchi amanti avviene in un particolare dispositivo di Peep Show, che di nuovo tematizza quello che il cinema è, quello che il cinema fa al proprio spettatore. Al contrario della allotropizzazione del mondo diretto, la egotropizzazione del mondo indiretto lavora in senso opposto. Non si tratta più, in questo caso, di riprodurre, di raffigurare i dispositivi di visione dell'audiovisivo all'interno del mondo diegetico, all'interno del mondo indiretto, ma al contrario si tratta di dare allo spettatore l'impressione che il mondo indiretto, il mondo finzionale, comunichi direttamente con il suo mondo. E dunque il mondo indiretto viene egotropizzato. Ci sono soprattutto due grandi strategie che lavorano a favore di una egotropizzazione del mondo indiretto. Parliamo ovviamente dell'audiovisivo. Una prima strategia consiste nell'utilizzo anche spinto e prolungato delle soggettive. L'inquadratura soggettiva, sappiamo, mette lo spettatore dal punto di vista di uno dei personaggi. Questo fa sì che lo spettatore si senta direttamente coinvolto nel mondo indiretto, come se stesse assistendo agli eventi che vi si svolgono nella posizione di un personaggio presente al suo interno. Vediamo qualche esempio tratto da un video che fa una sorta di montaggio, di collage di tante occasioni diverse di manifestazione della soggettiva.

0: Who invited you?
1: I did.
2: Now, just close your eyes. You ready?
3: Yeah, boot it.
4: Wake up! Come avete visto, in tutti questi casi abbiamo sempre il punto di vista di un personaggio che diventa l'occhio della macchina da presa, l'occhio della camera. E dunque noi ci sentiamo fortemente proiettati all'interno del mondo. Pensate all'utilizzo, andando un pochino oltre l'audiovisivo, di questo tipo di tecnica all'interno del videogioco. Il videogioco molto spesso è, il termine tecnico è in first person shot, e queste riprese in first person, la prima persona, non a caso viene usata questa dizione, fanno sì che lo spettatore si senta direttamente calato all'interno dei mondi finzionali che vengono esplorati. Ma c'è anche una seconda tecnica, una seconda strategia che gioca a favore di una egotropizzazione del mondo indiretto ed è la interpellazione. Possiamo pensare ad una sorta di controcanto della soggettiva, ma in realtà i due meccanismi vanno molto spesso insieme. E l'interpellazione è quando un personaggio guarda in macchina, e un poco come certi personaggi che nel teatro, in quelli che vengono definiti gli a parte, si rivolgono direttamente allo spettatore per commentare quello che sta accadendo, come Arlecchino nell'Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, per esempio, ma in tante altre occasioni. Questi a parte vengono poi riportati anche nel cinema, nel linguaggio cinematografico, nel linguaggio audiovisivo. Pensate alle interpellazioni di Frank Underwood nella serie televisiva House of Cards, e comunque punteggiano tutta la storia del cinema, dando di nuovo l'impressione che qualcuno dall'interno del mondo indiretto parli direttamente allo spettatore, dunque buchi la cosiddetta quarta parete e quindi assicuri una continuità tra i due mondi. Vediamo anche in questo caso qualche esempio.
5: What in the hell do you think you're doing here? This is a closed set.
6: Piss on you. I'm working for Mel Brooks.
5: Not in the face.
7: Thank you.

Ecco, lo spettatore dunque non soltanto guarda, ma si accorge che qualcosa lo riguarda, percepisce che qualcosa nel mondo indiretto lo sta guardando, un'impressione molto inquietante che è stata anche studiata in termini psicanalitici, per esempio. Passiamo allora a qualche spunto di riflessione su quanto abbiamo detto. In cosa consiste la allotropizzazione del mondo diretto? In che modo le inquadrature soggettive favoriscono la egotropizzazione del mondo indiretto? Come funzionano sul piano delle configurazioni esistenziali le inquadrature interpellative? Bene, cerchiamo adesso di tradurre questi principi teorici, più teorici, in pratica e prendiamo in esame un esempio di analisi. Anche in questo caso utilizziamo il doppio episodio della serie CSI Las Vegas, il doppio episodio dal titolo Grave Danger, girato da Quentin Tarantino nel 2005 per chiudere la quinta stagione di questa famosa

La popolare serie televisiva. In questo caso analizziamo un momento particolare dell'episodio. Nick Stokes, uno dei detective della squadra CSI, è stato rapito e i suoi compagni stanno cercando di rintracciarlo in maniera da liberarlo e finché arriva al distretto, negli uffici, nel quartier generale della squadra CSI, una strana busta che contiene una chiavetta USB e un'audiocassetta. Parallelamente, Nick si sveglia in una bara, è stato sepolto vivo in una bara di plexiglass e anche lui ha a disposizione una audiocassetta da ascoltare.

Nella sequenza che abbiamo appena visto, possiamo individuare differenti e successive soluzioni per quanto riguarda la modulazione dei rapporti tra mondo diretto egotropico e mondo indiretto allotropico. Anzitutto abbiamo nella prima parte di questa sequenza una allotropizzazione visuale del mondo diretto. Infatti mondo dello spettatore viene trascritto, viene riprodotto all'interno del mondo finzionale nella soluzione dei detective della squadra CSI che seguono con attenzione, con emozione, con tensione, al di là di una vetrata, le azioni di Grissom, esattamente come noi stiamo seguendo queste medesime azioni, al di là di quella particolare superficie divisoria che è lo schermo televisivo. Ma di lì a poco la situazione cambia. Infatti, abbiamo senz'altro una allotropizzazione, questa volta sonora, del mondo diretto, perché vediamo riprodotti dei dispositivi di ascolto, cioè i mangiacassette, all'interno della bara di Nick e sia con un effetto di ripresa e di rima all'interno dei laboratori della squadra CSI. Dunque, un dispositivo di ascolto viene messo al centro dell'attenzione, ma al tempo stesso noi ascoltiamo quello che i personaggi ascoltano. Dunque, abbiamo una vera e propria egotropizzazione sonora del mondo indiretto. Quindi il mondo indiretto entra nel nostro mondo attraverso una soggettiva sonora. Ma la situazione di lì a poco cambia ancora. Infatti, nel momento in cui i detective inseriscono la chiavetta e cominciano a guardare la scena di Nick sofferente all'interno della bara, grazie alla webcam che rimanda loro queste immagini e che illumina la scena, noi troviamo una iscrizione all'interno del mondo indiretto dello stesso dispositivo televisivo, dello stesso dispositivo di sguardo su un mondo altro. Dunque abbiamo una allotropizzazione che è al tempo stesso sonora, perché la canzone continua, e visiva, perché viene introdotto il nuovo elemento del video, del mondo diretto. Al tempo stesso abbiamo anche una egotropizzazione sonora e visiva del mondo indiretto, perché il mondo indiretto viene appunto guardato, viene appunto visto come se lo spettatore ne facesse parte. Infatti si moltiplicano le soggettive sonore, ma anche questa volta le soggettive visive. E infine, nell'ultimo strascico, nell'ultimo segmento della sequenza, abbiamo degli sguardi in macchina, quindi delle interpellazioni, che sono un segnale ancora più forte di egotropizzazione del mondo indiretto. Possiamo dunque vedere in questa sequenza una sorta di crescendo verso una sempre maggiore fluidità, interpenetrabilità dei due mondi, data dall'uso congiunto di allotropizzazioni e egotropizzazioni. Tutto questo determina la consapevolezza della condizione dello spettatore. La messa in scena all'interno dei mondi indiretti, dei mondi diegetici, della situazione in cui è calato lo spettatore, in questo caso lo spettatore televisivo, ha una valenza, potremmo dire, teorica o metateorica. Questa sequenza ci parla dello spettatore televisivo, ci dice per esempio che lo spettatore televisivo può guardare quello che avviene nel mondo indiretto, ma è impotente nei confronti di questi eventi, non può agire su quello che avviene al di là dello schermo, esattamente come i detectives della squadra CSI possono soltanto guardare, you can only watch, possono soltanto guardare quello che accade a Nick senza la possibilità di intervenire. Dunque, molto spesso i processi di diegetizzazione del dispositivo, di allotropizzazione del mondo diretto, nascondono anche una valenza teorica, svolgono un discorso su chi è lo spettatore e su quali sono le sue possibilità, ma anche su quali sono i suoi limiti.
E infine troviamo il collegamento con il livello delle configurazioni relazionali. Esploreremo questo tema più avanti, però fin d'ora vorrei far notare come questa situazione di appassionata impotenza dello spettatore lo porti ad una forte empatia con i personaggi in scena. Lo spettatore da un lato, i membri della squadra CSI dall'altra parte sono in una stessa situazione esistenziale, sono fatalmente esclusi da un mondo all'interno del quale pure essi vorrebbero operare e le cui vicende seguono con emozione. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come interagiscono le ridefinizioni dell'alterità tra spazio egotropico e allotropico nel segmento analizzato? In che senso si può parlare di un crescendo di fluidità tra i due spazi? Come viene qualificata nel complesso la situazione dello spettatore? Possiamo allora giungere al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Cosa distingue lo spazio peripersonale da quello extrapersonale? Perché definiamo il primo egotropico e il secondo allotropico? Come si organizzano i due spazi nell'esperienza mediale e audiovisiva? In cosa consiste la allotropizzazione del mondo diretto? In che modo le inquadrature soggettive favoriscono la egotropizzazione del mondo indiretto? E come funzionano sul piano delle configurazioni esistenziali le inquadrature interpellative? Come interagiscono le ridefinizioni dell'alterità tra spazio egotropico e allotropico nel segmento analizzato? In che senso si può parlare di un crescendo di fluidità tra i due spazi? Come viene qualificata nel complesso la situazione dello spettatore? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i possibili approfondimenti dei contenuti che abbiamo trattato sono reperibili nel sito web di questo corso. Grazie.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui svilupperemo l'organizzazione del movimento con particolare attenzione al sistema extrapiramidale. Affronteremo i seguenti argomenti: parliamo dei gangli della base, del cervelletto e delle vie extrapiramidali discendenti e della malattia di Parkinson. Iniziamo a parlare dei gangli della base. I gangli della base o nuclei della base sono delle strutture di sostanza grigia, quindi delle organizzazioni che raccolgono i corpi cellulari dei neuroni, che classicamente si situano all'interno della sostanza profonda degli emisferi cerebrali e del tronco dell'encefalo. Come vedete in questa diapositiva, i gangli della base, rappresentati da questi nuclei profondi, sono divisi anatomicamente e funzionalmente in diverse strutture: il putamen, il globo pallido, il nucleo subtalamico, la sostanza nera, il nucleo rosso, il nucleo dentato e le altre vie sono tutte classicamente organizzate a costituire un insieme funzionale che coopera nell'assistere il movimento volontario, ma anche il movimento automatico e associato. Le vie discendenti e ascendenti dei gangli della base sono costituite da interconnessioni complesse tra i neuroni e gli interneuroni e sono deputate al controllo e alla regolazione dell'impulso motorio volontario. Il movimento volontario è principalmente regolato dal sistema piramidale, così denominato in opposizione al sistema extrapiramidale, che come sappiamo è costituito dai neuroni che decorrono a partire dalla corteccia motoria, dalle cellule piramidali di Betz, che vanno a costituire il tratto cortico-spinale o il tratto cortico-bulbare, che contattano in maniera monosinaptica i neuroni di secondo ordine situati nelle corna anteriori del midollo o in corrispondenza dei nuclei dei nervi cranici e che inviano al muscolo il comando del movimento. L'esecuzione del movimento però non può essere soltanto appannaggio di questo sistema funzionale, ma esiste tutta un'organizzazione che ha lo scopo di raffinare, di regolare, di rendere più preciso l'esecuzione del movimento. Questo sistema funzionale è appunto il cosiddetto sistema extrapiramidale, che è organizzato in maniera probabilmente anche più complessa del sistema piramidale, a indicare appunto che la regolazione in qualche caso è addirittura una funzione più complicata, più importante e più sofisticata del sistema che invece invia semplicemente il comando del movimento. Immaginiamo per esempio di voler muovere un braccio in una certa direzione e sollevare un oggetto. Noi dobbiamo inizialmente stimare il peso dell'oggetto, qual è la traiettoria da fare. Durante l'esecuzione del movimento, però, possiamo scoprire, per esempio, che l'oggetto è un po' più pesante di quanto avevamo stimato, oppure che c'è una interferenza potenziale con il movimento stesso. Ebbene, il sistema extrapiramidale interviene per correggere tutte queste variabili che non possono essere inizialmente calcolate, stimate dalla corteccia, per rendere tuttavia il movimento possibile. Quindi capite come è importante che il sistema extrapiramidale riceva costantemente informazioni dalla periferia, quindi informazioni sensoriali sul peso dell'oggetto, per esempio, su come il movimento che abbiamo programmato si sta eseguendo, in modo che tutte queste informazioni elaborate dal sistema extrapiramidale e dal cervelletto correggano l'esecuzione l'esecuzione del movimento e permettano quindi un movimento che sia fluido e ordinato. Il sistema extrapiramidale unisce in comunicazione la corteccia motoria associativa e primaria con i gangli della base, il cervelletto e le stazioni di relè troncoencefaliche. Quindi, ancora una volta, vedete come la corteccia motoria non soltanto invia i comandi al muscolo attraverso il secondo neurone di moto, ma contemporaneamente invia una copia del comando che è diretto ai muscoli, ai gangli della base e al cervelletto. I gangli della base e il cervelletto utilizzano questa copia iniziale per confrontarla con le informazioni che provengono dalla periferia, dal sistema somatosensoriale, che dà le informazioni

sulla effettiva esecuzione del movimento, quindi confrontando il comando, il desiderio, qual era il programma di esecuzione del movimento con quella che è la sua effettiva, il suo effettivo svolgimento, riescono appunto a correggere il movimento cercando di far combaciare sempre più fedelmente il comando motorio con l'esecuzione concreta, reale del movimento. È costituito da un sistema multineuronale multisinaptico con numerose stazioni di relè. Quindi questa è un'altra importante differenza tra il sistema piramidale e il sistema extrapiramidale. Il sistema piramidale, abbiamo detto, è un'organizzazione sostanzialmente costituita da due neuroni, il primo neurone e il secondo neurone, ma tuttavia perché questo sistema possa funzionare in maniera adeguata, abbiamo detto, è necessario il sistema extrapiramidale, che attraverso numerose connessioni e quindi numerose stazioni di integrazione e di elaborazione del movimento è fondamentale perché il movimento venga svolto in modo ordinato. Introduciamo i ganghi della base. I ganghi della base sono nuclei di sostanza grigia profondi all'interno dell'encefalo, all'interno quindi degli emisferi cerebrali. Qui vedete un po' schematicamente, con diversi colori, l'organizzazione strutturale morfoanatomica dei ganghi della base, in cui distinguiamo un nucleo caudato, un nucleo putamen, che insieme si organizzano a costituire il cosiddetto corpo striato, il globo pallido, che è diviso in due porzioni, un globo pallido interno, un globo pallido esterno, e ci sono poi come componenti dei ganghi della base anche dei nuclei che si trovano nel mesencefalo. Quindi questi nuclei non sono negli emisferi cerebrali, ma nel tronco dell'encefalo e sono costituiti dalla sostanza nera, così denominata per la pigmentazione molto scura della sostanza nera, appunto perché contiene melanina, che è un precursore della dopamina, il principale neurotrasmettitore rilasciato dalla sostanza nera, che degenera in corso di malattie come la malattia di Parkinson. Il nucleo subtalamico, invece, anch'esso situato nel mesencefalo, è un nucleo glutammatergico che rilascia il neurotrasmettitore glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio all'interno del sistema nervoso centrale. Sono classicamente suddivisi i ganghi della base appunto nel nucleo caudato, nel putamen, che abbiamo detto costituiscono insieme il nucleo striato, globo pallido suddiviso in una componente interna e in una componente esterna. Ma non solo, abbiamo parlato del nucleo subtalamico, nucleo glutammatergico situato nel mesencefalo, del tronco dell'encefalo, e la sostanza nera. Infine anche claustro e amigdala possono essere considerati componenti dei ganghi della base, anche se non c'è pieno accordo sulla opportunità di inserire all'interno di questa organizzazione strutturale e morfologica che lavora in modo unitario questi altri due nuclei che hanno delle funzioni leggermente differenti. Tra il claustro e il putamen decorre la capsula esterna, che è una struttura di sostanza bianca che raccoglie molti assoni provenienti da diverse regioni dell'encefalo, mentre tra il globo pallido interno e il talamo decorre la capsula interna. La capsula interna è anch'essa una struttura di sostanza bianca in cui le fibre del tratto cortico-spinale, quindi del tratto piramidale e del tratto cortico-bulbare, si raccolgono dove effettivamente una lesione può causare un importante deficit neurologico del sistema motorio, come si assiste tipicamente in corso di ictus cerebrale, che nel caso di occlusione dell'arteria cerebrale media, il più frequente caso di ictus cerebrale, danneggia proprio in maniera selettiva la capsula interna, provocando una grave emiparesi, quindi una grave perdita del controllo motorio. I ganghi della base sono fisiologicamente suddivisi in una via diretta che è costituita da neuroni dopaminergici di tipo D1, cioè neuroni che attivano nel putamen recettori tipo D1, che a loro volta contattano fibre GABAergiche inibitorie, che inibiscono i neuroni del globo pallido interno, che attraverso questa inibizione dell'inibizione provocano una disinibizione del talamo, facilitando il movimento volontario. Quindi la via diretta dei ganghi della base è una via
plurisinaptica, che ha lo scopo di facilitare

evitare il movimento attraverso una disinibizione del talamo. Il talamo proietta alla corteccia motoria un comando che sarà utilizzato dalla corteccia motoria per perfezionare il movimento, quindi la via diretta come via di facilitazione del movimento. Esiste poi una via indiretta dai neuroni D2 del putamen, neuroni che

sono anche madre e padre. Poi ci sono importantissimi, sono i rapporti con i figli. Originariamente si pensava che fossero i genitori ad influenzare i figli, soprattutto. Oggi sappiamo che i figli, fin dalla nascita, influenzano enormemente i genitori e anche la loro personalità. Le persone cambiano anche per ciò che apprendono dai figli o sono indotti ad apprendere gestendo la relazione con i figli. E poi una relazioni molto importanti sono quelle con i fratelli. L'ordine di genitura è importante, essere il primogenito, il secondogenito. All'interno di una famiglia tradizionale, essere il primogenito maschio o femmina fa una differenza. Essere il secondogenito, il terzogenito. Essere il nono di 10 fratelli fa una differenza rispetto alla famiglia tradizionale, alla famiglia attuale in cui di norma, nella maggior parte dei casi il figlio è figlio unico e non ha fratelli, o se ha fratelli ne ha soltanto un altro e magari a distanza di 10 anni o di 12 anni, per cui è come se fosse figlio unico. L'esperienza della fratellanza è un'esperienza straordinaria, ma è un'esperienza straordinaria completamente diversa quando il fratello è quasi un coetaneo o quando un fratello è invece quasi un genitore per la distanza di età che li separa e per le cose in comune che si possono fare. Poi ci sono i membri della famiglia allargata. La famiglia allargata di tipo tradizionale, quando tutti vivevano nella stessa cascina, quando tutti vivevano così nello stesso quartiere, aveva una grande importanza, cioè i nonni, gli zii, i parenti, i cugini. Oggi la famiglia è sempre più una famiglia nucleare, sempre più una famiglia in cui i parenti sono lontani, si vedono, si frequentano raramente, in certe circostanze spesso non si conoscono neppure. Di quale famiglia parliamo? Quale famiglia può incidere sulla personalità? Evidentemente quella che si associa a relazioni frequenti, a relazioni importanti, a scambi, rilevanti per lo sviluppo delle persone interessate. Le forme di famiglia sono profondamente cambiate nel corso del tempo e sono tuttora molto diverse da una cultura all'altra. Sono perciò molto diverse le influenze che la famiglia può esercitare sui suoi membri e quelle che la personalità di quest'ultimi possono esercitare sul funzionamento della stabilità della famiglia. Cioè, ci sono degli studi interessanti, ci sono delle caratteristiche di personalità che sono favorevoli a un equilibrio familiare, a un'armonia familiare, la fiducia reciproca. La vitalità, l'ottimismo, l'empatia, la generosità. E vi sono invece delle caratteristiche che non fanno bene alla famiglia, come non fanno bene a qualunque altro ambito di relazione, come ad esempio l'ostilità, la sfiducia, l'ansietà, l'aggressività. Ci sono evidentemente tratti, caratteristiche personali, caratteristiche individuali possono associarsi ad effetti diversi nell'ambito familiare, anche perché poi nell'ambito familiare sono le diverse personalità che si confrontano, sono le diverse personalità che possono contribuire ad amplificare, a ridurre, a compensare quelle che sono le fragilità o quelle che invece o ad aumentare, a valorizzare gli elementi di forza, gli elementi positivi di ciascuna individualità. Lasciando la famiglia, arriviamo alla scuola, un altro contesto sociale importante, perché le funzioni della scuola si associano a quelle della famiglia nella trasmissione di norme e valori e si estendono al trasferimento di conoscenze e di competenze, ai fini di sostenere e promuovere il pieno sviluppo della personalità e quindi la piena valorizzazione del capitale psicologico della società. Valgono per la scuola molte delle considerazioni che abbiamo già fatto per la famiglia, ma nella scuola valgono anche altre considerazioni. Ancor più di prima, la scuola ha un ruolo determinante nel fornire occasioni di relazioni interpersonali che improntano significativamente lo sviluppo ed il funzionamento della personalità tramite gli educatori e gli insegnanti e i compagni. Educatori e insegnanti possono svolgere un ruolo fondamentale

nel moderare l'impatto delle diversità e delle diseguaglianze e nel fornire i sostegni emotivi e motivazionali necessari all'individuazione e valorizzazione delle potenzialità. L'insegnante, nonostante la crisi di cui si parla oggi, della figura dell'insegnante, continua a essere molto importante, perché è l'insegnante che promuove, è l'insegnante che dà i voti, è l'insegnante che predispone dei modelli di comportamento ottimale. È l'insegnante che incoraggia, è l'insegnante che può riconoscere le potenzialità e creare le condizioni per la loro migliore espressione e realizzazione. Abbiamo già parlato di quanto siano importanti le attribuzioni. È l'insegnante che ha un ruolo molto importante per indurre o convincere il bambino, l'adolescente o il genitore che l'intelligenza è qualcosa che si può migliorare con l'apprendimento, che il successo scolastico deriva dall'impegno e deriva così dalla capacità anche di sapersi coordinare con i compagni per apprendere insieme, per valorizzare insieme le proprie capacità, anche le capacità d'aiuto. Situazione molto diversa quando l'insegnante è convinto e trasmette il messaggio che alcuni ce la possono fare e altri invece è inutile. Per altri invece è inutile alcun tentativo di riparazione o di compensazione. A seconda delle convinzioni che l'insegnante ha sulle possibilità di rendimento di un bambino o di un adolescente, farà più o meno per incoraggiare le sue potenzialità a trasformarsi in capacità o piuttosto lascerà che il bambino al suo destino o al destino segnato dalle condizioni materiali di vita da cui proviene, che lo svantaggiano rispetto ad altri che vengono da famiglie e da ambienti molto più ricchi, molto più favorevoli. L'insegnante ha un ruolo importante nel ridurre per quanto possibile alcuni svantaggi iniziali o nel compensare per quanto possibile così, le conseguenze delle diseguaglianze materiali nell'ambito familiare. Tra i compagni di scuola si reclutano le amicizie e con essi si mettono alla prova le capacità di comunicare, di condividere, di collaborare, di competere e di gestire i conflitti. Già a 3-4 anni i bambini preferiscono interagire con compagni particolari, ai quali fanno riferimento come i loro amici. Nell'adolescenza le amicizie sono una fonte importante di sostegno affettivo, di accettazione di se stessi e di orientamento nelle scelte di vita. Le relazioni tra i pari hanno un ruolo determinante nel favorire il successo scolastico e nella promozione del benessere quando si associano a caratteristiche personali che predispongono alla prosocialità, come empatia, fiducia, altruismo. I bambini prosociali sono più popolari. I bambini più prosociali vengono aiutati, vengono incoraggiati, vengono riconosciuti e stimati, vengono premiati dagli altri e dagli insegnanti. I bambini che hanno invece difficoltà nella comunicazione, che sono più timidi, più isolati, che tendono a ritirarsi, rischiano l'isolamento. I bambini invece disorganizzati, i bambini così sgrammaticati socialmente, corrono il rischio di mettere in atto delle condotte che vengono interpretate malevolmente e che le portano al rifiuto e a tutta una serie di privazioni di relazioni con gli altri. Le relazioni con i pari possono anche favorire l'esposizione al rischio. In una fase evolutiva inclina alla sperimentazione con illimitate occasioni di tentazione e seduzione, e nella quale l'essere insieme è un fattore che mette alla prova le capacità individuali di autoregolazione e di resistenza alle pressioni devianti dei pari. Su questo avremo occasione anche di parlarne in seguito. Gli amici pari sono da una parte un importante sostegno e dall'altra parte possono anche comportare dei rischi quando i pari sono pari devianti, portatori di modelli indesiderabili, ai quali non si è capace di sottrarsi come condotte aggressive,
o condotte devianti come consumi di sostanze, sperimentazioni ad alto rischio. Nell'età adulta le relazioni interpersonali sono sempre più importanti, quanto più sono elementi che contribuiscono a riempire di senso la propria vita e rappresentano un sostegno affettivo di fronte agli imprevisti e alle avversità. La capacità di mantenere relazioni amicali e di partecipare attivamente alla vita sociale, ancor più con l'avanzamento dell'età, è al tempo stesso un indicatore ed un fattore determinante di salute e di benessere. I social media sono la maggiore novità del nostro tempo, che documentano l'impatto sempre più pervasivo della tecnologia nella vita umana. I social media hanno completamente rivoluzionato il modo di relazionarsi con gli altri, con effetti ancora largamente sconosciuti, ampliando indefinitivamente le opportunità dell'amicizia e i rischi dell'influenzamento reciproco. Beh, su questo la discussione è in divenire. Costantemente si producono dei lavori. Non sappiamo ancora quali siano gli effetti e come agiscano, possano agire i social media. Certamente il tempo dedicato alla relazione interpersonale tramite la rete, tramite una relazione che non è più fisica, che non è più circoscritta in ambienti, ma che si estende indefinitivamente anche con sconosciuti, evidentemente incide soprattutto sul divenire della personalità, sullo sviluppo della personalità nei più piccoli, nei bambini, negli adolescenti, ma può rappresentare anche così un elemento e un elemento importante da gestire, da saper gestire nella vita adulta e anche con l'avanzamento dell'età fino nell'età più avanzata. L'ultimo contesto di cui veniamo a trattare è quello del lavoro. I contesti lavorativi costituiscono gli ambienti dove viene esplicitamente riconosciuto il valore sociale accordato alla personalità, generalmente in ragione di quanto ciascuno può contribuire con la sua attività a produrre, preservare e incrementare ricchezza e benessere. L'attività lavorativa fornisce alla persona una misura delle proprie capacità e condiziona la realizzazione delle sue potenzialità. È tuttavia evidente che le attività svolte e le posizioni occupate nell'organizzazione del lavoro non comportano eguali opportunità di valorizzazione e di sviluppo, pur a parità di eguali capacità e potenzialità. Beh, qui si parla di merito ed è ragionevole parlare di merito, ma non sempre è possibile esprimere le proprie capacità per meritare i riconoscimenti che da esse potremmo derivare. Seppure siano stati compiuti grandi progressi nel liberare il lavoro dalla servitù dell'indigenza, può essere fuorviante ricondurre alla medesima nozione di lavoro attività che comportano opportunità molto diverse di riconoscimento e di realizzazione personale. Questo è un grande tema del nostro tempo. Da una parte la disponibilità di lavoro, la possibilità di lavoro e dall'altra parte la qualità del lavoro. Questo fanno una differenza ai fini del benessere, dello sviluppo e del funzionamento della personalità. Aspetti dell'attività e delle condizioni lavorative che impattano sul benessere e lo sviluppo sono la complessità, l'autonomia e la responsabilità. Cioè quanto è complesso l'attività che svolgiamo, quanto è a misura delle capacità che abbiamo, quanto corrisponde alle nostre aspirazioni, quanto ci sentiamo autonomi nel lavorare, quanto possiamo esprimere il meglio di noi stessi, qual è la responsabilità che ci viene accordata e quanto pesa questo tipo di responsabilità, quanto è desiderata, quanto è riconosciuta. Il riconoscimento delle capacità e dell'impegno, quanto gli altri riconoscono le nostre capacità e il nostro impegno. E poi il rispetto e l'inclusione, quanto la posizione che occupiamo, l'attività che svolgiamo, attrae stima, è fonte di riconoscimento, di apprezzamento o piuttosto di svalutazione, di emarginazione e di isolamento. Quanto ci sentiamo parte di una comunità produttiva o quanto siamo soltanto periferici, del tutto marginali o ci sentiamo irrilevanti rispetto a quello che
di buono può essere prodotto, può essere fatto. Ecco, questi sono elementi oggi sempre più importanti dal momento che le aspirazioni sono cresciute per tutti, ma il divario tra chi può immaginare di soddisfare le proprie aspirazioni e chi invece vede questo come molto difficile è molto ampio. È sempre più evidente che le relazioni che si sviluppano nei contesti lavorativi hanno un impatto significativo sullo sviluppo e sul benessere delle persone. Perché? Perché ci confrontiamo costantemente con gli altri, con ciò che agli altri viene accordato e che invece a noi viene precluso. Parimenti è evidente che esse rispecchiano i valori e le norme dei contesti sociali allargati che fanno da sfondo e legittimano le diverse culture organizzative. Qui è molto importante il discorso della cultura organizzativa, di cosa si fa nell'ambito dell'organizzazione del lavoro per attualizzare i valori e i principi che spesso vengono dichiarati di equità, di giustizia, di rispetto. E questi sono fondamentali per il benessere e quindi il buon funzionamento della personalità e l'armonico sviluppo di relazioni interpersonali gratificanti e costruttive. Da questa lunga discussione sui contesti sociali, quali sono i spunti di riflessione? Quali sono le funzioni sociali della famiglia e come essa contribuisce allo sviluppo della personalità? Come le relazioni con i pari possono incidere sullo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti? Come le relazioni interpersonali e le culture organizzative moderano l'impatto dell'attività lavorativa sul benessere? Veniamo così all'ultimo argomento di questa lezione, ruolo e identità di genere. La divisione del lavoro, l'occupazione di diverse posizioni in seno alla società, la divisione dei compiti e delle responsabilità all'interno della famiglia, le differenti pratiche di socializzazione sono stati in passato e sono ancora oggi fattori che prescrivono ruoli differenti per donne e uomini nei diversi contesti culturali. Ciò inevitabilmente si è associato e tuttora si associa a significative differenze nei modi in cui donne e uomini si rappresentano e si relazionano tra loro. Tali differenze vanno al di là di quelle ascrivibili al sesso biologico di cui abbiamo parlato in una lezione precedente e danno importanti ricadute sul funzionamento e sulla piena realizzazione della personalità. Qui è importante. Una grande novità è questa distinzione, questa l'opportunità di distinguere il sesso biologico, che abbiamo visto, comporta delle evidenti differenze, e invece tutto ciò che non è strettamente connesso al sesso, ma che induce a trattare differentemente donne e uomini. Identificazione, modellamento e rinforzo sociale sono potenti meccanismi che in tutte le società hanno portato e tuttora predispongono femmine e maschi ad apprendere comportamenti e ad interiorizzare convinzioni, aspettative e valori che in vario grado configurano differenti ruoli sociali e differenti trattamenti per donne e uomini. Tali differenze non hanno giovato né alle donne né agli uomini. E si è rivelato fuorviante molto spesso a scrivere alla natura ciò che in larga parte è invece ascrivibile alle culture e a particolari concezioni dell'ordinamento sociale. L'affrancamento della nozione di genere da quella di sesso, io parlo proprio di affrancamento, è stata una delle rivoluzioni più significative del nostro tempo nella nostra società ed è stata una rivoluzione recente. Nella rivoluzione si comincia a parlare di genere seriamente nella letteratura psicologica a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Perciò una letteratura che non ha più di 50 anni. E prima cosa succedeva prima? Prima forse non si parlava di genere, si parlava di sesso e si ignoravano tutte le tematiche che oggi riconosciamo trattando di genere. Con il termine genere, infatti, si sono venute a considerare caratteristiche distintive di donne e uomini che, al di là delle differenze ascrivibili al sesso biologico, che esistono, che abbiamo già visto quali sono, riflettono sia processi sociali di rappresentazione, attribuzione e costruzione delle identità personali, sia processi di individuazione,
che derivano da esperienze e scelte del tutto soggettive.

Diverse concezioni dei ruoli e dei comportamenti associati alle nozioni di genere femminile e maschile sono parse il prodotto di un'ampia rete di influenze sociali che operano in maniera interdipendente all'interno dei vari sottosistemi sociali, soprattutto la famiglia, prima la famiglia, poi la scuola, poi il lavoro e infine anche le istituzioni politiche, perché il problema delle quote nell'ambito della politica riflette questo tipo di problema. Fino a 50 anni fa la maggior parte dei parlamentari, la larghissima maggioranza dei parlamentari erano maschi. Ancora oggi la maggior parte dei dirigenti in ambito industriale, in ambito organizzativo, sono uomini. Nell'ambito della famiglia, qual è il potere, l'influenza, il rispetto di cui gode il padre e la madre? La situazione, come abbiamo detto, è in trasformazione. Le diverse concezioni del genere sono risultate sostanzialmente funzionali agli ordinamenti sociali, e politici dei diversi tempi e dei diversi contesti. Quello dell'identità di genere è un ulteriore sviluppo della ricerca che ha indotto ad affrancare la nozione di genere dalla polarità binaria tradizionale femminile e maschile. Questa è un'altra grande novità. E a contemplare concezioni di sé ed esperienze che non sono né l'una né l'altra, pur manifestando aspetti dell'una e dell'altra. Per cui oggi si parla di un genere fluido. Non è più soltanto la società che, con attribuzioni, aspettative, ruoli, prescrive come si debbono trattare, cosa si debbono aspettare, come debbono agire, come debbono pensare di sé, donne e uomini. Qui la novità, la grande novità, è che viene riconosciuta alla persona, al soggetto, di decidere che fare della propria vita o che fare della propria identità sessuale. Qual è l'identità sessuale? Qui la materia effettivamente è nuova, come ho detto, rivoluzionaria, perché differenti identità di genere rispecchiano stati soggettivi diversi rispetto ai vissuti della propria corporeità. Sentirsi donna in un corpo di uomo o viceversa. Oppure sentirsi un po' donna e un po' uomo e agire di conseguenza. Comportano scelte del tutto autonome rispetto a come manifestare la propria personalità e a come perseguirne la piena realizzazione. Qui la materia è molto, del tutto nuova. La ricerca che può essere fatta è quella che viene fatta soprattutto nei contesti, nelle culture occidentali, dove si sono aperte degli spazi di riflessione, dove sono aperti spazi di riflessione, dove sono riconosciute nuovi diritti e dove c'è un'indagine attenta a conciliare per quanto possibile le scelte individuali con il bene collettivo, il bene pubblico e le scelte individuali con il benessere, con la salute, con lo sviluppo. Una materia del tutto nuova, dove gli psicologi sono molto spesso impegnati a rispondere a quesiti sui quali spesso non si può che ricorrere al buon senso, perché manca ancora una sufficiente ricerca che possa orientarci a dare delle indicazioni, a fornire se non delle istruzioni, quantomeno dei suggerimenti sensati. La materia, evidentemente, è molto in divenire. Quali sono gli spunti di riflessione da questa ultima parte della lezione? Cosa si intende per genere e come si differenzia il genere dal sesso biologico? Come si è evoluto il concetto di identità di genere? Con questo terminiamo la lezione e riepiloghiamo per una riflessione così riassuntiva i vari temi che abbiamo affrontato. Perché sono importanti le relazioni interpersonali? Qual è il contributo della teoria dell'attaccamento di Bowlby e dell'Ainsworth? Quali gli effetti durevoli delle prime relazioni interpersonali? Quali sono le funzioni sociali della famiglia e come essa contribuisce allo sviluppo della personalità? Come le relazioni con i pari possono incidere sullo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti?

adolescenti, come le relazioni interpersonali e le culture organizzative moderano l'impatto dell'attività lavorativa sul benessere, e cosa si intende per genere e come si differenzia dal sesso biologico, e infine come si è evoluto il concetto di identità di genere. Grazie per l'attenzione e come al solito rinvio al sito web per ogni approfondimento sugli argomenti trattati. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing, awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia,

0: sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al

0: sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione ci soffermeremo sulle situazioni giuridiche e soggettive dell'amministrazione e dei privati. Argomenti della lezione saranno le fonti del diritto amministrativo, il potere amministrativo, le situazioni giuridiche soggettive dei privati. Passiamo quindi al primo argomento, le fonti del diritto amministrativo. Per affrontare questo argomento dovremo innanzitutto far riferimento al principio di legalità. Principio di legalità che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa, in quanto proprio la legge che, costituisce il fondamento sia dell'organizzazione che dell'attività amministrativa e quindi esprime evidentemente una caratteristica sostanziale di questo sistema giuridico e quindi anche rappresentando i presupposti stessi dell'azione dell'organizzazione amministrativa. Può essere spiegato come argine al potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive dei singoli, ma anche come definizione delle attribuzioni del potere esecutivo rispetto a quelle riservate al potere legislativo e giudiziario. Diciamo che quindi il principio di legalità è un principio di ordine, nel senso che esprime un certo rapporto tra amministrazione e legge. Il principio di legalità rinvia altresì al concetto di legittimità, cioè proprio l'esistenza del principio di legalità permette la possibilità di parlare di illegittimità e quindi di legittimità dell'azione amministrativa in relazione a tutti quegli atti compiuti dall'amministrazione in violazione del principio di legalità. E quindi vedete il passaggio da quello che è la legalità, il principio di legalità, a quella che è l'illegittimità e quindi il regime delle invalidità dell'atto amministrativo, quindi come conseguenza di una violazione del principio di legalità. Altro elemento è quello della legittimazione. Questo perché in virtù del principio democratico l'amministrazione comunque è obbligata a trovare il proprio fondamento nell'ambito della propria comunità democratica di riferimento ed è proprio la legge lo strumento attraverso cui, in virtù del circuito politico rappresentativo a cui fa riferimento il principio di legalità, in quanto la legge è espressione del massimo organo politico, appunto il Parlamento o nel caso delle regioni l'Assemblea, il Consiglio regionale, da questo punto di vista la legittimazione dell'attività amministrativa è permessa attraverso la legge proprio in virtù della sua indiretta riferibilità a una comunità politica di riferimento di cui il Parlamento è a sua volta espressione. Quando parliamo di fonti del diritto

amministrativo, quindi facciamo riferimento a tutto ciò che concerne la riserva di legge, che può essere assoluta o relativa, che ha come finalità quella di sottrarre un determinato ambito all'esercizio del potere amministrativo. Cosa significa? Significa evidentemente che proprio perché l'attività amministrativa si fonda in virtù del principio di legalità su una norma di legge, evidentemente questo fa sì che l'amministrazione non sarà libera nell'esercitare una propria potestà amministrativa in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, ma dovrà farlo pur sempre nel rispetto di una norma di legge. Quindi quando il legislatore che pone una riserva di legge, sia essa assoluta o relativa, come abbiamo visto, è proprio il principio di legalità a esprimere la necessità che sia il legislatore ad attribuire una determinata funzione all'amministrazione, quindi un determinato potere, e che soprattutto questa norma disciplini anche le modalità di esercizio di quel potere. Ma facciamo anche riferimento, nell'ambito delle fonti, a tutte quelle espressioni dell'autonomia normativa dell'amministrazione che tuttavia presuppongono che ci sia un'attribuzione normativa funzionale a legittimare l'esercizio di questo potere. Quindi anche quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, facciamo riferimento a fonti che sono anche soggettivamente amministrative, cioè emanate dalla stessa amministrazione. Quale esercizio di un potere, che è appunto un potere normativo che deve essere espressamente attribuito da una norma di legge. Quindi, per esempio, parlavamo prima di riserva di legge relativa in tutte quelle situazioni in cui è la legge che di fatto delega o permette la possibilità all'amministrazione, attraverso l'espressione del proprio potere normativo, di delineare ulteriormente la fattispecie normativa e quindi di contribuire ulteriormente alla definizione, alla posizione di norme giuridiche. Tra le fonti di legge troviamo le fonti del diritto europeo, la Costituzione, le leggi costituzionali e i principi, le leggi statali e le leggi regionali, ma troviamo anche, come dicevo, delle norme di rango secondario, appunto quelle soggettivamente amministrative, che sono espressione normativa delle stesse pubbliche amministrazioni. Ora, queste non sono espressione evidentemente del potere legislativo, ma trovano il proprio fondamento e in modo corrispondente anche il proprio limite nelle disposizioni di rango primario. Tali fonti di rango secondario sono i regolamenti governativi, che si rapportano strettamente con la norma di legge, gli statuti e i regolamenti degli enti pubblici, e soprattutto con riferimento agli statuti, in alcuni casi il rapporto in questo caso è diretto con la Costituzione e non con la legge ordinaria. I regolamenti degli enti pubblici in relazione alle funzioni trovano una loro diretta corrispondenza invece in virtù dell'articolo 118, quindi con l'attribuzione delle funzioni amministrative e quindi con una norma di legge. Le ordinanze di necessità e urgenza, che hanno la caratteristica a volte di essere poteri non strettamente, il cui esercizio non è strettamente vincolato all'esistenza di una norma di rango primario, quindi con la possibilità di un esercizio molto ampio della discrezionalità dell'amministrazione, e infatti sono poteri di ordinanza utilizzabili soltanto in presenza, come vedremo, di circostanze specifiche, e ancora la regolazione amministrativa e quella indipendente. Gli atti amministrativi generali, come le direttive, le prassi, le circolari, cioè tutti quegli atti generali dell'amministrazione che definiscono, come vedremo, una sorta di autolimite dell'amministrazione. Ancora i bandi di gara, i bandi di concorso e gli avvisi di selezione. Pensate a un bando di gara con cui l'amministrazione pone a base di gara di una procedura di evidenza pubblica l'affidamento di un contratto pubblico. Si tratta di un atto
che ha un contenuto anche generale e normativo, perché disciplina delle regole a cui l'amministrazione si atterrà nella selezione di un determinato contraente, e quindi anche questo è espressione di un potere, di un potere dell'amministrazione, no? Che esprime una fonte, tant'è che l'illegittimità dell'atto amministrativo, per esempio

della giudicazione potrebbe derivare sì da una violazione di una norma di legge a monte, ma anche per la violazione, per esempio, delle norme del bando di gara, che appunto è un atto a contenuto generale. Ancora gli atti di programmazione e di pianificazione. Questi ricorrono in modo molto rilevante, per esempio, nell'ambito dell'attività urbanistica ed edilizia, dove l'amministrazione definisce dei piani, no? A cui poi, in sede di adozione degli atti amministrativi nell'ambito della materia edilizia, dovrà attenersi. Quindi anche in questo caso sono atti a contenuto generale, che impattano evidentemente sull'amministrazione e quindi sulle scelte di dettaglio. E ancora le delibere e le linee guida delle autorità indipendenti. Ecco, sulle autorità indipendenti ci torneremo tra poco, ma anche questi atti, queste fonti di rango secondario, quindi provenienti dalle amministrazioni, incidono in modo rilevante anche al di fuori di quello che è una cogenza specifica di norma di legge. Pensate per esempio alle linee guida dell'ANAC, il cosiddetto soft law, che evidentemente contribuisce a definire la prassi dell'amministrazione e quindi come tale non possono essere trascurate nell'ambito del novero delle fonti del diritto amministrativo. Alcuni spunti di riflessione: qual è quindi il rapporto tra amministrazione e legge? Qual è quindi quella relazione che si instaura tra l'amministrazione, intesa nella sua statica e nella sua dinamica, e la legge? E quindi in cosa si concretizza e si esplica il principio di legalità? Passiamo ora al secondo argomento, che è strettamente connesso a quello che abbiamo visto poc'anzi, e cioè il potere amministrativo. Potere amministrativo presenta alcune caratteristiche distintive, e cioè si tratta di un potere unilaterale, un potere autoritativo e un potere imperativo, cioè espressione del cosiddetto imperium. In cosa si caratterizza? Si caratterizza per il fatto di incidere, o meglio, della possibilità di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari dell'attività amministrativa indipendentemente dalla loro volontà. Forse vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo evidenziato come il diritto amministrativo si caratterizza anche in relazione al rapporto specifico tra cittadino e amministrazione, e in particolare in relazione al fatto che, differentemente dal sistema di diritto privato, le posizioni tra amministrazione e cittadino non sono di tipo paritario. Questo proprio alla luce del fatto che l'amministrazione possiede una posizione nell'ordinamento sicuramente diversa rispetto a quella del cittadino, ma anche in virtù del fatto che l'amministrazione, sulla base del principio di legalità, può esercitare un potere amministrativo laddove è in grado di modificare, costituire o estinguere situazioni giuridiche indipendentemente dalla volontà del privato, e quindi diversamente da quello che è ciò che accade nell'ambito di una relazione contrattuale, laddove il principio di fondo del contratto si basa sull'incontro tra volontà. Nell'ambito dell'esercizio del potere non può assolutamente prescindere l'incontro di volontà, in quanto il potere permette proprio di superare la necessità del consenso. E ancora, quindi, quale conseguenza? Il rapporto tra privati e amministrazione non è improntato a una posizione di parità. Si parla, per esempio, nell'ambito dell'attività contrattuale, lo vedremo, di un'attività amministrativa che nell'ambito della selezione del contraente è di natura autoritativa, quindi tutto ciò che concerne la predisposizione di un bando di gara e tutto ciò che concerne la selezione delle offerte presentate dai concorrenti fino all'aggiudicazione. Poi si dice: dall'aggiudicazione in poi, con la sottoscrizione del contratto, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale. Anche in questo caso, attenzione, si parla di una posizione di solo tendenziale parità e non di assoluta parità tra amministrazione contraente e privato contraente. Questo definisce ulteriormente e caratterizza
anche nel contesto del diritto amministrativo, quei rapporti contrattuali che sorgono tra amministrazioni

professione e privati. Le norme attributive del potere conferiscono il potere e la competenza per adottare determinati atti. È l'articolo 97,3 della Costituzione che ci dice espressamente che le norme, proprio in virtù del principio di legalità, hanno la funzione di attribuire a un ente determinati poteri e poi di distribuire le competenze nell'ambito dei suoi uffici. Questo al fine di rendere responsabili i funzionari, quindi nell'ottica di quella che abbiamo chiamato responsabilità dirigenziale, degli atti che vengono adottati. Le norme sulla competenza hanno la funzione di distribuire il potere tra i diversi uffici di cui si compongono le amministrazioni. Queste norme, laddove attribuiscono i poteri e definiscono la competenza, sono funzionali a quel principio di azionabilità delle situazioni giuridiche e soggettive di cui l'articolo 24 della Costituzione, laddove si prevede che appunto sono funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Limiti esterni all'esercizio del potere. Innanzitutto, tra i limiti esterni all'esercizio del potere amministrativo vi sono le norme di azione e le norme di relazione. Si tratta di una distinzione che viene contestata da alcuni autori in dottrina, ma che è risalente a Casetta, laddove si fa riferimento alle norme di relazione, in relazione a tutte quelle norme che risolvono conflitti intersoggettivi attribuendo o un diritto soggettivo o un potere, e le norme di azione, che invece sono quelle norme che disciplinano in concreto l'esercizio del potere. Entrambe queste norme, sia rispetto all'attribuzione, sia rispetto alle modalità di esercizio del potere attribuito sulla base di una norma di relazione, costituiscono un limite esterno, nel senso che l'amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, è comunque vincolato al rispetto di queste due specifiche tipologie di norme, appunto norme di relazione e norme di azione. Ulteriore limite esterno fa riferimento al concetto di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, cioè le amministrazioni svolgono un'attività che abbiamo detto essere preordinata al perseguimento di un fine e al conseguimento di un risultato. E quindi evidentemente proprio questa funzionalizzazione ne connota e ne limita i margini di manovra, necessariamente, in quanto li incanala lungo il binario appunto dei fini predeterminati dalla legge e al risultato, in virtù della legalità indirizzo di cui abbiamo parlato, che è proprio la legge che definisce in termini di vincolo di scopo. E ancora, ulteriori limiti esterni all'esercizio del potere sono i principi che presidiano e garantiscono il raggiungimento di un pubblico interesse. E ancora, i principi che assicurano che l'attività amministrativa sia svolta nel rispetto degli interessi privati. E ancora, le norme sul procedimento, che appunto sono nient'altro che le norme di azione a cui abbiamo fatto riferimento prima, ma sussistono anche delle norme, delle regole non giuridiche, le regole dettate per esempio dalla tecnica o da standard, pensate agli standard contrattuali che ultimamente è prassi dell'ANAC e del Ministero dell'Economia adottare per esempio su alcune specifiche fattispecie contrattuali nell'ambito del partenariato pubblico-privato, e alle prassi amministrative, cioè il costante comportamento delle amministrazioni. Accanto ai limiti esterni sussistono poi i limiti interni all'esercizio del potere. Si tratta dei cosiddetti autolimiti, e quindi alla predeterminazione che l'amministrazione stessa fa rispetto ai risultati che intende conseguire. Espressione tipica di autolimiti sono per esempio i bandi di gara nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, laddove l'amministrazione predetermina quello che sarà il proprio comportamento e quindi vincola le proprie scelte future in funzione a delle regole
che si è di fatto preassegnato, quindi in una sorta di autolimite dell'amministrazione, che in qualche modo diventa rilevante anche ai fini di quella legittimità dell'azione amministrativa che in qualche modo implica e determina il regime delle invalidità dell'atto amministrativo. E infatti, laddove l'amministrazione si trovi a violare un autolimite che si è autoimposta, evidentemente si troverà a dover rispondere anche di illegittimità rispetto all'incoerenza dell'azione amministrativa nelle forme tipiche dell'eccesso di potere. Il potere amministrativo si distingue in particolare in ragione dell'ampiezza del campo di gioco libero che residua in capo alla pubblica amministrazione rispetto ai limiti esterni del suo esercizio. E quindi, vedete, parliamo di potere amministrativo in senso generale, ma all'interno della categoria, delle tipologie del potere amministrativo sussistono una serie molto molto ampia di varianti che adesso vedremo, ma che in qualche modo si distinguono tutte in virtù dello spazio, dicevo prima, del margine di manovra che l'amministrazione ha rispetto a quelli che sono soprattutto i vincoli esterni rispetto al suo esercizio, ma anche, come dicevo poco fa, rispetto ai limiti interni, cioè a quelli che l'amministrazione stessa si autoimpone rispetto all'esercizio futuro del proprio potere amministrativo. Una prima distinzione riguarda il potere vincolato. È evidente che laddove un potere sia vincolato faremo riferimento a situazioni che rientrano nell'ambito di quello schema di produzione degli effetti giuridici noto come schema norma fatto effetto, laddove è la stessa legge a individuare quelli che sono gli effetti giuridici che si producono al verificarsi di un fatto specifico. Completamente diverso è invece la dinamica del potere discrezionale, che invece fa riferimento, in termini di schema di produzione degli effetti giuridici, allo schema norma-potere-effetto, cioè la norma attribuisce un potere e quindi sulla base di questo definisce le modalità per il suo esercizio ed è solo attraverso l'esercizio del potere e quindi della ponderazione degli interessi, quindi del potere discrezionale e quindi di una valutazione da parte dell'amministrazione che può conseguire il verificarsi appunto di un effetto giuridico. Quindi norma, fatto, effetto, tipica espressione del potere vincolato, laddove è la legge stessa che predefinisce, quindi limita e comprime in modo estremamente rilevante il potere di scelta, la discrezionalità dell'amministrazione, norma invece potere effetto, laddove invece si tratta di un potere discrezionale che l'amministrazione può esercitare pur sempre nel rispetto dei limiti esterni. Ma anche nell'ambito del potere discrezionale dobbiamo distinguere tra il potere discrezionale come interpretazione delle norme e potere discrezionale come ponderazione di interessi. Ecco, quando facciamo riferimento al potere discrezionale della pubblica amministrazione, il riferimento diretto è alla ponderazione degli interessi, cioè alla possibilità che l'amministrazione ha di ponderare gli interessi in gioco, nel senso di fare una valutazione appunto di coerenza tra tutti gli interessi in gioco, ponendo come interesse principale da tutelare l'interesse pubblico, quindi in un'ottica di valutazione di compatibilità, per esempio, di un interesse privato rispetto all'interesse pubblico oggetto di tutela. Questa è la classica espressione del potere discrezionale, appunto in termini di ponderazione. Diverso è invece il potere discrezionale come interpretazione delle norme, che fa riferimento principalmente a un'attività appunto di attribuzione di senso, per esempio, a delle clausole generali oppure a concetti giuridici indeterminati.
Ora, qui occorre distinguere, e questo rileva molto per esempio nell'attività e quindi nel sindacato giurisdizionale, aventi ad oggetto per esempio gli atti delle autorità amministrative indipendenti, penso principalmente agli atti dell'ARERA, in materia energetica, di regolazione energetica, agli atti della

l'autorità per la concorrenza e per il mercato, laddove questa attività appunto di traduzione di concetti giuridici indeterminati sicuramente fa riferimento a un'attività interpretativa, ma a seconda che ci sia o meno anche discrezionalità connessa all'attività di interpretazione dipenderà anche la giurisdizione, cioè la possibilità stessa di qualificare questo potere interpretativo, questa attività interpretativa in termini di esercizio di un potere discrezionale oppure di una mera attività di interpretazione di un concetto, di una norma di legge. Ecco, questa è una differenza sostanziale rispetto alla quale c'è ampio dibattito in dottrina. Dobbiamo ulteriormente distinguere tra la discrezionalità, a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi, e il merito amministrativo, laddove per merito amministrativo intendiamo l'apprezzamento di mera opportunità operato dall'amministrazione, cioè è lo spazio che l'amministrazione ha tra possibilità di scelte tutte pienamente legittime. Quindi la soluzione, la scelta della soluzione dell'amministrazione nell'ambito dei confini, dei limiti esterni dell'esercizio del potere costituisce il merito amministrativo. E quindi il merito possiamo definirlo come uno spazio in cui l'amministrazione non è soggetta a vincoli, quindi può liberamente scegliere la soluzione che più ritiene rispondente all'interesse pubblico. Badate che il merito, tuttavia, proprio perché non è soggetto a limiti e quindi non si pone un problema di legittimità, non è oggetto del sindacato giurisdizionale. Quindi laddove ci sia una scelta di merito, salvo laddove sussista una competenza specifica del giudice amministrativo a sindacare anche il merito amministrativo, per esempio il giudizio di ottemperanza, questo è un ambito precluso al giudice, questo in virtù del principio di separazione dei poteri, perché altrimenti si verificherebbe una situazione di sottoposizione al sindacato di un altro potere, appunto il potere giurisdizionale, di un potere che invece è riservato all'amministrazione. Ulteriori forme di esercizio del potere sono le valutazioni tecniche che fanno riferimento in alcuni casi alla cosiddetta discrezionalità tecnica, in altri casi è più dubbio che si possa parlare espressamente di discrezionalità e che si caratterizzano spesso per l'opinabilità. Proprio questo tipo di valutazioni e in virtù della loro opinabilità pongono anche qui un problema rispetto alla loro sindacabilità sulla base di un cosiddetto sindacato forte oppure di un sindacato debole. E cioè qui il dibattito attiene alla possibilità di classificare questo tipo di valutazioni come forme di valutazioni non sindacabili dal giudice amministrativo, se non secondo il sindacato tipico della discrezionalità e quindi dell'eccesso di potere, oppure della possibilità di un sindacato forte proprio in virtù della loro opinabilità e quindi della possibilità concessa al giudice di sostituire alla valutazione tecnica operata dall'amministrazione una valutazione tecnica che il giudice può effettuare indirettamente mediante, per esempio, l'esplicazione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio. È una tematica molto rilevante anche in questo caso, soprattutto in relazione agli atti delle autorità amministrative indipendenti. Ulteriore forma di esercizio del potere riguarda l'attività consensuale dell'amministrazione, per esempio gli accordi amministrativi, laddove l'amministrazione può, al posto dell'esercizio di un potere autoritativo, sostituire l'adozione del provvedimento con l'adozione di un accordo che è frutto dell'esercizio di un'attività consensuale che costituisce una sorta di apertura dei processi decisionali dell'amministrazione a coloro che sono i destinatari dell'attività amministrativa. Sulla base di quanto abbiamo detto fino adesso, possiamo rispondere quindi alla domanda quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come si relaziona con il principio di legalità.

Passando al terzo e ultimo argomento di questa lezione, le situazioni giuridiche soggettive dei privati, possiamo quindi applicare quelle che sono alcune delle caratteristiche del potere amministrativo che abbiamo detto poc'anzi a quelle che sono le conseguenze in termini di situazioni giuridiche vantate dai privati in relazione all'attività amministrativa. Abbiamo detto che l'attività amministrativa può esplicarsi nell'esercizio di poteri autoritativi e unilaterali, quindi nell'esercizio dell'imperium di cui sono titolari i pubblici poteri, e in questo caso quindi troveranno diretta applicazione le norme di diritto pubblico e quindi quello che costituisce il proprium del diritto amministrativo, ma abbiamo anche detto che l'amministrazione può svolgere la propria attività anche nell'esercizio dell'ordinaria capacità giuridica di diritto privato, che spetta, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, anche alle persone giuridiche pubbliche. In questo caso, l'amministrazione agirà sulla base delle norme di diritto comune, ma sempre, come ci dice il comma 1 bis della legge, dell'articolo 1 della legge 241 del 90, pur sempre nel rispetto dei principi e di quel principio di legalità indirizzo che costituisce il vincolo di scopo dell'amministrazione. In questo caso, i rapporti tra amministrazione e privati si pongono su base paritaria, o sarebbe più corretto dire su base tendenzialmente paritaria. Quindi parliamo sì di situazioni in cui non c'è l'esercizio del potere, ma l'esercizio del potere è sostituito da una dinamica consensuale, ma pur sempre nell'ambito di una relazione che si instaura, che è una relazione connessa al principio di legalità e indirizzo e quindi che vede l'amministrazione in una posizione sovraordinata rispetto al privato. Quindi un'amministrazione che è pur sempre nelle condizioni di poter esercitare il proprio potere. Tipico esempio è il caso dell'esercizio del potere espropriativo, no? La possibilità per l'amministrazione, per esempio, di acquisire un bene da un privato in funzione, per esempio, della realizzazione di un'opera pubblica. Di fatto l'espropriazione si traduce in un trasferimento della titolarità di un bene da un soggetto, da un privato, all'amministrazione. L'amministrazione può farlo sì esercitando il potere espropriativo, quindi un potere unilaterale, espressione dell'imperium, ma potrebbe ottenere lo stesso risultato adottando un atto di diritto privato, come può essere appunto un contratto di compravendita o, come previsto nell'ambito delle norme in materia di espropri, con un cosiddetto accordo bonario, quindi una fattispecie consensuale specifica che rientra nell'ambito del concetto di accordi disciplinati dalla legge 241 del 90, che in qualche modo ha come presupposto una valutazione, quindi un atto autoritativo che imprime una rilevanza pubblica a un bene, quindi imprime quella che è la destinazione pubblicistica a un bene, ma il cui trasferimento avviene non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base appunto di un atto di natura consensuale. Il diritto soggettivo si definisce come una situazione giuridica di immunità del potere. E quindi la situazione giuridica attiva più forte e in particolare il diritto soggettivo è tutelato in capo al singolo direttamente dall'ordinamento per la realizzazione di un interesse. Questo è un elemento molto importante perché la sua struttura ruota intorno a un bene della vita in funzione del quale si manifesta l'interesse del suo titolare. Prendendo la definizione di Santoro Passarelli, vi è diritto soggettivo dovunque al singolo sia riconosciuto direttamente un potere per la realizzazione del suo interesse. Prima vi facevo riferimento allo schema di produzione degli effetti giuridici norma, fatto, effetto. Esattamente sulla base di questa definizione possiamo riconoscere come sussista un diritto soggettivo laddove l'ordinamento stesso, cioè la legge,
a far scaturire un effetto giuridico al verificarsi di un fatto, che è una dinamica completamente diversa dallo schema di produzione

giuridica norma potere effetto, laddove, come vedremo, appunto il conseguimento del bene della vita, quindi dell'interesse vantato dal privato, è mediato proprio dall'esercizio di un potere dell'amministrazione, a cui spetta la valutazione della compatibilità di quell'interesse privato con l'interesse pubblico. Questa mediazione caratterizza anche le situazioni giuridiche soggettive dei privati in termini non più di diritto soggettivo, come nel caso della norma fatto-effetto, ma come interesse legittimo, proprio in quanto, come vedremo, mediato dall'esercizio di un potere. E la situazione giuridica soggettiva che viene in essere in capo al privato destinatario di un provvedimento dell'amministrazione, quindi dell'esercizio del potere amministrativo, si chiama appunto interesse legittimo. È la relazione tra persona fisica o giuridica privata e amministrazione, laddove quest'ultima sia titolare e quindi nell'esercizio di un potere autoritativo. In questo caso la realizzazione dell'interesse del privato non è direttamente riconosciuta dall'ordinamento, come nel caso dei diritti soggettivi, ma mediata proprio dall'esercizio del potere. Il conseguimento del bene della vita, quindi, è possibile solo ed esclusivamente attraverso l'intermediazione del potere, dell'esercizio del potere, e quindi intermediata da una valutazione di compatibilità della realizzazione dell'interesse perseguito dal privato rispetto agli altri interessi pubblici. È esattamente in questo che si realizza quella ponderazione di interessi che, come abbiamo detto, è espressione tipica del potere discrezionale dell'amministrazione. Riprendendo la definizione del professor Scoca, si tratta di una situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, cioè proprio attraverso il riconoscimento, l'attribuzione di questa specifica situazione giuridica soggettiva, che è l'opposto rispetto al diritto soggettivo, nel senso che laddove c'è diritto soggettivo non ci può essere potere, e dove c'è potere c'è specularmente in capo al privato una situazione giuridica di interesse legittimo, è quella situazione giuridica che permette però al privato di entrare in relazione con l'amministrazione, soprattutto nell'ambito del procedimento, ma anche nell'ambito poi dell'attività giurisdizionale, quindi in virtù del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, e quindi che permette e instaura una relazione di dialogo tra il cittadino e il privato, dialogo che si manifesta in primis nell'ambito del procedimento amministrativo in virtù di quelle che abbiamo definito essere norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano le modalità di esercizio del potere. E quindi è una situazione giuridica soggettiva che dà luogo, dà la possibilità al privato di partecipare alle scelte dell'amministrazione, di evidenziare quelli che sono gli interessi che l'amministrazione a quel punto è tenuta a valutare e quindi a ponderare, e quindi in una logica di esercizio che, come abbiamo detto, è una logica di esercizio dell'attività amministrativa che si radica e che deve trovare una sua fonte anche di legittimazione attraverso proprio questo dialogo, questa proceduralità discorsivo-razionale che caratterizza anche il rapporto tra amministrazione e cittadino. Rispetto all'interesse legittimo, la dottrina si è interrogata in modo molto rilevante, in modo molto approfondito. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un interesse solo occasionalmente protetto dall'ordinamento, per altri si tratterebbe né più e né meno di un diritto soggettivo travestito, cioè una sorta di situazione giuridica soggettiva che assume un nome diverso rispetto al diritto soggettivo, ma nella sostanza non è altro che un diritto soggettivo. Mentre per altri, e questa è l'opinione personalmente da me condivisa e condivisa dalla maggior parte della dottrina, rappresenta invece un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Soprattutto Scoca ha evidenziato questo aspetto, proprio evidenziando come si tratta di una nozione
che assume una propria autonomia concettuale rispetto al diritto soggettivo in relazione a vari elementi. Innanzitutto sul piano sostanziale. Il dialogo con il potere è funzionale a conservare un bene della vita o a conseguire ex novo o una disciplina favorevole del proprio interesse. Cioè, diversamente dal diritto soggettivo, l'interesse legittimo, appunto, quale situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, che quindi è il rovescio della medaglia dell'attribuzione di un potere amministrativo da parte delle norme di relazione, sostanzialmente si distingue in modo rilevante proprio nella sua struttura rispetto al diritto soggettivo, che si fonda su una dinamica completamente diversa. Altro elemento invece è il piano processuale. Piano processuale che aveva indotto molti a sostenere la tesi della sostanziale coincidenza tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo proprio nell'ottica di una giurisdizione piena, quindi dell'impossibilità di prevedere una tutela giurisdizionale inferiore dell'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo. In realtà il tipo di protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo è diversa rispetto a quella tipica del diritto soggettivo, ma è questa una conquista delle riforme degli ultimi anni, non necessariamente inferiore rispetto alla tutela che il privato ha rispetto ai diritti soggettivi e in particolare innanzi al giudice ordinario. Oggi la struttura del processo amministrativo permette, sebbene insomma, sussistano ancora alcuni ambiti di potenziale miglioramento, un sindacato cosiddetto di full jurisdiction, cioè un sindacato pieno ed effettivo, quindi la possibilità per il giudice di conoscere pienamente e quindi di sindacare pienamente gli atti della pubblica amministrazione. Questo evidentemente garantendo una tutela piena al cittadino nei confronti dell'amministrazione. Gli interessi legittimi sono quindi situazioni giuridiche soggettive che dialogano con il potere e che si differenziano evidentemente rispetto a questo dialogo in relazione alla tipologia di contenuto di questo dialogo. E qui distinguiamo tra interessi legittimi oppositivi, quando cioè il potere è volto a imporre dei sacrifici nella sfera giuridica del destinatario. In altri termini, il titolare di un interesse legittimo, in questo caso, si oppone all'esercizio del potere. Tornando al caso dell'esproprio, il privato destinatario di un provvedimento espropriativo evidentemente parteciperà al procedimento espropriativo presentando le memorie piuttosto che depositando documenti in una logica oppositiva, cioè cercando di impedire o cercando di far cambiare idea all'amministrazione, per esempio convincendola ad adottare uno strumento alternativo come appunto quello dell'accordo bonario, quindi utilizzando uno strumento non autoritativo ma uno strumento consensuale. Altra distinzione invece tra gli interessi legittimi pretensivi, quando cioè il potere è idoneo ad ampliare la sfera giuridica del destinatario. In questo caso il privato destinatario dell'attività amministrativa, quindi destinatario dell'esercizio del potere, non si pone in una situazione oppositiva rispetto all'esercizio di quel potere, ma si pone al contrario in una logica pretensiva, cioè il privato stesso che in funzione del perseguimento, del raggiungimento del bene della vita a cui ambisce, richiede l'esercizio del potere e quindi collabora con l'amministrazione, parteciperà e quindi dialogherà con l'amministrazione proprio al fine di corroborare la scelta dell'amministrazione in modo ampliativo della propria sfera giuridica soggettiva. È il caso, per esempio, del rilascio di un titolo edilizio, di un titolo autorizzatorio qualunque, laddove l'amministrazione è chiamata a valutare la compatibilità
per esempio dell'attività edilizia richiesta dal privato con l'interesse pubblico e quindi sulla base di tutte quelle che sono le norme giuridiche ma anche le norme di piano, quindi in materia urbanistica, adottate dall'amministrazione. In questo caso il privato possiede, titolare di una situazione di interesse legittimo pretensivo in quanto il potere è funzionale appunto.

Ottocento all'ampliamento della sfera giuridica e non a una sua riduzione, come nel caso degli interessi legittimi o positivi. Sia pure in modo meno definito e più occasionale rispetto agli interessi legittimi, anche gli interessi diffusi e collettivi sono ammessi a dialogare con il potere amministrativo. E non solo, anche a tutelarsi contro il suo eventuale esercizio illegittimo. Gli interessi diffusi si caratterizzano per il loro superare la dimensione meramente individuale, essendo attribuiti a categorie, gruppi o classi di soggetti. Sono però diversi dagli interessi legittimi e assumono graduale rilevanza giuridica, specie nel procedimento amministrativo. Ci sono tutta una serie di interessi ormai riconosciuti dall'ordinamento, pensate ai portatori di interessi ambientali, cioè tutti quei beni cosiddetti comuni che non sono direttamente attribuibili a un determinato soggetto e che richiedono per la loro tutela anche l'attribuzione a soggetti collettivi. Oggi il legislatore prevede espressamente la possibilità che queste specifiche categorie di soggetti, in quanto portatori di interessi collettivi, possano intervenire nell'ambito del procedimento e quindi possano anch'essi dialogare con l'amministrazione nell'esercizio del potere. L'accesso invece alla tutela giurisdizionale in favore di soggetti portatori di interessi collettivi è invece, diciamo, si è meno propensi, la giurisprudenza è meno propensa a garantire la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale da parte di questi soggetti, quindi a fronte di un iniziale atteggiamento restrittivo, oggi si assiste a una tendenziale apertura, mentre il legislatore, ha previsto per tutta una serie di interessi, pensate agli interessi ambientali, dei consumatori e quelli all'efficienza dell'amministrazione, una specifica forma di legittimazione processuale ai soggetti titolari di questi interessi. Interessi, proprio in ragione della rilevanza ormai assunta da questi interessi. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi lascerei l'interrogativo, cioè in che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Facciamo un riepilogo con alcuni spunti di riflessione che vi ho già proposto. Qual è il rapporto tra amministrazione e legge? Quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come questo si relaziona con il principio di legalità? In che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto? Sulla pagina del corso potrete trovare ulteriori materiali su questi specifici argomenti che abbiamo trattato in questa lezione, appunto sulle situazioni giuridiche soggettive dell'amministrazione e dei privati. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di

0: sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché UniNettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in UniNettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica UniNettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la seconda parte. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono i seguenti: esercizio, assegnazione dei frame Denavit Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. E vedremo poi, come secondo esercizio, l'implementazione del linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Partiamo ora con il primo argomento, che è l'esercizio, assegnazione dei frame Denavit-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. In questa figura vediamo il robot SCARA, che è una tipologia di manipolatore che abbiamo visto in una precedente lezione. Abbiamo in questa figura quattro giunti, questo è il primo giunto rotatorio, abbiamo un secondo giunto rotatorio, un terzo giunto prismatico ed un quarto giunto rotatorio. Quindi, principalmente abbiamo questo asse di rotazione che sto indicando, attorno al quale ruota il primo giunto, un secondo asse di rotazione che sto indicando qui, attorno a cui ruota il secondo giunto, un terzo asse di scivolamento, perché è un giunto prismatico, lungo cui scorre il terzo giunto, ed infine un asse che è esattamente coincidente con il precedente, attorno al quale però ruota il quarto giunto. Vediamo in questa animazione, in questo video, la movimentazione del robot. Come vedete, i quattro giunti vengono movimentati così come abbiamo descritti precedentemente. Bene, facciamo un piccolo riepilogo di quello che andremo a fare per risolvere questo esercizio. In primo luogo dovremo andare a posizionare gli assi dei giunti, quindi dovremo posizionare quattro assi dei quattro giunti che abbiamo visto precedentemente, quindi i tre giunti rotatori e il giunto prismatico. Successivamente andremo a posizionare gli assi dei link, quindi dei segmenti che scorrono lungo i link. Una volta fatte queste due operazioni, andremo a posizionare per ogni link il relativo frame. Come facciamo a posizionare questi frame? Dobbiamo prima di tutto disegnare l'asse Z, quindi l'asse Z relativa ad ogni frame. Quindi l'asse Z, ricordiamoci che sarà lungo l'asse del giunto. Dopodiché passeremo all'asse X. L'asse X invece andrà lungo l'asse del link. Una volta fatta questa operazione, chiaramente l'asse Y sarà univocamente determinato ed infine andremo ad estrarre dai frame che abbiamo disegnato, andremo ad estrarre i quattro parametri di Denavit-Hartenberg per ogni link. Fatto questo, costruiremo la nostra tabella che conterrà in questo caso quattro righe, quindi quattro righe e quattro colonne perché sono i quattro parametri e quattro righe perché abbiamo quattro giunti. Fatta questa operazione, andremo poi a calcolare le matrici di Denavit-Hartenberg per ogni giunto. Fatto questo, infine le moltiplicheremo tra loro e avremo infine la matrice di trasformazione omogenea finale che contiene posizione e posa. Bene, vediamo ora come posizionare gli assi dei giunti. Quindi il primo asse andrà posizionato in questo modo, perché se ci ricordiamo, il primo giunto è un giunto rotatorio. Quindi il suo asse sarà lungo questa retta. Allo stesso modo, il secondo giunto è un altro giunto rotatorio, che è qui, e quindi il suo asse sarà questo che sto evidenziando. Il terzo giunto è un giunto prismatico. Dobbiamo quindi disegnare l'asse come la retta lungo cui, o il segmento lungo cui, si muove il giunto prismatico, che è esattamente questo tratteggiato. Il quarto asse è l'asse di questo giunto rotatorio che è esattamente coincidente con l'asse del giunto prismatico precedente. Quindi abbiamo J1 che è il giunto di spalla, J2 che è il giunto di gomito e poi l'asse J3 del giunto prismatico è coincidente con l'asse di giunto J4 che è un giunto rotatorio. Quindi, come vediamo qui, abbiamo tutti assi paralleli e in un caso due assi coincidenti. Pertanto, gli angoli

di twist, che ricordiamo sono gli angoli che vengono generati da due assi consecutivi, saranno tutti o 0 oppure pi greco, perché appunto abbiamo tutti assi paralleli o coincidenti. Andiamo ora a posizionare gli assi dei link. Bene, siccome abbiamo tre assi paralleli ed addirittura un asse coincidente con il precedente, come ricordiamo appunto l'asse del giunto 3 è coincidente con l'asse del giunto 4, in realtà la normale comune agli assi non è univocamente determinata. Pertanto possiamo scegliere una qualsiasi normale, per esempio in figura abbiamo scelto questa per il primo asse del link, o questa per il secondo asse del link, ma vedremo che possiamo posizionarle anche lungo la struttura del link stesso. Quindi in questa figura qui, per mostrarli in modo più evidente, li posizioniamo in questo modo, ma vedremo poi successivamente che possiamo anche posizionarli lungo la struttura del link, quindi lungo la catena cinematica. In realtà non cambierà nulla perché A1 e A2 avranno esattamente la stessa lunghezza, perché stiamo parlando di assi paralleli e quindi la loro normale, come dicevamo prima, assume la stessa lunghezza, qualunque punto noi la prendiamo. Quindi A1 lo posizioniamo in questo modo, come vi dicevo prima, poi lo porteremo più lungo l'asse del link, lungo la struttura del link. A2 lo scegliamo in questo modo, quindi sarà questa lunghezza. E A3 invece è pari a 0 perché l'asse 3 e l'asse 4, quindi l'asse del giunto 3 e l'asse del giunto 4, sono coincidenti. Quindi ricordiamoci che le quote verticali degli assi dei link in questo caso sono arbitrarie. Questo non vale ovviamente sempre, ma in questo caso, avendo gli assi dei giunti paralleli, è vera questa affermazione. Quindi ora cominciamo a posizionare i frame solidali ad ogni link. Come vedete in questa figura abbiamo portato più in alto gli assi dei link, ma come dicevamo prima non cambia nulla, la loro lunghezza è esattamente analoga al caso precedente, alla figura precedente. Posizioniamo il nostro frame di base. Il frame di base sarà ovviamente una terna levogira e la cosa fondamentale è che l'asse Z0 sia lungo l'asse del giunto 1, quindi vedete, questo sarà il nostro Z0. Per quanto riguarda X0, invece, non avendoci un asse precedente, non abbiamo una normale e quindi l'asse X0 può essere scelto arbitrariamente. In questo caso lo scegliamo diretto in questo modo. Gli assi YI per i maggiori di 0 non sono mostrati, perché questo non è necessario dal momento che generano una terna levogira. Quindi ricordiamoci, una volta che abbiamo scelto Z0 ed X0, l'asse Y0 verrà scelto di conseguenza. Ricordiamoci la regola della mano destra, quindi ricordiamoci che se l'asse X è il pollice, l'asse Y è l'indice, l'asse Z sarà il medio, quindi questa regoletta, diciamo, ci dice come sono posizionati gli assi di una terna levogira, come in questo caso. Quindi scelto X0, rivolto in questo modo, scelto Z0, vedete che l'asse Y, scusate, X, Y e Z, Y è rivolto in questo modo, esattamente come mostrato in figura. Per quanto riguarda invece il frame 1, in questo caso l'asse Z1 sarà ovviamente anche qui lungo l'asse di giunto 2, mentre invece l'asse X1 in questo momento è definita, perché noi abbiamo una normale che parte diciamo che collega l'asse 0, l'asse del giunto 1 all'asse del giunto 2, e quindi noi semplicemente la proseguiamo, facciamo una prosecuzione e questo sarà il nostro asse X1. Analogamente Y1 è definito univocamente, sempre secondo le regole della terna levogira. Per quanto riguarda invece il giunto 3, noi abbiamo che Z2, perché ricordiamo è ZI-1, quindi Z2 sarà lungo l'asse del giunto 3, X2 sarà lungo la normale degli assi dei giunti, in questo momento asse del giunto 3 e asse del giunto 2. E quindi abbiamo X2 che è diretto in questo modo, Y2 sarà diretto ovviamente in accordo alla regola della terna levogira, ed infine abbiamo
l'asse del giunto 4. L'asse del

104 che, come dicevamo prima, è coincidente con l'asse disgiunto 3 e quindi, come vedete in figura, Z2 è coincidente con Z3. X3 può essere definito arbitrariamente perché non abbiamo anche in questo caso una normale comune e quindi X3 lo definiamo in questo modo. Ed infine posizioniamo l'asse Z4 e quindi andremo a comporre il reference frame 4. L'asse Z4 non è univocamente definita perché noi non abbiamo un quinto giunto, quindi non abbiamo l'asse lungo cui dobbiamo posizionare l'asse Z4, pertanto Z4 è arbitraria. La scegliamo diretta in questo modo perché vogliamo rappresentare l'asse di approccio. Siccome sappiamo che questo end effector si muoverà in questo modo, quindi diciamo lungo questa direzione e rivolto in questo modo, scegliamo Z4 posizionato come evidenziato in figura. In realtà potevamo scegliere tranquillamente un asse Z4, per esempio rivolto verso l'alto o in altro modo, ma ad ogni modo, diciamo, in questo caso la scelta non era univoca. Quindi una volta però scelto l'asse Z4, ricordiamoci che gli assi X4 e Y4 devono sempre rispettare la regola della mano destra e quindi dobbiamo selezionarli opportunamente. Scegliamo X4 in questo modo, anche X4 non è univocamente definito, e appunto, come dicevamo, scegliamo Z4, avevamo scelto Z4 precedentemente lungo l'asse di approccio, quindi lungo l'asse su cui si muove l'end effector. Quindi abbiamo ora scelto e diciamo posizionato tutti i quattro reference frame, i 5 reference frame, compreso il reference frame di base, e possiamo quindi ora andare a scrivere la nostra tabella di Denavit-Hartenberg. Quindi per ogni link, vediamo qui 4 righe di questa tabella, abbiamo 4 colonne perché ogni colonna rappresenta uno dei 4 parametri di Denavit-Hartenberg, avremo quindi 16 elementi da posizionare e vediamo come li scegliamo. Quindi ricordiamoci che partiamo con gli angoli di twist, ricordiamoci che gli assi sono tutti paralleli o coincidenti, perciò se vediamo l'angolo di twist che c'è tra Z0 e Z1 attorno ad X1, vediamo che quest'angolo è 0, perché come vedete i due assi sono paralleli e quindi alfa 1 sarà 0. Analogamente, l'angolo di twist tra Z1 e Z2 attorno ad X2 è sempre 0. Anche in questo caso, avendo i due assi paralleli, sarà 0. L'angolo di twist tra Z2 e Z3 è 0 anche perché i due assi sono coincidenti, e quindi 0 anche in questo caso, mentre invece l'angolo di twist tra Z3 e Z4 non è più 0, ma è pi greco, perché avendo scelto noi Z4 lungo l'asse di approccio, vediamo che tra Z3 e Z4 attorno ad X4 c'è una rotazione di pi greco radianti e quindi appunto scegliamo pi greco. Ovviamente potevamo mettere anche meno pi greco, non cambiava nulla, ma scegliamo di scrivere pi greco. Bene, abbiamo terminato con i parametri alfa, ora passiamo ai parametri A. I parametri A, ricordiamo, sono le lunghezze degli assi normali. Quindi il primo A1 sarà questa lunghezza qui, che è una lunghezza cinematica che viene tipicamente fornita dal produttore, quindi sappiamo quanto è lungo questo link, quindi sarà una lunghezza espressa in metri. L'asse A2, l'asse del link, il parametro A2 sarà lungo questo asse e quindi sappiamo che la lunghezza di questo segmento avrà un certo valore, anche qui possiamo leggere dai datasheet oppure possiamo anche misurarla, comunque è un valore noto. Per quanto riguarda invece A3 e A4, questi valori saranno 0 perché non abbiamo, diciamo, delle distanze tra le origini dei frame lungo gli assi X. Come vedete, le origini dei frame sono tutte posizionate lungo lo stesso asse del giunto e quindi in questo caso avremo 0 e 0. Ora passiamo ai parametri D. Per i parametri D, quello che possiamo dire è che la quota del secondo frame, quindi di RF1 rispetto al primo frame che è RF0, quindi la quota
lungo

Z0 sarà questa distanza che sto evidenziando in questo momento. Questa distanza la chiamiamo D1. Quindi è una quota che ovviamente anche qui, essendo una lunghezza cinematica, è una quota conosciuta. Poi dobbiamo passare alla quota tra l'asse, quindi il frame RF1 ed il frame RF2. Come vedete, l'origine del frame RF1 rispetto al frame RF2, all'origine del frame RF2, sono la quota è 0, perché, come vediamo, le origini sono poste lungo lo stesso asse del link. E quindi la quota rispetto a Z, quindi la quota di O2 rispetto a Z1, è 0, come evidenziamo qui in tabella. Per quanto riguarda invece la quota di D3, la nostra D3 in realtà è variabile, perché D3 dipenderà dalla quota che assume il giunto prismatico, e quindi D3 sarà una variabile di giunto che chiamiamo Q3. Mentre invece D4, avendo noi scelto il frame, il reference frame 4 in questo modo, il reference frame 4, come dicevamo prima, potevamo sceglierlo, anche l'origine era arbitraria, potevamo anche scegliere l'origine coincidente con l'origine del frame RF3, ma noi decidiamo di porla in questo modo, diciamo per un caso più generale. Se la posizioniamo in questo modo, allora avremo che questa distanza, quindi questa quota, sarà la nostra D4. Attenzione, perché D4 sarà una quota negativa, perché rispetto a Z3, per posizionare l'origine del frame 4, dobbiamo scendere verso il basso e quindi dobbiamo prendere una coordinata negativa. Quindi questa D4 sarà un parametro minore di 0. In realtà noi sappiamo che i parametri possono assumere valori positivi e valori negativi, non è un problema. E ora passiamo finalmente all'ultima colonna, che è la colonna delle teta. Quindi gli angoli che assumono gli assi X rispetto agli assi Z. Quindi l'angolo che assume X1 rispetto ad X0, quindi da X0 ad X1 attorno a Z0, quest'angolo lo chiamiamo Q1, perché è un angolo variabile, dipenderà da come ruota il primo giunto. Analogamente anche l'angolo che compirà X2 con X1 attorno a Z1 sarà un angolo variabile ed è Q2. L'angolo che invece compie X3 con X2 attorno a Z2 in realtà è 0 ed è sempre fisso, perché il giunto era prismatico, quindi questo asse non ruoterà, perché appunto, essendo il giunto prismatico, quello che abbiamo noi è uno scivolamento, un displacement. Mentre invece, infine, il giunto 4, essendo un giunto rotatorio, farà in modo che X4 con X3 attorno a Z3 assumerà un angolo variabile. E quindi scriviamo in questa tabella X4. Bene, ora abbiamo la tabella completa, possiamo finalmente passare alla scrittura delle matrici di rotazione, quindi le matrici di trasformazione omogenea che riguardano ogni link. Una volta che noi abbiamo scritto le quattro matrici di trasformazione omogenea per ogni link, per ogni giunto, volendo, perché vogliamo comunque numero di giunti uguale al numero dei link, a quel punto potremo andarle a moltiplicare tra loro e avremo finalmente la nostra matrice finale di trasformazione omogenea, in cui possiamo evidenziare l'orientamento e la posizione dell'end effector e quindi in generale la posa. Si noti che D1 e D4 possono essere scelti anche uguali a 0, quindi possiamo tranquillamente posizionare l'origine di questo frame. Come dicevamo anche in qualche slide precedente, possiamo posizionarlo esattamente alla stessa quota del red reference frame RF0, quindi se noi avessimo posizionato il reference frame 1 in questo modo, quindi con Z1 così, X1 così e Y1 ovviamente definito di conseguenza, la nostra D1 sarebbe stata 0. Quindi non cambiava nulla poi per il calcolo finale della matrice di trasformazione omogenea dell'end effector, quindi per la posa dell'end effector, perché noi possiamo appunto selezionare i nostri frame, scegliere i nostri frame in accordo alle regole, ma tante volte abbiamo delle situazioni, diciamo, non propriamente definite, quindi possiamo sceglierli in vari modi, possiamo posizionare i frame in vari modi.
L'importante è che poi alla fine la posa finale venga definita univocamente. Bene, quindi D1 e D4 possono essere scelti uguali a 0 ed in questo esempio, come dicevamo prima, D4 è minore di 0. Bene, ora possiamo scrivere le quattro matrici di trasformazione omogenea prendendo le quattro righe che compongono la tabella di Danowitz-Hartenberg. Quindi andiamo a prendere la scrittura generica della matrice di trasformazione omogenea e sostituiamo in essa i quattro parametri che abbiamo visto precedentemente nella tabella. Se facciamo questa operazione avremo questa matrice di trasformazione omogenea per la prima riga della tabella. Analogamente facciamo lo stesso per la seconda riga della tabella, per la terza, che vediamo qui, questa è la terza matrice di trasformazione omogenea, ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea, che è questa qui che sto evidenziando. Bene, come vediamo, la prima matrice dipenderà da un parametro dei quattro, che è θ1, questo perché A1 e D1 sono costanti, sono lunghezze cinematiche. Alfa sapevamo che era 0 e pertanto quindi abbiamo sostituito al posto di alfa 0 e abbiamo svolto i calcoli di pertinenza. Per quanto riguarda la matrice 2, quindi A2 rispetto ad 1, vediamo che questa matrice dipenderà da θ2, che è la nostra seconda variabile disgiunto. Per quanto riguarda la terza, invece, non abbiamo dipendenze da θ, quindi da un θ3 che in realtà è costante, ma dipenderà da D3, perché il terzo giunto era un giunto prismatico. Ed infine, la quarta matrice di trasformazione omogenea, invece, dipenderà da θ4. Le nostre quattro variabili disgiunto saranno quindi Q1, Q2, Q3 e Q4 ed in particolare θ1, θ2, D3 e θ4. Ora andiamo a moltiplicare le matrici di trasformazione omogenea tra loro, quindi abbiamo scritto precedentemente le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea e ora le moltiplichiamo tra loro, quindi moltiplichiamo A01 per A12, per A23, per A34. Le prime tre matrici moltiplicate tra loro daranno questa matrice A3 rispetto a 0, che è questa evidenziata qui. Questa era la quarta matrice di trasformazione omogenea e infine dobbiamo moltiplicare questa per questa. E il risultato finale sarà il seguente. Quindi questa è la nostra matrice di trasformazione omogenea scritta in accordo alle regole di Danowitz-Hartenberg che contiene la posa del end effector. Chiaramente questa posa è dipendente dalle quattro variabili disgiunto. Vediamo che abbiamo questa, per esempio qui, coseno di Q1 più Q2 più Q4, quindi questo elemento dipenderà da Q1, Q2 e Q4, analogamente anche questi elementi dipenderanno da Q1, Q2 e Q4, mentre invece la posizione dipenderà anche da Q3. Se ci ricordiamo, questa sottomatrice, quindi la sottomatrice, il blocco che comprende le prime tre righe e le prime tre colonne, è la matrice di rotazione. Quindi questa matrice qui sarà la matrice che descrive l'orientamento dell'end effector. Chiaramente l'orientamento dipenderà dalle variabili disgiunto rotatorie e quindi da Q1, Q2 e Q4, non dipenderà ovviamente da Q3, che invece compare nella posizione dell'end effector. La posizione finale, anch'essa chiaramente dipenderà dalle variabili cinematiche e come vediamo qui, Q3 compare nella coordinata z dell'end effector. Questo perché in realtà è quello che ci aspettavamo, perché se noi ci ricordiamo, l'asse del giunto 3 era verticale, la nostra z0, se ci ricordiamo, era anch'essa diretta in questo modo, il terzo giunto si muove, il terzo link si muove lungo questo asse, pertanto la quota finale dell'end effector dipenderà da Q3, quindi la quota rispetto a z. Quindi ricordiamoci che appunto rispetto a z Q3 sarà un parametro determinante, sarà una variabile determinante per stabilire appunto la coordinata z ed infatti appare in questa posizione, quindi nella posizione terza riga, quarta colonna. Quindi ricordiamoci questi tre elementi, l'elemento 1,

4, 2, 4 e 3, 4 sono la posizione dell'end effector. Come vediamo, dipende da Q1, Q2 e Q3, non dipende da Q4. Questi valori che non sono evidenziati in blu, quindi D1, D4, A1, A2, eccetera, sono costanti, sono valori numerici, perché sono le lunghezze cinematiche che noi conosciamo. Quindi questi sono valori che possiamo andare a misurare sul robot oppure sono forniti dal produttore. Bene, ora evidenziamo in questa matrice, possiamo evidenziare la posizione dell'end effector, che come dicevamo prima è questo blocco, quindi questo vettore, che comprende gli elementi 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Quindi questa sarà la nostra coordinata x. Quindi l'elemento 1, 4 sarà la coordinata x, l'elemento 2, 4 sarà la coordinata y e l'elemento 3, 4 sarà la coordinata z. Come dicevamo prima, la coordinata z dipende solo da Q3, non dipende da Q1, Q2 o Q4. E questa invece è la matrice di orientamento, quindi la matrice di rotazione che descrive l'orientamento dell'end effector. Come dicevamo prima, dipenderà da Q1, Q2 e Q4, non dipende da Q3 perché Q3 è una variabile prismatica. Una cosa interessante da notare è qui questo elemento meno 1 che ci fa capire che l'asse z, perché questa colonna rappresenterebbe l'asse z, quindi l'asse z dell'end effector rispetto all'asse z di base, è ruotata esattamente di 180 gradi, perché appunto questo meno 1 indica che l'asse z4 è meno l'asse z0. Ed infatti, se noi andiamo a prendere la figura che avevamo precedentemente, notiamo proprio che l'asse z4 è rivolta esattamente in modo opposto rispetto all'asse z0. E infatti, se vediamo, questa matrice di rotazione somiglia molto alla matrice di rotazione attorno a z. Bene, quindi possiamo rappresentare la posa finale dell'end effector in questo modo, quindi come posizione, riquadro verde e orientamento, riquadro rosso, oppure possiamo anche esprimerla in un altro modo, possiamo anche esprimerla con un vettore di 4 elementi. Questo perché? Perché la posizione è questo riquadro verde, la possiamo copiare, quindi la coordinata x, la coordinata y e la coordinata z sono tre elementi notevoli che noi ricopiamo nel nostro vettore del task finale, mentre invece noi possiamo anche estrarre dalla matrice di rotazione dei parametri notevoli, che sono in realtà i tre angoli Q1, Q2 e Q4. E quindi, come vediamo qui, come dicevamo prima, questa matrice, somigliando molto alla matrice di rotazione attorno a z, ci fa anche notare che, appunto, se noi estraiamo i tre angoli Q1, Q2 e Q4, possiamo descrivere in un modo appropriato l'orientamento dell'end effector. Quindi, in questo particolare caso, possiamo estrarre l'orientamento e diciamo scriverla in forma compatta in questo modo. Quindi l'orientamento in realtà dipenderà da come sono diciamo, dalle ampiezze di Q1, Q2 e Q4. Ripeto, in questo particolare caso, per altri robot questa diciamo questa scorciatoia non è possibile effettuarla. Bene, possiamo notare comunque che le due rappresentazioni che abbiamo, quindi questa rappresentazione con matrice di rotazione e posizione dell'end effector e anche quest'altra rappresentazione, descritto quindi come task dell'end effector, quindi task finale, in realtà le due rappresentazioni sono equivalenti. Quindi possiamo esprimere la posa del robot sia in questo modo, quindi con questa matrice di trasformazione omogenea, oppure in quest'altro modo, con questo vettore 4x1, quindi un vettore che contiene px, py e pz, che sono le tre coordinate della posizione dell'end effector, ed un angolo alfa z, che è l'angolo che descrive l'orientamento finale. Questo, come dicevamo prima, è possibile in questo robot perché l'angolo che descrive l'orientamento è un angolo attorno a un asse z, è semplicemente un angolo attorno a z. In casi più complessi, chiaramente questo non è vero e l'angolo
sarà un angolo attorno a tre assi o due o tre assi e quindi sarà più complicato esprimerlo, anche se per esempio possiamo estrarre gli angoli di Eulero, gli angoli di PCO, ma diciamo in questo caso è molto semplice perché appunto, come dicevamo, l'orientamento dipende soltanto dall'asse, è un orientamento attorno all'asse Z. Bene, ora passiamo all'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Quindi, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo scritto le nostre matrici di trasformazione omogenea, abbiamo scritto alla fine la matrice finale di trasformazione omogenea, che quindi comprende la posa, che descrive la posa dell'end effector, quindi posizione ed orientamento dell'end effector. Questo calcolo può essere effettuato anche, diciamo, con carta e penna, quindi può essere effettuato a mano, per robot semplici. Il robot che abbiamo visto precedentemente è piuttosto semplice, quindi il calcolo poteva anche essere fatto a mano. Tuttavia, per robot più complessi, i calcoli diventano molto più pesanti e quindi, diciamo, dobbiamo per forza di cose utilizzare un software che ci aiuta per questo scopo, diciamo. In questa parte di lezione vedremo come utilizzare il linguaggio MATLAB, quindi il software MATLAB della MathWorks, per poter calcolare la cinematica diretta di un manipolatore, in particolare il manipolatore che abbiamo visto precedentemente, quindi il robot SCARA. Bene, questo è il programma che vi mostrerò, questa è la schermata di MATLAB. Vediamo qui queste tre righe che, diciamo, sono dei comandi che servono per inizializzare il programma e definiamo qui le variabili simboliche che ci serviranno. Quindi con questo comando definiremo le variabili simboliche che entreranno nella tabella di Hennett-Hartenberg, quindi sono A1, A2, D1, D4, Q1, Q2, Q3 e Q4. Queste variabili sono reali e quindi io scrivo real al termine di questa definizione. Bene, ora abbiamo la tabella di Hennett-Hartenberg che noi scriviamo in MATLAB come una matrice. Ricordiamoci che in MATLAB separiamo gli elementi nella stessa riga da una virgola e separiamo differenti righe con punto e virgola. Quindi avremo quattro colonne e quattro righe. Quello che ho scritto qui è esattamente la tabella di Hennett-Hartenberg che abbiamo calcolato in precedenza. Ora calcoliamo le matrici di trasformazione omogenea, che sono queste quattro matrici. Qui ho invocato la funzione dh. La funzione dh è stata da me definita in questo script. Quello che facciamo, concentriamoci semplicemente su questa scrittura, questa è la matrice di trasformazione omogenea che abbiamo visto nella prima lezione sulla cinematica diretta. Quindi ho semplicemente copiato la matrice di trasformazione omogenea secondo la regola di Hennett-Hartenberg. Quindi, tornando all'esercizio, in questo modo noi invochiamo questa funzione per ogni riga della tabella di Hennett-Hartenberg e avremo le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea. Come sappiamo, per ottenere la posa finale, le quattro matrici andranno moltiplicate tra loro, come faccio in questo comando. Quindi andiamo ad eseguire questo comando e vediamo che cosa otteniamo. Quindi vediamo che la matrice A1 è quella che avevamo calcolato anche, diciamo, a mano, la matrice A2 è la seguente, la matrice A3 è questa e la matrice A4 è questa. La matrice T sarà data dal prodotto delle quattro matrici ed è questa matrice che vediamo qui, che è esattamente quella che avevamo trovato, che avevamo calcolato e mostrato nella slide. Bene, ora vediamo ad esempio un caso numerico. Quindi noi abbiamo visto nel modo precedente come calcolare simbolicamente la posa di un robot utilizzando le regole di Hennett-Hartenberg. E ora vediamo invece come calcolare la cinematica diretta data una posizione nota. Quindi facciamo finta che noi vogliamo trovare la posa dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 vale 0.05 e Q4 vale meno pi greco mezzi. In MATLAB dobbiamo sempre esprimere gli angoli in radianti, quindi non in gradi,
E notiamo anche che questo 0.05 non sarà radianti, ma sarà metri, perché il giunto 3 è un giunto prismatico e quindi è una lunghezza, quindi diciamo si sviluppa in lunghezza. Ora definiamo le quattro variabili cinematiche, i quattro parametri cinematici, che sono A1, A2, D1 e D4, quindi supponiamo che noi li conosciamo dal datasheet che ci viene fornito dal produttore. Supponiamo che A1 è lungo 0.5 metri, A2 0.5 metri, D1 0.3 metri e D4 meno 0.1. Ricordiamoci che D4 è definito negativo. Ora abbiamo quindi Q1 pi greco quarti, Q2 0, Q3 meno 0.05 e Q4 meno pi greco mezzi, perché noi vogliamo valutare la cinematica diretta in questa configurazione. E con questo comando valutiamo appunto la matrice di trasformazione omogenea che avevamo ottenuto precedentemente con i parametri che abbiamo descritto nelle righe precedenti. Quindi andiamo ad eseguire questo calcolo e quello che vediamo è che il risultato è la seguente matrice numerica. Quindi questa matrice numerica rappresenta la posa finale dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 meno 0.05 e Q4 meno pi greco mezzi. Quello che possiamo notare è che, la coordinata Z è 0.15 metri, che è più o meno, diciamo, che è esattamente quello che ci aspettavamo, perché se noi andiamo a vedere le coordinate D1 e D4, le sommiamo, viene 0.2, Q3 è meno 0.05 e quindi esattamente, se noi li sommiamo, viene 0.15. Quindi la coordinata Z è quello che ci aspettiamo e possiamo anche calcolare, diciamo, a mente. Mentre invece l'orientamento, come vediamo qui, è un orientamento che, quindi diciamo, questa sottomatrice qui, ricorda molto appunto una rotazione attorno a Z, come dicevamo anche precedentemente. Bene, ora dalla posa che abbiamo ottenuto in questo caso, cerchiamo di estrarre gli angoli di Eulero Zx', Z'. Vediamo se è possibile effettuare questa estrazione. Quindi selezioniamo gli elementi, vediamo qui R11, lo seleziono come R di 11, quindi diciamo creo queste variabili in modo da esprimere in modo più compatto gli elementi della matrice, e andiamo a calcolare la soluzione 1 degli angoli di Eulero. Se voi ricordate la formula per calcolare gli angoli di Eulero, questa è la copia, diciamo, abbiamo copiato quella formuletta. Bene, dobbiamo però ricordarci di verificare che il seno di questo angolo sia diverso da zero. Nel momento in cui viene zero, abbiamo la singolarità e quindi non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo che cosa accade. E il seno di quest'angolo è questo valore che viene evidenziato qui. Questo valore sembrerebbe diverso da zero. In realtà, se noi vediamo bene, questa scrittura vuol dire 1.22 per 10 alla meno 16. Quindi questo vuol dire che questo valore è esattamente 0. Quindi c'è un piccolo errore numerico, ma questo valore è 0. Pertanto non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo se invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccio. Quindi anche qui copiamo la formula che avevamo visto nella lezione sugli angoli Rolle-Piccio e andiamo ad eseguire questa parte di codice. Bene, il coseno, la verifica che dobbiamo fare per la singolarità è dobbiamo verificare che il coseno di teta sia diverso da 0. Vediamo che il risultato è 1, quindi il coseno è effettivamente diverso da 0. Pertanto possiamo quindi estrarre gli angoli Rolle-Piccio e anche qui abbiamo copiato la formula che avevamo visto precedentemente. Quindi abbiamo, ricordiamo, due soluzioni che differiscono in questo modo, differiscono dalla radice quadrata. Se noi ricordiamo, qui nella formula che avevamo visto nelle slide avevamo più o meno radice quadrata, quindi una soluzione che ho chiamato Sol1 sarà con il più, la seconda soluzione che ho chiamato con Sol2 sarà con il meno, quindi vediamo qui meno radice quadrata. Ad ogni soluzione teta, quindi teta soluzione 1, teta soluzione 2, corrisponderanno psi e fi per la prima soluzione e psi e fi per la seconda soluzione. Quindi il risultato che abbiamo, se noi eseguiamo anche questa sezione, sono questi valori. Quindi
gli angoli roll PCO per la prima soluzione sono 0,314, quindi pi greco, e meno 0,7 radianti, mentre invece per la seconda soluzione sono meno pi greco, 0 e 2,35 radianti. Quindi questo in realtà, se noi andiamo a verificare poi sul grafico queste due soluzioni, ricordiamoci che roll PCO vuol dire angolo attorno all'asse X del reference frame 0, angolo attorno all'asse Y, angolo attorno all'asse Z, sempre riferito al reference frame di base. Quindi se noi vediamo l'orientamento dell'end effector, del frame dell'end effector rispetto al frame 0, RF0, quindi il reference frame di base, vediamo che possiamo esprimere effettivamente quell'orientamento in accordo a questi tre angoli, rispetto a X, rispetto a Y, rispetto a Z, oppure analogamente rispetto a X, rispetto a Y e rispetto a Z. Possiamo verificare, guardando la figura, che effettivamente queste soluzioni sono compatibili con quello che abbiamo. Quindi appunto, facendo se vogliamo fare una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo visto con questo programma, abbiamo calcolato la cinematica diretta del robot SCARA prima simbolicamente, dopodiché abbiamo calcolato la cinematica diretta numericamente in una certa particolare configurazione che ci interessava, ed infine abbiamo cercato di estrarre gli angoli roll PCO e gli angoli di Eulero. Abbiamo visto che con gli angoli di Eulero l'estrazione non è possibile, perché siamo in una situazione di singolarità, mentre invece è possibile estrarre gli angoli roll PCO. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo commentato il risultato. Bene, questo termina la lezione. Vi ricordo che è possibile trovare materiale supplementare sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Benvenute e benvenuti a tutti. La lezione riguarderà la guerra santa con un punto interrogativo che ha un suo motivo che vedremo poi. Gli argomenti trattati sono guerra santa e jihad e le crociate. Guerra santa e jihad. I due termini sembrano praticamente equivalenti e in effetti ci sono molte somiglianze, in quanto la guerra santa era l'espressione usata in ambito cristiano per proporre un impegno militare dei cristiani per diventare nuovamente in qualche modo padroni di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme, alla Basilica del Santo Sepolcro di Gesù. Jihad è invece un termine tipicamente musulmano e arabo dal punto di vista linguistico e vuol dire letteralmente santo impegno, forte impegno, sforzo, ma doveroso, canonico, previsto dalla legge islamica. Guerra santa fu il termine che fu immediatamente usato dal Papa, che sulla spinta teorica di un appello lanciato dalle chiese cristiane orientali, che al momento erano in qualche modo circondate dai turchi selgiuchidi che erano piombati nel mondo islamico e avevano in qualche modo assoggettato il califfo abbaside di Baghdad, facendosi loro paladini e in qualche modo anche allineati dal punto di vista religioso, in quanto entrambi sunniti, era stata usata in tutta una serie di incontri e di prediche molto entusiastiche e capaci di sollevare entusiasmi per ricordare una cosa che era abbastanza discutibile. L'accusa che faceva il mondo cristiano, in particolare il clero, il papato ovviamente, era quello che i musulmani non concedevano ai cristiani o lo concedevano con grandi angherie, sottoponendoli a estorsioni di denaro, non consentivano ai pellegrini che si recavano in Terra Santa di andare a visitare il sepolcro temporaneo di Gesù. Una piccola parentesi, Gesù per i musulmani è un profeta, ma non lo considerano morto, in croce o meno. E in effetti la questione era abbastanza curiosa. Il sepolcro di Gesù, che per i cristiani lo ospitò per 3 giorni, perché poi ci fu la risurrezione, più tardi l'ascesa al cielo, e per i musulmani era proprio un falso, perché per loro Gesù non era mai morto. Questa guerra fu in qualche modo predicata per motivi che capite bene, che con la religione avevano qualche tratto in comune, ma insomma essenzialmente era un impegno militare bellico benedetto dal Papa per aiutare i cristiani orientali, un impegno che

fu chiamato appunto santo, una guerra santa. Il fatto è che l'accesso a Gerusalemme era sì difficoltoso per motivi interni alla storia islamica, che era, vedeva molti contendenti in azione, anche a Gerusalemme. Ma un vero e proprio divieto non c'era mai stato. Rapporti tra musulmani e cristiani sono sempre stati difficili, lo rimangono anche oggi, naturalmente non sempre con punte che sfociano in guerre e uccisioni, ma talvolta in alcune occasioni abbiamo avuto notizia di repressioni violente, ricordiamo lo Stato Islamico, insomma, in questo. Di fronte a questa terminologia dobbiamo fare anche un'altra osservazione. Fu richiesta dalla grande potenza cristiana, la maggiore di tutto il Mediterraneo, cioè l'impero bizantino? Non esattamente. L'imperatore di Costantinopoli chiedeva un aiuto ai cristiani latini, ma lo intendeva come invio di truppe mercenarie da pagare, ma che ubbidissero agli ordini dell'imperatore, che non si sentiva in qualche modo in eccessiva difficoltà nel amministrare quella questione. E invece il Papa e i cristiani lo intesero come una richiesta d'aiuto anche militare. I bizantini avevano forze sufficienti per gestire la questione, anche se avevano subito una catastrofica sconfitta dai Selgiuchidi a Mazincerta. Per i musulmani esisteva invece da molto più tempo, dall'inizio dell'Islam, VII secolo, un concetto di cui parla anche il Corano, cioè il sacro impegno doveroso, obbligatorio, per combattere chi porta gravi pericoli al mondo islamico e ai musulmani. Lo chiamavano jihad. Fu questa la terminologia che il Corano usò per parlare degli scontri che si ebbero tra i primi convertiti musulmani emigrati a Yathrib, poi Medina, e naturalmente tutte le altre componenti arabe che erano rimaste pagane a Mecca. Per un lungo periodo non si usò più il termine jihad. Il termine jihad fu fatto risuscitare proprio dal fatto che i cristiani parlavano di guerra santa, di guerra benedetta, di pellegrinaggio a Gerusalemme, di aiuto alla Terra Santa, ma di guerra non legittima, proprio santa. Voi capite bene che i termini guerra e santità sono inconciliabili. Ma questa è un'osservazione che facciamo oggi, in un periodo in cui la differenza tra Stato e Chiesa, in qualche modo molto zoppicante, si è affermata da tempo. Il jihad fu restaurato come termine proprio per controbattere con le stesse armi ai crociati che vennero in Palestina, Siria, quella regione che noi chiamiamo Terra Santa e che vide l'azione di Gesù, la sua predicazione, la sua passione e la sua morte e ovviamente per i cristiani la sua risurrezione. Guerra religiosa ma anche politica. È già racchiusa in questa frase tutto ciò che c'è da dire. Se le crociate si mossero per aiutare le comunità cristiane orientali in difficoltà sotto il pericoloso assalto dei Selgiuchidi, che in realtà non toccarono mai i cristiani. I Selgiuchidi combatterono e guerreggiarono contro altri musulmani per impadronirsi del potere. I cristiani erano considerati una categoria di sudditi proteggibili, anche se in qualche modo messi in secondo piano, cittadini di serie B. La guerra era poco religiosa dal punto di vista musulmano. I musulmani videro le armate, diciamo gli eserciti cristiani, giungere spinti da motivazioni temporali, motivazioni politiche. Tutta questa santità non appariva, anche se questi eserciti avevano al seguito un rappresentante del Papa, il legato, e spesso anche nelle varie crociate che ci saranno dopo la prima, ci saranno spesso anche presenti degli alti prelati che combattevano, che prendevano le armi. Uno dei più famosi, il primo legato pontificio,
impressionò molto gli avversari che vedevano un sacerdote, anche se era poco chiaro dai suoi abiti che fosse un sacerdote, comunque prendere le armi e macchiare le sue vesti col sangue altrui.

che anzitutto si definisce un setting spazio-temporale, una certa situazione spaziale e temporale. Dunque, un primo parametro, un primo elemento che definisce la situazione sarà il setting spazio-temporale, dove e quando ci troviamo, come si dice. Poi abbiamo una serie di intenzioni, obiettivi, piani di azione dei personaggi. Quindi della situazione fanno parte anche una serie di una logica dell'azione propria dei personaggi. Poi abbiamo degli stati di conoscenza e degli stati emotivi dei personaggi, quello che diciamo così passa nella mente dei personaggi. Anche questo fa parte della situazione in atto. Infine, della situazione fanno parte anche quei piani di azione, quegli stati mentali ed emotivi dello spettatore stesso, che confronta costantemente ciò che egli vuol fare e sente e quello che fanno e sentono i personaggi. Da questo confronto e unito alla impossibilità per lo spettatore di comunicare direttamente con i personaggi, emergono tutti quegli stati di ansia e di stress e di suspense tipici di un certo tipo di finzione audiovisiva. Qual è l'utilizzo che facciamo delle mappe situazionali? Una volta costruita una mappa situazionale, una volta, diciamo così, iniziato il film o iniziata la puntata della nostra serie televisiva, cominciamo a renderci conto che qualche cosa accade. Dunque, un primo uso dunque è quello della ispezione. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, cerchiamo di capire che cosa di tutto quello che vediamo è pertinente rispetto alle trasformazioni della mappa situazionale e quindi a quell'opera di manutenzione costante della mappa situazionale. Il mondo intorno a noi si trasforma, noi ci trasformiamo e la nostra mappa deve tener conto di tutte queste trasformazioni. Ispezione. Però l'ispezione poi si collegano altre due attività che si servono della mappa situazionale. Anzitutto una retrospezione. Se un nostro amico entra mentre noi stiamo guardando un telefilm e ci chiede che è successo fino a quel punto, noi saremmo in grado di rispondere. Perché? Perché usiamo la nostra mappa situazionale per fare una sorta così di indietro veloce e riassumere, fare un recap di tutto quello che è avvenuto fino a quel punto. D'altra parte, una mappa situazionale permette anche un'attività di prospezione, cioè di previsione di quello che potrà succedere in base alle possibili evoluzioni della mappa. Dunque, costantemente noi cerchiamo di capire che cosa sta per succedere, cosa potrebbe succedere, chi è stato il colpevole, che cosa avverrà all'interno del mondo indiretto. Le mappe situazionali, come tutte le mappe, peraltro, possono essere costruite su scale diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono avere un differente grado di dettaglio. Le mappe 1 a 1 sono quelle che inquadrano la situazione presente e dunque sono quelle che aiutano a seguire gli sviluppi all'interno di una singola sequenza, all'interno di una particolare sequenza. Ci sono poi però delle mappe 1 a 10, cioè delle mappe che riguardano e che abbracciano, che trascrivono un intero episodio di una serie televisiva oppure un intero film con tutti i plot e i subplots, con tutte le storie principali e le sottostorie che appunto costituiscono un testo e un discorso nella sua completezza. E infine ci sono anche delle mappe che potremmo dire 1 a 100, sono quelle mappe che abbracciano un'intera stagione di una certa serie televisiva con quegli eventi o quelle storylines, quelle linee di storia o anche quegli archi narrativi che abbracciano più puntate di una serie TV oppure che abbracciano più film appartenenti ad una stessa saga, come quelle di Harry Potter o quelle degli Avengers. In questo caso lo spettatore, che in genere è uno spettatore

esperto è in grado di ricostruire, magari con l'aiuto di siti web predisposti appunto per questi obiettivi, di ricostruire una mappa di tipo più ampio, una mappa con un accento. La teoria della sceneggiatura ha approfondito soprattutto lo sviluppo e l'articolazione di quelle che ho chiamato le mappe 1 a 10. Per esempio, un famoso libro dello sceneggiatore Sid Field, che si chiama appunto Screenplay, la prima edizione del 1979, ha introdotto, o per meglio dire, ha formalizzato un modello in tre atti. Un film, un buon film, dovrebbe tener conto di tre atti. All'interno di ciascuno di questi tre atti, come si può vedere, si svolgono una serie di incidenti, di svolte più o meno limitate, ma in alcuni punti chiave occorrono delle svolte particolarmente rilevanti, che cioè incidono in maniera forte sulla mappa situazionale, che sono chiamati anche turning point, punti di svolta, e qualche volta anche twist, soprattutto quelli finali. Sono quelli che determinano il passaggio dall'atto 1 all'atto 2, quelli che sono al centro del film, al centro dell'atto 2, e poi quello che inizia l'ultima fase, la fase più discendente dell'atto 3. Quindi vedete come in tutto questo processo c'è una costante modulazione della mappa situazionale, che porta anche evidentemente ad una a costante attenzione da parte dello spettatore agli eventi e al loro svolgimento. Quali spunti di riflessione possiamo allora introdurre? Quali sono le componenti di una mappa situazionale? Come viene utilizzata una mappa situazionale? Quali sono le scale delle mappe situazionali e come funzionano al loro interno i turning points? Bene, passiamo allora dalla teoria alla pratica e esaminiamo un altro segmento del doppio episodio della serie CSI Great Danger, girato da Quentin Tarantino nel 2005. Questa volta analizziamo la sequenza del rapimento di Nick, che è la sequenza che dà il via a tutta l'azione del doppio episodio. She hit a royal, not a dirty one this. And then she drew four deuces.

0: Hey, you want some gum?
1: No, thank you.

0: That's peculiar.
1: All'inizio di questa sequenza assistiamo ad alcuni segnali molto chiari che ci dicono che si sta costituendo una mappa situazionale, che ci invitano a costituire questa mappa situazionale. Il detective Nick Stokes arriva nel parcheggio di Las Vegas nel momento in cui chiude lo sportello e si dirige verso l'altro poliziotto. Una steadicam lo segue all'indietro e man mano che il poliziotto aggiorna Nick fino a portarlo a vedere i resti che sono stati ritrovati, abbiamo rapidamente la costituzione di un certo setting spazio-temporale, di un certo sistema di obiettivi, occorre capire che cosa è successo, e anche di alcuni stati emotivi. In particolare colpisce il contrasto tra l'andamento sicuro di sé di Nick e invece l'andamento più incerto e disgustato da parte del poliziotto. Da partire da questo punto, la mappa situazionale comincia a essere fortemente modulata. Vengono introdotte una serie di trasformazioni quasi incessanti, sia a livello del setting spazio-temporale, il detective si allontana, Nick si muove, sia a livello degli oggetti di mira. Nick costantemente ridefinisce i propri obiettivi man mano che scopre le diverse tracce, e sia anche a livello emotivo troviamo Nick sicuro di sé, ma però sentiamo anche che in noi stessi nasce un senso di apprensione, grazie soprattutto alla presenza di un nuovo personaggio che Nick non vede, ma di cui noi avvertiamo la presenza grazie alla soggettiva, che sta spiando Nick da dietro dei cassonetti, da una posizione nascosta. Dunque avvertiamo una minaccia che è esaltata dalla musica particolarmente inquietante. Nell'ultima parte di questa sequenza, nel momento in cui Nick scopre questo strano reperto, abbiamo la presenza di un'ombra che si erge improvvisamente dietro Nick, accompagnato da un effetto sonoro molto, molto forte, crescente e particolarmente inquietante, e troviamo alla fine, ci troviamo prodotta una situazione che chiameremo rapimento di Nick. Nick viene rapito, Nick scompare, e in questo modo, mentre si arriva al punto di massima tensione di questo primo segmento, abbiamo anche uno switch, lo scattare, cioè di quel turning point che darà il via a tutta la storia del doppio episodio. E dunque dalla mappa situazionale 1-1 c'è uno switch verso un evento saliente che marca l'avvio della costruzione della mappa 1-10. Facciamo qualche osservazione a partire da questa analisi. Anzitutto vediamo come quelle caratteristiche che abbiamo visto nella struttura a tre atti vengono in parte riproposte. E qui manca la parte successiva al climax, manca cioè il momento di discesa. Questa sequenza è soltanto ascendente, però al suo interno giocano

piccoli e grandi trasformazioni che in alcuni casi diventano dei piccoli turning points. Se proviamo a cronometrare ogni quanto interviene una trasformazione della mappa situazionale, troviamo un andamento di circa 11-12 secondi, quindi c'è un costante rilancio dell'attenzione dello spettatore. In questa trasformazione delle mappe situazionali riceve particolare importanza un aspetto, c'è infatti un'importanza della scala dei piani nella modulazione attenzionale. Il linguaggio audiovisivo usa la scala dei piani per far presente allo spettatore, per indicare allo spettatore quali sono gli elementi pertinenti, gli elementi importanti da osservare. Per esempio, pensate a tutti i dettagli delle tracce che noi vediamo spesso in soggettiva insieme a Nick, che ci dicono quanto è importante quell'elemento specifico. E infine è importante sottolineare un duplice ruolo delle configurazioni sensibili nella modulazione delle mappe situazionali. Perché duplice ruolo delle configurazioni sensibili? Perché da un lato le configurazioni sensibili accompagnano la modulazione delle mappe situazionali, per esempio l'uso della musica inquietante, gli elementi inquietanti alla musica trasmettono inquietudine allo spettatore, così come il forte effetto ascensionale sonoro finale ci colpisce nel momento in cui Nick viene rapito e dunque sottolinea la drammaticità del momento. Però c'è anche un secondo ruolo delle configurazioni sensibili. Le configurazioni sensibili accompagnano lo sviluppo delle mappe situazionali e ne ridefiniscono il significato. Per esempio, in questo caso, troviamo l'utilizzo di una chiave luministica bassa che quindi di un buio, il buio è molto diffuso, ma all'interno di questo buio Nick si presenta come colui che è un portatore di luce, con la sua torcia strappa al buio alcuni elementi del mondo indiretto. Al tempo stesso il suo rapitore invece è un portatore di ombra, è nel buio, vive nell'ombra e alla fine appare esattamente come un'ombra. Dunque questo rapimento di Nick è anche una piccola messa in scena di una lotta tra la luce e il buio, la luce e l'ombra, e in un certo senso mette in scena una lotta del bene, che però è identificato anche come un bene diciamo investigativo, e il male che invece rapisce e che, come vedremo, porta, trascina Nick negli inferi perché lo condanna ad una sepoltura prematura. Allora possiamo giungere a qualche spunto di riflessione. Come viene guidata la costituzione della mappa situazionale nel segmento analizzato? Come viene guidata la modulazione della mappa situazionale? E qual è il ruolo delle configurazioni sensibili? Possiamo dunque passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sistemi di configurazione temporale sono comuni a uomini e animali? Quali sistemi di organizzazione temporale intervengono completamente nell'adulto? Che differenza c'è tra la mappatura situazionale e l'ordinamento temporale? Quali sono le componenti di una mappa situazionale? Come viene utilizzata una mappa situazionale? Quali sono le scale delle mappe situazionali e come funzionano al loro interno i turning points? Come viene guidata la costituzione della mappa situazionale nel segmento analizzato? Come viene guidata la modulazione della mappa situazionale? Qual è il ruolo delle configurazioni sensibili? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che tutti gli elementi di approfondimento dei contenuti che abbiamo trattato sono disponibili sul sito web di questo corso. Grazie.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, nella presente lezione tratteremo le vie della sensibilità. Gli argomenti. Parleremo della classificazione delle sensibilità e presenteremo i recettori cutanei. Parleremo delle principali vie della sensibilità e introdurremo poi la classica malattia dolorosa per eccellenza che è la cefalea. Quindi iniziamo a parlare della classificazione delle sensibilità e presentiamo i recettori cutanei. Parliamo cioè di quali sono le informazioni sensoriali che possono raggiungere il cervello e attraverso quali strutture situate nella periferia, quindi nella cute, queste informazioni possono essere elaborate. Da un punto di vista molto generale possiamo classificare le sensibilità in diversi sottotipi, quindi abbiamo certamente le sensibilità viscerali, che sono delle sensibilità che informano il nostro cervello di quello che accade all'interno del nostro corpo. Si tratta in genere di sensibilità sgradevoli, noi normalmente non dobbiamo avere informazioni sensoriali su ciò che accade nel fegato, nei reni o nei polmoni, eccetera. Quando informazioni sensoriali arrivano da questi organi, è ovvio che siano percepite come dolorose o comunque in qualche modo sgradevoli. Non è infrequente, tra l'altro, che le informazioni che provengono dagli organi interni, quindi le informazioni sensoriali viscerali, si accompagnano poi a dei sintomi cosiddetti vegetativi, d'attivazione del sistema vegetativo, come nausea, vomito e sudorazione algica. Accanto alle sensibilità viscerali e poi ci sono gli altri tipi, probabilmente quelle più studiate di sensibilità, che sono le sensibilità cosiddette elementari e le sensibilità cosiddette complesse. Per sensibilità elementari, indichiamo, col termine sensibilità elementari, indichiamo quelle sensibilità che ci informano delle caratteristiche basilari dell'esperienza sensoriale, quindi sul tatto, sul calore, quindi sensibilità termiche, sul tipo di stimolo, se puntorio o meno. E le distinguiamo poi appunto in sensibilità superficiali e sensibilità profonde, sensibilità che ci informano per esempio sulla kinestesia, se cioè c'è un movimento che si sta svolgendo sulla nostra cute, batiestesia e barestesia, quindi informazioni che ci danno notizie della eventuale pressione sulla cute, su altre esperienze sensoriali, la palestesia che ci dà informazioni su

di tipo vibratorio, cioè se c'è un movimento alternato che viene compiuto sulla nostra cute. Ovviamente un'alterazione di questo specifico tipo di sensibilità avrà un corrispettivo patologico nel cosiddetto dolore profondo. Per sensibilità complesse invece identifichiamo quelle sensibilità che nascono dal processo di integrazione delle diverse componenti semplici, delle diverse componenti elementari delle sensibilità, e le distinguiamo in diversi tipi. Intanto epicritica, cioè che sia una sensibilità che venga percepita come tattile o come dolorosa, ma soprattutto quando parliamo di sensibilità complessa, parliamo di esperienze sensoriali come la grafestesia o la stereostesia, vale a dire informazioni che provengono, che ci danno informazioni per esempio sull'esecuzione di movimenti di scrittura sulla cute, cioè noi per poter identificare se per esempio sulla nostra cute c'è un certo movimento di scrittura, per esempio di una lettera dell'alfabeto, dobbiamo integrare diverse informazioni e dobbiamo poi utilizzare queste informazioni sensoriali con il nostro bagaglio mentale che ci permette appunto di riconoscere un movimento specifico, il valore simbolico di un certo movimento, come per esempio un numero, una lettera o un certo disegno. Riconosciamo questo disegno, questa lettera, questo numero attraverso appunto azioni che integrano l'esperienza elementare della periferia, esperienza del movimento, del tatto, sul grado di pressione, sull'intensità della pressione, eccetera, con bagaglio culturale simbolico e quindi insieme quando l'integrazione di queste esperienze dà luogo alle cosiddette sensibilità complesse. Intanto parliamo e introduciamo le fibre nervose, cioè quali sono le caratteristiche dei nervi e delle fibre che veicolano le diverse esperienze sensoriali, confrontandole con le caratteristiche di quei nervi che invece inviano comandi motori. Classicamente le fibre nervose vengono distinte in diversi tipi, con lettere dell'alfabeto A, B e C. Le fibre nervose di tipo A e B sono fibre mieliniche, quindi che sono ricoperte da una protezione prodotta dalle cellule di Schwann per la periferia e degli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale che formano appunto la mielina, questo isolante che permette al nervo di condurre le informazioni necessarie per poter non essere disperse durante l'invio di anche a distanza di molti centimetri delle informazioni appunto che l'assone attraverso il potenziale d'azione sta veicolando, e le fibre invece amieliniche, che cioè non sono coperte dagli assoni e dalla mielina, e che sono classicamente tipiche del sistema nervoso vegetativo e delle fibre che veicolano informazioni di dolore profondo, quindi di dolore che proviene dagli organi interni o comunque dalla profondità della cute. A loro volta le fibre di tipo A, le fibre quindi mieliniche, si distinguono in fibre alfa, beta, gamma e delta, utilizzando delle lettere dell'alfabeto greco. Le fibre alfa sono generalmente associate ai nervi motori, quindi sono quelle fibre che veicolano informazioni dal midollo, dai nuclei motori fino al muscolo. Sono fibre che hanno una particolare velocità, vedete in questa diapositiva che come esista una relazione tra il diametro delle fibre e la velocità. A diametri maggiori e corrispondono velocità maggiori, e questo per delle regole di biofisica molto, molto precise. Le fibre beta sono invece fibre che hanno un diametro minore rispetto alle fibre alfa e che sono coinvolte nelle informazioni sensoriali provenienti dalla cute, dai fusi neuromuscolari, che sono delle strutture situate all'interno del muscolo che informano il cervello, il midollo e il cervello del grado di contrazione del movimento del muscolo. E quindi danno informazioni sulla posizione, per esempio, degli arti. È chiaro che a seconda se un muscolo è contratto e a seconda del grado di contrazione del muscolo, noi possiamo ricevere informazioni sulla posizione dell'arto. Un muscolo completamente rilassato ci dirà che è un arto appunto abbandonato.

Seguendo per esempio la legge di gravità durante la postura eretta, oppure se è in un certo atteggiamento perché appunto la contrazione muscolare ne permette di mantenere quel determinato atteggiamento. Le fibre gamma sono fibre motorie in genere associate a riflessi, coinvolte nell'esecuzione di riflessi come il riflesso di stiramento per esempio, ma anche associate a fibre sensitive, sensoriali che provengono dalla cuta. Infine il gruppo A comprende anche le fibre delta, che sono fibre mieliniche ma che conducono le informazioni con una velocità piuttosto ridotta e danno informazioni di tipo sensoriale, in genere di tipo dolorifico e puntorio. Le fibre B, di tipo B, sono anch'esse mieliniche ma hanno un ruolo principale nel veicolare informazioni vegetative pregangliari e di dolore profondo. Sono delle fibre, appunto, che inviano informazioni dal sistema nervoso centrale agli organi interni attraverso una catena composta da due neuroni. Il primo neurone è il cosiddetto neurone pregangliare ed è in genere costituito da fibre di tipo B. Le fibre amieliche, abbiamo detto, sono le fibre di tipo C, che non sono ricoperte da mieline, sono piuttosto lente e che inviano delle informazioni in genere dolorifiche profonde. Come già detto in precedenza, in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, la corteccia situata posteriormente alla corteccia motoria primaria, arrivano tutte le informazioni sensoriali e da lì poi vengono distribuite nelle cosiddette aree associative per essere elaborate, per poter essere poi integrate con altre informazioni che provengono da altri sistemi, per arrivare poi a rappresentazione complessa della esperienza che il soggetto sta vivendo. In corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, qui rappresentata, possiamo disegnare il cosiddetto omuncolo sensitivo, che indica semplicemente che, per esempio, in corrispondenza della convessità degli emisferi, partendo dalla porzione più laterale, arrivano informazioni provenienti per esempio dagli organi intraaddominali, poi dalla faringe, lingua, mandibola, gengive, denti e poi del viso, infine della mano, e l'arto inferiore lo troviamo un po' nella scissura interemisferica. Quindi a seconda, per esempio, in caso di qualche malattia, che è per esempio un ictus che interessa una porzione o l'altra della corteccia somatosensoriale, avremo disturbi sensitivi e che si distribuiscono in maniera differenziale sull'arto inferiore, sull'arto superiore o sul volto, e quindi noi possiamo un po' intuire, prevedere durante l'esame neurologico se il danno in una regione o l'altra del cervello, proprio conoscendo la distribuzione di questo omuncolo sensitivo, la cui caratteristica è quella di essere di rappresentare in maniera particolarmente evidente quelle aree del corpo che sono più innervate, maggiormente innervate da fibre sensitive, laddove l'esperienza sensoriale deve essere più raffinata, chiaramente, e le fibre sono maggiormente rappresentate e quindi proiettano in aree più estese della corteccia somatosensoriale. Quindi ovviamente l'area della bocca, l'area del volto è molto più rappresentato, per esempio, dall'area della gamba o della coscia, è chiaro, oppure la mano è importante che abbia una percezione sensoriale molto raffinata, molto precisa, più di quanto non debba averlo per esempio il piede, motivo per cui la mano è molto grande, molto rappresentata, cioè la sensibilità della mano è affidata a una porzione del cervello più ampia rispetto a quella del piede, e proprio perché ha un ruolo più importante nell'esperienza sensoriale. Questa è una figura che rappresenta così schematicamente quanto la cute abbia nel tessuto sottocutaneo una grande varietà di recettori deputati a
percepire e codificare le esperienze sensoriali. Quindi qua vedete, sia nell'epidermide, ma soprattutto nel derma, ci sono tantissimi di questi

questi recettori che distinguiamo a seconda delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali e delle informazioni che veicolano nel corpuscolo di Meissner, per esempio il corpuscolo di Pacini, il corpuscolo di Ruffini, dischi di Merkel e terminazioni nervose libere, che troviamo ampiamente rappresentate nel tessuto sottocutaneo. Qui ancora meglio vedete un po' quale funzione corrisponde a quale recettore cutaneo. Intanto già esistono delle terminazioni nervose libere che non hanno quindi un recettore specifico, ma che sono per esempio quelle che si distribuiscono in corrispondenza della radice dei peli e che danno per esempio informazioni sul movimento dei peli e quindi sul movimento che si sta compiendo sulla cute. È chiaro che una direzione da destra verso sinistra o da sinistra verso destra orienterà in maniera differenziale i peli cutanei e quindi il cervello potrà percepire, potrà essere a conoscenza del tipo di movimento che si sta svolgendo sulla cute proprio perché ha la possibilità di conoscere l'orientamento che i peli stanno assumendo in quel determinato momento. Però ovviamente non soltanto i peli sono importanti per le esperienze sensoriali, ma la cute stessa ha diversi recettori. Il corpuscolo di Merkel, per esempio, è una struttura che risponde a compressioni statiche e che appunto è importante per dare informazioni sul grado di pressione, su quanto è forte lo stimolo sensoriale. Il corpuscolo di Meissner risponde a compressioni oscillatorie o a pressioni che scorrono sulla cute. Per esempio, appoggiando un diapason sulla pelle, noi abbiamo l'attivazione del corpuscolo di Meissner che ci dà appunto informazioni sulla frequenza dell'esperienza oscillatoria, vibratoria che stiamo vivendo. Esistono poi altri corpuscoli, il corpuscolo di Pacini che risponde alle vibrazioni, il corpuscolo di Ruffini risponde allo stiramento della cute durante un'esperienza sensoriale, ovviamente un oggetto appoggiato sulla cute ne stirerà la superficie e il corpuscolo di Ruffini ci darà informazioni su questo stiramento che potremo elaborare. Quindi, primo spunto di riflessione, quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria? Passiamo adesso presentare le principali vie della sensibilità, cioè vale a dire una volta che le informazioni sono state codificate in corrispondenza della cute, quali vie attiviamo per codificare, per trasferire queste informazioni al cervello. Esistono due principali vie sensitive, lo vedete qui rappresentate, le vie, la prima via sensitiva è la cosiddetta via colonne dorsali lemnisco-mediale, che qui è rappresentata in maniera molto complessa, questa diapositiva mi serve giusto per darvi un'idea di quanto estesa sia questa via nervosa che inizia in corrispondenza del radice posteriore dei nervi e quindi in corrispondenza dei cosiddetti neuroni a T che si trovano nei gangli annesse alle radici posteriori che fanno parte del sistema nervoso periferico, che penetrano nel midollo e senza fare sinapsi si trasferiscono le informazioni lungo le colonne dorsali del midollo fino a raggiungere in corrispondenza del bulbo il nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach dove fanno sinapsi. Il secondo neurone che da qui parte si decussa, cioè incrocia, raggiunge l'altra porzione del tronco dell'encefalo che poi si proietta verso l'alto raggiungendo il talamo dove fa nuovamente sinapsi e dal talamo infine arrivano le informazioni fino alla corteccia. Quindi tre neuroni si organizzano per costituire la via della sensibilità, cosiddetta colonne dorsali lemnisco mediale. Quindi il primo neurone che si trova in corrispondenza del ganglio delle radici dorsali, quindi fuori dal sistema nervoso centrale ma nel sistema nervoso periferico, il secondo neurone che ha origine in corrispondenza del nucleo gracile cuneato del tronco dell'encefalo è un terzo neurone dal talamo che proietta la corteccia. Anche l'altra via principale della sensibilità è costituita da tre neuroni. Questa via è la via spinotalamica cosiddetta, che ha il suo primo neurone

sensitivo, anch'esso in corrispondenza del gangli e della radice dorsale quindi al di fuori del sistema nervoso centrale, però l'assone prossimale, quello che entra nel cervello, quindi nel sistema nervoso centrale, non procede lungo le colonne dorsali come abbiamo visto nel caso dell'altra via, ma invece si fa subito sinapsi in corrispondenza delle corna posteriori del midollo, il secondo neurone di moto, quindi il secondo neurone sensitivo, scusate, che si trova in corrispondenza delle corna posteriori si decussa, quindi la decussazione, l'incrocio che nella prima via avviene in corrispondenza del bulbo, nella via spinotalamica avviene direttamente a livello del midollo e poi la via spinotalamica procede in corrispondenza delle colonne anterolaterali fino a raggiungere il talamo, dove incontra il terzo neurone, così come il terzo neurone della via colonne dorsali del menisco mediale si trova nel talamo, anche il terzo neurone della via spinotalamica si trova nel talamo e anche in questa via il talamo proietta alla corteccia dove poi l'elaborazione dell'informazione sensoriale raggiunge il suo apice. Quindi vedete qui nuovamente rappresentata l'organizzazione trineurale delle vie della sensibilità a tipo appunto colonne dorsali lemnisco-mediali. Quindi il primo neurone, l'abbiamo detto, si trova in corrispondenza delle radici posteriori, in corrispondenza dei gangli delle radici posteriori, il secondo neurone in corrispondenza dei nuclei di Gall e Burdach, quindi nel bulbo. A partire dal secondo neurone ci sarà l'incrociamento delle vie delle sensibilità, quindi il secondo neurone proietterà al talamo controlaterale, dove incontrerà in corrispondenza del nucleo ventro-postero-mediale del talamo il terzo neurone che proietterà informazioni poi alla corteccia somatosensoriale. Ecco nuovamente le vie delle colonne dorsali, del menisco mediale, meglio rappresentato, quindi il primo neurone, ancora una volta, ganglio connesso alla radice posteriore delle radici, appunto delle radici. Colonne dorsali, l'assone procede lungo le colonne posteriori fino al nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach, incrocio delle fibre a partire che provengono da questi due nuclei controlateralmente fino al nucleo talamico e da qui il terzo neurone proietta infine alla corteccia. La via spinotalamica, come detto, è l'altra via che veicola informazioni di tipo termico-dolorifico, quindi se nella via colonne dorsali del menisco mediale prevalgono le informazioni di tipo tattile e propriocettive, quindi informazioni sulle esperienze tattile, sulle informazioni sul senso di posizione, sul movimento degli arti, per esempio, nella via spinotalamica invece la via spinotalamica è principalmente coinvolta nella sensibilità di tipo termo-dolorifica. Anche qui, vedete, è organizzata secondo tre diversi neuroni, il primo neurone in periferia, colonne abbiamo detto nel ganglio posteriore delle radici, il secondo neurone invece parte direttamente nel grigio spinale in corrispondenza della lamina tersa, quindi che è situata nelle corna posteriori del midollo, il secondo neurone, così come il secondo neurone della via colonne dorsali del menisco mediale, si incrocia e decorre controlateralmente, anche il secondo neurone della via spinotalamica si incrocia subito dopo aver ricevuto le informazioni dal primo neurone, decorrendo in corrispondenza abbiamo detto, delle colonne anterolaterali fino al nucleo ventro-postero-mediale del talamo. Qui farà una nuova sinapsi. Da cui partirà il terzo neurone che proietterà infine alla corteccia. Va detto che accanto a questa organizzazione è un po' schematica delle vie della sensibilità in due principali vie.
ripeto ancora una volta, via colonne dorsali del menisco mediale da una parte, che veicola informazioni tattili, epicritiche e propriocettive, e vie spinotalamiche dall'altra, che veicola informazioni invece di tipo prevalentemente termodolorifiche, entrambe organizzate secondo un sistema di 3 neuroni, entrambe che si incrociano in corrispondenza del secondo neurone, esistono anche delle altre vie della sensibilità, meno studiate e con un rilievo magari nell'uomo inferiore rispetto a quello che possono avere in altri organismi, che distinguiamo però in via spino-mesencefalica, spino-reticolare, spino-limbica, che trasferiscono informazioni sensoriali non per essere percepiti dalla coscienza, ma per attivare per esempio il sistema motivazionale, il sistema delle emozioni, e dando origine quindi a esperienze sensoriali di tipo involontario, di tipo inconscio. Quindi ci sono delle informazioni sensoriali che non raggiungono direttamente la coscienza, che non vengono elaborate direttamente dalla corteccia, che quindi non vengono percepite, ma che hanno una notevole influenza su altre strutture che pure hanno un ruolo importante nel funzionamento generale del cervello e dell'organismo. La via spinotalamica, ancora una rappresentazione più semplificata, primo neurone abbiamo detto colonne nel ganglio posteriore, il secondo neurone parte dal corna posteriori del midollo, si incrocia, decorre nelle colonne anterolaterale, ascende fino a raggiungere il talamo, qui fa sinapsi col terzo neurone, il terzo neurone proietta infine alla corteccia somatosensoriale. Quindi, primo neurone nel ganglio di Gasser, questo vale ovviamente per un'altra via che pure è del tutto simile a quella che proietta alla via spinotalamica e alla via colonna dorsale del menisco mediale, ma che proietta informazioni dalla testa. Le informazioni che provengono dal volto viaggiano attraverso una via che ha le stesse caratteristiche organizzative delle altre vie che abbiamo considerato, ma che hanno alcune specificità costituendosi nella cosiddetta via trigeminale. Il nervo trigemino è il quinto nervo, il quinto paio dei nervi cranici, di cui eppure parleremo, ha deputata a inviare informazioni sensoriali su ciò che avviene a carico del volto, ed è organizzato anch'esso in tre neuroni. Un primo neurone si trova nel ganglio di Gasser, che è l'equivalente del ganglio delle radici posteriori dei nervi spinali, ma che nel caso del nervo trigemino ha un nome specifico, che è il ganglio di Gasser. Dal ganglio di Gasser, il secondo neurone si trova nel tronco dell'encefalo, e il ganglio di Gasser proietta al tronco dell'encefalo, dove sono organizzati in senso cranio-caudale le specifiche modalità sensoriali che possono essere applicate, possono essere percepite a livello del volto. Quindi a carico del mesencefalo arriveranno le esperienze sensoriali di propriocettive, quindi di posizione per esempio della bocca, a carico del ponte, in corrispondenza del ponte arriveranno le informazioni tattili, e in corrispondenza del bulbo le informazioni della sensibilità termica e dolorifica. Da qui poi ovviamente dal nucleo trigeminale, che occupa tutto il tronco dell'encefalo ed è diviso in queste tre componenti, ci sarà poi la fibra che raggiungerà ancora una volta il nucleo ventro-postero-mediale del talamo, quindi nuovamente il talamo. Il talamo è il sistema di convergenza di tutte le vie della sensibilità, e infine da lì alla corteccia. Quindi qui nuovamente rappresentato l'organizzazione della via trigemino-talamica, che è simile a quella spinotalamica, solo che se la via spinotalamica trasferisce informazioni che provengono dal midollo spinale, quindi che riguardano tutto il corpo fino al collo ma non la testa, nella via trigemino-spinale viaggiano le informazioni deputate a informare il cervello sulle esperienze sensoriali applicate in corrispondenza della testa. Quindi, spunto di riflessione di questa parte della lezione: quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e propriocettive?
Parliamo adesso di una condizione patologica molto frequente che rappresenta un po' una disfunzione delle vie delle sensibilità, cioè le cefalee. Vengono classificate in diversi modi, una classificazione abbastanza usata considera le cefalee primarie, come per esempio l'emicrania, come la cefalea a grappolo e come la cefalea tensiva, oppure le classifiche

insintomatiche, vale a dire che hanno a che fare con una malattia che già esiste, che hanno delle caratteristiche cliniche particolari, e in analgie facciali. Quindi, parlando dell'emicrania, la forma certamente più frequente di cefalea, distinguiamo un'emicrania con aura e un'emicrania senza aura. Per aura intendiamo un'esperienza sensoriale specifica come lo scotoma, la visione offuscata oppure qualche lieve formicolio alle mani, eccetera, che possono venire durante gli attacchi emicranici, ma che più frequentemente lo precedono. E appunto possono o meno essere presenti nelle diverse forme di emicrania. Una forma molto tipica di aura è la cosiddetta aura visiva, in cui cioè il soggetto durante l'attacco emicranico o più frequentemente prima dell'attacco emicranico ha un'alterazione della visione, per esempio col cosiddetto scotoma scintillante, cioè il campo visivo si trova a essere alterato per la presenza di un'area, in genere l'area centrale, in cui c'è un scintillio che impedisce appunto la visione. Qui è rappresentato quello che molti pazienti con aura visiva durante un attacco emicranico riferiscono di provare. Ecco, lo vedete, l'aura visiva può essere molto anche invalidante, rendendo magari difficoltosa per esempio la lettura di un testo. Nella emicrania la crisi dolorosa è preceduta da brevi, in genere hanno una durata di 15-30 minuti, manifestazioni neurologiche focali. Queste manifestazioni neurologiche focali sono appunto le aure. Può iniziare nell'infanzia, nell'adolescenza o nella vita adulta. Quello che sappiamo è certamente è una condizione che interessa molta parte della popolazione. Spesso c'è un'anamnesi positiva per emicrania in altri membri della famiglia, quindi c'è una quota ereditaria nell'emicrania, e ha una certa prevalenza nel genere femminile, quindi sono più le donne rispetto agli uomini a essere interessati da questa condizione patologica. L'aura emicranica, abbiamo detto, questo sintomo neurologico focale di disfunzione della via visiva, quindi con lo scotoma, della via sensitiva, con le formicolie, eccetera, può essere solo visiva o avere comunque una progressione, cioè iniziare con un sintomo visivo e poi evolvere. L'aura emicranica può non essere seguita da cefalea. Questo è un aspetto importante da tenere presente. Non tutte le aure poi preannunciano l'attacco emicranico, ma ci sono pazienti che a volte hanno aure a cui seguono la cefalea e pazienti in cui l'aura magari si presenta in maniera isolata. Questo è il meccanismo attraverso cui l'aura emicranica si sviluppa. Si ritiene che alla base dello sviluppo dell'aura emicranica ci sia un fenomeno cosiddetto di spreading depression, in cui c'è una disfunzione di depressione della funzione del cervello che come un'onda dalle regioni posteriori si propaga anteriormente. Man mano che si propaga anteriormente quest'onda di depressione neuronale, compaiono dei sintomi legati all'area del cervello interessata da quest'onda di progressione. Ovviamente la corteccia visiva è quella principalmente interessata perché si trova in corrispondenza del lobo occipitale posteriore, la sede in cui origina la spreading depression, e questo è il motivo per cui i disturbi visivi sono le più frequenti manifestazioni dell'aura. Durante la spreading depression ci sono fenomeni di depolarizzazione dei neuroni che danno origine al classico scotoma scintillante, quindi a questo luccichio che si avverte davanti agli occhi. Quando invece c'è la depolarizzazione, segue una depressione dell'attività neuronale, c'è un'area di scotoma, cioè di riduzione del campo visivo non più scintillante. Successivamente all'esordio della spreading depression c'è una probabile vasodilatazione del distretto meningeo che causa la cosiddetta attivazione del circuito trigemino vascolare. Quindi l'attivazione del sistema trigemino vascolare, quindi dei nervi che provengono dal trigemino si distribuiscono alle arterie, alle piccole arterie del cervello.
cervello che vanno incontro a un'improvvisa vasodilatazione, generando quindi l'esperienza dolorosa. Il dolore si pensa derivi principalmente da questo coinvolgimento.

del sistema trigemino vascolare, ripeto ancora una volta, del sistema di fibre nervose che provenendo dal trigemino si distribuisce intorno ai vasi e dà informazioni su, per esempio, su quanto vigorosa è la pressione sanguigna lungo la parete. Non a caso spesso gli emicranici avvertono il dolore come pulsante, ritmico col battito cardiaco, proprio perché l'esperienza dolorosa ha a che fare con la percezione del stiramento dei vasi interessati dall'attacco durante appunto la fase di vasodilatazione. Quindi è importante fare una diagnosi differenziale dell'aura emicranica di questa manifestazione focale neurologica, disturbo della vista, disturbo della sensibilità, disturbo del linguaggio. In qualche caso i pazienti hanno un'aura caratterizzata con difficoltà a trovare le parole, per esempio, dai TIA. L'attacco ischemico transitorio, che è un fenomeno molto più grave che indica appunto che è considerato un pre-ictus, è una vasocostrizione o una occlusione trombotica o embolica di un vaso che dà origine a una simile manifestazione neurologica, ma che tende ad avere una prognosi ben più grave. Nel TIA non vi sono però fenomeni positivi, cioè irritativi, lo scintillio. E quindi è molto importante raccogliere questo dato anamnestico per poter fare un'accurata diagnosi differenziale. Nell'aura emicranica invece abbiamo detto che il sintomo irritativo positivo, quindi lo scintillio o le parestesie, sono molto frequenti. Nel TIA inoltre non vi è usualmente dolore successivamente appunto al sintomo neurologico, invece nell'emicrania questo accade anche se a volte, come detto, le aure emicraniche non sono seguite da cefalea. Il dolore emicranico, come è tipicamente intenso, usualmente pulsante, ritmico col battito cardiaco, è localizzato monolateralmente, quasi sempre associato a nausea e fotofobia. Fotofobia è una descrizione del fastidio che durante l'attacco emicranico si prova a stare alla luce troppo intensa. Usualmente impedisce la continuazione dell'attività in corso, quindi i pazienti emicranici in genere preferiscono stare al buio. E interrompendo le attività per avere un minimo sollievo dell'attacco. Un'altra manifestazione tipica di cefalea è la cosiddetta cefalea tensiva, che è il tipo più frequente di cefalea e rappresentando circa 2/3 dei casi di cefalea. Si calcola che circa il 25% della popolazione ne soffra in qualche periodo della loro vita. Si caratterizza per un dolore bilaterale, generalizzato, temporale o occipitale, usualmente avvertito come senso di pressione o di stretta. Ecco, vedete già le differenze rispetto all'attacco emicranico. Il dolore emicranico, abbiamo detto, è monolaterale, il dolore della cefalea tensiva è bilaterale. Il dolore emicranico interessa invece una sensazione, interessa, abbiamo detto, un lato in genere la tempia o comunque la porzione anteriore della testa, invece nel dolore muscolo tensivo in genere temporale o occipitale, non raramente interessando anche il collo, e che viene avvertito come senso di pressione o di stretta, mentre il dolore emicranico viene avvertito come una sensazione pulsante e non di pressione o di stretta. Tende a presentarsi tutti i giorni per lunghi periodi, settimane o mesi, con momenti di acme nelle prime ore del mattino o la sera. Usualmente non vi è nausea, è frequente l'insorgenza del periodo doloroso in occasione di stress. Anche l'emicrania è molto sensibile alle condizioni di stress, ma ha una durata in genere più breve rispetto ai lunghi periodi che caratterizzano invece i sintomi dolorosi della cefalea tensiva. Un terzo tipo di cefalea è la cosiddetta cefalea grappolo, che prevale nei giovani adulti di sesso maschile, laddove abbiamo detto l'emicrania prevale più nel genere femminile, con un rapporto maschi-femmine di 5 a 1. Si caratterizza per degli attacchi ripetuti di dolore, spesso notturno, in orari ben precisi, e che insorgono in modo improvviso dopo 1 o 2 ore di sonno.
Tipicamente il dolore si localizza a un occhio, nella regione periorbitaria o intorno ad esso, con lacrimazione, iperemia congiuntivale, rinorrea, eritema della fronte e della palpebra omolaterale. Quindi è una sintomatologia abbastanza tipica, il dolore è molto molto intenso, si chiama anche cefalea del suicidio. Pazienti che hanno questo tipo di cefalea hanno spesso avverto un dolore talmente intenso

palpebrale, quindi associa dolore a manifestazioni cosiddette vegetative. Il dolore a volte si manifesta più volte nella stessa giornata, motivo per cui si chiama cefalea a grappolo, vale a dire in cui gli attacchi di dolore si riuniscono a costituire appunto dei grappoli. Il periodo degli attacchi dura diverse settimane, appunto dando origine al cosiddetto grappolo, e poi vi è una regressione che può durare anche molti mesi o anni. Un quarto tipo di dolore cranico, che non è classicamente identificato come cefalea, ma come algia, è la nevralgia appunto trigeminale. Si tratta di una sindrome dolorosa molto grave, anche qui il dolore è molto intenso, con dolore trafittivo, lancinante a crisi di durata di circa 10-30 secondi, quindi durata molto breve, a localizzazione unilaterale, più comunemente sulla branca mandibolare, la terza branca del trigemino, o più raramente mascellare del nervo trigemino. Nella sua forma essenziale, nella cosiddetta nevralgia essenziale del trigemino, esordisce dopo i 50 anni. E si caratterizza per una negatività dell'esame neurologico. È difficile trovare delle alterazioni che rimandino a una qualche disfunzione del sistema nervoso centrale o periferico, tranne che in corrispondenza delle cosiddette trigger zones, che sono appunto le zone grilletto delle piccole regioni del volto che il paziente riconosce come particolarmente sensibili per lo scatenamento della crisi. È molto frequente, per esempio, che soggetti, alcune donne, scatenano il dolore trigeminale mentre si truccano, mentre toccano delle determinate regioni, oppure gli uomini mentre si fanno la barba, quindi oppure durante la masticazione, tutti i fenomeni che appunto stimolando alcune regioni specifiche, i cosiddetti trigger points, possono scatenare il dolore. Le forme secondarie di nevralgia del trigemino sono dovute a diverse malattie, tra cui frequentemente la sclerosi multipla, l'esordio di una nevralgia trigeminale in un soggetto giovane, laddove abbiamo detto che sono principalmente i soggetti oltre 50 anni a essere interessati dalle nevralgie primarie, essenziali, quindi l'esordio di nevralgia trigeminale in una giovane donna di 20-30 anni deve far pensare quindi a una malattia associata a questa manifestazione clinica, tra cui principalmente la sclerosi multipla oppure un pregresso herpes nella zona trigeminale. La nevralgia post-herpetica è un altro tipo di manifestazione dolorosa che può distribuirsi nella regione del trigemino. Il dolore, come detto, interessa una o più branche. Queste sono rappresentate la distribuzione sulla superficie cutanea delle tre branche in cui si divide il trigemino a partire dal ganglio di Gasser. La branca mandibolare, che si distribuisce appunto alla mandibola, nella regione mandibolare, la branca mascellare, che si distribuisce appunto nella regione della mascella, e infine la prima branca, la branca oftalmica, che si distribuisce alla fronte, all'occhio e fino alle ali del naso. Quindi queste tre zone, è difficile che tutte e tre vengano interessate contemporaneamente da una nevralgia del trigemino, ma una generalmente, o in rari casi due branche, possono essere interessate. Questa è una raffigurazione di quelli che sono le sedi più tipiche dei cosiddetti trigger points, quindi la regione è frontale, ma la regione è sottorbitaria, la regione vicina al naso, tutte queste zone possono rappresentare dei luoghi elettivi di scatenamento del dolore. È chiaro che ciascun paziente non li avrà tutti questi trigger points, alcuni pazienti scateneranno il dolore mentre stimolano, quando viene stimolato uno o l'altro di questi trigger points. Negli ultimi anni è stato osservato che quasi sempre è presente un anomalo contatto neurovascolare con un vaso arterioso alla base della nevralgia del trigemino. Prima la nevralgia si diceva che derivava semplicemente da una disfunzione del nervo trigemino che inviava informazioni sensitive in assenza di un reale danno del nervo. Facendo esami più accurati, invece, abbiamo visto che molto spesso invece c'è un cosiddetto conflitto neurovascolare alla base della nevralgia del trigemino.
trigemino, cioè il nervo trigemino viene toccato da un vaso all'interno della scatola cranica, il vaso pulsando come effetto ovviamente della pressione sanguigna può urtare il nervo dando origine a una sensazione dolorosa, un'irritazione del nervo.

rappresentato per esempio un conflitto neurovascolare in cui il nervo trigemino viene in contatto con un vaso. In qualche caso, come identificato in questa slide, là il conflitto neurovascolare, se viene chiaramente identificato, può essere oggetto di intervento neurochirurgico. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Cos'è un'aura emicranica e cosa la causa? Bene, arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria? Quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e le informazioni propriocettive? Cos'è un'aura emicranica e cosa la causa? Vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriore materiale.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su differenze individuali e temperamento. In questa lezione gli argomenti sono il ruolo delle differenze individuali nello studio della personalità, un tema che fa da premessa poi alle lezioni anche che seguiranno successivamente, e oggi il tema è il temperamento. Veniamo al primo tema, il ruolo delle differenze individuali nello studio della personalità. La personalità è un sistema complesso di strutture e processi psicologici che insieme rendono conto dell'unità e continuità delle esperienze individuali e le cui manifestazioni permettono di distinguere le persone le une dalle altre e di coglierne l'organizzazione ed il funzionamento al servizio della vita. Si tratta di un'organizzazione di affetti, cognizioni, tendenze all'azione che deriva dal concorso di diversi sistemi biologici, che prende forma gradualmente sulla scorta degli scambi che avvengono tra l'organismo e l'ambiente e che opera al servizio dell'adattamento e dello sviluppo dell'individuo e della specie. Lo studio sistematico delle differenze individuali nei modi di sentire, pensare ed agire rappresenta una strategia che mira a comprendere, tramite la rilevazione e l'analisi di manifestazioni osservabili, l'organizzazione e il funzionamento della personalità come sistema unitario che interagisce attivamente in relazione con l'ambiente ed è in costante trasformazione. Convenzionalmente distinguiamo abitudini, azioni abituali, abilità e capacità, emozioni, sentimenti, bisogni, motivi, preferenze, convinzioni e atteggiamenti, valori, aspettative e scopi. E con tali termini ci riferiamo a ipotetiche strutture mentali che in differente grado concorrono a rendere conto delle relazioni delle persone con l'ambiente, con gli altri, con se stesse e che insieme rendono conto del funzionamento della personalità. Riconosciamo le persone e le distinguiamo le une dalle altre da ciò che abitualmente fanno, dalle conseguenze delle loro azioni e dalle impressioni e reazioni che suscitano in noi e negli altri. Ancor più le conosciamo e le distinguiamo le une dalle altre per le ragioni che danno delle loro azioni e per gli stati d'animo che risultano ad esse associate. Lo studio delle differenze individuali, per quanto risultano osservabili dai comportamenti o vengono inferite da ciò che le persone dichiarano di sé, permette di avvicinarci all'organizzazione e alla trama delle diverse personalità, di individuare i nessi che legano la condotta a quanto le persone dichiarano di sé e perciò gli antecedenti mentali di esse e quindi di stabilire dei nessi tra le condotte e tutta la varietà di esiti che possono impattare significativamente sull'ambiente e sulla vita collettiva. Permette di esaminarne la stabilità, i cambiamenti e la continuità e di approfondire in quale grado esse siano influenzate dall'ambiente e possano impattare sopra di esse. Permette infine di anticipare gli eventi che possono accadere e quindi prevenire ed estendere il controllo che le persone possono esercitare su se stesse, sugli altri e più generale sull'ambiente. Coniugare lo studio delle differenze individuali con quello delle situazioni permette di stimare l'importanza delle une delle altre e delle loro interazioni, di contestualizzare le determinanti che sono più rilevanti per le diverse condotte in differenti tempi e quindi di valutare la generalizzabilità di specifiche connessioni tra variabili personali e variabili ambientali. È evidente che le manifestazioni della personalità che permettono di distinguere le persone le une dalle altre sono innumerevoli ed è altrettanto evidente che non tutte hanno la stessa importanza e che alcune ne sussumono molte altre.
Di fatto, come vedremo nel seguito delle lezioni, la maggior parte dei descrittori di personalità, degli aggettivi che abitualmente utilizziamo per parlare di noi e degli altri e per descriverne la personalità, può essere ricondotta a poche dimensioni di base. E la maggior parte delle persone usa abitualmente un repertorio piuttosto limitato per descrivere se stessi e gli altri. Mentre è poco sostenibile l'ipotesi che ogni differente manifestazione corrisponda ad un'entità fisica disposta da qualche parte nel cervello, è verosimile che le varie caratteristiche osservabili, i modi di pensare, di sentire, reagire o agire, siano riconducibili a un più limitato numero di strutture mentali e possono essere aggregate rispetto alle funzioni che assolvono ai fini dell'adattamento e nel corso dello sviluppo. Seppure alcune caratteristiche di personalità assumono particolare rilievo nel distinguere le une dalle altre per tutto ciò che può derivarne sul piano della vita quotidiana, e qui ci riferiamo alle abilità, alle abitudini, alle convinzioni, agli scopi, ai valori, queste assumono lo status di variabili che esercitano un'influenza importante sul funzionamento dell'insieme del sistema, ma sempre ciascuna di queste variabili opera insieme ad altre. Per questo si è distinto tra approccio alla variabile ed approccio alla persona. Il primo indaga le traiettorie e le connessioni di aspetti circoscritti della personalità che sembrano impattare significativamente sull'adattamento, la salute, il successo a scuola e nel lavoro, ad esempio l'intelligenza, la prosocialità, l'aggressività, l'ansietà e la resilienza. Il secondo mira invece ad una visione comprensiva, cercando di individuare delle costellazioni di caratteristiche che definiscono tipi di persone e di cogliere le variazioni e le influenze reciproche che nel corso di vita si susseguono tra le diverse caratteristiche individuali, le diverse costellazioni e l'ambiente. D'altro canto, è stata ineludibile la necessità di individuare dei sottosistemi che sono componenti dell'intero sistema unitario personalità, che maggiormente ne regolano il funzionamento. E quindi cercare, indagare di come questi diversi sottosistemi operino di concerto lungo il corso dello sviluppo e possano impattare sul benessere individuale e sociale. Di fatto, nell'esercizio della sua funzione fondamentale di mediazione tra l'organismo e l'ambiente, la personalità viene ad interagire col mondo tramite sistemi e sottosistemi che predispongono le persone a reagire, che permettono loro di conoscere ed apprendere, che consentono di agire in modo selettivo e mirato e quindi di estendere il loro controllo su di sé e sull'ambiente. Uso il termine sistema per riferirmi ad insiemi di strutture e processi che assolvono a funzioni fondamentali, seppure in momenti diversi, e che si influenzano reciprocamente nel corso dello sviluppo, sino a sovrapporsi, fondersi o essere sussunti l'uno dall'altro, in concomitanza dell'emergere di nuove strutture e di un sistema più ampio o di sistemi più complessi che sorvegliano sui diversi componenti, sulle diverse strutture e che assicurano un funzionamento per quanto possibile unitario, coerente dell'intera personalità. Tra i grandi sottosistemi ai quali faccio riferimento, l'intelligenza, il sistema delle disposizioni dei tratti e infine il sistema del sé. Temperamento, intelligenza e disposizioni rappresentano sottosistemi che nel corso dello sviluppo concorrono all'organizzazione della personalità e che con l'emergenza del sé
trovano in esso il sistema che le riassume le vicende e ne integra le funzioni al servizio dell'adattamento e della realizzazione personale. Temperamento e intelligenza corrispondono a distinti sistemi psicologici che derivano dall'orchestrazione di varie strutture biologiche. Sistemi psicologici che esercitano un'influenza pervasiva sul rapporto dell'organismo con l'ambiente, che si succedono e si integrano nell'improntare le relazioni della personalità con l'ambiente, soprattutto nei primi anni di vita, e che si manifestano più o meno differentemente in concomitanza dell'avanzamento dei processi di maturazione e delle influenze ambientali. Lo studio del temperamento, delle differenze individuali nel temperamento, è cruciale per capire come avviene sin dai primi giorni e mesi di vita l'incontro dell'individuo col mondo e come gradualmente si palesino ed emergano modi relativamente stabili di reazione sensitiva e motoria che riflettono prime esperienze affettive e che predispongono alle successive interazioni con l'ambiente. Parimenti, lo studio delle differenze individuali nell'intelligenza è cruciale per comprendere come gradualmente il bambino si appropria della propria esperienza, scopre il mondo fuori da sé, comincia a riconoscersi e a riflettere su se stesso, apprende e gradualmente si emancipa dall'ambiente prossimo e concreto, ragiona ed estende le proprie conoscenze e le proprie relazioni con l'affinamento del linguaggio e della comunicazione, con l'imitazione e con l'immaginazione. Altrettanto importante è lo studio delle differenze individuali che abitualmente registriamo nella sfera delle condotte abituali.

degli atteggiamenti e che tradizionalmente sono state indicate con i nomi di disposizioni o tratti e che in vario grado rispecchiano i compiti fondamentali ai quali gli esseri umani debbono fare fronte nel corso della loro esistenza, come estendere il proprio controllo sull'ambiente, interagire con gli altri e dare un senso alla propria vita. Infine, lo studio delle differenze individuali nella sfera del sé permette di approfondire la conoscenza delle strutture e dei processi che contraddistinguono il sé come sistema che sta all'apice dello sviluppo e dell'organizzazione della personalità, per assolvere ad una funzione di integrazione e di unificazione dell'esperienza e di regolazione della condotta in conformità di propositi che implicano anticipazioni, scelte e decisioni. È infatti il sistema del sé che infine sorveglia sul temperamento, sull'intelligenza, sulle disposizioni, sulle convinzioni di efficacia e i valori che improntano e dirigono l'azione. Lo stesso sistema preserva l'unità della personalità del tempo, nonostante i continui cambiamenti che la crescita, lo sviluppo e l'invecchiamento comportano. Lo stesso sistema rende conto della continuità dell'esperienza, dell'identità personale, della forza dei desideri e dei propositi, del senso di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni, delle convinzioni che la vita abbia senso e meriti di essere vissuta. Dopo aver trattato nelle lezioni precedenti prima la storia della disciplina e poi i fondamenti e i correlati biologici e sociali, oggi cominciamo ad occuparci direttamente delle sue manifestazioni, cominciando dal temperamento. Continueremo poi nelle lezioni successive, affrontando i temi dell'intelligenza, delle disposizioni e infine del sé e di come la sua azione di integrazione, sorveglianza e guida si manifesti tramite le convinzioni di efficacia, i valori ed il carattere. Vi propongo ora alcuni spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze individuali nella sfera della personalità? Cosa si intende per approccio alla variabile e alla persona? Veniamo ora ad affrontare il secondo argomento della lezione, che poi è l'argomento centrale, il temperamento. Il temperamento è il sistema psicologico che maggiormente riflette l'orchestrazione di varie strutture e funzioni del sistema nervoso e l'esperienza dell'organismo nel fare fronte alle sollecitazioni ambientali. È la componente della personalità che si manifesta prima con un insieme di caratteristiche che suggeriscono un forte ancoraggio ambiologico, che tuttavia può cambiare nel corso dello sviluppo in connessione al dispiegarsi dei processi di maturazione e di socializzazione. L'indagine sul temperamento di fatto si estende ai sistemi biologici che sottendono l'attivazione, l'energizzazione e la modulazione della condotta. Rappresenta una sorta di infrastruttura impalcatura tra fisico e mentale che modera le reazioni affettive, attentive e motorie che si attivano nel rapporto dell'organismo con l'ambiente e si manifesta in differenti livelli di sensibilità, responsività e controllo, suscettibili di prendere forme molteplici e diverse lungo il corso dello sviluppo. Le differenze individuali del temperamento concernono la latenza, la rapidità, l'intensità e la durata della risposta alla stimolazione ambientale e poi le modalità di autoregolazione volte a modularne le manifestazioni. La nozione di temperamento e l'attenzione al ruolo del corpo nel rendere conto delle differenze individuali nella sfera psicologica e della personalità non sono nuovi. Entrambi si iscrivono in una lunga tradizione che trae origine dalle intuizioni di Ippocrate e poi dalla tipologia dei quattro temperamenti alla quale già abbiamo fatto riferimento di Galeno. Ricordate, temperamenti melanconico, collerico, flemmatico, sanguigno. Questa

l'antropologia ha avuto una larga influenza e continua ad averne anche oggi, ed è lungo questa tradizione che inscriviamo la riflessione sul temperamento come l'aspetto della personalità che maggiormente è ancorato alle caratteristiche corporee, alle caratteristiche biologiche del nostro organismo. L'indagine sistematica sulle differenze individuali nella sfera del temperamento mira a rendere conto dei nessi tra sistema nervoso e comportamento e quindi della natura dei sistemi biologici che concorrono all'attivazione e alla energizzazione della condotta. È interessato allo studio delle relazioni e delle esperienze che contrassegnano i primi mesi di vita e quindi alla stabilità dei cambiamenti e all'impatto delle differenze temperamentali nel corso dello sviluppo e sul buon adattamento e benessere della personalità. Un primo contributo allo studio del temperamento in epoca moderna è quello di Ivan Pavlov, che ha avviato un'indagine sistematica sulle relazioni tra funzionamento del sistema nervoso e comportamento, venendo ad individuare tre caratteristiche del sistema nervoso: la forza, la capacità di lavoro delle cellule corticali, caratteristiche di accettazione e inibizione, l'equilibrio, la relazione tra la forza dei processi eccitatori e la forza dei processi inibitori, e infine la mobilità, la capacità del sistema di alternare processi eccitatori e inibitori in relazione ai cambiamenti dell'ambiente. Nella tradizione pavloviana, nella scuola pavloviana, i contributi successivi, soprattutto di due studiosi, Boris Teplov e Vladimir Nevilitsyn, hanno esteso lo studio del temperamento agli esseri umani ed hanno individuato quattro proprietà del sistema nervoso: la forza, tolleranza a continue e frequenti stimolazioni, il dinamismo, la facilità nel generare processi nervosi, la mobilità, la velocità di trasformazione, e infine la labilità, la velocità di inizio e cessazione dell'attività del sistema nervoso centrale. In questa tradizione si è anche cominciato ad indagare quali fossero i nessi tra queste caratteristiche del sistema nervoso a livello manifesto, a livello osservabili nei comportamenti, nelle reazioni del soggetto, e le strutture cerebrali principalmente interessate ad esse. L'autore, tuttavia, che maggiormente ha contribuito ad avvicinare la tradizione degli studi sul temperamento, che originariamente fa capo a Pavlov, poi trova in Nevilitsyn, Teplov e anche altri come Rushalov i propri altri studiosi importanti. Strelau è uno studioso polacco che certamente è influenzato dalla ricerca, dalla tradizione di ricerca psicofisiologica dell'Europa orientale, si forma e lavora nel periodo della guerra fredda, avendo perciò più contatti con l'Est che con l'Ovest, ma a un certo punto comincia a stabilire dei rapporti frequenti con studiosi occidentali, e che poi con la caduta del muro di Berlino si integra perfettamente con gli studiosi che maggiormente si occupano della personalità e porta un contributo rilevante alla psicologia, alla moderna psicologia della personalità, indagando, focalizzando il suo impegno scientifico sullo studio del temperamento ed utilizzando come strumento principale i questionari e indagando soprattutto soggetti adulti.
Strelau è stato anche il primo presidente della Società Europea di Psicologia della Personalità, perciò un personaggio che negli anni, fine anni 80 e anni 90, ha avuto un ruolo molto importante nella discussione e nella ricerca sulla psicologia della personalità. Era anche un personaggio molto, molto, molto vigoroso e con una grande energia, e pertanto capace di aggregare, capace di confrontarsi molto attivamente con gli altri studiosi. Secondo Strelau, il temperamento corrisponde ad un insieme di caratteristiche stabili determinate da meccanismi neurologici ed endocrini che sono presenti fin dalla nascita e sono soggetti a lenti cambiamenti. Ecco, Strelau non ha dubbi che il temperamento abbia un ancoraggio biologico e sia l'espressione più prossima della personalità alle sue radici biologiche. Però Strelau studia le differenze individuali tramite il questionario e viene ad identificare diverse dimensioni, soprattutto connesse al livello di energia del comportamento, come attività e reattività, e alle caratteristiche temporali delle reazioni, come velocità, mobilità, durata e ritmicità. Nel corso del suo impegno scientifico, Strelau ha prodotto diversi strumenti, ha affinato la sua teoria, ma sostanzialmente i concetti fondamentali sui quali ha lavorato e che ci ha trasmesso sono appunto quelli di attività, reattività, velocità, mobilità, durata, ritmicità. Un concetto molto importante nella teoria di Strelau è il concetto di livello ottimale di stimolazione. Un concetto che Strelau mutua anche da altri autori e col quale sostanzialmente si sostiene che vi è uno stato ottimale al quale l'organismo tende. Pertanto e il temperamento è strettamente collegato con le strutture mentali e anche il retroterra biologico che interessate al mantenimento di uno stato ottimale nella relazione con il mondo. Per riassumere, la tradizione dell'Europa orientale, a partire da Ivan Pavlov, poi con Boris Teplov e Bilitsin e quindi con Strelau, ci ha portato a guardare al temperamento, a considerare il temperamento come l'espressione di caratteristiche prevalentemente stilistiche o formali, più che dei contenuti. E strettamente caratteristiche largamente che rispecchiano delle basi biologiche, che hanno delle basi biologiche. Pavlov parlava di forza, equilibrio e mobilità. Teplov e Bilitsin parlano anch'essi di forza, di mobilità e invece che di equilibrio parlano di dinamismo e di labilità, ma sostanzialmente i concetti sono molto simili. Strelau usa il concetto di energia, attività e reattività, che è molto simile alla forza di Pavlov e di Teplov e Bilitsin. Parla poi di velocità, che è abbastanza simile anche al discorso della mobilità, e infine parla di mobilità, di durata e di ritmicità. Sostanzialmente si tratta di caratteristiche connesse all'attivazione motoria e alla reazione, alle prime reazioni affettive emotive. Un contributo diverso, indipendente da questo, che si è sviluppato in parallelo e che praticamente non credo abbia registrato degli incontri tra i protagonisti, gli studiosi protagonisti, è il contributo di Alexander Thomas e Stella Chess, due pediatri che hanno prevalentemente operato a New York con un metodo in ambito clinico, e che tra i primi hanno cominciato un'indagine sistematica sui bambini anche molto piccoli, e avviato un primo studio importante, uno studio longitudinale.
Secondo Thomas e Chess, il temperamento concerne lo stile del comportamento, un po' le caratteristiche formali di cui ha parlato.

0: Roberto Strelao, e svolge un'attività di mediazione nel rapporto dell'individuo con l'ambiente. Si distinguono bambini facili, difficili e lenti, cioè perciò una tipologia molto semplice di cui è immediato si possono facilmente intuire i significati. Vi sono dei bambini che sono facili, che non creano problemi, che non destano problemi, che crescono bene, che è gradevole accudirli. Vi sono invece bambini che pongono dei problemi, sono bambini difficili, che rappresentano un'esperienza stressante per chi si prende cura di loro. E poi ci sono dei bambini che non sono dei bambini tra gli uni e gli altri, tra i facili e i difficili, sono bambini lenti, sono bambini che approdano più lentamente a un normale, desiderabile rapporto, equilibrio, un rapporto equilibrato con l'ambiente. Bambini che reagiscono all'ambiente in una maniera più lenta, ma in definitiva poi sostanzialmente sana. Ora vi presento un video che ci permette di entrare di capire di cosa stiamo parlando, di avvicinarci un po' al mondo dell'osservazione dei bambini, anche bambini molto piccoli, per capire come sin dai primi mesi di vita sono distinguibili alcune caratteristiche che ci inducono poi a distinguere tra bambini facili e difficili o piuttosto bambini magari lenti. Il film è in inglese, perciò forse non tutti saranno in grado di seguire l'audio, ma quello che vediamo è molto esemplificativo, è molto evidente, ci dà un'idea di quali sono i bambini facili e quali sono i bambini invece che possono destare delle difficoltà a chi si prende cura di loro.
1: Babies appear to have unique temperaments or characteristic patterns of responding to the world at birth. These temperamental patterns are biologically based, and they strongly influence the interactions that babies have with their caregivers. Researchers have grouped these temperamental patterns into three broad categories. Some babies are easy, some are difficult, and some are slow to warm up. Easy babies exhibit a generally positive mood. They are easily comforted, eat and sleep on a regular schedule, and readily adapt to new situations.
2: This is Abby. She is 4 months old, and she eats every 2.5 to 3 hours. She is basically a really happy child. She sits in the summer seat, our exercise, and our swing. She basically enjoys all of our activities here. She sleeps about 3 to 4 times a day, depending on when she comes in the morning. Basically, she is happy. She's a good child and she enjoys being at school.
3: Difficult babies are more negative in mood, and they do not tolerate discomfort, such as hunger, well at all. They are irregular in their eating and sleeping schedules and can be very hard to comfort when upset.
4: You think I can turn you over?
3: Slow to warm up babies are moody and slower to adapt to change. They are often characterized as fussy, showing more negativity in mood than easy babies, but eventually warming up as caregivers persist with attempts to comfort them.
5: Hayden's temperament is, I believe, very easygoing. He's very jovial, he's very playful, very inquisitive. He tends not to get too whiny, unless he's tired, but he tends to hold out as long as he can until he gets tired. So he's a good-natured baby. In the very beginning, because he was so easygoing, we continued with our lifestyle the way that we always had. We went to dinner, we went to the Cape every weekend.

0: friend. You know, we went out to visit friends at parties, and we always brought him with us because he was so easygoing.
1: She's a great baby. She's very laid back. She's a happy, happy baby. She's very content. She's, you know, all around, she's just a she's a well-tempered baby. I've never had a problem with her, ever. You know, just the typical fussiness. I mean, she's tired, cranky, needs a diaper change, that type of thing. Other than that, she's happy, plays. She's pretty independent, too. You know, you can leave her, do what you need to do, and she'll play by herself.
2: Sleeps well?
1: Yep, she goes to bed around 7 and sleeps till about 5:30. So she does really well. Napping during the day, one good nap a day, sometimes 1.5. You know, she'll take like an hour nap around 3 or 4.
3: Babies with different temperaments require different types of parenting, and it is important to note that responsive parenting is predictive of long-term positive outcomes, regardless of temperament.
4: Immagino che la maggior parte di voi abbia riconosciuto quali sono i bambini facili e difficili. Più problematico riconoscere quelli che sono lenti. Il problema, abbiamo uno spaccato dei filmati di questi bambini. Non sappiamo che cosa è successo prima, non sappiamo la loro storia, non sappiamo se nel caso dei bambini difficili quello che abbiamo registrato è il risultato di una crisi, di una difficoltà, di un disagio anche fisico, di una colica magari. Mentre invece è chiaro, nel caso dei bambini che apparentemente sembrano tranquilli, sereni, gradevoli, questi sono bambini che probabilmente anche loro, se sottoposti a delle situazioni critiche o di disagio, mostrano dei segni che potrebbero avvicinarli, assimilarli a quelli difficili. Naturalmente è nel corso del tempo che noi registriamo la ricorrenza, la stabilità di certi modi di essere, certi modi di reagire, e per questo abbiamo bisogno di individuare delle dimensioni. Thomas e Chess hanno individuato 9 dimensioni. Il livello di attività, che concerne la componente motoria di attività come mangiare, giocare, correre. La ritmicità, la regolarità di funzioni biologiche come il sonno, l'alimentazione. La reazione di avvicinamento e allontanamento in presenza di stimoli non familiari, stimoli nuovi. L'adattabilità, la facilità a cui il bambino si adatta e cambia di fronte a stimoli che cambiano. Qual è la soglia di risposta a sollecitazioni ambientali? Quanto più la risposta è intensa e immediata a stimoli lievi, evidentemente c'è una sorta di maggiore reattività. L'intensità delle reazioni, livello di energia impegnato nelle reazioni, l'umore, positivo o negativo, se piange o ride, se è disteso, sereno o piuttosto corrucciato, preoccupato, il grado e durata dell'attenzione. Perciò in molti casi, in diverse dimensioni, concernono la sfera affettiva, ma in questo caso già l'attenzione concerne piuttosto la sfera cognitiva. La distraibilità. La distraibilità è una dimensione complessa, implica una capacità di controllo, una capacità di regolazione della propria attenzione, capacità cognitiva associata anche alla capacità di regolare, sintonizzare le proprie reazioni emotive. Tra temperamento e ambiente interpersonale vi è una reciproca influenza. L'ambiente influenza il temperamento del bambino e questo influenza le valutazioni, gli atteggiamenti e il comportamento delle persone che sono intorno a lui. Voi sicuramente ricordate, affrontando questo tema, quanto abbiamo detto, presentando la teoria dell'attaccamento di Bowlby, e forse anche ricordate l'importanza che nell'ambito della psicoanalisi, soprattutto in psicoanalisi, gli psicoanalisti delle relazioni oggettuali, hanno dato all'importanza della relazione madre-bambino. Chase e Thomas, in questo caso, hanno preso una posizione, se non polemica, quantomeno intesa a reclamare una certa attenzione. Non tutti i bambini sono uguali. Alcuni bambini hanno difficoltà, alcuni bambini mettono le madri in difficoltà. Una relazione ottimale tra la madre e il bambino dipende dalla capacità della madre di accogliere il bambino, di contenere il bambino, di assecondare il bambino, ma anche dipende anche dalle necessità, dalle richieste che il bambino fa alla madre, che possono essere più o meno soddisfacibili, più o meno stressanti. E questo è un contributo importante, non possiamo trascurare il temperamento. Cioè come il bambino è, come il bambino si presenta, che tipo di difficoltà il bambino incontra per crescere, per sopravvivere. E qui evidentemente il bambino può essere esposto a tutta una serie di fattori esterni che ne possono compromettere la salute, lo sviluppo, anche le reazioni comportamentali. Quello che è importante è assicurare la bontà di adattamento, perseguire una bontà di adattamento, cioè la consonanza tra le caratteristiche temperamentali del bambino, le aspettative, le richieste e le opportunità provenienti dall'ambiente. Anche grazie ai contributi di Thomas e Chase, lo studio del temperamento è diventato un tema centrale della ricerca in psicologia dello sviluppo soprattutto e anche in psicologia della personalità. Numerosi sono gli studiosi che se ne sono occupati e la letteratura nel corso degli anni si è notevolmente arricchita di contributi. Io qui riporto solo alcuni degli studiosi e non so se questi siano i più importanti. Certamente questi sono studiosi che hanno contribuito a segnare la discussione sul temperamento e le sue basi, l'importanza che esso ha nello studio della personalità. Bass e Plomin hanno soprattutto portato l'attenzione sull'ereditabilità del temperamento e hanno individuato tre dimensioni temperamentali, l'emozionalità e l'attività, che ormai ci sono familiari perché stanno anche nei sistemi, le ritroviamo anche nei sistemi di cui abbiamo parlato, e poi la socievolezza, che sembra piuttosto una dimensione, diciamo così, che non è solo stilistica, è una dimensione anche di contenuto. Jerome Kagan, uno psicologo evolutivo di grande prestigio, ha studiato i processi di inibizione comportamentale e di impulsività e le sue intuizioni, i suoi lavori, i lavori suoi e dei suoi collaboratori hanno soprattutto portato l'attenzione sull'ansietà, sulla timidezza e visto nelle prime reazioni di ritiro nei confronti dell'estraneo, del non familiare, dei precursori di tratti, di caratteristiche di personalità come appunto l'ansietà o piuttosto la depressione. Mary Rothbard è una studiosa molto attiva ancora, che ha contribuito notevolmente allo studio del temperamento sia dei bambini ma anche degli adolescenti e di adulti. E infine Robert Cloninger è uno psichiatra che ha avuto un impatto significativo, soprattutto in ambito medico-psichiatrico. Mary Rothbard ha distinto sostanzialmente tre dimensioni temperamentali, l'estroversione, chiamata anche sorgenza, l'affettività negativa, poi al quale si è associata poi anche l'affettività positiva e il controllo

volontario. Robert Cloninger ha distinto quattro dimensioni di temperamento: la ricerca della novità, l'evitamento del danno, la ricerca della ricompensa, la perseveranza. Soprattutto mentre Bass e Plomin sono stati interessati a vedere, a indagare quali sono, qual è l'ereditabilità, qual è il peso dell'ereditarietà nel caso del temperamento rispetto ad altre manifestazioni della personalità, l'ipotesi è che il temperamento sia più ereditabile di altri aspetti della personalità. Le conferme a questa ipotesi invece sono molto rimangono molto problematiche. Rispetto ad altri aspetti della personalità è difficile stabilire se quelle, le dimensioni di temperamento che abitualmente registriamo nei bambini, negli adolescenti o negli adulti siano più ereditabili. Questo rimane, è oggetto di studio, oggetto ancora di indagine. Analogamente le dimensioni, ciò vale anche per le dimensioni indagate da Kagan, mentre non vi è dubbio che alcune manifestazioni temperamentali del bambino siano dei precursori di forme, di aspetti della personalità dell'adolescente poi dell'adulto relativamente stabile. Ad esempio, il tema della timidezza e del ritiro potrebbe già avere degli antecedenti o già mostrarsi in certi tratti temperamentali. Un discorso analogo si pone per Rothbard, perché anche qui abbiamo degli aspetti. Il problema è oggetto di studio quale sia la continuità e la contiguità tra certe manifestazioni del temperamento nei primi mesi o anni di vita e poi quelle che diventano gli stili comportamentali, gli stili personali di relazione con il mondo che chiamiamo disposizioni, chiamiamo tratti, chiamiamo atteggiamenti. E qui la materia può essere approfondita soltanto da un maggiore numero di studi capaci di seguire lungo il corso di vita i vari cambiamenti e tenendo evidentemente poi conto del tipo, che tipi di vita, in quali condizioni di vita, tramite quali scambi con l'ambiente. Lo stesso discorso vale anche per Cloninger, che sostanzialmente porta il discorso sul temperamento soprattutto a livello degli adulti e distingue delle caratteristiche di personalità di ordine temperamentale rispetto a caratteristiche personamentali che riguardano invece piuttosto il carattere e lo sviluppo del sé. Oggi è di grande attualità lo studio delle basi biologiche, dei correlati biologici, genetici e biologici del temperamento. Soprattutto è lungo il corso dello sviluppo che si possono indagare come i diversi aspetti del temperamento influenzano il funzionamento della personalità, come essi si influenzino reciprocamente e in quale grado l'ambiente possa incidere sulle loro espressioni e le loro interazioni. Come abbiamo visto, le differenze temperamentali si rispecchiano soprattutto nei processi di regolazione emotiva e cognitiva, che nei primi anni hanno un ruolo rilevante per il suo sviluppo e il buon adattamento. Ma, come abbiamo anche visto, il temperamento del bambino suscita reazioni differenti negli adulti e, a seconda dei loro atteggiamenti e aspettative nei confronti del bambino, evidentemente anche il temperamento, la risposta del bambino può cambiare, può significativamente cambiare. Perciò, tornando alla distinzione così molto, molto intuitiva, ma chiara, comprensibile, di Thomas e Cech su bambini facili e difficili e lenti, è molto, anche bambini difficili in un ambiente favorevole possono avere uno sviluppo che ha degli esiti positivi, degli esiti favorevoli, mentre anche dei bambini che all'inizio cominciano bene, non destano problemi, se vengono provati dalle difficoltà della vita, possono poi sviluppare delle disposizioni.

azioni, degli atteggiamenti nei confronti della vita e quindi dei comportamenti che sono fortemente disadattivi e poco salutari. Come ho detto, oggi c'è un interesse ad indagare e anche la capacità, una tecnologia che permette di approfondire la conoscenza dei correlati biologici delle diverse manifestazioni temperamentali e di personalità. I sistemi cerebrali, come la corteccia frontale, parietale, il sistema limbico, e i neurotrasmettitori, dopamina e serotonina soprattutto, sono gli stessi interessati alle funzioni esecutive e alla regolazione delle emozioni che verosimilmente sottendono anche aspetti della personalità matura, come la stabilità emotiva, l'estroversione, l'autoregolazione. E ciò è ognuno di questi con una grande variabilità nel corso dello sviluppo e a seconda delle diverse esperienze, perché tutta una serie di fattori esterni possono condizionare significativamente l'espressione genetica, l'azione dei neurotrasmettitori e le connessioni tra i sottosistemi cerebrali. Restano largamente insoluti gli interrogativi relativi alla stabilità delle differenze temperamentali e al grado in cui esse trovino continuità o una soluzione nelle disposizioni e nelle strategie comportamentali che gradualmente vengono a contraddistinguere le diverse personalità. Venendo alla conclusione di questo primo argomento, vi propongo una considerazione tratta da un recente capitolo di Rothbard, Posner e Schiess, che illustra bene qual è lo stato dell'arte. Lo traduco per quanto possa. Il temperamento è un costrutto che continua ad attrarre l'attenzione degli studiosi. La varietà dei metodi e delle teorie è un punto di forza del settore, ma anche una fonte di problemi, dal momento che nel complesso delle numerosissime ricerche che sono state condotte vi sono poche repliche e spesso non è chiaro fino a quel punto i risultati possano generalizzarsi, siano generalizzabili tra le popolazioni e tenendo conto anche dei diversi metodi. L'ideale è quando, utilizzando diversi metodi e su popolazioni diverse, conseguiamo gli stessi risultati. In realtà, come abbiamo visto, anche tra studiosi che sono relativamente vicini e che partono dalle stesse premesse, le dimensioni che vengono indagate, gli strumenti che vengono utilizzati, spesso non sono gli stessi. Ma soprattutto va tenuto conto che larga parte della ricerca sulla quale contiamo, alla quale facciamo riferimento, è ancora una ricerca condotta, che è stata condotta prevalentemente nell'ambito di culture occidentali, nell'ambito e su popolazioni particolari che non sono rappresentative sempre delle condizioni di vita, delle condizioni di sviluppo in cui vive la maggior parte della gente. Nel complesso viene avvalorata l'importanza delle esperienze concrete, degli ambienti in cui i bambini crescono e vengono accuditi e stimolati, e perciò delle precoci relazioni interpersonali. Queste esperienze e questi ambienti concreti sono importanti nell'incanalare eventuali propensioni genetiche, nel correggere o amplificare eventuali fragilità. Ed è evidente che isolamento, povertà, trascuratezza ed abuso non giovano allo sviluppo della personalità di coloro che hanno un temperamento, usando la classificazione di Thomas e Chess, facile.
ma amplificano ancora di più i rischi di compromettere lo sviluppo delle personalità di chi sin dalla nascita o per genetica o già per eventi avversi connessi alla gravidanza o piuttosto al parto o piuttosto

capire come e quanto è possibile che alcune caratteristiche, che sono elementi di fragilità o elementi di forza alla nascita, possano essere, possano continuare, possono riprodursi, possono replicarsi, o, e quanto sia possibile intervenire nel corso dello sviluppo per correggere o per prevenire certe forme di disagio e certe forme di malessere. Molto sostanzialmente resta ancora da indagare. E certamente, come abbiamo visto, le linee di ricerca sono le più svariate. Da una parte l'approfondimento dei correlati biologici, dall'altra parte l'affinamento dello studio dello sviluppo, delle fasi, dei momenti di sviluppo, delle esperienze, delle relazioni che contrassegnano lo sviluppo. E infine, da non trascurare anche i contesti sociali e culturali in cui si dispiega si spiegano i processi maturativi e i processi di sviluppo di socializzazione. Concludendo la lezione, con questo argomento, alcuni spunti di riflessione. Quali sono le manifestazioni principali del temperamento? Quale continuità c'è tra temperamento e personalità? E in quale grado si può ritenere che il temperamento rispecchi l'attività di particolari sistemi biologici? Vi riepilogo ora gli spunti di riflessione di tutta la lezione. Quali sono le principali differenze individuali nella sfera della personalità? Cosa si intende per approccio alla variabile e alla persona? Quali sono le manifestazioni principali del temperamento? Quale continuità c'è tra temperamento e personalità? E in quale grado si può ritenere che il temperamento rispecchi l'attività di particolari sistemi biologici. Con questo la lezione è terminata. Per ulteriori approfondimenti, come al solito, vi rimando al sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni

0: 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, UniNettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questo mare che vedete alle mie spalle fa parte di una serie di film che sto realizzando in questo periodo, che si intitola, la serie si chiama Sette Mari, Seven Seas, e è un lavoro che stiamo affrontando da 2 anni, questo alle mie spalle è un mare del 2007, e riguarda la ripresa dei mari, come potete vedere, con un rallenti particolare. Adesso poi entrerò anche nel discorso tecnico, perché noi giriamo con una macchina speciale, giriamo in pellicola sempre in Super 16, questi mari a una velocità particolare, con una macchina da presa particolare che ci prepara Oddo Bernardini, che è stato un grande operatore di cinema. La caratteristica di questo lavoro, preso anche singolarmente, è il discorso che io cerco di fare sul fuorisincrono come cifra poetica. Praticamente è un discorso che ha a che fare anche con la matematica, perché è un argomento che mi interessa molto. Nella mia idea, che stiamo per finalmente riuscire a realizzare, abbiamo già realizzato 4 mari su 7, l'installazione totale prevede la proiezione contemporanea di 7 mari diversi, che durano 33 minuti, 32, contemporaneamente, con un unico sound, al quale lavoro con uno dei miei collaboratori più stretti, che è Francesco Vitaloni, della Sensing Studio di Milano, dove noi ci occupiamo di narrare con dei suoni particolari quello che il mare un po' riporta dietro come sua memoria. Ecco, i mari vengono ripresi in bianco e nero perché, per quello che mi riguarda, quello che mi interessa è riuscire a raccontare un qualche cosa di mitico, eterno, come il moto ondoso, in una maniera però nella quale noi normalmente non la percepiamo, però forse nella nostra fantasia, nei nostri sogni, nelle nostre immagini, nelle nostre visioni, questo attraversa un po' il nostro immaginario, diciamo. Allora, quello che mi piaceva è fermare dei determinati momenti, infatti si può parlare di un movimento immobile a differenti velocità di riprese, un certo tipo di moto ondoso. Noi cos'è che facciamo praticamente? Accostiamo al mare, alla natura, un qualche cosa che invece creiamo noi, che è questo suono particolare, che è un lavoro in progress. Adesso, per fare un esempio, mentre questo mare sta andando, c'è un CD invece dove l'audio viene inciso a parte, che dura per 1 ora e 8, che è un CD in progress. Io ogni tanto vado nello studio di Vitaloni e aggiungo dei suoni, che può essere una littorina lontana, il suono delle campane bergmaniane, il suono di un cavallo in corsa, il respiro affannoso di un animale in fuga, il vento, una pioggia primaverile. Cosa succede? Che io, quando faccio partire l'installazione, mando in play in diversi momenti i vari mari, e solo dopo faccio partire il suono, in maniera che dopo il primo giro, in cui tutti i mari hanno già fatto la loro, si sono già completati nella prima loop e il suono non è ancora arrivato alla fine, parte una situazione irripetibile e unica. Per cui a me questo interessa, cioè che lo spettatore possa rinnovare continuamente un momento unico e soggettivo e personale, che è quello che mi ha sempre appassionato in questi lavori qua che sto facendo, questi lavori, chiamiamoli film d'arte, art film. Uno dei miei motori è proprio, ripeto, questo fuorisincrono come cifra poetica. Lo faccio anche, così parlo anche contemporaneamente di un'altra serie di opere che stiamo facendo, in un film dittico che si chiama Filò, che è stato poi, fra l'altro, il primo momento in cui siamo partiti a riprendere i mari. È stato un film che avevo fatto un anno fa per Malo, per una presentazione, e mi piaceva molto questo fatto di accostare, è un film dittico che poi può diventare trittico, politico, accostare la natura, cioè un mare che è esattamente questo qua, al corpo umano. Perché mi piaceva questo? Perché è come se questi artisti, che sono un acrobata, una ballerina in questo caso, fossero alla ricerca di un sincrono con la natura, un sincrono impossibile praticamente, però lavorando poi sul suono, che è la terza parte di questo dittico, diciamo, poi man mano che si allarga il discorso i suoni cambiano, cosa succede? Che andiamo a cercare dei momenti unici in cui solo per un attimo, per un istante, il corpo umano riesce veramente a mettersi in una situazione armonica con la natura.

Questo film che avete appena visto, questo pezzetto, questo segmento di Filò, questo film si intitola Filò, è, come dicevo, un film dittico che poi si allargherà, diventerà anche un trittico. Adesso stiamo riprendendo degli animali, e poi ci saranno delle nuvole, quindi è un film in progress sempre, che si adatta alle situazioni e alle location in cui viene proiettato. Recentemente è stato proiettato a Ravenna, in Piazza del Popolo, per le celebrazioni dantesche, Dante 09, ed è stato emozionante per me questo momento, perché è una piazza meravigliosa, c'è la tomba di Dante, e quindi acquistava una nuova magia, un nuovo respiro questo film qua. Ecco, avendo visto prima Il mare, adesso Il dittico, quello che credo risulti immediato è proprio questa affannosa ricerca di un punto impossibile. Avete visto che in certi momenti i capelli di questa acrobata, che approfitto per dire il nome, che si chiama Giulia Piolanti, che adesso fa parte del Cirque du Soleil, e la ballerina Anne Kolaserova, in certi momenti con questi capelli riescono a raggiungere un certo tipo di movimento, quasi come gli schizzi del mare che si infrange contro gli scogli. Allora, solo in quel momento e casualmente col suono dell'onda, per un attimo abbiamo proprio una sensazione di sincronia, ma per il resto invece possiamo anche trovare magari un suono di una campana mentre lei fa questa specie di sirena, e il mare invece si è calmato improvvisamente. Quindi quello che mi interessa è che chi usufruisce di queste opere abbia la possibilità di avere un qualche cosa sempre diverso. Io ad esempio, per quello che mi riguarda, a casa mia c'è un televisore, uno schermo dove tutto il giorno va sempre questo mare, i miei mari vanno sempre, perché sostituisce il camino, il fuoco nel camino per me. Cioè, uno, se vuole, cioè, a parte che mi ispira, mi fa pensare, questo rumore mi fa dormire, mi sveglia e mi racconta sempre qualche cosa di nuovo. Ecco, fra i collaboratori fondamentali per la realizzazione di queste opere c'è il mio direttore di fotografia di sempre, che fa cinema lui, si chiama Alessandro Ferracchios. Il bello di della realizzazione di queste opere è che noi riusciamo, grazie a questa serie di collaboratori straordinari, dei quali pian piano vi parlerò, ad ottenere un'altissima qualità di produzione. Noi lavoriamo tantissimo in post-produzione su queste immagini, perché facciamo un telecinema molto importante e professionale, lo facciamo di solito alla Square con Fabio Colombo, e perché quello che vado a cercare è non solo in ripresa, perché i film vengono direttamente girati con questo particolare rallenti, ma anche in post-produzione, perché il bianco e nero che voi vedete è un bianco e nero già, che avviene già in shooting, ma che poi deve essere rinforzato in qualche modo. Cosa succede? Che ad esempio in molti casi, solo per i mari, io ho recuperato delle sensazioni straordinarie, quasi di quando andavo a scuola di cinema,

Cioè noi partiamo, vediamo, sentiamo i bollettini meteorologici di alcuni mari che ci interessano, ci facciamo preparare la macchina da presa e partiamo, io e Alessandro Ferrachios, da soli, ce ne andiamo verso questo mare. Quindi sono scene che mi riportano a nuovo cinema tedesco degli anni 70, cioè l'operatore e il regista e il filmmaker. E ci ritroviamo noi due da soli davanti a questo mare ad aspettare quello che noi stiamo cercando. A questo punto, ad esempio, per ottenere determinati effetti anche visivi, che sono naturali, noi stiamo a contare le onde, aspettiamo un certo tipo di luce, aspettiamo probabilmente che nel fondo non ci siano più navi che stanno passando, cose di questo genere. E poi siamo arrivati, e lo vedrete probabilmente in un altro momento, non in questo mare qua, anche a filmare dei mari assolutamente che sono degli oli e che diventano proprio qualcosa di metafisico che ti riporta a un rapporto con la natura che noi spesso perdiamo. Allora questo io dico, il fatto di poter vedere queste opere in dei location particolari, che può essere una galleria d'arte, casa propria, una stazione, è come un momento proprio di riflessione in tutto questo, in tutto quello che succede. Ecco, i mari pian pianino sono diventati, il progetto si chiama Sette Mari, ma è un progetto che io porterò avanti per sempre. I mari saranno numerati, e fra l'altro vengono accompagnati da un certificato di unicità. Ogni mare è fatto da sette esemplari numerati e firmati e da due prove d'artista. E, perché questo? Perché sono sempre diversi. Quindi il collezionista, ad esempio, mi è capitato, è un appassionato di numeri e vuole tutti i numeri 7. Allora si prende questi quattro numeri 7 e se li proietta in varie parti o in varie case che lui ha.

Ecco, adesso alle mie spalle stiamo proiettando il mare 2, voi avete appena visto il mare 1. C'è una grossa differenza fra questi due mari, il primo e il secondo che abbiamo fatto, perché quello che avete appena visto, il numero 1, è stato realizzato per un progetto che era il Findittico di cui parlavamo prima, per cui aveva dei tempi chiusi di realizzazione, per cui non abbiamo potuto aspettare un mare che noi non potevamo scegliere, quindi questo a me piace anche perché io credo molto in queste cose. Abbiamo preso la macchina da presa da Oddo Bernardini, Alessandro Ferracchiosse è passato a prendermi, abbiamo caricato tutto, siamo andati. E siamo andati a prenderci il mare che ci meritavamo. A me piace questa cosa qua, perché il mare che ci meritavamo era quello che avete visto prima. Era un mare straordinario perché era un periodo, era aprile, mi ricordo, e non c'era questo mare agitato che forse nella mia testa all'inizio si prestava sarebbe prestato meglio per questa operazione. C'è stato questo mare qui, abbiamo trovato un punto straordinario perché eravamo su una piattaforma di cemento sopra il mare e questo mare, chiaramente inquadrato ad arte da Ferrachios, con dei filtri particolari, con un'inclinazione di macchina che ci permetteva di viverlo, di entrare dentro questa acqua, ha iniziato a formare davanti ai nostri occhi un qualche cosa che per noi è sempre una magia. Noi quando siamo da soli davanti al mare possiamo starci anche 2 giorni perché siamo obbligati a piantare il cavalletto in un punto e deve essere non si, è inamovibile da quel momento in poi, il cavalletto perché il punto macchina deve essere sempre lo stesso, però può essere che noi giriamo l'alba, poi giriamo un mezzogiorno, poi giriamo il tramonto della sera dopo. E sempre ci troviamo davanti a qualche cosa che, come dicevo prima, è quello che ci meritiamo in quel momento. Perché poi non è che al momento non possiamo permetterci di star via 2 mesi, no? Magari poi andando avanti potrà succedere questo. E allora siamo arrivati lì e quello che ormai è diventato un nostro modo di dire è che noi arriviamo quando la macchina da presa è pronta, il mare è pronto. Perché sembra una battuta, ma la realtà è che forse perché è l'emozione di quel momento, il fatto di aver ricostruito un modo quasi infantile di riprendere le cose. Dopo anni in cui ci siamo mossi con carrelli, dolly e quant'altro, poi dopo vi farò vedere un altro lavoro, questo fatto di tornare alla macchina fissa che va a riprendere un qualche cosa in movimento ci ha riportato alla nostra incoscienza infantile, che è un qualche cosa che noi coltiviamo da sempre, che bisogna coltivare, perché sennò poi diventa solo un mestiere. In realtà, per noi ogni metro di pellicola, per questo che noi della nostra generazione usiamo ancora la pellicola, perché ci obbliga a pensare, a riflettere in un certo modo. Cioè il consumo, il rullo, non possiamo girare per sempre, il rullo finisce a un certo punto. Ed è per questo che ci diamo delle regole. Cioè io parto esattamente, per ogni mare parto con 3 rulli, non uno di più. Ogni mare è costruito con 3 rulli di pellicola. Punto e stop. Noi giriamo ad alta velocità, per cui la pellicola va via così. Allora il momento in cui noi decidiamo di dare motore, poi non lo fermiamo finché non finisce il rullo, per cui c'è una magia in quel momento lì, perché è stato scelto quel momento lì e non un altro, non un attimo prima, non un attimo dopo. E allora ci ritroviamo poi tutti e due, perché spesso guardo io in macchina e aspettiamo che finisca la pellicola, poi ci guardiamo e montiamo il secondo rullo, ma non sappiamo se fra quanto gireremo quell'altro. Quindi quello che succede è tutto improvvisato in qualche modo, pur essendoci dietro il pensiero che fa parte di quest'opera qua. Allora, io non voglio perdere mai queste caratteristiche ed è per questo che la troupe fondamentale, il team che si occupa di questi lavori qua, è sempre lo stesso da 20 anni. Ecco, siamo sempre noi, perché ormai ci basta solo uno sguardo per capire. Noi contiamo le onde, cioè sembra di essere dei surfisti, in realtà siamo su degli scogli in attesa di niente, di qualcosa che accade magicamente. Ci è successo varie volte di. Questa è l'esperienza che facciamo in questo periodo perché ce lo stiamo inventando ogni volta. Noi quando scegliamo il punto macchina è chiaro che tendiamo sempre di più ad avvicinarci al mare, no? Anche perché c'è proprio un'attrazione straordinaria. È chiaro che qua, man mano che andiamo a girare dei mari un pochino più mossi, ci è capitato di dover spostare il cavalletto prima ancora di girare perché avevamo previsto. La sera quando abbiamo girato quello scoglio era coperto e quindi se fossimo rimasti lì eravamo obbligati a girare, cioè queste macchine da presa qui non possiamo inondarle.

Ecco, ad esempio, questo che è Mare 2, che state vedendo, sta passando adesso, una curiosità, ad esempio, che questo che vedete che taglia una immaginaria tela, questo è un aereo che è partito da qui quando abbiamo iniziato le riprese e ci mette 11-12 minuti a arrivare dove sta arrivando, perché è il tempo di un rullo praticamente, perché noi abbiamo un certo rallenti. E queste sono le cose, sono le magie che possono accadere senza essere previste. È chiaro, quando noi l'abbiamo visto nell'inquadratura abbiamo aspettato che arrivasse a quel punto lì per farlo entrare, no? Però, come ad esempio, ogni tanto può esserci un gabbiano che passa, in quello che successivo lo vedrete, e quelle sono robe non controllabili. A noi quello che preme è che questo paesaggio sia limpido, cioè non ci sia nessun intervento umano se non quello che può essere una cosa come questa, cioè l'imprevisto meraviglioso di un taglio di fontana fatto da un aereo. Ecco. Poi è quello che mi interessa anche comunicare attraverso, già che siamo qui a vederli, come potete vedere in così pochi minuti il mare quante volte cambia, perché qui ad esempio abbiamo adesso una doppia onda, fra poco vedrete che diventerà tutto bianco sotto, quasi non ci sarà nessuna onda, poi ne viene una sola. Quindi è questo, noi non siamo abituati a guardare il mare, però non abbiamo la possibilità di vederlo a una differente velocità. E questo è una specie di ipnotismo nel quale uno si può perdere e può capire che quello che noi guardiamo tutti i giorni non lo guardiamo bene, probabilmente. Abbiamo la possibilità di entrare nelle cose, come dicono alcuni poeti, cioè dal dettaglio, da una foglia che cade, nasce un'ode meravigliosa. Ecco, vedi, ecco, questo ad esempio è un cambiamento. Qui arriva il terzo mare, sempre di mare 1 è fatto da tre mari. Come vedete, questo è un altro mare, questa è un'onda nera che si rompe in mezzo. Noi aspettavamo questo tipo di onde, questo è per me il mare più metafisico che abbiamo fatto finora, ma in ripresa non ci rendevamo conto di quello che stava succedendo, perché guardate quest'onda qui adesso, è un'onda quasi impercettibile, una massa nera che avanza. E intanto sotto c'è questa sorta, mi permetto di dire, a comporre una sorta di rocco in movimento, che è una cosa, guardate, queste meteoriti, queste stelle cadenti, cioè è un continuo, la bellezza per me, del mio lavoro, immodesto in questo, mi entusiasmo, e il fatto che io, che li ho già visti migliaia di volte, guardate, riguardate, ogni volta trovo qualcosa di nuovo. Allora è questo che mi interessa, cioè soffermiamoci di più a guardare le cose.

questo è il terzo mare di Mare 2. Adesso, giusto per fare un attimo di chiarezza, come dicevo prima, io quando parto con solo 3 rulli di pellicola e scelgo un punto che è lo stesso per i 3 mari che sono contenuti nello stesso mare. Anche questo, e questa è la cosa straordinaria, che il punto di vista di questo mare qui è lo stesso dei 2 precedenti, che sono insieme nello stesso film. E qui era probabilmente, adesso non mi ricordo se era un'alba o un pretramonto che abbiamo aspettato del giorno dopo, dove chiaramente il mare si è sgonfiato. Allora, a me quello che piace è che nel giro di tot ore, ma di minuti, questa meraviglia della natura cambia in continuazione. È chiaro che se noi siamo davanti al mare o per farci un bagno o per guardarlo, quando peschiamo lo guardiamo, ci incantiamo lo stesso, ma la mia intenzione era quello proprio di renderlo, non trovo neanche le parole, cioè renderlo immortale, lo è, però è proprio attraverso questo piccolo cambiamento, cioè del bianco e nero e del rane, cioè la semplicità dell'intervento mi ha permesso di realizzare il mio rapporto, di siglare ancora di più il mio rapporto col mare. Poi ognuno ci trova e vede quello che vuole, però proprio nel fatto di dover stare a filmarlo, non a usufruirne, e lì è stata la scintilla che mi ha fatto nascere questa cosa. Adesso stiamo facendo un po' un viaggio all'indietro nella mia piccola opera in generale, e vi parlo di un altro film, perché quello che è successo è che io nel 2003-2004

l'altro ho fatto una grossa installazione a New York che era composta da 8 film contemporaneamente. È da lì che nascono questi film che vedete adesso. Là in realtà era uno spazio molto grande, io ho girato 8 film, anche lì c'era un'acrobata, una danzatrice, una ballerina, quindi modi diversi di muoversi, e li avevo girati su dei fondi, in teatro chiaramente, su dei fondi grigi Kodak, in maniera che avendo degli schermi 24 metri per 4 non riuscivo a coprire tutto con una proiezione unica, c'erano 8 proiettori che si intrecciavano, quindi la sensazione era che fra un film e l'altro, essendo tutti con lo stesso sfondo, non si vedesse l'attacco, per cui sembravano delle proiezioni contemporanee. Quello era un film che ho girato allora a 450 fotogrammi al secondo. Ho usato per la prima volta, in maniera narrativa, fra virgolette, o poetica, chiamiamola come vogliamo, una macchina presa speciale che si usa normalmente in pubblicità per vedere il grana padano che si rompe, la mela che va in pezzi, il latte che esplode. Invece io l'ho usato sulle persone. Ecco, questa è stata il primo passaggio da raccontare una storia, come adesso vi racconterò fra poco per Opuan, al applicare la macchina da presa, il fotogramma, a una sensazione, chiamiamola più, fra virgolette, artistica. Vi ho parlato di allora perché è stato proprio da lì che è nata la scintilla di muovere parallelamente, chiamiamoli, i miei lavori. Uno sono dei film cortometraggi più narrativi, abbiamo preso dei bei premi, siamo stati anche a Cannes e a Venezia, abbiamo girato il mondo con questi film con attori. Poi a un certo punto mi è venuta questa idea. Io, la mia famiglia è una famiglia di artisti, mio padre è pittore, ho un fratello pittore, anche lui si chiama Luca Pignatelli, e Francesco Pignatelli, l'altro mio fratello, è un fotografo che fa delle sculture di fotografia, quindi diciamo che c'è una collaborazione fra di noi. E un paio di anni fa mi è venuta questa idea di usare i quadri di Luca per raccontare una storia. Io ho un suo quadro che è 3 metri per 4,40, che è un bosco innevato, un bosco di notte innevato. L'idea di partenza di questo film, che si è poi intitolato Hope One, era proprio quella che io volevo mettere questo bosco dipinto in un bosco vero. Allora, ho avuto la fortuna di incontrare dei produttori illuminati che ci hanno creduto, che sono Max Brun, Francesco Pistorio e Giovanni Cassinelli, con la produzione esecutiva di Marco Mandelli, che mi hanno messo in piedi una troupe molto professionale, perché io volevo girare un piano sequenza e siamo andati a girare in un bosco secolare, e siamo andati nel Piacentino, mi sembra, anzi siamo andati nel bosco secolare che fa parte della tenuta che era di Luchino Visconti addirittura. Cosa ho fatto? Partendo da questa piccola idea, cioè mettere un grande bosco dipinto in un bosco vero, ho iniziato attraverso 7 quadri a raccontarmi una storia, e questa storia alla fine, brevemente, è la storia di una... In un bosco di notte c'è una guerra in corso che lentamente, impercettibilmente, si trasforma in una festa paesana. E' per questo che ho voluto utilizzare il piano sequenza, perché non volevo stacchi, perché sennò poteva sembrare costruita. In realtà c'è una macchina da presa che racconta, che cammina da sola di notte all'interno di un bosco, e una guerra che è raccontata attraverso i quadri di mio fratello, che dipinge su questi teloni del 1950 delle Ferrovie dello Stato, che sono tutti con delle cicatrici, delle giunture, dei ganci. Lui fa questi suoi soggetti, attraverso di questi sentiamo la guerra, che è raccontata anche attraverso la fotografia di Alessandro Ferracchios, gli effetti speciali della Exchanges, che hanno aggiunto anche degli aerei veri all'interno di questo, e il sound che faccio sempre con Francesco Vittaloni. E per farla breve, le luci dei traccianti che vanno a colpire gli aerei progressivamente si trasformano in dei fuochi artificiali. Alla fine un solo essere umano sta assistendo a tutto questo, un essere vivente, che è un asino sardo che si chiama Jerry, ed è un punto di vista, diciamo, l'innocenza all'interno dell'intervento umano. Ecco, questo film qua ha avuto la fortuna di essere proiettato sia al Teatro India di Roma che al Museo Archeologico Nazionale di Napoli quest'ultimo anno, ha partecipato a Torino Film Festival, insomma è un film che è andato bene.

Ecco, questo film che avete appena visto si intitola Opuan e oltre a essere stato presentato nei luoghi dove, che vi ho detto prima, è stato anche presentato alla Biennale d'Arte di Venezia, la 52esima Biennale d'Arte di Venezia, sul barcone del PS1 MoMA di New York, e questo mi ha fatto molto piacere, e anche recentemente un estratto di questo film è stato a Frieze Art Fair a Londra, un film frattale che è stato fatto da Channel 4 insieme a Frieze, e quindi 30 filmmaker di tutto il mondo partecipavano con una parte di un loro lavoro che riguardasse il discorso on the road. Ecco, devo dire che questa partecipazione a Frieze Art col PS1 è stata una bella occasione anche per iniziare a parlare del progetto dei Mari ed è avvenuto anche grazie a questa collaboratrice che ho a Londra, che è Gilla Bertotti, con la gilbertcom.com promuove una serie di artisti anche oltremanica. Adesso volevo parlarvi di un'altra serie di progetti che stiamo realizzando, che sto realizzando, perché questi li faccio assolutamente da solo, che si chiamano Handmade Film. Sono dei film che io faccio con una macchina digitale e hanno la caratteristica di essere dei film che vengono montati da me direttamente in macchina, cioè in ripresa. Io non faccio montaggio con questi film, se non per il suono e la musica che metto in un secondo momento, sempre con Francesco Vitaloni. Quello che vi farò vedere adesso l'ho realizzato in Canada l'anno scorso e si intitola Goccia Lacrima, per esempio, per farvi un esempio di come realizzo questi handmade. E lo spunto di partenza è appunto quello di una goccia d'acqua che decide di cambiare vita e parte verso il freddo nord nel tentativo di trasformarsi in una lacrima ghiacciata. Questo io l'ho girato in diretta partendo da Toronto, andando verso le cascate di Niagara Falls. Però non l'ho girato in sequenza, ho girato magari 4 secondi in un punto, 3 secondi in un altro, 2, perché mi ero fatto un discorso mentale di ritmo narrativo in un film dove apparentemente non succede niente, perché è un film molto sperimentale, è un film dove i colori e il movimento che percepisci al di là della lente creano questo discorso, ma in realtà non è un film narrativo. Ecco, questo è stato il primo di una serie di lavori, di lavori che vanno proprio in questa direzione perché danno grande libertà. Voi sapete ormai che col digitale finalmente c'è una democratizzazione dell'immagine per cui chiunque può realizzare un film o una cosa. È chiaro che poi bisogna avere qualcosa da dire. E allora questo abbatte completamente tutti i costi e tutte le intermediazioni che ci sono dall'idea alla realizzazione. Ed è un altro senso di libertà che mi permetto e che consiglio perché poi andando avanti si riescono a realizzare sempre cose diverse, migliori, curiose e che stupiscono noi stessi che le facciamo. Il bello di questi film montati in macchina è che sono sempre una sorpresa. Lancio adesso appunto, vi faccio vedere un estratto di questo film giusto per capirci.

Ecco, questo era un piccolo estratto di Gocce e Lacrime. Per chiudere, diciamo, questa carrellata sui miei lavori, andando indietro, parlo brevemente di due dei cortometraggi più importanti che ho fatto. Uno si intitolava Amati Matti, che ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia nel 96. Era un film con Giuseppe Battiston, era un film con la fotografia di Alessandro

Ferrachios. E, insomma, abbiamo avuto l'onore, è un film che parlava di malattia mentale, è stato scritto con Elisabetta Bucciarelli ed è stato per noi una grande emozione inaugurare il Festival di Venezia con questo film. È stato un film realizzato in bianco e nero, in 35 mm allora, siamo stati fortunati, prodotto da Groucho Film e da Lello Saragò con la Verbano Film.

0: È importante la cura del proprio corpo.
1: Corpo? Nudo?
0: Ah, ma che nudo? In costume.
1: Mi guardano?
0: Con tutto quello che hanno da guardare.
1: Sì.

0: Allora ci provo.
1: Provi.
0: Eh? Proviamoci, dottore. D'accordo?
1: D'accordo.
0: La mano, dottore.
1: D'accordo.
0: D'accordo. D'accordo. D'accordo.
2: Poi, anni dopo, ho realizzato invece Terzo e Mondo, che è un film che è andato benissimo, si intitola Terzo e Mondo, la storia di un omino piccolino magro magro e un omone grosso grosso, il sottotitolo è La storia di un presunto privilegio che sfocia nel pregiudizio, è un film sempre con Giuseppe Battiston che fa Mondo e con Enrico Salimbeni, Chico Salimbeni che fa Terzo. Io ho avuto il privilegio di lavorare con questi due grandissimi attori, con la fotografia sempre di... Alessandro Ferracchios, il montaggio di Osvaldo Bargero e il sound di Francesco Vitaloni. Anche questo è un film che ho realizzato invece in teatro e con un produttore molto ispirato che era Alberto Zabban Synthesis Film, l'ho girato nei suoi studi e le scenografie erano fatte con le tele dei quadri di mio fratello, uno solo dipinta che è lo stesso bosco che avete visto in Op One. Ecco, diciamo che lì è stato un altro momento. Questo film ha vinto il premio Kodak European Showcase Award al 55esimo film Festival di Cannes, per noi è stato molto importante e ha preso una trentina di premi in tutto il mondo. E adesso spero di potervene fare vedere un estratto.

Ecco, questo film, come dicevo, anche questo è realizzato in 35 mm, è stata un'operazione per me straordinaria, nasceva proprio da un'esigenza espressiva di voler parlare del cinquantenario della Carta dei diritti dell'uomo. È un film muto, è questo che ci tenevo, che non avesse parole, per cui poteva essere capito da chiunque lo vedesse, per questo che ha girato parecchi festival. E nelle mie intenzioni, se un aereo fosse passato sopra dei paesi disastrati e una copia di questo film fosse caduto e loro l'avessero visto, era recepibile da chiunque. Per chiudere, volevo così dire la mia su quel mio rapporto con la macchina da presa e con il cinema in particolare. Sarà molto breve. Per me la macchina da presa è il mio modo di esprimermi. Io quello che cerco di realizzare insieme ad Alessandro Ferracchios è sempre un qualche cosa che abbia a che fare con la realizzazione di un qualcosa di poetico, di metaforico, perché credo che, come avete visto anche in Terzo Mondo, il parlare anche di argomenti importanti ci faccia riflettere di più se passiamo attraverso la metafora, se non usiamo immagini ricattatorie, ma anzi cerchiamo con un pochino di ironia e con un po' di poesia di far più riflettere su certi argomenti. Ed è per questo che faccio mia una frase di un grandissimo regista, per parlare proprio per chiudere su questo pensiero sul cinema, che era John Cassavetes, e lui diceva, lui ha realizzato dei capolavori, da Mariti a La sera della prima, Faces, Shadows, lui diceva che per lui è molto più importante le persone con cui lavora del film che sta facendo, e credo che in queste parole ci sia tutta la forza che ancora oggi noi dobbiamo andare a ritrovare quando giriamo delle immagini in movimento. Grazie, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: L'avete mai assaggiate le bucce di mandarino?
1: Non di tutti.
0: Di quelli coltivati nel mio orto.
1: Personalmente dalla sottoscritta.
0: È la buccia il vero nocciolo. Ciancicosa sotto le gengive, ma buona, nutriente.
1: Sono nata a Monte Gabbione, in Umbria, un freddo febbraio del 1934. Seconda di tre figli in pieno regime fascista. Maria Giulia sarebbe diventata biologa di fama internazionale, citata anche da Rita Levi Montalcini nel suo Nobel. Vittorio, il preferito, avrebbe fatto il professore e io

Ho vissuto lì fino alle scuole elementari, in un palazzo così grande da abbracciare tutto il paese. C'erano 200 finestre. Poi a Siena, dove mio padre insegnava all'università, quindi a Perugia. Le vacanze le trascorrevamo tra Viareggio, Monte Gabbione e San Quirico d'Orcia, i due feudi di famiglia con due gigantesche aziende agricole. Non facevamo in tempo ad arrivare che davanti al palazzo si era già formata la fila di contadini con primizie per i signorini. Così chiamavano me e i miei fratelli. Avevamo 16 camerieri, 3 autisti, la sarta e un orafo personale per la mamma. C'era tutta una serie di personaggi che gravitavano dentro quel palazzo: fattori, cuoche, faccendieri. C'era Armida, il braccio destro di mia madre, e poi Rosina, che ci ha fatto la tata per generazioni. E c'era Alfieri, il vignaiolo, famoso perché il suo vino dopo 2 giorni le era già diventato aceto. Però il vin santo gli veniva sempre una delizia. Peppe, il fattore, un gran furbo. Tutti sapevano che prendeva sotto banco una percentuale per il grano, ma lo lasciavamo fare. E poi Don Gino, che ficcava il naso dappertutto buttando giù a casaccio qualche frase del Vangelo. Un giorno era venuto a casa per impartire la benedizione pasquale e non so come se ne uscì con un involto di bistecche più grande di me. Anziché ringraziare, si fece il segno della croce e cominciò a declamare: «Così anche voi! Quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili!» Al che mia madre gli rispose: «Don G, e se anche le bistecche sono inutili, ce le ridia pure!» Quanto mi divertivo. Tutto quel bailamme per me era un gran teatro dove potevo giocare con tutti. Con Emma, la figlia del fattore, mettevamo il cappotto sulla statua di nonno Achille. Con Clara ci si nascondeva nel calesso per non andare a scuola. Le classi sociali non esistevano, esistevano le,

0: i volti, le voci, i corpi, gli odori, tutto quel fare e disfare degli adulti. C'era la natura con il suo continuo cambiare di forma. I bambini nascono come fogli bianchi, poi la vita scrive su di loro. E da adulti dobbiamo cancellare quelle scritte e riscriverle a nostro piacimento. È come una rinascita. Io ho fatto così. E voi?
1: Sì, la mamma era molto forte, aveva una resistenza, aveva una capacità di rinascita.
2: Era diretta, incisiva, era di impatto, era di shock.
3: Buffa, irriverente.
4: Alcune volte era priva di inibizioni.
1: Sincera e molto attenta, capiva le cose, aveva un sesto senso incredibile, quindi non potevi nascondere un problema alla mamma perché lei lo capiva.
4: Sembrava quasi animalesca, ma nel senso che molto spesso era talmente libera che andava per istinto.
1: La mamma aveva la sindrome delle gambe senza riposo.
0: Io non riesco mai a stare seduta per troppo tempo. Vabbè, allora, c'è una foto che tengo qui. Luglio inoltrato, il grano biondeggiava pronto per la trebbiatura. Scalza sentivo il fresco pizzico dell'erba sotto i piedi. La Val d'Orcia di allora non era come quella di oggi, era una terra dura, cruda, mica abbellita di verde e fiori per i turisti. I Calanchi erano un deserto scosceso, come se l'anima di Madre Terra snudasse le sue gambe tra un cespuglio e l'altro. Quel giorno mi affacciai dall'altura del convento dei Cappuccini dove vivevano i nostri mezzadri e mi parve di sentire un odore pungente, un po' muffoso. A San Quirico era arrivata una colonna tedesca. Lasciammo il palazzo e andammo a rifugiarci alle buche. E lì si erano già riunite alcune famiglie in fuga. Era pieno di bambini. Gli adulti, appena avevano sentore di qualcosa, ci facevano nascondere nei campi di grano. Con gli altri bambini, portavamo a spasso le bestie, mungevamo le mucche, davamo da mangiare ai vitelli, facevamo la ricotta con le donne e per lavarci usavamo una tinozza. 2 mesi fuori da tutto. Sospesi in una valle senza tempo. Gli alleati di qua, i tedeschi di là, noi in mezzo. I mesi più belli della mia vita. Quella volta che stavamo andando al convento da Rosina a prendere una frittata di cipolle cotta sul cammino e un aereo americano a bassa quota ci sparò addosso una raffica di mitra. I proiettili ci fischiavano attorno. Come Mosconi, con i fratelli, rotolammo in un fosso. Senza farci neppure un graffio. E poi i partigiani uccisero 2 tedeschi. I Crucchi, che erano già in ritirata, tornarono indietro apposta per rastrellare le campagne. Vennero alle buche. Ci accusarono di averli uccisi noi, ci dissero che sapevamo chi era stato e che dovevamo confessare, ma nessuno sapeva niente. E anche a saperlo nessuno avrebbe mai parlato. Così facevamo i finti tonti. E l'ufficiale si irritò e diede l'ordine di infilarci proprio dentro alle buche, da cui deriva il nome del podere. Erano delle formazioni argillose nelle quali d'inverno i contadini infossavano i formaggi. Stemmo chiusi lì dentro per 2 giorni, accatastati gli uni sugli altri. E fu lì, signori, che io immaginai. Le stelle che non potevo vedere. I profumi che non potevo sentire, le corse selvagge sul prato. le criniere dei cavalli. E tigri, bisonti, mareggiate. Gli steli d'erba carichi di rugiada. La terra umida che affonda sotto i piedi. Il crepitio della legna nel camino. Le ali dei falchi. E gli alberi cariche di frutti maturi.

Immaginare troppo può togliere senso alla realtà, ma nei momenti di emergenza è l'unico salvagente. Poi dalle buche ci hanno liberato gli alleati e siamo tornati nel nostro palazzo a San Quirico, giusto in tempo per pulire vomito, alcol e bruciature di sigaretta dai divani. Poi il palazzo se lo sono preso gli americani, anche se solo una parte era agibile perché loro stessi l'avevano bombardato, e ci ritrovammo un'altra volta per la strada. Andammo da una parente, a Malintoppo, dove fermarsi Buonaventura perché porta fortuna, come diceva mia zia Simonelli Santi. E lì scoprimmo i problemi di sopravvivenza del dopoguerra. Non parlo di cibo, avevamo terre, bestie, no, e tutto il resto che era introvabile. L'Italia era rimasta priva di tessuto commerciale. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, cugina del conte Guido Chigi Saracini, fondatore della rinomata Accademia Chigiana, iniziò a filare. Tosava le pecore e ci faceva i calzini. Prendeva le coperte dei militari, ce le dava da lavare al fiume e poi le cuciva alla bell'e meglio per ricavarci dei vestiti. Alcuni li teneva per noi, altri li rivendeva. Erano le stesse coperte che avevano usato i crucchi, piene di pulci e Dio sa di che cosa. Da allora sono allergica alla lana. Meno male che c'è il cashmere. Dicevo? Ah, sì, comunque il problema era la mancanza di medicinali. Mi presi il paratifo per 40 giorni, ero grave. Mio padre andava in Vaticano a prendere la penicillina, ma non guarivo. Un giorno una contadina disse a mia madre di ammazzare una vacca e andare a dissotterrare il vino più forte che avevamo. Deve rifarsi il sangue, donna Raffaella! Un mese a carne e vino rosso e tornai forte come un amazzone. Essere il mondo voglio sentirmi a casa nel cosmo e le maree saranno la strada del gonfio cuore. Sarà d'amore se cresco, se avanzo o calo, sarà d'amore. In campagna non si butta via niente. Prendi 1 chilo di mollica di pane, almeno 3 giorni. 1 litro di latte intero. Ci fai una pappa e metti tutto a bollire. Una volta freddato, 5 cucchiai di zucchero, 1 di cognac, una stecca di vaniglia e 2 o 3 etti di pezzetti di cioccolato bianco o nero. Ottenuto questo purè, aggiungi 2 o 3 uova sbattute. Ci siete? Ecco i trucchi per fare il mio famoso budino! Per chiudere ad arte, devi ungere uno stampo con del caramello. Sapete fare il caramello? La ricetta non ve la dico. Una volta freddato, riempi lo stampo con il composto e lo metti a cuocere in forno a bagnomaria a 180 gradi per un'ora. Ventilato sopra e sotto. Prima di servirlo, riempi il buco di panna e cioccolato. Per favore, la panna, fatela da soli, non me lo rovinate con quelle robacce spray. Mio padre. Ci avrò parlato veramente sì e no un paio di volte. Credo di non averlo mai visto sorridere. Siete fortunati voi altri, i rapporti tra figli e genitori sono più intimi di una volta, eh?
Oggi i figli sono al centro di tutto, viaggi, giocattoli, ninne varie. Non ho ancora capito se è per il narcisismo dei genitori moderni o per un risarcimento dell'educazione dura delle generazioni precedenti. Io non mi ricordo gli abbracci di mia madre, figuriamoci quelli di mio padre. Tra di noi c'era sempre tanto spazio. In casa comandava lui, il professor Giulio Menesini, medico molto stimato, alto, distinto, sempre in giacca e cravatta. Veniva da una ricca famiglia di esportatori d'olio della Lucchesia. Era anatomopatologo, praticava le autopsie. L'unica cosa che ricordo di lui sono i suoi no. Medicina non si può fare, perché per una ragazza di buona famiglia come te sta brutto. Con il fiancé puoi vederti solo se dichiari dove vai e guai a baciarsi in pubblico. Alle 8 a casa e cenare tutti insieme. Io cenavo, mangiavo alla sinistra del padre. A tavola aveva sempre la mestola e se mangiavamo male, tum! Ci prendeva a mestolate. Lo trovammo al mattino riverso sul pavimento del bagno mentre si stava facendo la barba. Aveva 72 anni e tutte le analisi in regola. È morto, credo, di crepacuore. Forse perché mio fratello aveva una relazione dichiarata con un attore, un giovanotto slavo che si era anche fatto finanziare un bruttissimo film. E mia sorella si era innamorata di un cinese che poi ha sposato. Povero papà. Erano altri tempi. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, era nobile, bella, girava con Siro l'autista, la sua ombra, la pettinatrice e la cameriera. E se volevi andare con lei dovevi prendere il tassì, perché in macchina non c'era mai posto. Aveva quel misterioso magnetismo di chi riesce sempre solo a farsi i fatti suoi. Di nascosto da mio padre avrà speso una fortuna in pietre preziose, sartorie, cappelli, sputtanava soldi a destra e a manca. E quando le prendeva il matto, iniziava a regalare le cose, ambulanze per i malati, per carità, beh, poi vestiti, gioielli, tutto. Tempo fa mi ha contattato l'Università di Siena per un erbario rarissimo in loro possesso. Piante officinali e ricette che si credevano perdute per sempre, un valore inestimabile. Così mi è rimesso il ricordo di mia madre che esce dalla sua camera tutta inghirlandata, con questo grosso libro sotto il braccio, e lo regala al giardiniere. I miei venivano da due famiglie importanti, una dell'alta borghesia toscana, l'altra di grandi imprenditori agricoli e industriali, con varie striature di nobiltà. Cospi Billò, Chigi Saracini, Verdiani Bandi, Meoni, Piccolomini d'Aragona, Sangue Blu. Il loro era stato un matrimonio combinato. Una cosa che voi pensate che appartenga alla notte dei tempi, e invece esiste ancora oggi. C'era del sentimento tra i miei genitori, certo, solo che una volta funzionava così. Se avevi la possibilità di formare una famiglia ricca e potente, lo facevi e basta. Bisognava difendere lo status. E noi eravamo una casata che risale al 500, la cui potenza partiva dall'Umbria per poi estendersi fino alla Toscana, possidenti, poi industriali, poi nobili, titolo legittimamente trasmesso imparentandosi con altre famiglie e portando in dote una quantità di terre e borghi che

era un vero e proprio impero. I nostri antenati erano così megalomani che per le riparazioni occasionali delle varie cascine si erano addirittura costruiti una fabbrica esclusiva di mattoni. Il genio della famiglia era nonno Achille, un visionario che si circondava di letterati, musicisti, pittori. Morto lui, iniziò la caduta. L'erede, zio Gaetano, sposò una certa Maria Rosa, che appena entrata a palazzo si presentò alla nonna Camilla e le disse: «Ora la signora Lemmy c'est moi, sono io!» E le fece finire i suoi giorni nella piccionaia. Poi lo zio morì di scheggia di bomba e questa diavolo di Maria Rosa si mise con un romano che la convinse a entrare nell'industria vinicola con investimenti pazzeschi. Il risultato è che in pochi anni i Lemmy sono scomparsi da Montegabbione. 500 anni di storia bruciati dalla Maria Rosa. Mia madre aveva ereditato i possedimenti in Toscana e nel dopoguerra cominciò a girare da sola per tutta Italia. È stata una delle prime donne ad avere la patente e fu la prima a capire che in Val d'Orcia andava coltivato solo il grano duro, lo diceva già nel 50, e i contadini la seguivano. Gestiva tutto da sola. Con dei mutui molto rischiosi, comprò una mietitrebbia americana e iniziò a meccanizzare la produzione. «Meglio le macchine degli uomini», diceva. Forse pensava un po' anche a suo marito. I nostri contadini si sedettero nell'aia a braccia conserte e le dissero che era una possidente infame, mentre loro morivano di stenti. Ma lei faceva i suoi conti e nel suo perfetto stile li ha mandati via quasi tutti.

Trovammo quelli che non erano stati licenziati davanti al potere a picchettare. Credo sia stato uno dei primi scioperi della Repubblica. E noi eravamo repubblicani, facevamo la colla in casa e appendevamo i manifesti contro la monarchia. Mia madre prese la macchina e 2 ore dopo tornò con una camionetta dei carabinieri e li obbligò a lavorare. Da quel momento venne chiamata la marescialla e il suo nome apparve su tutti i muricciori della Cassia, affiancato a improperi di ogni genere.

0: È complicato avere a che fare con i sentimenti. Loro comandano, dettano le regole, si impossessano di te, scansano la testa e buttano la razionalità chissà dove. Tanto lei è perdente. Non c'era nessuna perfezione, anzi, simpatiche e buffe imperfezioni alle regole. Perché ogni suo sorriso è un ritorno a noi stessi e parla comunque di tutti, parla degli altri. Come specchi dove gli occhi altrui sono i nostri. Il cuore altrui è fatto come il nostro, come il suo. E ora mi verrebbe voglia di parlare come lei, di guardare come lei, di abbracciare la vita come lei.
1: Noi non nasciamo per caso. Siamo chiamati qui per qualcosa di molto antico. Tuffarci senza riserve nella vita, correre e narrare. Perché il racconto rende ci padroni della nostra storia. Una volta che hai iniziato, non fermarti. Molla lo specchietto retrovisore e goditi il panorama dal parabrezza. E poi la Cassia è meglio dell'autostrada. Ferdinando. A Perugia Ferdinando allenava la giovane Lady Pallacanestro. Mio fratello Vittorio era suo allievo, lo vidi lì la prima volta. Quanto è brutto, dissi. Quant'è antipatica, diceva lui. Avevo 18 anni e lui 17. Usavamo il mio fratellino come tramite per parlarci male a vicenda. Lui non aveva titoli, veniva da una famiglia normale. Era cattolico e comunista e io lo chiamavo il Rosso. Non ci eravamo mai parlati fino a un giorno di maggio. Chi sei? Gli dissi. Io so chi sei tu, disse lui. Per la prima volta mi sono sentita ragazza. Quando nacqui i miei non volevano una femmina. Io inconsciamente mi sono sempre comportata da maschio. Salivo sugli alberi, facevo la guerra, mai giocato con le bambole. Da quel giorno ci siamo stati meno antipatici. Lui mi accompagnava a scuola, poi a casa. Mi corteggiava.

quando giocavo a tennis. Ero campionessa umbra di doppio. Mi allenavo 8 ore al giorno. Lui non sapeva nemmeno mandare la palla dall'altra parte. Alle serate di ballo all'usignolo restava in un angolo. Mi divertivo a farlo ingelosire. Lo comandavo a bacchetta. Al cinema volevo sempre patatine, popcorn e poi il gelato. Su e giù per Corso Vannucci. Mio padre usciva sempre alle 6 e andava a fare l'aperitivo e noi via nella direzione opposta per non farci vedere. Poi arrivò l'università. Chimica, farmaceutica, non medicina. Andavo molto bene. Avevo fatto una tesi sulla placenta di donna. Ho frullato più placenta in quei mesi. Laurea a pieni voti con 110 e lode. Un anno prima di Ferdinando, che aveva un anno meno di me. La prima cosa che fece dopo la sua laurea in economia fu andare da mio padre a chiedergli la mia mano. «Ma non sei nessuno», disse mio padre. «Con che la manterrai? Mia figlia è abituata molto bene». «Lei non si preoccupi, professore. Se vorrà la luna, avrà la luna». Ero rimasta seduta su una panchina ad aspettare. Non dimenticherò mai il suo sorriso quando l'ho visto tornare. Il matrimonio lo pagò mio padre. Luna di miele al Giglio, in una pensioncina incastonata nella scogliera e irraggiungibile solo via mare. Dalle finestre vedevo l'Argentario e in quel monte sognavo il nostro futuro.

Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino. Poiché come l'amore vi incorona, così vi crocefigge, e come vi matura, così vi poterà. Come sale sulle vostre cime e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà le vostre radici e laggiù le scuoterà, dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covone di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani. In voi tutto ciò compie l'amore, affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora sarà meglio per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo orfano di climi dove riderete, ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. L'amore vuole soltanto consumarsi.

0: poi ci siamo trasferiti a Roma. Facemmo la cassia, non c'era ancora l'autostrada. Lui trovò subito un lavoro all'IRI. La sera, per arrotondare, teneva la contabilità di un deputato. L'IRI ci dette un appartamento a via Sannio, a San Giovanni. Nella palazzina A c'erano i dirigenti, nella B i quadri, noi eravamo nella palazzina C. In 30 metri quadrati, in affitto con un amico per dividere le spese, andavamo in giro per Roma in lambretta. Dopo 4 mesi ero incinta. Non mi sentivo ancora pronta, poi con quella laurea a pieni voti in chimica farmaceutica avrei voluto lavorare, mettermi alla prova, magari avvantaggiata, perché no, anche dal mio cognome. Poi la minaccia d'aborto, ero costretta a stare a letto. Stavo lì tutto il giorno, tenevo la porta di casa sempre aperta per far entrare le vicine e davo ripetizioni di matematica e scienze per passare il tempo finché non tornava lui. Era un uomo ambizioso e in rapida ascesa. Ci mise poco a diventare funzionario. I miei cambiarono ben presto idea su Ferdinando e lasciammo le palazzine C per una casa tutta nostra. Ogni volta che dicevo a Ferdinando «Io vorrei fare qualcosa», lui mi rispondeva «Non c'è bisogno». Lo diceva dolcemente, ma senza ammettere repliche. Una donna doveva stare a casa. Ho fatto 5 figli in 7 anni. Francesca, Giovanni, Luigi, Giulio e Alberto. Francesca, intelligente e polemica. Giovanni, l'eterno sognatore. Luigi, il generoso. Giulio, il perfetto. E Alberto, matto. Quello che mi somiglia di più. Uno più bello dell'altro e tutti rompiscatole. È colpa loro se non saprò mai dove sarei potuta arrivare con la carriera. Oh, la mia è stata una scelta. Condizionata dai tempi, certo, una donna non poteva competere con un uomo e se un marito guadagnava bene. Ho imparato a fare tutto. Non avevo più le 16 persone di servizio di Palazzo Lemmi, non avevo più chi mi imboccava a letto e ero da sola con i miei figli, un uomo che saliva le vette del successo aveva bisogno del mio sostegno. Nell'Italia del boom, della prima vera emancipazione femminile, io ho scelto di non lavorare e creare una famiglia numerosissima. È stato difficile.
1: Col suo atteggiamento pulito poteva anche irritare. Comunque era sempre una donna che aveva a che fare con 5 figli, con un marito molto forte.
2: Poi lei veniva da me con 18, 17 anni, alle 8:30 di mattina e diceva «Alzati, hai quasi 30 anni, forza, muoviti».
1: Che sbagliava sistematicamente i nostri nomi. Ci presentava, ci dava dei nomi che non erano nostri.
2: Questo è il mio numero 3. E rideva e faceva. Numero 2 e numero 3, eccoli. Sono insieme, vedi? Questi si chiamano Luigi e Giovanni. O piuttosto, guarda, è Giulio e Luigi. Numero 4 e numero 3.
1: Se c'era una cosa che abbiamo imparato a sopportare della mamma era la naturalezza con cui raccontava i cazzi nostri a chiunque. Per un po' abbiamo provato vergogna. Praticamente le nostre storie erano patrimonio comune di tutti quanti, dal panettiere al giornalaio, al farmacista, all'amica del mare.
2: Perché lei era anche molto soddisfatta di avere una famiglia numerosa.
0: I bambini a scuola, io da sola tutto il giorno. Il desiderio di libertà mi squassava il petto. Odiavo vedere mio marito tornare la sera e mettersi in pantofole. Odiavo quelle nostre case romane, prima bruttine, poi sempre meglio, anche belle, ma per me strette. Nacquero tanti figli e volarono tanti piatti. Ho lasciato dei bei solchi sui pavimenti delle cucine. Mio marito sapeva che era una cavalla un po' pazza, irrequieta. E i figli in qualche modo forse servivano anche per costringermi. Quando non ce la facevo più, prendevo la macchina e scappavo. Reclamavo la mia solitudine, la mia natura. Lui aveva paura di perdermi, però sapeva che non doveva trattenermi in quei momenti. Arrivavo fino a Santa Severa e poi rigiravo. Lo amavo, tornavo sempre.

quando lo promossero amministratore delegato di una nuova società, andò a lavorare a Torino. Pigliava l'ultimo aereo la domenica e ritornava il venerdì sera. In pratica veniva per cambiarsi d'abito e ripartire. Non c'era mai, ma voleva comunque controllare tutto. Qualunque decisione prendessi, l'ultima parola era sempre la sua. Era un uomo sicuro di sé, attraente. E chissà che cosa combinava lontano. E io con i miei 5 diavoli tutto il giorno. C'era qualcosa dentro di me che rifiutava quell'esistenza ordinaria, cittadina. E allora buttavo gocce di colore come potevo. Passavo notti intere a cucire abiti di carnevale, con stoffe avanzate, vecchi cappelli. Era il nostro gioco. Quando i bambini litigavano, mettevo la musica a tutto volume e li facevo ballare. Thank you.

Abbiamo sempre ballato tanto tutti insieme. Portavo la musica anche in spiaggia col mangiadischi e mi mettevo in topless. Allora si rischiava la multa. Loro si vergognavano. Mi divertiva scardinare la loro pruderie.

quando c'era un problema se ne parlava, si parlava di tutto senza pudori. I figli soffrivano di questo mio non avere peli sulla lingua. Alla comunione i due più piccoli li ho vestiti da esploratori. Le altre mamme erano scandalizzate e loro un po' a disagio, ma in fondo anche fieri.

Mi piaceva spiazzarli. E ogni tanto non andavo a prenderli a scuola apposta, senza preavviso. E quelli tornavano da sé. E tornavano sempre.

0: Non mi sono mai sentita una signora. Non mi truccavo mai in gioiellata per andare a fare la spesa come le mogli dei colleghi di mio marito. I preziosi mi piacciono, e come? Ho ancora le pietre che mi ha lasciato il nonno. Turmaline, granate, ametiste, perle sfuse. Mi piace toccarle. Sono vanitosa, ma non mi interessa apparire. Mi piaceva l'eleganza. Ho 150 cappelli. Ma amavo che ci fosse sempre qualcosa fuori posto, una nota stonata, un foulard, una borsa. Ferdinando me lo faceva notare. Lui con la sua aria moscia, sempre attento alla forma. Più signore lui di tutti i miei parenti. Quanto litigavamo. Ma quando si chiudeva la porta della nostra camera e stavamo avvolti nel silenzio, e se succedeva l'amore, eravamo appassionati, esuberanti, anche un po' rumorosi. Ah! I piccoli che dormivano nella stanza accanto forse sentivano. La mattina in cucina mi ricordo certi sguardi. Però l'ho capito dopo.
1: La mamma ogni tanto si incazzava, ma si incazzava proprio di brutto. E la cosa più divertente era, a parte che quando si incazzava spaccava tutto quello che aveva a portata di mano. Poi però una volta passato il momento di ira, tornava tutto come prima.
2: Anticonformista, libera,
3: ingestibile,
1: priva di vanità.
0: Francesca, la primogenita, a 9 anni zoppicava leggermente, un problema alla spina dorsale, mancanza di calcio, dicevano. Poi una mattina aveva 13 anni, la sentiamo urlare. Inchiodata al letto, non riusciva più a muovere le gambe. Si rassegni, non c'è una cura. Non lo dicevano apertamente i medici, ma lo lasciavano intendere. Sindrome di Desbiquat, dal nome dello specialista francese che l'aveva individuato per la prima volta. Osteocondrodisplasia, una rara malattia genetica che colpisce le terminazioni delle articolazioni. Il bacino era deformato. L'aspettava un futuro sulla sedia a rotelle. Allora mi sono ricordata di quel no, quando non ero pronta, e poi la minaccia d'aborto. Come se tu, Francesca, avessi capito e volevi andartene. No, no, non ti lascio andare. Non è che non ti voglio, è che ho solo paura. Sono rimasta immobile a letto per mesi e mesi per proteggerti. E sei nata forte e sana, apparentemente. Ma da dove viene una malattia genetica? Siamo tutti bene in famiglia. Eh? Da quale antenato, per quale colpa arriva il conto da pagare sulle tue spalle di bambina? Le abbiamo provate tutte. Grandi specialisti a Lione, Zurigo, a Berna. A Berna c'era la possibilità di un intervento chirurgico. Pericoloso però, dall'esito incerto. Siamo partite io e te da sole in treno. E per tutto il viaggio non ci siamo dette una parola. Io sentivo come un rimprovero in quel silenzio, ma io le parole non mi uscivano, non riuscivo. Se l'avessi pronunciate mi sarei rotta in 1000 pezzi davanti a te. Siamo rimasti in quella clinica 1 mese. E la notte prima dell'intervento devo aver pregato. Non l'avevo mai fatto. A qualcuno mi sono rivolta. Aiutaci. Intanto è arrivata una notizia incredibile. Mia mamma, donna Raffaella, aveva venduto la casa del convento, la casa dell'infanzia, dove un giorno pensavamo forse di tornare. No, l'aveva svenduta per una spilla. Oh, una spilla preziosa, certo, bellissima. Ma come le era venuto in mente in un momento così? Ma che famiglia di matti! Ferdinando era furibondo, ma io avevo altro in mente quella notte. Tre passi e dietro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so ballare, ma questa sera non mi riesce niente. Stasera, che volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Qualcuno ci ha sentito. L'intervento è riuscito.

ingabbiata in quel busto fino al collo, Francesca. Ci vivrà per anni. Ma riusciva anche a giocare a calcio con i fratelli. La mettevano in porta!

2 giugno 1973. Il presidente Giovanni Leone, capo dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferisce l'onorificenza di cavaliere al dottor Ferdinando Brunelli, con facoltà di fregiarsi delle insegne stabilite per tale classe. Quell'estate Ferdinando comprò con i miei soldi una casa all'Argentario, proprio nella parte che si vedeva dalla pensione del Giglio tanti anni prima. L'ha fatto per me, solo per me. Io volevo il caravan. L'abbiamo chiamata la Prunella. Metti a bollire l'acqua. Ci aggiungi una patata, una cipolla, una carota, un bicchiere di vino bianco e un sedano. Quando bolle, togli le verdure e ci butti dentro i calamari, belli, freschi, puliti, tagliati a rondelle. Poi prendi i gamberi, freschissimi anche quelli, mi raccomando. Li sgusci e li metti dentro all'ultimo minuto, perché devono cuocere pochissimo. Prendi 2 insalate, una valeriana e una lattuga, ci butti sopra il pesce e condisci tutto con una salsetta di olio, limone, sale e pepe, e te la mangi davanti al mare, possibilmente in buona compagnia.

doppi di tennis, sguardi fugaci, cappelli, salsedine, scollature, sassi bianchi, resina, mirto, lucertole, naso spellato dal sole, ciocche imbiondite, camicie di lino aperte sulla bronzatura, il vociare dei figli, i miei meravigliosi nipoti, le loro risa e i litigi, la musica, amici, compleanni, fidanzamenti, casa sempre aperta. I vostri figli non sono i vostri figli. Ha ragione Gibran. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi e non vi appartengono, sebbene viviate insieme. Ma no, no, con Ferdinando noi non abbiamo voluto tracciare il loro destino, ma lasciarli liberi di scrivere il loro futuro, la loro storia. Abbiamo solo cercato di appassionarli alla vita. Luigi vive in Brasile, Francesca in Sicilia, Giulio e Giovanni a Roma e Alberto a San Quirico, proprio nella casa svenduta da mia madre. È riuscito a ricomprarla. Si è indebitato fino al collo, io ancora non ci credo. È matto come me.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: awesome,
4: veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
6: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali come

0: dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione ci soffermeremo sulle situazioni giuridiche e soggettive dell'amministrazione e dei privati. Argomenti della lezione saranno le fonti del diritto amministrativo,

il potere amministrativo, le situazioni giuridiche soggettive dei privati. Passiamo quindi al primo argomento, le fonti del diritto amministrativo. Per affrontare questo argomento dovremo innanzitutto far riferimento al principio di legalità. Principio di legalità che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa, in quanto proprio la legge che costituisce il fondamento sia dell'organizzazione che dell'attività amministrativa e quindi esprime evidentemente una caratteristica sostanziale di questo sistema giuridico e quindi anche rappresentando i presupposti stessi dell'azione dell'organizzazione amministrativa. Può essere spiegato come argine al potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive dei singoli, ma anche come definizione delle attribuzioni del potere esecutivo rispetto a quelle riservate al potere legislativo e giudiziario. Diciamo che quindi il principio di legalità è un principio di ordine, nel senso che esprime un certo rapporto tra amministrazione e legge. Il principio di legalità rinvia altresì al concetto di legittimità, cioè proprio l'esistenza del principio di legalità permette la possibilità di parlare di illegittimità e quindi di legittimità dell'azione amministrativa in relazione a tutti quegli atti compiuti dall'amministrazione in violazione del principio di legalità. E quindi vedete il passaggio da quello che è la legalità, il principio di legalità, a quella che è l'illegittimità e quindi il regime delle invalidità dell'atto amministrativo, quindi come conseguenza di una violazione del principio di legalità. Altro elemento è quello della legittimazione. Questo perché in virtù del principio democratico l'amministrazione comunque obbligata a trovare il proprio fondamento nell'ambito della propria comunità democratica di riferimento ed è proprio la legge lo strumento attraverso cui, in virtù del circuito politico rappresentativo a cui fa riferimento il principio di legalità, in quanto la legge è espressione del massimo organo politico, appunto il Parlamento o nel caso delle regioni l'Assemblea, il Consiglio regionale, da questo punto di vista la legittimazione dell'attività amministrativa è permessa attraverso la legge proprio in virtù della sua indiretta riferibilità a una comunità politica di riferimento di cui il Parlamento è a sua volta espressione. Quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, quindi facciamo riferimento a tutto ciò che concerne la riserva di legge, che può essere assoluta o relativa, che ha come finalità quella di sottrarre un determinato ambito all'esercizio del potere amministrativo. Cosa significa? Significa evidentemente che proprio perché l'attività amministrativa si fonda in virtù del principio di legalità su una norma di legge, evidentemente questo fa sì che l'amministrazione non sarà libera nell'esercitare una propria potestà amministrativa in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, ma dovrà farlo pur sempre nel rispetto di una norma di legge. Quindi quando il legislatore che pone una riserva di legge, sia essa assoluta o relativa, come abbiamo visto, è proprio il principio di legalità a esprimere la necessità che sia il legislatore ad attribuire una determinata funzione all'amministrazione, quindi un determinato potere, e che soprattutto questa norma disciplini anche le modalità di esercizio di quel potere. Ma facciamo anche riferimento, nell'ambito delle fonti, a tutte quelle espressioni dell'autonomia normativa dell'amministrazione che tuttavia presuppongono che ci sia un'attribuzione normativa funzionale a legittimare l'esercizio di questo potere. Quindi anche quando parliamo di fonti del diritto amministrativo facciamo riferimento a fonti che sono anche soggettivamente amministrative, cioè emanate dalla stessa amministrazione. Quale esercizio di un potere, che è appunto un potere normativo, che deve essere espressamente attribuito da una norma di legge. Quindi, per esempio, parlavamo prima di riserva di legge relativa in tutte quelle situazioni in cui è la legge che di fatto delega o permette la possibilità all'amministrazione attraverso

attraverso l'espressione del proprio potere normativo, di delineare ulteriormente la fattispecie normativa e quindi di contribuire ulteriormente alla definizione, alla posizione di norme giuridiche.

perché come vedete i due assi sono paralleli e quindi alfa 1 sarà 0. Analogamente l'angolo di twist tra z1 e z2 attorno ad x2 è sempre 0. Anche in questo caso, avendo i due assi paralleli, sarà 0. L'angolo di twist tra z2 e z3 è 0 anche perché sono, i due assi sono coincidenti e quindi 0 anche in questo caso, mentre invece l'angolo di twist tra z3 e z4 non è più 0 ma è pi greco perché avendo scelto noi z4 lungo l'asse di approccio, vediamo che tra z3 e z4 c'è una, attorno ad x4 c'è una rotazione di pi greco radianti e quindi appunto scegliamo pi greco. Ovviamente potevamo mettere anche meno pi greco, non cambiava nulla, ma scegliamo di scrivere pi greco. Bene, abbiamo terminato con i parametri alfa, ora passiamo ai parametri A. I parametri A, ricordiamo, sono le lunghezze degli assi normali. Quindi il primo A, A1, sarà questa lunghezza qui, che è una lunghezza cinematica che viene tipicamente fornita dal produttore. Quindi sappiamo quanto è lungo questo link, quindi sarà una lunghezza espressa in metri. L'asse A2, l'asse link, il parametro A2 sarà lungo questo asse e quindi sappiamo che la lunghezza di questo segmento avrà un certo valore, anche qui possiamo leggere dai data sheet oppure possiamo anche misurarla, comunque è un valore noto. Per quanto riguarda invece A3 e A4, questi valori saranno 0 perché non abbiamo, diciamo, delle distanze tra le origini dei frame lungo gli assi X. Come vedete, le origini dei frame sono tutte posizionate lungo lo stesso asse del giunto e quindi in questo caso avremo 0 e 0. Ora passiamo ai parametri D. Per i parametri D, quello che possiamo dire è che la quota del secondo frame, quindi di RF1 rispetto al primo frame, che è RF0, quindi la quota lungo z0 sarà questa distanza che sto evidenziando in questo momento. Questa distanza la chiamiamo d1. Quindi è una quota che ovviamente anche qui, essendo una lunghezza cinematica, è una quota conosciuta. Poi dobbiamo passare alla quota tra l'asse quindi il frame RF1 ed il frame RF2. Come vedete, l'origine del frame RF1 rispetto al frame RF2, all'origine del frame RF2 sono la loro quota, la quota è 0 perché, come vediamo, le origini sono poste lungo lo stesso asse del link e quindi la quota rispetto a z, quindi la quota di O2 rispetto a z1 è 0, come evidenziamo qui in tabella. Per quanto riguarda invece la quota di D3, la nostra D3 in realtà è variabile perché D3 dipenderà dalla quota che assume il giunto prismatico e quindi D3 sarà una variabile di giunto che chiamiamo Q3. Mentre invece D4, avendo noi scelto il frame, reference frame 4 in questo modo, il reference frame 4, come dicevamo prima, potevamo sceglierlo, anche l'origine era arbitraria, potevamo anche scegliere l'origine coincidente con l'origine del frame RF3, ma noi decidiamo di porla in questo modo, diciamo per un caso più generale. Se la posizioniamo in questo modo, allora avremo che questa distanza, quindi questa quota, sarà la nostra D4. Attenzione perché D4 sarà una quota negativa, perché rispetto a Z3, per posizionare l'origine del frame 4, dobbiamo scendere verso il basso e quindi dobbiamo assumere una coordinata, prendere una coordinata negativa, quindi questa D4 sarà un parametro minore di 0. In realtà noi sappiamo che i parametri possono assumere valori positivi e valori negativi, non è un problema. E ora passiamo finalmente all'ultima colonna, che è la colonna delle θ, quindi gli angoli che assumono gli assi x rispetto agli assi z. Quindi l'angolo che assume x1 rispetto ad x0, quindi da x0 ad x1 attorno a z0, quest'angolo lo chiamiamo Q1 perché è un angolo variabile, dipenderà da come ruota il primo giunto. Analogamente anche l'angolo che compirà x2 con x1 attorno a z1 sarà un angolo variabile ed è Q2.
L'angolo che invece compie x3

con x2 attorno a z2, in realtà è 0 ed è sempre fisso perché il giunto era prismatico, quindi questo asse non ruoterà perché appunto, essendo il giunto prismatico, quello che abbiamo noi è uno scivolamento, un displacement. Mentre invece infine il giunto 4, essendo un giunto rotatorio, farà in modo che x4 con x3 attorno a z3 assumerà un angolo variabile e quindi scriviamo in questa tabella x4. Bene, ora abbiamo la tabella completa, possiamo finalmente passare alla scrittura delle matrici di rotazione, quindi le matrici di trasformazione omogenea che riguardano ogni link. Una volta che noi abbiamo scritto le quattro matrici di trasformazione omogenea per ogni link, per ogni giunto, volendo, perché vogliamo comunque numero di giunti uguale al numero dei link, a quel punto potremo andarle a moltiplicare tra loro e avremo finalmente la nostra matrice finale di trasformazione omogenea in cui possiamo evidenziare l'orientamento e la posizione dell'end effector e quindi in generale la posa. Si noti che D1 e D4 possono essere scelti anche uguale a 0, quindi possiamo tranquillamente posizionare l'origine di questo frame, come dicevamo anche in qualche slide precedente, possiamo posizionarlo esattamente alla stessa quota della red reference frame RF0, quindi se noi avessimo posizionato il reference frame 1 in questo modo, quindi con Z1 così, X1 così e Y1 ovviamente definito di conseguenza, la nostra D1 sarebbe stata 0. Quindi non, diciamo, non cambiava nulla poi per il calcolo finale della matrice di trasformazione omogenea dell'end effector, quindi per la posa dell'end effector, perché noi possiamo appunto selezionare i nostri frame, scegliere i nostri frame in accordo alle regole, ma tante volte abbiamo delle situazioni, diciamo, non propriamente definite, quindi possiamo sceglierli in vari modi, possiamo posizionare i frame in vari modi. L'importante è che poi alla fine la posa finale venga definita univocamente. Bene, quindi D1 e D4 possono essere scelti uguali a 0 ed in questo esempio, come dicevamo prima, D4 è minore di 0. Bene, ora possiamo scrivere le quattro matrici di trasformazione omogenea prendendo le quattro righe che compongono la tabella di Danowitz-Hartenberg. Quindi andiamo a prendere la scrittura generica della matrice di trasformazione omogenea e sostituiamo in essa i quattro parametri che abbiamo visto precedentemente nella tabella. Se facciamo questa operazione avremo questa matrice di trasformazione omogenea per la prima riga della tabella. Analogamente facciamo lo stesso per la seconda riga della tabella, per la terza, che vediamo qui, questa è la terza matrice di trasformazione omogenea, ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea, che è questa qui che sto evidenziando. Bene, come vediamo, la prima matrice dipenderà da un parametro dei quattro, che è θ1, questo perché A1 e D1 sono costanti, sono lunghezze cinematiche. Alfa sapevamo che era 0 e pertanto quindi abbiamo sostituito al posto di alfa 0 e abbiamo svolto i calcoli di pertinenza. Per quanto riguarda la matrice 2, quindi A2 rispetto ad 1, vediamo che questa matrice dipenderà da θ2, che è la nostra seconda variabile di giunto. Per quanto riguarda la terza, invece, non abbiamo dipendenze da un θ, quindi da un θ3 che in realtà è costante, ma dipenderà da D3, perché il terzo giunto era un giunto prismatico. Ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea invece dipenderà da θ4. Le nostre quattro variabili di giunto saranno quindi Q1, Q2, Q3 e Q4, ed in particolare θ1, θ2, D3 e θ4. Ora andiamo a moltiplicare le matrici di trasformazione omogenea tra loro, quindi abbiamo scritto precedentemente le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea e ora le moltiplichiamo tra loro, quindi moltiplichiamo A01 per A12, per A23, per A34. Le prime tre matrici moltiplicate tra loro daranno questa matrice A3 rispetto a 0, che è questa evidenziata qui. Questa era la quarta matrice di trasformazione omogenea e infine dobbiamo moltiplicare questa per questa. E il risultato

finale sarà il seguente. Quindi questa è la nostra matrice di trasformazione omogenea scritta in accordo alle regole di Tegnér-Wittgenstein che contiene la posa del end effector. Chiaramente questa posa è dipendente dalle quattro variabili di Giunto. Vediamo che abbiamo questa, per esempio qui, coseno di Q1 più Q2 più Q4, quindi questo elemento dipenderà da Q1, Q2 e Q4, analogamente anche questi elementi dipenderanno da Q1, Q2 e Q4, mentre invece la posizione dipenderà anche da Q3. Se ci ricordiamo, questa sottomatrice, quindi la sottomatrice, il blocco che comprende le prime tre righe e le prime tre colonne, è la matrice di rotazione. Quindi questa matrice qui sarà la matrice che descrive l'orientamento dell'end effector. Chiaramente l'orientamento dipenderà dalle variabili di Giunto rotatorie e quindi da Q1, Q2 e Q4. Non dipenderà ovviamente da Q3, che invece compare nella posizione dell'end effector. La posizione finale, anch'essa chiaramente dipenderà dalle variabili cinematiche e come vediamo qui, Q3 compare nella coordinata Z dell'end effector. Questo perché in realtà è quello che ci aspettavamo, perché se noi ci ricordiamo, l'asse del giunto 3 era verticale, la nostra ZZ, se ci ricordiamo, era anch'essa diretta in questo modo, il terzo giunto si muove, il terzo link si muove lungo questo asse, pertanto la quota finale dell'end effector dipenderà da Q3. Quindi la quota rispetto a Z, quindi ricordiamoci che appunto rispetto a Z, Q3 sarà un parametro determinante, sarà una variabile determinante per stabilire appunto la coordinata Z ed infatti appare in questa posizione, quindi nella posizione terza riga, quarta colonna. Quindi ricordiamoci questi tre elementi, l'elemento 1, 4, 2, 4 e 3, 4 sono la posizione dell'end effector. Come vediamo, dipende da Q1, Q2 e Q3, non dipende da Q4. Questi valori che non sono evidenziati in blu, quindi D1, D4, A1, A2, eccetera, sono costanti, sono valori numerici, perché sono le lunghezze cinematiche che noi conosciamo. Quindi questi sono valori che possiamo andare a misurare sul robot oppure sono forniti dal produttore. Bene, ora evidenziamo in questa matrice, possiamo evidenziare la posizione dell'end effector che, come dicevamo prima, è questo blocco, quindi questo vettore che comprende gli elementi 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Quindi questa sarà la nostra coordinata x, quindi l'elemento 1, 4 sarà la coordinata x, l'elemento 2, 4 sarà la coordinata y e l'elemento 3, 4 sarà la coordinata z. Come dicevamo prima, la coordinata Z dipende solo da Q3, non dipende da Q1, Q2 o Q4. E questa invece è la matrice di orientamento, quindi la matrice di rotazione che descrive l'orientamento dell'end effector. Come dicevamo prima, dipenderà da Q1, Q2 e Q4, non dipende da Q3 perché Q3 è una variabile prismatica. Una cosa interessante da notare è qui questo elemento meno 1 che ci fa capire che l'asse Z, perché questa colonna rappresenterebbe l'asse Z, quindi l'asse Z dell'end effector rispetto all'asse Z di base, è ruotata esattamente di 180 gradi, perché appunto questo meno 1 indica che l'asse Z4 è meno l'asse Z0. Ed infatti se noi andiamo a prendere la figura che avevamo precedentemente, notiamo proprio che l'asse Z4 è rivolta esattamente in modo opposto rispetto all'asse Z0. E infatti, se vediamo, questa matrice di rotazione somiglia molto alla matrice di rotazione attorno a Z. Bene, quindi possiamo rappresentare la posa finale dell'end effector in questo modo, quindi come posizione riquadro verde e orientamento riquadro rosso. Oppure possiamo anche esprimerla in un altro modo, possiamo anche esprimerla con un vettore di quattro elementi. Questo perché? Perché la posizione è
Questo riguarda

verde, la possiamo copiare, quindi la posizione, la coordinata x, la coordinata y e la coordinata z sono sono tre elementi notevoli che noi ricopiamo nel nostro vettore del task finale, mentre invece noi possiamo anche estrarre dalla matrice di rotazione dei parametri notevoli, che sono in realtà i tre angoli Q1, Q2 e Q4. E quindi, come vediamo qui, come dicevamo prima, questa matrice, somigliando molto alla matrice di rotazione attorno a Z, ci fa anche notare che, appunto, se noi estraiamo i tre angoli Q1, Q2 e Q4, possiamo descrivere in un modo appropriato l'orientamento dell'end effector. Quindi, in questo particolare caso, possiamo estrarre l'orientamento e, diciamo, scriverla in forma compatta in questo modo. Quindi l'orientamento in realtà dipenderà da come sono diciamo, dalle ampiezze di Q1, Q2 e Q4. Ripeto, in questo particolare caso, per altri robot, questa, diciamo, questa scorciatoia non è possibile effettuarla. Bene, possiamo notare comunque che le due rappresentazioni che abbiamo, quindi questa rappresentazione con matrice di rotazione e posizione dell'end effector e anche quest'altra rappresentazione, descritto quindi come task dell'end effector, quindi task finale, in realtà le due rappresentazioni sono equivalenti. Quindi possiamo esprimere la posa del robot sia in questo modo, quindi con questa matrice di trasformazione omogenea, oppure in quest'altro modo, con questo vettore 4x1, quindi un vettore che contiene px, py e pz, che sono le tre coordinate della posizione dell'end effector, ed un angolo alfa z, che è l'angolo che descrive l'orientamento finale. Questo, come dicevamo prima, è possibile in questo robot perché l'angolo che descrive l'orientamento è un angolo attorno a un asse z, è semplicemente un angolo attorno a z. In casi più complessi, chiaramente questo non è vero, e l'angolo sarà un angolo attorno a tre assi o due o tre assi, e quindi sarà più complicato esprimerlo, anche se, per esempio, possiamo estrarre gli angoli di Euler o gli angoli di Lorpico. Ma diciamo, in questo caso è molto semplice perché, appunto, come dicevamo, l'orientamento dipende soltanto dall'asse, è un orientamento attorno all'asse z. Bene, ora passiamo all'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Quindi, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo scritto le nostre matrici di trasformazione omogenea, abbiamo scritto alla fine la matrice finale di trasformazione omogenea, che quindi comprende la posa, che descrive la posa dell'end effector, quindi posizione ed orientamento dell'end effector. Questo calcolo può essere effettuato anche, diciamo, con carta e penna, quindi può essere effettuato a mano per robot semplici. Il robot che abbiamo visto precedentemente è piuttosto semplice, quindi il calcolo poteva anche essere fatto a mano. Tuttavia, per robot più complessi, i calcoli diventano molto più pesanti e quindi, diciamo, dobbiamo per forza di cose utilizzare un software che ci aiuta per a questo scopo, diciamo. In questa parte di lezione vedremo come utilizzare il linguaggio MATLAB, quindi il software MATLAB della MathWorks, per poter calcolare la cinematica diretta di un manipolatore, in particolare il manipolatore che abbiamo visto precedentemente, quindi il robot Scara. Bene, questo è il programma che vi mostrerò. Questa è la schermata di MATLAB. Vediamo qui queste tre righe che, diciamo, sono dei comandi che servono per inizializzare il programma e definiamo qui le variabili simboliche che ci serviranno. Quindi con questo comando definiremo le variabili simboliche che entreranno nella tabella di Hamilton-Hartenberg, quindi sono A1, A2, D1, D4, Q1, Q2, Q3 e Q4. Queste variabili sono reali e quindi io scrivo real al termine di questa definizione. Bene, ora abbiamo la tabella di Hamilton-Hartenberg che noi scriviamo in MATLAB come una matrice. Ricordiamoci che in MATLAB separiamo gli elementi nella stessa riga da una virgola e separiamo differenti righe con punto e virgola. Quindi avremo quattro colonne e quattro righe. Quello che ho scritto qui è esattamente la tabella di Hamilton-Hartenberg che abbiamo calcolato in precedenza. Ora calcoliamo le matrici di trasformazione omogenea, che sono queste quattro matrici. Qui ho invocato la funzione dh. La funzione dh è stata da me definita in questo script.

Quello che facciamo, concentriamoci semplicemente su questa scrittura, questa è la matrice di trasformazione omogenea che abbiamo visto nella prima lezione sulla cinematica diretta. Quindi ho semplicemente copiato la matrice di trasformazione omogenea secondo la regola di Denhardt-Hartenberg. Quindi, tornando all'esercizio, in questo modo noi invochiamo questa funzione per ogni riga della tabella di Denhardt-Hartenberg e avremo le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea. Come sappiamo, per ottenere la posa finale, le quattro matrici andranno moltiplicate tra loro, come faccio in questo comando. Quindi andiamo ad eseguire questo comando e vediamo che cosa otteniamo. Quindi vediamo che la matrice A1 è quella che avevamo calcolato anche, diciamo, a mano, la matrice A2 è la seguente, la matrice A3 è questa e la matrice A4 è questa. La matrice T sarà data dal prodotto delle quattro matrici ed è questa matrice che vediamo qui, che è esattamente quella che avevamo trovato, che avevamo calcolato e mostrato nella slide. Bene, ora vediamo ad esempio un caso numerico. Quindi noi abbiamo visto nel modo precedente come calcolare simbolicamente la posa di un robot utilizzando le regole di Denhardt-Hartenberg. E ora vediamo invece come calcolare la cinematica diretta data una posizione nota. Quindi facciamo finta che noi vogliamo trovare la posa dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 vale 0,05 e Q4 vale meno pi greco mezzi. In MATLAB dobbiamo sempre esprimere gli angoli in radianti, quindi non in gradi, e notiamo anche che questo 0,05 non sarà radianti, ma sarà metri, perché il giunto 3 è un giunto prismatico e quindi è una lunghezza, quindi diciamo si sviluppa in lunghezza. Ora definiamo le quattro variabili cinematiche, i quattro parametri cinematici che sono A1, A2, D1 e D4, quindi supponiamo che noi li conosciamo dal datasheet che ci viene fornito dal produttore, supponiamo che A1 è lungo 0,5 metri, A2 0,5 metri, D1 0,3 metri e D4 meno 0,1. Ricordiamoci che D4 è definito negativo. Ora abbiamo quindi Q1 pi greco quarti, Q2 0, Q3 meno 0,05 e Q4 meno pi greco mezzi, perché noi vogliamo valutare la cinematica diretta in questa configurazione. E con questo comando valutiamo appunto la matrice di trasformazione omogenea che avevamo ottenuto precedentemente con i parametri che abbiamo descritto nelle righe precedenti. Quindi andiamo ad eseguire questo calcolo e quello che vediamo è che il risultato è la seguente matrice numerica. Quindi questa matrice numerica rappresenta la posa finale dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 meno 0,05 e Q4 meno pi greco mezzi. Quello che possiamo notare è che, per esempio, la coordinata z è 0,15 metri, che è più o meno, diciamo, che è esattamente quello che ci aspettavamo, perché se noi andiamo a vedere le coordinate D1 e D4, le sommiamo viene 0,2, Q3 è meno 0,05 e quindi esattamente se noi li sommiamo viene 0,15, quindi la coordinata Z è quello che ci aspettiamo e possiamo anche calcolare, diciamo, a mente. Mentre invece l'orientamento, come vediamo qui, è un orientamento che, quindi diciamo questa sottomatrice qui, ricorda molto appunto una rotazione attorno a Z, come dicevamo anche precedentemente. Bene, ora dalla posa che abbiamo ottenuto in questo caso, cerchiamo di estrarre gli angoli di Eulero z x', z secondo. Vediamo se è possibile effettuare questa estrazione. Quindi selezioniamo gli elementi, vediamo qui R11 lo seleziono come R di 11, quindi diciamo creo queste variabili in modo da esprimere in modo più compatto gli elementi della matrice. E andiamo a calcolare la soluzione 1 degli angoli di Eulero. Se voi ricordate la formula per calcolare gli angoli di Eulero, questa è la copia, diciamo, abbiamo copiato
quella formuletta. Bene, dobbiamo però ricordarci di verificare che il seno di questo angolo sia diverso da 0. Nel momento in cui viene 0, abbiamo la singolarità e quindi non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo che cosa accade. E il seno di quest'angolo è questo valore che viene evidenziato qui. Questo valore sembrerebbe diverso da 0. In realtà, se noi vediamo bene, questa scrittura vuol dire 1.22 per 10 alla meno 16. Quindi questo vuol dire che questo valore è esattamente 0. Quindi c'è un piccolo errore numerico, ma questo valore è 0. Pertanto non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo se invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccio. Quindi anche qui copiamo la formula che avevamo visto nella lezione sugli angoli Rolle-Piccio e andiamo ad eseguire questa parte di codice. Bene, il coseno, la verifica che dobbiamo fare per la singolarità è dobbiamo verificare che il coseno di teta sia diverso da 0. Vediamo che il risultato è 1, quindi il coseno è effettivamente diverso da 0. Pertanto possiamo quindi estrarre gli angoli Rolle-Piccio e anche qui abbiamo copiato la formula che avevamo visto precedentemente. Quindi abbiamo, ricordiamo, due soluzioni che differiscono in questo modo, differiscono dalla radice quadrata. Se noi ricordiamo qui nella formula che avevamo visto nelle slide avevamo più o meno radice quadrata, quindi una soluzione che ho chiamato sol 1 sarà con il più, la seconda soluzione che ho chiamato con sol 2 sarà con il meno, quindi vediamo qui meno radice quadrata. Ad ogni soluzione teta, quindi teta soluzione 1, teta soluzione 2, corrisponderanno psi e fi per la prima soluzione e psi e fi per la seconda soluzione. Quindi il risultato che abbiamo, se noi eseguiamo anche questa sezione, sono questi valori. Quindi gli angoli Rolle-Piccio per la prima soluzione sono 0, 3, 14, quindi pi greco e meno 0.7 radianti, mentre invece per la seconda soluzione sono meno pi greco, 0 e 2.35 radianti. Quindi questo in realtà, se noi andiamo a verificare poi sul grafico queste due soluzioni, ricordiamoci che Rolle-Piccio vuol dire angolo attorno all'asse x del reference frame 0, angolo attorno all'asse y, angolo attorno all'asse 0, z, sempre riferito al reference frame di base. Quindi se noi vediamo l'orientamento dell'end effector, del frame dell'end effector rispetto al frame 0, RF0, quindi il reference frame di base, vediamo che possiamo esprimere effettivamente quell'orientamento in accordo a questi tre angoli, rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z, oppure analogamente rispetto a x, rispetto a y e rispetto a z. Possiamo verificare, guardando la figura, che effettivamente queste soluzioni sono compatibili con quello che abbiamo. Quindi, appunto, facendo un, se vogliamo fare un piccolo, una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo visto con questo programma, abbiamo calcolato la cinematica diretta del robot SCARA prima simbolicamente, dopodiché abbiamo calcolato la cinematica diretta numericamente in una certa particolare configurazione che ci interessa, che ci interessava, ed infine abbiamo cercato di estrarre gli angoli Rolle-Piccio e gli angoli di Eulero. Abbiamo visto che con gli angoli di Eulero l'estrazione non è possibile, perché siamo in una situazione di singolarità, mentre invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccio. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo commentato il risultato. Bene, questo termina la lezione. Vi ricordo che è possibile trovare materiale supplementare sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo

Benvenute e benvenuti a tutti. La lezione riguarderà la Guerra Santa, con un punto interrogativo che ha un suo motivo, che vedremo poi. Gli argomenti trattati sono Guerra Santa e Jihad e le crociate. Guerra Santa e Jihad. I due termini sembrano praticamente equivalenti e in effetti ci sono molte somiglianze, in quanto la Guerra Santa era l'espressione usata in ambito cristiano per proporre un impegno militare dei cristiani per diventare nuovamente in qualche modo padroni di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme, alla Basilica del Santo Sepolcro di Gesù. Jihad è invece un termine tipicamente musulmano e arabo dal punto di vista linguistico e vuol dire letteralmente santo impegno, forte impegno, sforzo, ma doveroso, canonico, previsto dalla legge islamica. Guerra Santa fu il termine che fu immediatamente usato dal Papa, che sulla spinta teorica di un appello lanciato dalle

chiese cristiane orientali, che al momento erano in qualche modo circondate dai turchi selgiuchidi che erano piombati nel mondo islamico e avevano in qualche modo assoggettato il califfo abbaside di Baghdad, facendosi loro paladini e in qualche modo anche allineati dal punto di vista religioso, in quanto entrambi sunniti, era stato affusato in tutta una serie di incontri e di prediche molto entusiastiche e capaci di sollevare entusiasmi per ricordare una cosa che era abbastanza discutibile. L'accusa che faceva il mondo cristiano, in particolare il clero, il papato ovviamente, era quello che i musulmani non concedevano ai cristiani o lo concedevano con grandi angherie, sottoponendoli a estorsioni di denaro, non consentivano ai pellegrini che si recavano in Terra Santa di andare a visitare il sepolcro temporaneo di Gesù. Una piccola parentesi, Gesù per i musulmani è un profeta, ma non lo considerano morto, in croce o meno. E in effetti la questione era abbastanza curiosa. Il sepolcro di Gesù, che per i cristiani lo ospitò per 3 giorni, perché poi ci fu la risurrezione, più tardi l'ascesa al cielo, e per i musulmani era proprio un falso, perché per loro Gesù non era mai morto. Questa guerra fu in qualche modo predicata per motivi che, capite bene, con la religione avevano qualche tratto in comune, ma insomma essenzialmente era un impegno militare bellico benedetto dal Papa per aiutare i cristiani orientali, un impegno che fu chiamato appunto santo, una guerra santa. Il fatto è che l'accesso a Gerusalemme era sì difficoltoso per motivi interni alla storia islamica, che vedeva molti contendenti in azione, anche a Gerusalemme. Ma un vero e proprio divieto non c'era mai stato. Rapporti tra musulmani e cristiani sono sempre stati difficili, lo rimangono anche oggi, naturalmente non sempre con punte che sfociano in guerre e uccisioni, ma talvolta in alcune occasioni abbiamo avuto notizia di repressioni violente, ricordiamo lo Stato islamico, insomma, in questo. Di fronte a questa terminologia dobbiamo fare anche un'altra osservazione. Fu richiesta dalla grande potenza cristiana, la maggiore di tutto il Mediterraneo, cioè l'impero bizantino? Non esattamente. L'imperatore di Costantinopoli chiedeva un aiuto ai cristiani latini, ma lo intendeva come invio di truppe mercenarie da pagare, ma che ubbidissero agli ordini dell'imperatore, che non si sentiva in qualche modo in eccessiva difficoltà nell'amministrare quella questione. E invece il Papa e i cristiani lo intesero come una richiesta d'aiuto anche militare. I bizantini avevano forze sufficienti per gestire la questione, anche se avevano subito una catastrofica sconfitta dai selgiuchidi a Mazin Chert. Per i musulmani esisteva invece da molto più tempo, dall'inizio dell'Islam, VII secolo, un concetto di cui parla anche il Corano, cioè il sacro impegno doveroso, obbligatorio, per combattere chi porta gravi pericoli al mondo islamico e ai musulmani. Lo chiamavano jihad. Fu questa la terminologia che il Corano usò per parlare degli scontri che si ebbero tra i primi convertiti musulmani emigrati a Yathrib, poi Medina, e naturalmente tutte le altre componenti arabe che erano rimaste pagane a Mecca. Per un lungo periodo non si usò più il termine jihad. Il termine jihad fu fatto risuscitare proprio dal fatto che i cristiani parlavano di guerra santa, di guerra benedetta, di pellegrinaggio a Gerusalemme, di aiuto alla Terra Santa, ma di

guerra non legittima, proprio santa. Voi capite bene che i termini guerra e santità sono inconciliabili. Ma questa è un'osservazione che facciamo oggi, in un periodo in cui la differenza tra Stato e Chiesa, in qualche modo molto zoppicante, si è affermata da tempo. Il jihad fu restaurato come termine proprio per controbattere con le stesse armi ai crociati che vennero in Palestina-Siria, quella regione che noi chiamiamo Terra Santa e che vide l'azione di Gesù, la sua predicazione, la sua passione e la sua morte e ovviamente per i cristiani la sua risurrezione. Guerra religiosa ma anche politica. È già racchiusa in questa frase tutto ciò che c'è da dire. Se le crociate si mossero per aiutare le comunità cristiane orientali in difficoltà sotto il pericoloso assalto dei Selgiuchidi, che in realtà non toccarono mai i cristiani. I Selgiuchidi combatterono e guerreggiarono contro altri musulmani per impadronirsi del potere. I cristiani erano considerati una categoria di sudditi proteggibili, anche se in qualche modo messi in secondo piano, cittadini di serie B. La guerra era poco religiosa dal punto di vista musulmano. I musulmani videro le armate, diciamo gli eserciti cristiani, giungere spinti da motivazioni temporali, motivazioni politiche. Tutta questa santità non appariva, anche se questi eserciti avevano al seguito un rappresentante del Papa, il legato, e spesso anche nelle varie crociate che ci saranno dopo la prima, ci saranno spesso anche presenti degli alti prelati che combattevano, che prendevano le armi. Uno dei più famosi, il primo legato pontificio, impressionò molto gli avversari che vedevano un sacerdote, anche se era poco chiaro dai suoi abiti che fosse un sacerdote, comunque prendere le armi e macchiare le sue vesti col sangue altrui. Guerra santa? Ecco il perché già del punto interrogativo. Guerra dai risvolti chiaramente politici. Chi partecipava a queste guerre? Beh, la prima crociata, che è quella che poi produsse i frutti più importanti con la conquista di Gerusalemme nel 1099, questa prima crociata vedeva alla guida dei feudatari, anche di un certo peso, ma non, salvo nel caso del conte di Provenza, di Raimondo, erano di feudatari inferiori come livello. Lo stesso difensore del Santo Sepolcro, che sarà in qualche modo, fungerà da re per qualche tempo, anche se non volle mai questo titolo, cioè Goffredo di Buglione, era un feudatario molto di seconda serie. Per partire per le crociate dovette vendere il castello a un alto ecclesiastico delle sue terre, che sono terre che si trovavano nella zona, diciamo, belga, di confine tra la Francia e la Germania, Bouillon. E questo, anche Goffredo di Bouillon, era un feudatario, diciamo, un po' di serie B. Intanto aveva un superiore che era l'imperatore e a lui doveva obbedienza ed era vassallo di questo imperatore del Sacro Romano Impero, che assistette a lungo senza partecipare alle crociate. Ci parteciperà dalla terza crociata ufficialmente con il Barbarossa, che era imperatore, ma che non arrivò a combattere perché annegò nell'attraversare un fiume, nella Cilicia, nella zona confine settentrionale tra terre islamiche e terre bizantine. E partivano questi uomini spinti dallo zelo religioso nella speranza di guadagnarsi il paradiso, ma anche e non secondariamente per arricchirsi, per depredare, per conquistarsi, come fecero tutti questi piccoli feudatari, dei feudi nei quali rimanere a vivere e ad arricchirsi. Questa immagine

politica delle crociate scandalizza un po' nel mondo cristiano, ma è la pura verità e oramai gli studi che sono stati prodotti nei, direi, secoli, nell'ultimo secolo scorso, nel Novecento, sono talmente tanti questi studi che non lasciano più dubbi a chi si occupa di queste tematiche. Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Somiglianze e differenze tra crociate e jihad. E rapporti tra cristiani e musulmani. Le crociate. La prima crociata è la conquista di Gerusalemme, 1099. Gli stati crociati, detti anche Outremer, la riscossa Zengide, Zenghi e Norandino. Il primo punto è quello che è maggiormente noto nella conoscenza collettiva dell'Occidente. La prima crociata, su cui poi scrisse anche Torquato Tasso, un famoso componimento della Gerusalemme liberata, e già fa capire che la vedeva come asservita ingiustamente a una potenza diabolica, che era in realtà in quel momento quella fatimide, ma che sarà poi quella selgiuchide, che sarà poi quella zengide e ayyubide. Prima crociata è la conquista di Gerusalemme. I crociati che partono per via di terra essenzialmente, ma uno, un normanno, Boemondo di Taranto, partirà per via di mare perché Boemondo aveva un piccolo dominio che lui chiamava principato, ma solo perché il termine serviva a non confonderlo con un dominio derivante dall'impero o dalla Chiesa, principato. E questo era sul mare, sul Mar Ionio, e perciò arrivare sulla costa opposta da cui cominciava una via imperiale bizantina che conduceva a Costantinopoli, la via più semplice da percorrere era quella del mare. E Boemondo quella imboccò con delle navi, partì dalla costa e arrivò nella zona più o meno di Durazzo, quelle regioni che fanno ora parte di altri stati, ma che all'epoca erano appunto bizantine. Gli altri, in particolare Goffredo di Buglione, suo fratello, che aveva un piccolo dominio nelle zone dell'attuale Belgio, appunto, che si chiama Baldovino, delle Fiandre, cioè in qualche modo legata anche all'Olanda, è un contesto che noi oggi abbiamo qualche difficoltà a descrivere con termini moderni, se parliamo del passato, e anche Raimondo si muovono essenzialmente per via di terra, perché il mare era pericoloso, perché era infido non solo per il movimento delle onde e il regime dei venti, ma era anche costoso per l'affitto delle navi. Queste persone non avevano una flotta personale, e dovevano pagare dei noli per imbarcarsi, ed erano migliaia di persone, per cui il costo era elevato. Niente di meglio che i più ricchi, i nobili, i comandanti a cavallo, gli altri a piedi, imboccassero la via terrestre che passava attraverso quella che è l'attuale che era stata fino a pochi anni fa la Jugoslavia, e che poi portava ad attraversare l'Ungheria, da poco cristianizzata, e arrivare finalmente ai confini bizantini. Questo fanno praticamente quasi tutti, ripeto, salvo Boemondo, fanno quasi tutti questi nobili che arrivano nell'impero bizantino e sono costretti, per ottenere rifornimenti per se stessi e per gli animali, a rendere, su richiesta dell'imperatore, un giuramento di vassallatico al Basileus. Dunque,

l'imperatore dice: bene, siete benvenuti, grazie tante, ma voi dovete rendervi conto che qualsiasi cosa conquisterete è mia. Me l'hanno strappata i musulmani, perciò se voi la riprenderete con i combattimenti io ne sarò lieto, ma me la dovete restituire. Capite bene che questo giuramento fu prestato controvoglia, molto spesso, una volta non fu neanche prestato del tutto, ma di fatto l'imperatore consentì di proseguire. E non fu mai osservato dai crociati, perché questa è un'altra delle caratteristiche delle crociate. I crociati combatterono due nemici, i musulmani, quelli evidenti, che avevano il controllo di Gerusalemme e di tutte le regioni circostanti da almeno quasi mezzo millennio. Non era, la conquista di queste zone non era avvenuta tanto di recente. Gerusalemme viene conquistata nella prima metà del VII secolo dagli arabi musulmani. Ma di botto decidono che devono liberare queste terre, ma capite che la scusa religiosa mostrava i suoi limiti. Questo nemico, che uno dei due nemici che i crociati avevano, era appunto Costantinopoli. I musulmani è evidente, ma i bizantini è un po' meno evidente, perché i bizantini erano cristiani. Dal punto di vista dogmatico non c'era differenza tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli. C'era una differenza notevole sul fatto che i bizantini pensavano che in qualche modo il capo dell'impero bizantino avesse voce in capitolo anche in certe questioni religiose. Si parla di cesaropapismo in questo caso. C'era sì un patriarca, cui dal punto di vista liturgico si doveva obbedienza e che rappresentava la cristianità orientale, ma di fatto poi l'imperatore interveniva spesso anche in questioni teologiche, cosa che invece in Occidente non avveniva dai tempi in cui c'era stato il primo abbozzo di separazione tra lo Stato, poi impero, e la Chiesa. E ci sarà una separazione abbastanza combattuta, anche contraddittoria, ma ci fu. Il Papa era una cosa, l'imperatore era un'altra. Litigarono su chi avesse diritto di creare vescovi, ma alla fine si arrivò a questa realtà un po' bicipite. Invece nel mondo bizantino, diciamo che era molto più legato alla figura dell'imperatore. Non c'erano differenze tra i cristiani, tra le chiese in questo caso, ma c'era una forte polemica teologica, vecchia di secoli, sulla natura di Gesù. La Chiesa di Roma, in base ai deliberati di un concilio, aveva deciso in qualche modo che il figliolo, cioè Gesù, procedeva dal Padre Dio e dallo Spirito Santo, e per dare questa formula in latino c'era la parola filioque, e al figlio, dunque al padre, e al figlio e allo Spirito Santo. Questa era la natura di Dio, triplice ma solo nella natura esteriore, perché di fatto era sempre la stessa realtà. Era un Dio uno ma trino, mistero sul quale non solo i cristiani seguito a non capire nulla, infatti parlano di misteri ineffabili, senza spiegazioni, da accettare punto e basta. Ma questa questione nel mondo, non solo musulmano, ma anche nel mondo bizantino, insomma, sollevava parecchie obiezioni. Nel mondo bizantino, perché la formula non soddisfaceva, era un po' confusa dal punto di vista dei cristiani orientali, che privilegiavano molto la natura divina di Gesù, anche se ne riconoscevano la natura umana, però con sfumature diverse. I musulmani invece proprio decisamente non credevano alla natura divina di Gesù, era un profeta, esattamente come Maometto, Muhammad, esattamente come il primo, Abramo, Ibrahim per i musulmani. Non natura divina, assolutamente no, tutti condannati a morire, o nel caso di Gesù, per fatto miracoloso, scomparso dalla croce e mai più ritrovato. Alcune sette islamiche parlano che se ne fosse andato in Kashmir, nella zona

dell'India e che lì ci sia addirittura un sepolcro di Gesù, ma è tutto legato più alla leggenda che alla realtà. Questo problema del filioque, della natura di Gesù, avvelenò i rapporti tra Roma e Costantinopoli sempre, tuttora è sullo sfondo, anche se il tema principale di confronto tra cristiani ortodossi

ma tra pari tra i vari alti gradi della gerarchia ecclesiastica, laddove invece Roma pretende che il Papa sia il punto di riferimento incontestabile del cristianesimo. Questo è un tema grossissimo che non ha trovato neanche oggi una sistemazione. La conquista di Gerusalemme arriva con enormi difficoltà, guerre, sconfitte, vittorie nel 1099. E nel 1099, sappiamo, la narrazione è Goffredo di Buglione che per primo scavalca le mura, ma erano tutti che partecipavano alla conquista, però a Goffredo viene lasciato l'onore di essere stato il primo a scavalcare gli spalti di Gerusalemme. Gerusalemme era dotata di mura importanti, non facilmente superabili. C'erano Boemondo di Taranto, c'era Raimondo di Tolone o di Provenza e c'era Baldovino delle Fiandre. Nel momento in cui Gerusalemme viene conquistata, si superano le scarse difese che aveva Gerusalemme in termini di uomini e la città santa diventa cristiana. Chi trovarono i cristiani? Non gli abbasidi che reggevano il califfato, anche se molto nominalmente, non i selgiuchidi che erano diventati i tutori del califfo abbaside ma che erano lontani da questi luoghi di combattimento. Troviamo i fatimidi, quella dinastia califfale sciita che governava il Nord Africa e l'Egitto e parte della Siria, che avevano il dominio di Gerusalemme, ma erano pochissimi. Quando i cristiani arrivano, compiono una strage spaventosa di tutti quelli che non erano cristiani nella città, compresi gli ebrei. Ma più di tutti, chi è che la cosa che ci sorprende maggiormente è che salvarono la vita ai musulmani, sciiti, fatimidi, in cambio di un riscatto, pagarono dei soldi e li fecero i crociati andare via tranquillamente, senza torcere loro un capello. Già questo fa capire che la valenza religiosa era molto sui generis, era molto legata al vil denaro anche quella impresa. Quando cade Gerusalemme si costituisce il primo stato cristiano crociato di Terra Santa. Era stato in realtà preceduto da un colpo di mano di Boemondo che nel camminare ed arrivare verso Gerusalemme aveva conquistato una città importantissima per l'impero bizantino e per la cristianità tutta, cioè Antiochia, antica città, sede di una comunità religiosa cristiana che era stata pionieristica. Una delle chiese autocefali che si autoregolamentavano era ad Antiochia. Esisteva un patriarcato di Antiochia che era considerato secondo forse soltanto a Costantinopoli. E poi ci fu anche, poco dopo, anche un'azione molto personale, perché erano gruppi di crociate che a un certo punto si staccavano dall'esercito comune e andavano a cercare di fare guadagni in proprio, ritagliandosi fette di territorio, popolazioni che ci vivevano, dando vita a delle realtà aristocratiche, diciamo, contee, principati, come nel caso di Boemondo, principato d'Antiochia, contea di Edessa, un'altra importante città, dove era presente una reliquia santissima del cristianesimo, il mandilion, cioè il panno su cui era rimasta impressa l'immagine di Gesù. Non è la sindone, ma era un qualcosa che aveva una dimensione molto minore e che però era santa agli occhi dei cristiani e dei bizantini in particolare. Comunque questa realtà che si era prima surrettiziamente e ufficiosamente creata e poi quella finalmente di Gerusalemme, quella di Tripoli sarà l'ultima ufficiale ma verrà abbastanza tempo dopo, bene, questa realtà viene chiamata in Francia Outremer, oltremare, perché il termine francese? Perché la maggioranza dei crociati erano francesi all'epoca, c'erano anche ovviamente dei germanici, includendo anche quelle
realtà culturali che è difficile definire belghe o olandesi, visto che sono stati recenti questi denominati.

dominazioni recenti. E anche la Francia all'epoca era di là da venire in qualche modo, esistevano vari regni, da Aquitania, quello di Provence, e naturalmente già è un po' un abuso parlare di francesi. Però il termine, la lingua che si parlava era una lingua franca che si avviava a diventare una lingua nazionale, una langue d'oil derivante dal latino che poi divenne il francese. Outremer, oltremare, tutto ciò che stava al di là del mare erano così i domini crociati di Terra Santa. Terra Santa, tra parentesi, è un'espressione che usavano anche i musulmani, proprio Terra Santa la chiamano, Ard Muqaddas. Questi stati crociati hanno retto l'urto della reazione sempre meglio organizzata dopo le prime clamorose disfatte che i musulmani hanno quando incontrano i crociati. I crociati arrivavano pesantemente corazzati, cosa quasi incredibile col caldo che c'era in quei posti, la corazzatura d'acciaio, di ferro e d'acciaio che indossavano i più ricchi ovviamente dei crociati, sembra insopportabile da portare. I crociati cominciarono a mettere anche dei panni sopra questo ferro per non farlo arroventare. Però, al di là della corazza, i crociati erano dei tipacci, erano fisicamente già diversi da quelli che ci sono oggi in Europa, erano più bassini mediamente, erano molto più robusti di oggi e avevano questa impenetrabilità delle corazze che li rendeva spesso vittoriosi, ma diventavano vittoriosi perché usavano la cavalleria in modo diverso dai musulmani. La loro cavalleria era una cavalleria pesante, corazzata, quando partiva per una carica non si fermava se non quando i cavalli erano sfiniti e i musulmani che la affrontavano ne erano letteralmente terrorizzati. I crociati vincono clamorose battaglie in uno stato di totale inferiorità numerica, sorprendente, ma la paura conta molto sul campo da battaglia e i crociati facevano veramente paura. In più considerate che all'epoca le differenze di comportamento tra crociati e guerrieri musulmani quasi era inesistente, violenti, forti, spesso impietosi, atti di crudeltà dall'una e dall'altra parte che oggi noi non sopporteremmo minimamente, ma che all'epoca erano considerati normale corredo delle guerre, di una guerra poi di religione, anche se in realtà aveva un sottofondo molto politico. I Stati Crociati rimangono per quasi un secolo, sopravvivono in Terra Santa. L'opera di riconquista sarà molto lunga, verrà avviata con gravi difficoltà, ma con sempre maggiori successi, dall'elemento turco, non arabo. Gli arabi non contano nulla in questo periodo, quasi inesistenti. Arabi erano i fatimidi in buona parte, ma l'esercito fatimida era in gran parte berbero e spesso era turco. Di quelle popolazioni che, ricordate, avevano preso il potere nel califfato abbaside rendendosene padroni. Questi turchi, mercenari, partecipavano allo stato fatimide sciita. Ma i turchi erano qualcosa di diverso, con una etnia che veniva dall'Asia più a oriente, cioè dall'Asia centrale, possiamo dire dalle zone originarie dei turchi, cioè dall'Orkhon. Arriveranno queste genti, Oghuz vengono chiamate, che poi ritroveremo più avanti, la stessa identica etnia sarà quella degli ottomani, ma tempo dopo. Questi primi turchi che arrivano e si rendono padroni del califfato abbaside naturalmente parliamo, sono i Selgiuchidi. I Selgiuchidi che si installano poderosamente nella Anatolia, amputando l'impero bizantino di quello che era il suo polmone principale, ma che non metteranno fine all'impero. L'impero vivrà ancora fino al XV secolo. Qui siamo all'XI secolo. Queste popolazioni però non entrano, se non occasionalmente, in Terra Santa, obbligate a vedersela tra pretendenti al ruolo di sultano, che era la parte politica che il califfato faceva vedere, il califfo come immagine di un
simbolo di unità perduta oramai dai musulmani, e accanto il sultano che lo proteggeva e che combatteva per lui tutte le guerre. Una delle immagini che noi abbiamo di questo periodo è il califfo che viene messo tutto addobbato, venerato, dietro una cortina, visibile però, e davanti il sultano, a volte in armi, che fa capire che il potere era dei turchi. Sultano viene dalla parola araba sulta, che vuol dire proprio potere. Questa realtà turca rimane impegnata nei giochi di successione che si aprono dopo la morte dell'ultimo dei grandi selgiuchidi, Malik Shah. Ma altri turchi esistevano. Uno di questi era Zengi. Lo trovate scritto anziché Zengi, ma la pronuncia era Zengi. Ed era un, Imad-ed Din Zengi, era un servitore di alto profilo dei Selgiuchidi che diventa Atabeg di Aleppo. Atabeg vuol dire letteralmente tutore, era una carica che i Selgiuchidi concedevano a persone di grande fiducia, di grande valore, di grande forza, perché istruissero i loro eredi e figli. Di fatto poi questa vicinanza fisica tra Atabeg e giovani da educare, su cui, per i quali organizzare una educazione che era, diciamo, civile ma anche militare, non si vedevano proprio. Gli eredi dei Selgiuchidi vivevano vicino ai loro padri, però venivano insigniti di alcune cariche molto nominali sulle quali regnava, governava con ampi poteri un delegato del sultano, l'Atabeg. Ata in turco vuol dire padre, beg vuol dire bey, capo, perciò padre dei capi. Questo Zengi è il primo a tirar fuori dal cilindro il termine jihad per buttare a mare i cani cristiani che erano arrivati a occupare un territorio islamico. Dal punto di vista del diritto islamico si richiamava cioè al jihad, e in questo caso era legittimo l'uso del termine jihad, perché il jihad è obbligatorio da parte di chiunque, basta che non sia un ragazzo, una donna, un vecchio, un malato, è obbligatorio quando, non per ingrandire i domini dell'Islam, quelle sono le conquiste, le futuh, ma nel caso di cui stiamo parlando, queste azioni avvengono per autodifesa. Il mondo islamico è occupato da un non musulmano, bene, allora lì c'è l'obbligo di correre al jihad. È un'arma di autodifesa legittimata non dal Corano, perché non ne parla proprio di questa categoria, ma viene legittimata dai dotti, dagli ulema, noi diciamo un po' più semplicemente. Zengi combatte continuamente in Siria-Palestina contro i bizantini, contro i crociati, a volte si creavano anche delle scandalose alleanze per raggiungere un obiettivo, a volte i crociati erano alleati con i musulmani contro un altro musulmano, perché il mondo islamico non ha mai goduto, come il mondo cristiano, di una unitarietà. Questo è un mito, il mondo cristiano è sempre stato disunito, da che era finito almeno l'impero romano al suo acme, e lo stesso vale anche per l'impero romano d'Oriente. Una disunione che si colmava nel momento proprio della massima emergenza, ma non sempre si riusciva a riunificare in modo ottimale anche il mondo islamico, che dica la letteratura islamica, era ben lungi dall'essere unito. Questa unità si era persa già all'epoca d'oro del califfato abbaside, quando il califfato è talmente ampio che si slabbra, che le periferie si vedono come erano, maltrattate, ignorate. Pensiamo a tutte le rivolte dei berberi, a tutte le rivolte delle realtà non marginali, perché culturalmente erano importanti, ma periferiche, proprio fisicamente periferiche. Il centro non arrivava a intervenire più di tanto. E si cominciò a demandare ad alcuni personaggi che crearono delle loro dinastie la soluzione dei problemi contingenti di vita quotidiana. Perciò noi stiamo parlando di due realtà come se fossero
dei blocchi.

occhi, non lo erano affatto, erano molto slabbrate, però diciamo tra i crociati che litigavano poderosamente tra di loro, diciamo che c'era un fine almeno comune, che era quello di buttare, di mandare alle ortiche tutto il mondo islamico, che era odiato cordialmente perché i musulmani erano il nemico, il satana, il diavolo. In alcuni casi un vescovo, Sebeos, parla di anticristo quando arrivano i primi musulmani. E altrettanto facevano i musulmani nel parlare di cristiani. In genere l'aggettivo che si accompagnava erano cani cristiani, insomma. Naturalmente li accusavano di politeismo perché non capivano il problema della Trinità. E perciò c'era un cordiale odio. Bene, alcune cose sono rimaste purtroppo in parte ancora oggi valide. Certo, se si va in giro non c'è questo odio, almeno nel mondo islamico, nei confronti dei cristiani, però un certo disprezzo sì. E anche nel mondo cristiano non tutti, voglio sperare, vedono i musulmani come la fonte di ogni dolore e di ogni guaio. La migrazione un po' sta creando questo falso. I musulmani che arrivano sulle barche, che sono dei poveracci, che non sanno come sopravvivere, che sono insidiati da altri musulmani, sono visti da chi li accoglie col fastidio di chi deve tirare fuori i soldi come dei nemici. Ma questo è un altro discorso. Zenghi muore, come tutti gli esseri umani, dopo aver avuto grandi vittorie contro i crociati, ma non aver costituito un vero dominio in cui lui potesse dettar legge. C'era, sì, era intorno alla città di Aleppo, nel nord della Siria, e c'era anche su Mosul, nel nord dell'Iraq. Quello che veramente compie un passo avanti importante è suo figlio, Nur ad-Din Mahmud, che noi chiamiamo Nurandino. Un po' come Maometto per Muhammad. Nurandino non è un termine per svilire la persona, è il fatto che Nur ad-Din è un po' più complicato da dire e che noi tendiamo a creare degli esonimi per pronunciare parole straniere. Diciamo Parigi invece di Paris, Londra invece di London. Nurandino, così lo chiamano le fonti crociate, è il figlio di Zenghi, ma è più, possiamo dire, culturalmente adeguato al compito che lo aspetta. Eredita e diventa anche lui Atabeg di Aleppo. Più tardi sarà anche Atabeg di Mosul. Ma aveva una grossa differenza col padre. Intanto un carattere estremamente più malleabile, capace anche di atti caritatevoli, entro certi limiti, perché era capace anche di crudeltà inenarrabili. All'epoca le guerre non erano diverse da quelle di oggi. Se vediamo barbarie oggi in Ucraina, nella vecchia Jugoslavia, beh, possiamo immaginare che all'epoca non fossero più buoni. Anzi, probabilmente erano meno sensibili al sangue e al dolore dei deboli. Nurandino, facendola in breve, compie tutta una serie di passaggi, a volte col consenso delle zone che va a occupare, come quella di Damasco e come quella dell'Egitto. L'Egitto, il califfato, imamato, Fatimide, viene a finire nel momento in cui un generale di Nurandino dichiara estinto questo imamato, perché l'ultimo imam muore e non viene autorizzata la successione di un figlio minore, tra l'altro, per cui non capace di governare autonomamente. Ed era questo, in Egitto era Saladino, Salah ed-Din Ayyub. Questo Nurandino è il grande eroe, come Zenghi, turco, probabilmente di origini centroasiatiche anche lui, ma dotato di cultura, cosa importante. Aveva studiato diritto, conosceva la letteratura, perché all'epoca nel mondo islamico, prima che questo avvenisse nel mondo cristiano, il governante doveva essere una persona da ammirare sotto tutti i profili, non solo fisici, cioè uomo valoroso in guerra, ma anche come essere colto, quello che poi nel nostro Rinascimento diventerà una realtà pure per l'Occidente italico essenzialmente, ma poi dell'Occidente cristiano in genere. Dunque il governante deve essere una persona che studia, che ha una sua corte con un livello elevato di cultura, da mostrare proprio. Nurandino è un personaggio

ammirato anche oggi, se vogliamo. La seconda e la terza crociata. Saladino e l'affermazione islamica, Hittin 1187, a volo un po' d'uccello, perché è inutile calarsi nella storia evenemenziale, che è un po' una microstoria poi alla fine, possiamo dire che la seconda crociata, che fu voluta da un santo rinomato della Chiesa, personalmente questa santità faccio fatica a vederla, San Bernardo da Chiaravalle, assolutamente combatté con tutte le sue forze perché i cristiani riprendessero la volontà di andare in Terra Santa e combattere i musulmani, perché poi Zenghi e Norandino l'avevano messi un po' anche in difficoltà i crociati, e perciò parte questa seconda crociata con due importanti protagonisti, il re di Francia e il pretendente all'impero germanico, Corrado. Ma finisce in un nulla di fatto. I crociati mal portati, mal organizzati, con un servizio logistico veramente pessimo, si arenano sotto le mura di Damasco, che aveva mura non meno possenti di quelle di Gerusalemme, anche forse di più. E alla fine tornano in patria, non direttamente, a volte vanno nell'impero bizantino a ritemprarsi, ma finisce in un clamoroso fiasco. La seconda crociata però crea un problema gravissimo. Mette fine a un'alleanza non scritta, ma di fatto, tra Damasco, la dinastia di Damasco, che era quella dei Buridi, turchi anche loro, e il regno di Gerusalemme, crociato, cristiano. Questa alleanza che era andata avanti a lungo e che serviva come patto di mutua difesa, si interveniva a favore di chi era aggredito, da chi? Da Zenghi, essenzialmente, inizialmente anche da Norandino. I damasceni alla fine capiscono che, vista la fine dell'alleanza, perché quando arriva la seconda crociata il regno di Gerusalemme si schiera con quelli che arrivano dall'Europa, beh, mettono fine a questa alleanza e consegnano di fatto le chiavi della città a Norandino prima e più tardi anche a Saladino. Questa seconda crociata la possiamo sbolognare in questo modo, un fiasco totale, insensato, e anziché un senso lo ebbe di peggiorare la situazione dei crociati. La terza crociata invece è più importante, la conosciamo meglio per tutta una serie di film, sceneggiati, libri. La terza crociata vede protagonista l'imperatore del Sacro Romano Impero, anche se morì prima di cominciare a prendere le armi, Barbarossa era anche molto vecchio all'epoca, il re di Francia e il re Plantageneta di Inghilterra, Riccardo Plantagenet, appunto, Riccardo I, che combatte in modo molto coraggioso ed efficiente in Terra Santa. Riccardo Cuor di Leone era un personaggio non un perfetto esempio di rettitudine, però dal punto di vista militare era coraggioso, non aveva timore di correre rischi e di prendere le armi personalmente. Riesce anche, tra l'altro, a prendere Acri, che era un porto importante, che era stato già conquistato in passato, poi si era riperduto. Questa terza crociata, perché la ricordiamo? Non tanto per la presenza di alti personaggi dell'aristocrazia cristiana, finalmente non più delle figure di secondo piano, ma di primissimo piano, per il fatto che Saladino, che era stato un generale ubbidiente a Norandino, alla morte di Norandino prende in mano lui la situazione politica. E di fatto si impone essenzialmente in Egitto, dove ha messo fine all'imamato fatimide, e anche nelle zone della Siria. Il corpo di Saladino è sepolto a Damasco, non a caso, è visibile un monumento e la tomba. Saladino effettua l'azione più clamorosa e dirimente dell'intera crociata dopo la conquista di Gerusalemme, riconquista Gerusalemme. L'affermazione islamica avviene a Hittin nel 1187. C'è stato un film molto bello, criticato da alcuni che non leggono molto le cronache islamiche delle crociate. Noi abbiamo sempre il punto di vista, quasi sempre il punto di vista cristiano, ma in realtà ci sono stati cronisti musulmani che hanno detto la loro. A volte
in modo inattendibile come i cristiani, a volte in modo invece originale e intelligente. Il film che fu girato, I Crociati, era fatto quasi tutto sulle cronache islamiche e per esempio ricorda un fatto clamoroso, Saladino conquista Gerusalemme e non torce capello a nessuno degli abitanti, consente loro di sfollare senza essere toccati. Di più, dato che questi sfollati vanno verso le navi delle repubbliche marinare italiane che avevano molto aiutato nelle crociate dietro guadagni congrui, e non vogliono imbarcare questi profughi, questi poveretti, oramai lasciavano le terre e le case che avevano, chiedendo dei noli esagerati, Saladino interviene e dice no, dovete imbarcarli, lui si liberava di un possibile pericolo, sia detto, sia chiaro, non lo faceva per pura bontà d'animo, dovete imbarcarli e anche a prezzi molto ragionevoli, altrimenti io non vi faccio mai più salpare da questi porti vicino Gerusalemme. Questa minaccia convinse finalmente le navi pisane, le navi genovesi, le navi di alcune repubbliche marinare, non di Amalfi che non partecipò alle crociate perché era comunque in qualche modo legata a Costantinopoli. Il fatto della conquista islamica di Gerusalemme mette fine al periodo importante delle crociate. Ci saranno altre crociate dopo, ma di poca importanza e tutte fallimentari, alcune addirittura neanche contro la Terra Santa. La quarta crociata, subito dopo la conquista di Costantinopoli, partita con le forze veneziane, con il doge Dandolo, Enrico Dandolo, va a Costantinopoli a depredarla in maniera selvaggia, barbarica. Giovanni Paolo II dovette chiedere scusa secoli dopo per quei furti, quegli stupri, quelle violenze che hanno portato ad esempio a San Marco i cavalli che erano a Costantinopoli, quella statua dei tetrarchi che c'è in un angolo del Palazzo Ducale e il campanon famoso sempre di Venezia che fu portato via da Costantinopoli, ma più che altro furono razziate tutte le case, morti. Un numero elevatissimo di morti, se ci pensiamo, provocati da altri cristiani. Dunque la guerra santa veramente è un'espressione che non ha alcun senso, se non quello propagandistico, e lo ebbe. Si va alla guerra perché è santa, in realtà di santità c'era poco e niente. Ovviamente i musulmani difendevano quello che era la terra loro, facevano bottino anche loro appena possibile, erano violenti anche loro, ma combattevano in casa, tutto sommato la responsabilità delle crociate non fu dei musulmani, fu essenzialmente del mondo cristiano di obbedienza papalina, neanche quello bizantino. Dopo gli Zengidi, e dunque dopo il Norandino, abbiamo ho già detto Ayyubidi, Mamelucchi e fine di Outremer. Saladino è l'eponimo della nuova dinastia degli Ayyubidi, in quanto il padre di Saladino si chiamava Ayyub, l'equivalente di Giobbe, che seguiterà a regnare in Egitto e in Siria, cioè lì dove si era insediato alla fin fine proprio Saladino. Gli Ayyubidi, che il cui nipote, il nipote di Saladino, sarà quell'Al-Malik al-Kamil che San Francesco volle incontrare per mettere fine a una guerra che considerava sciocca. San Francesco non amava le guerre e il versamento di sangue, da qualsiasi parte avvenisse, era un santo modernissimo da questo punto di vista, stranissimo anche se vogliamo, visto se lo paragoniamo a San Bernardo. Ma fu ricevuto con grande simpatia, il sultano Ayyubide del Cairo lo fece parlare, gli dette dei doni, ma le guerre poi proseguirono, anche se al momento ci si trova in una situazione di tregua, tant'è che San Francesco poté arrivare tranquillamente al Cairo senza problemi. Gli Ayyubidi non saranno battuti, sconfitti militarmente da una nuova dinastia, si esaurirà un po' come era successo ai Fatimidi e il loro posto sarà preso dai loro schiavi guerrieri, Mamelucchi, che erano anch'essi turchi molto spesso, o circassi, delle zone di confine tra l'impero bizantino di un tempo e nord dell'Iraq attuale.
il nord è anche della Siria.

Siria all'epoca era un'intera regione che si chiamava Jazira. I Mamelucchi saranno gli ultimi a vincere una battaglia contro i crociati e a mettere la parola fine per sempre all'esperienza di Outremer. Ma la loro storia è molto lunga, anche illustre per l'Egitto più che per la Siria, ma diciamo che con le crociate hanno avuto solo questo compito di chiudere il rubinetto definitivamente. Outremer, con la vittoria, l'ultima vittoria dei Mamelucchi, non esiste più. I cavalieri che avevano combattuto i Templari andranno a fare sterminare dal re francese, che ambiva molto alle loro ricchezze, era un ordine ricchissimo quello dei Templari. E gli ospedalieri dovettero riconvertirsi a quello che era il loro scopo iniziale, di curare i pellegrini che arrivavano a Gerusalemme, l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. Se ne andranno a finire a Rodi inizialmente, i turchi ottomani li manderanno via, andranno a Malta e poi andranno a Venezia. Napoleone I Bonaparte mise fine a questa esperienza dei cavalieri ospedalieri o di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, e ora sopravvivono come ente proprio della sanità, in qualche modo statale per un verso, ma dal punto di vista canonico pontificia. E sono appunto a Roma, c'è un grande ospedale nella zona sud di Roma, che è ancora affidato a questo ordine militare, e ricorda qual era il loro scopo, quello di menare le mani, di combattere, di ammazzare e di curare chi arrivava in Terra Santa e poteva trovarsi in difficoltà, essere ferito e così. Ultima rapida accenno, l'ascesa delle repubbliche marinare italiche. Le repubbliche marinare italiche, salvo Amalfi, si occuparono molto nel periodo delle crociate di trasbordare uomini e materiali, a volte anche al di là di quello che era consentito. In molti casi esportavano, per esempio, nell'impero fatimide, che ne era quasi totalmente privo, materiale interdetto alla vendita, dal Papa addirittura, cioè legname che serviva per le navi e materiali di ferro, perché l'impero fatimide, l'immamato fatimide ne era scandalosamente carente, ma questo un po' valeva dappertutto, c'era questa carenza del legname nelle aree calde del vicino Oriente Islamico e perciò anche dell'Egitto e del Nord Africa, era una delle cose che invogliava molto a fare affari. Le repubbliche marinare crescono essenzialmente come repubbliche d'affari, repubbliche marinare da una forte valenza economica. Questo non soltanto nel compiere una azione di export o di import, ma essenzialmente proprio nel periodo delle crociate. In realtà le repubbliche marinare già si erano mosse dal IX secolo, addirittura quelle prime abbozzi di repubblica che esistevano nel continente, nella penisola italica, si erano mosse perché l'imamato fatimide era molto incline, procline a fare affari, non con i musulmani, perché a ovest e a est aveva come confinanti degli stati musulmani che vedevano i fatimidi come eretici, essendo sciiti. E allora il fronte che aprirono dei commerci fu quello del Mediterraneo. La loro quarta sponda non era a sud, perché non c'era molto da guadagnare col Chad, okay? Ma fu il Mediterraneo. Dunque cominciarono a navigare, ad approdare nel sud dell'Italia, in Sicilia ovviamente, ma molto anche nella parte meridionale dell'Italia, addirittura a Napoli, e lì aprivano dei loro mercati col consenso delle autorità dell'epoca. Per cui questa esperienza dei fatimidi fu copiata da quelle realtà marinaresche italiche che troviamo a Salerno, a Capua, a Napoli stessa, ovviamente Amalfi, abbiamo detto. E ci fu un grande scambio di commerci, grandi commerci tra l'una e l'altra sponda. Li proseguirono le repubbliche marinare. La strada l'avevano aperta già dal IX secolo, X secolo ancora di più, ovviamente nell'XI, XII secolo gli scambi erano oramai normali e

diciamo che il grande impatto che ebbe sul Rinascimento italico, che è un rinascimento certo culturale, letterario, ma era molto anche economico. I primi segni già si erano avuti da tempo, le città si erano ripopolate, la separazione tra Stato e Chiesa aveva favorito il sorgere di piccole realtà e perciò i comuni che combattevano contro l'impero e anche contro Roma. Insomma, tutta la storia che è italiana la lasciamo da parte, ma le repubbliche marinare furono uno dei momenti di ascesa per l'Occidente e fu dal contatto che avevano in epoca crociata anche con i nemici, con i quali si guerreggiava se proprio si era strettamente obbligati, se no si facevano affari, si facevano scambi. Le crociate ebbero conseguenze culturali? E i protagonisti musulmani delle crociate furono soltanto arabi? Vi riepilogo gli spunti di riflessione per la lezione. Somiglianze e differenze tra crociate e jihad. Rapporti tra cristiani e musulmani. Le crociate ebbero conseguenze culturali? I protagonisti musulmani delle crociate furono soltanto arabi? Guerra Santa era la lezione che finisce qui. Vi ringrazio dell'ascolto e vi ricordo che il materiale aggiuntivo può essere trovato sulle pagine web del corso.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione in cui ci occuperemo delle configurazioni narrative, la mappatura situazionale. In particolare vedremo anzitutto il tema della organizzazione narrativa dell'esperienza, per poi passare alla gestione delle mappe situazionali e infine proporre un esempio di analisi. Partiamo dunque dal tema più generale dell'organizzazione narrativa dell'esperienza. Molti studiosi hanno sottolineato come il tema del racconto non costituisce soltanto un patrimonio della letteratura o del cinema, del fumetto, ma in realtà le forme della narrazione intervengono a fondo nella nostra vita. Per esempio, un importante neuroscienziato, Antonio Damasio, in The Feeling of What Happens del 1999, sottolinea come attraverso la narratività, ovvero attraverso una organizzazione in termini temporali e in termini causali di quanto percepiamo intorno a noi e anche dentro di noi, noi costruiamo il nostro sé. Costruiamo cioè la nostra identità. In particolare Damasio distingue tre livelli, tre passi successivi all'interno di un processo a spirale che va dal più semplice al più complesso. Il primo step è il proto-sé, che nasce dalla organizzazione di quelle che noi abbiamo chiamato le configurazioni sensoriali. Noi sentiamo di essere presenti in base all'accumulo di sensazioni. Poi interviene la parte più interessante, il sé nucleare. Nel momento in cui ci scopriamo parte di un mondo, organizziamo la narratività di ciò che accade e di ciò che ci accade, tenendo anche conto di quale relazione c'è tra quello che accade fuori di noi e il tipo di emozioni, di reazioni che invece vengono scatenate al nostro interno. E infine c'è una forma ancora più elaborata di elaborazione del sé, di elaborazione della propria identità, che è per Damasio il sé autobiografico. A questo punto noi non ci limitiamo a tener conto narrativamente di quanto sta accadendo, ma organizziamo segmenti, episodi della nostra esistenza in un certo ordine e scoprendo alcuni criteri, scoprendo alcune linee di continuità o di discontinuità e comunque dando senso alla nostra identità a partire da un racconto coerente di tutta la nostra vita, quindi abbracciando un periodo più vasto mediante evidentemente delle configurazioni più complesse che implicano un certo ordinamento. È interessante osservare che alcuni studiosi hanno rimarcato come il sé nucleare di Damasio non sia proprio solo dell'essere umano. Per esempio, Clayton e altri hanno osservato sperimentalmente che se gli uccelli nascondono in condizioni sperimentali, evidentemente, sia noccioline che alcuni vermetti preparati dagli sperimentatori, se sono passate 4 ore, essi tenderanno a recuperare le noccioline. Invece, se passa più tempo, 124 ore, tenderanno a recuperare i vermetti. Cosa vuol dire questo? Il punto chiave è che in qualche modo anche gli animali hanno un senso del tempo. Evidentemente questo senso del tempo è molto diverso dal nostro, ma in parte è anche analogo. Possiamo dire infatti che troviamo due grandi sistemi di organizzazione narrativa, di produzione di configurazioni narrative. Il primo sistema è comune all'uomo e agli animali, nasce nell'uomo fin da piccolo
e poi lo accompagna per tutta la sua esistenza. Questo primo modo di organizzare temporalmente l'esperienza lo possiamo chiamare aggiornamento temporale ed è la modalità propria del sé nucleare di Damasio. Possiamo parlare in questo caso non tanto di una vera e propria organizzazione, ma di una mappatura situazionale, cioè le persone, ma ripeto anche gli animali, si costruiscono una mappa del proprio ambiente e tengono conto delle trasformazioni che intervengono all'interno di questa mappa.

Dunque, in questo caso è un lavoro più di, diciamo così, di aggiornamento di una mappa situazionale che di una vera e propria organizzazione lineare del tempo. Invece, più complessa, la seconda operazione di costruzione di configurazioni temporali. Questa seconda operazione è chiamata anche un ragionamento temporale. Si tratta di un'attività propria del sé autobiografico e possiamo parlare in questo caso di un vero e proprio ordinamento temporale. Questo secondo tipo di attività è esclusivo dell'uomo e implica il fatto che esso non nasce nella prima fase, non emerge nella prima fase di sviluppo cognitivo del bambino, ma si trova presente soltanto verso i 6-7 anni, quando nasce quello che alcuni studiosi chiamano un io morale, cioè il bambino riesce a prendere ad assumersi delle responsabilità. Tutto questo fa parte del bagaglio di un sé autobiografico, cioè di un sé in grado di organizzare in modo complesso ampie porzioni della sua vita, ordinando e riordinando gli eventi in maniera da averne un particolare tipo di controllo. Arriviamo allora ad alcuni spunti di riflessione. Quali sistemi di configurazione temporale sono comuni a uomini e animali? Quali sistemi di organizzazione temporale intervengono completamente nell'adulto? Che differenza c'è tra la mappatura situazionale e l'ordinamento temporale? Bene, dopo aver visto in generale la questione delle configurazioni narrative, approfondiamo adesso, la prima delle due grandi modalità di organizzazione del racconto, e dunque di gestione delle trasformazioni temporali, che è la gestione delle mappe situazionali. Naturalmente ci concentriamo su quello che accade all'interno dell'esperienza mediale audiovisiva. Quali sono i componenti delle mappe situazionali? Beh, nel momento in cui accendiamo il nostro televisore e mandiamo un film, o partono i titoli di testa di un film al cinema, ecco che anzitutto si definisce un setting spazio-temporale, una certa situazione spaziale e temporale. Dunque, un primo parametro, un primo elemento che definisce la situazione sarà il setting spazio-temporale, dove e quando ci troviamo, come si dice. Poi abbiamo una serie di intenzioni, obiettivi, piani di azione dei personaggi. Quindi della situazione fanno parte anche una serie di una logica dell'azione propria dei personaggi. Poi abbiamo degli stati di conoscenza e degli stati emotivi dei personaggi. Quello che i personaggi, quello che diciamo così, passa nella mente, dei personaggi. Anche questo fa parte della situazione in atto. Infine, della situazione fanno parte anche quei piani di azione, quegli stati mentali ed emotivi dello spettatore stesso, che confronta costantemente ciò che egli, vuol fare e sente e quello che fanno e sentono i personaggi da questo confronto, e unito alla impossibilità per lo spettatore di comunicare direttamente con i personaggi, emergono tutti quegli stati di ansia e di stress e di suspense tipici di un certo tipo di finzione audiovisiva. Qual è l'utilizzo che facciamo delle mappe situazionali? Una volta costruita una mappa situazionale, una volta, diciamo così, iniziato il film o iniziata la puntata della nostra serie televisiva, cominciamo a renderci conto che qualche cosa accade. Dunque, un primo uso, dunque, è quello della ispezione. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, cerchiamo di capire che cosa di tutto quello che vediamo è pertinente rispetto alle trasformazioni
della mappa.

situazionale e quindi a quell'opera di manutenzione costante della mappa situazionale. Il mondo intorno a noi si trasforma, noi ci trasformiamo e la nostra mappa deve tener conto di tutte queste trasformazioni. Ispezione, però all'ispezione poi si collegano altre due attività che si servono della mappa situazionale. Anzitutto una retrospezione. Se un nostro amico entra mentre noi stiamo guardando un telefilm e ci chiede che è successo fino a quel punto, noi saremo in grado di rispondere. Perché? Perché usiamo la nostra mappa situazionale per fare una sorta così di indietro veloce e riassumere, fare un recap di tutto quello che è avvenuto fino a quel punto. D'altra parte, una mappa situazionale permette anche un'attività di prospezione, cioè di previsione di quello che potrà succedere in base alle possibili evoluzioni della mappa. Dunque, costantemente noi cerchiamo di capire che cosa sta per succedere, cosa potrebbe succedere, chi è stato il colpevole, che cosa avverrà all'interno del mondo indiretto. Le mappe situazionali, come tutte le mappe, peraltro, possono essere costruite su scale diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono avere un differente grado di dettaglio. Le mappe 1 a 1 sono quelle che inquadrano la situazione presente e dunque sono quelle che aiutano a seguire gli sviluppi all'interno di una singola sequenza, all'interno di una particolare sequenza. Ci sono poi però delle mappe 1 a 10, cioè delle mappe che riguardano e che abbracciano, che trascrivono un intero episodio di una serie televisiva oppure un intero film con tutti i plot e i subplots, con tutte le storie principali e le sottostorie che appunto costituiscono un testo e un discorso nella sua completezza. E infine ci sono anche delle mappe che potremmo dire 1 a 100, sono quelle mappe che abbracciano un'intera stagione di una certa serie televisiva con quegli eventi o quelle storylines, quelle linee di storia o anche quegli archi narrativi che abbracciano più puntate di una serie TV oppure che abbracciano più film appartenenti ad una stessa saga, come quelle di Harry Potter o quelle degli Avengers. In questo caso lo spettatore, che in genere è uno spettatore esperto, è in grado di ricostruire, magari con l'aiuto di siti web predisposti appunto per questi obiettivi, di ricostruire una mappa di tipo più ampio, una mappa 1 a 100. La teoria della sceneggiatura ha approfondito soprattutto lo sviluppo e l'articolazione di quelle che ho chiamato le mappe 1 a 10. Per esempio, un famoso libro dello sceneggiatore Sid Field, che si chiama appunto Screenplay, la prima edizione del 1979, ha introdotto, o per meglio dire, ha formalizzato un modello in tre atti. Un film, un buon film, dovrebbe tener conto di tre atti. All'interno di ciascuno di questi tre atti, come si può vedere, si svolgono una serie di incidenti, di svolte più o meno limitate, ma in alcuni punti chiave occorrono delle svolte particolarmente rilevanti, che cioè incidono in maniera forte sulla mappa situazionale, che sono chiamati anche turning point, punti di svolta, e qualche volta anche twist, soprattutto quelli finali. Sono quelli che determinano il passaggio dall'atto 1 all'atto 2, quelli che sono al centro del film, al centro dell'atto 2, e poi quello che inizia l'ultima fase, la fase più discendente dell'atto 3. Quindi vedete come in tutto questo processo c'è una costante modulazione della mappa situazionale che porta anche evidentemente ad una a costante attenzione da parte dello spettatore agli eventi e al loro svolgimento. Quali spunti di riflessione possiamo allora introdurre? Quali sono le componenti di una mappa situazionale? Come viene utilizzata una mappa situazionale? Quali sono le scale delle mappe situazionali e come funzionano al loro interno i turning points? Bene, passiamo allora dalla teoria alla pratica e esaminiamo un altro segmento del doppio episodio
della serie CSI Great Danger, girato da Quentin Tarantino nel 2005. Questa volta analizziamo la sequenza del rapimento di Nick, che è la sequenza che dà il via a tutta l'azione del doppio episodio. She hit a royal, not a dirty one this. And then she drew four deuces.

0: Hey, you want some gum?
1: No, thank you.

All'inizio di questa sequenza assistiamo ad alcuni segnali molto chiari che ci dicono che si sta costituendo una mappa situazionale, che ci invitano a costituire questa mappa situazionale. Il detective Nick Stokes arriva nel parcheggio di Las Vegas nel momento in cui chiude lo sportello e si dirige verso l'altro poliziotto. Una steadicam lo segue all'indietro e man mano che il poliziotto aggiorna Nick fino a portarlo a vedere i resti che sono stati ritrovati, abbiamo rapidamente la costituzione di un certo setting spazio-temporale, di un certo sistema di obiettivi. Occorre capire che cosa è successo

e anche di alcuni stati emotivi. In particolare colpisce il contrasto tra l'andamento sicuro di sé di Nick e invece l'andamento più incerto e disgustato da parte del politico.

in noi stessi nasce un senso di apprensione, grazie soprattutto alla presenza di un nuovo personaggio che Nick non vede, ma di cui noi avvertiamo la presenza grazie alla soggettiva, che sta spiando Nick da dietro dei cassonetti, da una posizione nascosta. Dunque avvertiamo una minaccia che è esaltata dalla musica particolarmente inquietante. Nell'ultima parte di questa sequenza, nel momento in cui Nick scopre questo strano reperto, abbiamo la presenza di un'ombra che si erge improvvisamente dietro Nick, accompagnato da un effetto sonoro molto, molto forte, crescente e particolarmente inquietante. Troviamo alla fine, ci troviamo prodotta una situazione che chiameremo rapimento di Nick. Nick viene rapito, Nick scompare e in questo modo, mentre si arriva al punto di massima tensione di questo primo segmento, abbiamo anche uno switch, lo scattare, cioè di quel turning point che darà il via a tutta la storia del doppio episodio. E dunque dalla mappa situazionale 1 a 1 c'è uno switch verso un evento saliente che marca l'avvio della costruzione della mappa 1 a 10. Facciamo qualche osservazione a partire da questa analisi. Anzitutto, vediamo come quelle caratteristiche che abbiamo visto nella struttura a tre atti vengono in parte riproposte. E qui manca la parte successiva al climax, manca cioè il momento di discesa. Questa sequenza è soltanto ascendente, però al suo interno giocano piccoli e grandi trasformazioni che in alcuni casi diventano dei piccoli turning points. Se proviamo a cronometrare ogni quanto interviene una trasformazione della mappa situazionale, troviamo un andamento di circa 11-12 secondi, quindi c'è un costante rilancio dell'attenzione dello spettatore. In questa trasformazione delle mappe situazionali riceve particolare importanza un aspetto, c'è infatti un'importanza della scala dei piani nella modulazione attenzionale. Il linguaggio audiovisivo usa la scala dei piani per far presente allo spettatore, per indicare allo spettatore quali sono gli elementi pertinenti, gli elementi importanti da osservare. Per esempio, pensate a tutti i dettagli delle tracce che noi vediamo spesso in soggettiva insieme a Nick, che ci dicono quanto è importante quell'elemento specifico. E infine è importante sottolineare un duplice ruolo delle configurazioni sensibili nella modulazione delle mappe situazionali. Perché duplice ruolo delle configurazioni sensibili? Perché da un lato le configurazioni sensibili accompagnano la modulazione delle mappe situazionali, per esempio l'uso della musica inquietante, gli elementi inquietanti alla musica trasmettono inquietudine allo spettatore, così come il forte effetto ascensionale sonoro finale ci colpisce nel momento in cui Nick viene rapito e dunque sottolinea la drammaticità del momento. Però c'è anche un secondo ruolo delle configurazioni sensibili. Le configurazioni sensibili accompagnano lo sviluppo delle mappe situazionali e ne ridefiniscono il significato. Per esempio, in questo caso, troviamo l'utilizzo di una chiave luministica bassa, che quindi di un buio, il buio è molto diffuso, ma all'interno di questo buio Nick si presenta come colui che è un portatore di luce, con la sua torcia strappa al buio alcuni elementi del mondo indiretto. Al tempo stesso il suo rapitore invece è un portatore di ombra, è nel buio, vive nell'ombra e alla fine appare esattamente come un'ombra. Dunque questo rapimento di Nick è anche una piccola messa in scena di una lotta tra la luce e il buio, la luce e l'ombra, e in un certo senso mette in scena una lotta del bene, che però è identificato anche come un bene, diciamo, investigativo.
e il male che invece rapisce e che, come

abbiamo, come vedremo, porta, trascina Nick negli inferi perché lo condanna ad una sepoltura prematura. Allora possiamo giungere a qualche spunto di riflessione. Come viene guidata la costituzione della mappa situazionale nel segmento analizzato? Come viene guidata la modulazione della mappa situazionale? E qual è il ruolo delle configurazioni sensibili? Possiamo dunque passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sistemi di configurazione temporale sono comuni a uomini e animali? Quali sistemi di organizzazione temporale intervengono completamente nell'adulto? Che differenza c'è tra la mappatura situazionale e l'ordinamento temporale? Quali sono le componenti di una mappa situazionale? Come viene utilizzata una mappa situazionale? Quali sono le scale delle mappe situazionali e come funzionano al loro interno i turning points? Come viene guidata la costituzione della mappa situazionale nel segmento analizzato? Come viene guidata la modulazione della mappa situazionale? Qual è il ruolo delle configurazioni sensibili? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che tutti gli elementi di approfondimento dei contenuti che abbiamo trattato sono disponibili sul sito web di questo corso. Grazie.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, nella presente lezione tratteremo le vie della sensibilità. Gli argomenti. Parleremo della classificazione delle sensibilità e presenteremo i recettori cutanei. Parleremo delle principali vie della sensibilità e introdurremo poi la classica malattia dolorosa per eccellenza che è la cefalea. Quindi iniziamo a parlare della classificazione delle sensibilità e presentiamo i recettori cutanei. Parliamo cioè di quali sono le informazioni sensoriali che possono raggiungere il cervello e attraverso quali strutture situate nella periferia, quindi nella cute, e queste informazioni possono essere elaborate. Da un punto di vista molto generale, possiamo classificare le sensibilità in diversi sottotipi. Quindi abbiamo

certamente le sensibilità viscerali, che sono delle sensibilità che informano il nostro cervello di quello che accade all'interno del nostro corpo. Si tratta in genere di sensibilità sgradevoli. Noi normalmente non dobbiamo avere informazioni sensoriali su ciò che accade nel fegato, nei reni o nei polmoni, eccetera. Quando informazioni sensoriali arrivano da questi organi, è ovvio che siano percepite come dolorose o comunque in qualche modo sgradevoli. Non è infrequente, tra l'altro, che le informazioni che provengono dagli organi interni, quindi le informazioni sensoriali e viscerali, si accompagnano poi a dei sintomi cosiddetti vegetativi, d'attivazione del sistema vegetativo, come nausea, vomito e sudorazione algica. Accanto alle sensibilità viscerali e poi ci sono gli altri tipi, probabilmente quelle più studiate di sensibilità, che sono le sensibilità cosiddette elementari e le sensibilità cosiddette complesse. Per sensibilità elementari indichiamo, col termine sensibilità elementari, indichiamo quelle sensibilità che ci informano delle caratteristiche basilari dell'esperienza sensoriale, quindi sul tatto, sul calore, quindi sensibilità termiche, sul tipo di stimolo, se puntorio o meno. E le distinguiamo poi appunto in sensibilità superficiali e sensibilità profonde, sensibilità che ci informano per esempio sulla kinestesia, se cioè c'è un movimento che si sta svolgendo sulla nostra cute, batiestesia e barestesia, quindi informazioni che ci danno notizie della eventuale pressione sulla cute e su altre esperienze sensoriali, la palestesia che ci dà informazioni di tipo vibratorio, cioè se c'è un movimento alternato che viene compiuto sulla nostra cute. Ovviamente un'alterazione di questo specifico tipo di sensibilità avrà un corrispettivo patologico nel cosiddetto dolore profondo. Per sensibilità complesse invece identifichiamo quelle sensibilità che nascono dal processo di integrazione delle diverse componenti semplici, delle diverse componenti elementari delle sensibilità, e le distinguiamo in diversi tipi. Intanto epicritica, cioè che sia una sensibilità che venga percepita come tattile o come dolorosa, ma soprattutto quando parliamo di sensibilità complessa parliamo di esperienze sensoriali come la grafestesia o la stereostesia, vale a dire informazioni che provengono, che ci danno informazioni per esempio sull'esecuzione di movimenti di scrittura sulla cute, cioè noi per poter identificare se per esempio sulla nostra cute c'è un certo movimento di scrittura, per esempio di una lettera dell'alfabeto, dobbiamo integrare diverse informazioni e dobbiamo poi utilizzare queste informazioni sensoriali con il nostro bagaglio mentale che ci permette appunto di riconoscere un movimento specifico, il valore simbolico di un certo movimento, come per esempio un numero, una lettera o un certo disegno. Riconosciamo questo disegno, questa lettera, questo numero attraverso appunto azioni che integrano l'esperienza elementare della periferia, esperienza del movimento, del tatto, sul grado di pressione, sull'intensità della pressione, eccetera, con bagaglio culturale simbolico e quindi insieme, quando l'integrazione di queste esperienze dà luogo alle cosiddette sensibilità complesse. Intanto parliamo e introduciamo le fibre nervose, cioè quali sono le caratteristiche dei nervi, delle fibre che veicolano le diverse esperienze sensoriali, confrontandole con le caratteristiche di quei nervi che invece inviano comandi motori. Classicamente le fibre nervose vengono distinte in diversi tipi, con lettere dell'alfabeto A, B e C. Le fibre nervose di tipo A e B sono fibre mieliniche, quindi che sono ricoperte da una protezione prodotta dalle cellule
di SVAN per la periferia, degli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale e che formano appunto la mielina, questo isolante che permette al nervo di condurre le informazioni necessarie per poter non essere disperse durante l'invio di, anche a distanza di molti centimetri, delle informazioni. Appunto che l'assone attraverso il potenziale d'azione sta veicolando, e le fibre invece amieliniche, che cioè non sono coperte dagli assoni e dalla mielina, e che sono classicamente tipiche del sistema nervoso vegetativo e delle fibre che veicolano informazioni di dolore profondo, quindi di dolore che proviene dagli organi interni o comunque dalla profondità della cute. A loro volta le fibre di tipo A, le fibre quindi mieliniche, si distinguono in fibre alfa, beta, gamma e delta, utilizzando delle lettere dell'alfabeto greco. Le fibre alfa sono generalmente associate ai nervi motori, quindi sono quelle fibre che veicolano informazioni dal midollo, dai nuclei motori fino al muscolo. Sono fibre che hanno una particolare velocità. Vedete in questa diapositiva che come esista una relazione tra il diametro delle fibre e la velocità. A diametri maggiori e corrispondono velocità maggiori, e questo per delle regole di biofisica molto, molto precise. Le fibre beta sono invece fibre che hanno un diametro minore rispetto alle fibre alfa e che sono coinvolte nelle informazioni sensoriali provenienti dalla cute, dai fusi neuromuscolari, che sono delle strutture situate all'interno del muscolo che informano il cervello, il midollo e il cervello del grado di contrazione del movimento del muscolo, e quindi danno informazioni sulla posizione per esempio degli arti. È chiaro che a seconda se un muscolo è contratto e a seconda del grado di contrazione del muscolo, noi possiamo ricevere informazioni sulla posizione dell'arto. Un muscolo completamente rilassato ci dirà che un arto è appunto abbandonato, seguendo per esempio la legge di gravità durante la postura eretta, oppure se è in un certo atteggiamento perché appunto la contrazione muscolare ne permette di mantenere quel determinato atteggiamento. Le fibre gamma sono fibre motorie in genere associate a riflessi, coinvolte nell'esecuzione di riflessi come il riflesso di stiramento per esempio, ma anche associate a fibre sensitive, sensoriali, che provengono dalla cute. Infine il gruppo A comprende anche le fibre delta, che sono fibre mieliniche ma che conducono informazioni con una velocità piuttosto ridotta e danno informazioni di tipo sensoriale, in genere di tipo dolorifico e puntorio. Le fibre B, di tipo B, sono anch'esse mieliniche ma hanno un ruolo principale nel veicolare informazioni vegetative e pregabili gangliari e di dolore profondo. Sono delle fibre appunto che inviano informazioni dal sistema nervoso centrale agli organi interni attraverso una catena composta da due neuroni. Il primo neurone è il cosiddetto neurone pregangliare ed è in genere costituito da fibre di tipo B. Le fibre amieliche, abbiamo detto, sono le fibre di tipo C, che non sono ricoperte da mieline, sono piuttosto lente e che inviano delle informazioni in genere dolorifiche profonde. Come già detto in precedenza, in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, la corteccia situata posteriormente alla corteccia motoria primaria, arrivano tutte le informazioni sensoriali e da lì poi vengono distribuite nelle cosiddette aree associative per essere elaborate, per poter essere poi integrate con altre informazioni che provengono da altri sistemi, per arrivare poi a rappresentazione complessa della esperienza che il soggetto sta vivendo. In corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, qui rappresentata, possiamo disegnare il cosiddetto omuncolo sensitivo, che indica semplicemente che per esempio in corrispondenza della convessità degli emisferi, partendo dalla porzione più laterale, arrivano informazioni
provenienti per esempio dagli organi intraaddominali, poi dalla faringe, lingua, mandibola, gengive, denti e poi del viso, infine della mano, e l'arto inferiore lo troviamo un po' nella scissura interemisferica. Quindi a seconda per esempio in caso di qualche malattia, che è per esempio un ictus che interessa una porzione o l'altra della corteccia somatosensoriale, avremo disturbi sensitivi e che si distribuiscono in maniera differenziale sull'arto inferiore, sull'arto superiore o sul volto. E quindi noi possiamo un po' intuire, prevedere durante l'esame neurologico se il danno in una regione o l'altra del cervello, proprio conoscendo la distribuzione di questo omuncolo sensitivo, la cui caratteristica è quella di essere di rappresentare in maniera particolarmente evidente quelle aree del corpo che sono più innervate, maggiormente innervate da fibre sensitive, laddove l'esperienza sensoriale deve essere più raffinata chiaramente, e le fibre sono maggiormente rappresentate e quindi proiettano in aree più estese della corteccia somatosensoriale. Quindi ovviamente l'area della bocca, l'area del volto è molto più rappresentato per esempio dall'area della gamba o della coscia, è chiaro, oppure la mano è importante che abbia una percezione sensoriale molto raffinata, molto precisa, più di quanto non debba averlo per esempio il piede, motivo per cui la mano è molto grande, molto rappresentata, cioè la sensibilità della mano è affidata a una porzione del cervello più ampia rispetto a quella del piede, e proprio perché ha un ruolo più importante nell'esperienza sensoriale. Questa è una figura che rappresenta così schematicamente quanto la cute abbia nel tessuto sottocutaneo una grande varietà di recettori deputati a percepire e codificare le esperienze sensoriali. Quindi qua vedete sia nell'epidermide ma soprattutto nel derma ci sono tantissimi di questi recettori che distinguiamo a seconda delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali e delle informazioni che veicolano nel corpuscolo di Meissner, per esempio il corpuscolo di Pacini, corpuscolo di Ruffini, dischi di Merkel e terminazioni nervose libere, che troviamo ampiamente rappresentate nel tessuto sottocutaneo. Qui ancora meglio vedete un po' quale funzione corrisponde a quale recettore cutaneo. Intanto già esistono delle terminazioni nervose libere che non hanno quindi un recettore specifico, ma che sono per esempio quelle che si distribuiscono in corrispondenza della radice dei peli e che danno per esempio informazioni sul movimento dei peli e quindi sul movimento che si sta compiendo sulla cute. È chiaro che una direzione da destra verso sinistra o da sinistra verso destra orienterà in maniera differenziale i peli cutanei, e quindi il cervello potrà percepire, potrà essere a conoscenza del tipo di movimento che si sta svolgendo sulla cute, proprio perché ha la possibilità di conoscere l'orientamento che i peli stanno assumendo in quel determinato momento. Però ovviamente non soltanto i peli sono importanti per le esperienze sensoriali, ma la cute stessa ha diversi recettori, il corpuscolo di Merkel per esempio è una struttura che risponde a compressioni statiche e che appunto è importante per dare informazioni sul grado di pressione, su quanto è forte lo stimolo sensoriale. Il corpuscolo di Meissner risponde a compressioni oscillatorie o a pressioni che scorrono sulla cute. Per esempio, appoggiando un diapason sulla pelle, noi abbiamo l'attivazione del corpuscolo di Meissner che ci dà appunto informazioni sulla frequenza dell'esperienza oscillatoria, vibratoria che stiamo vivendo. Esistono poi altri corpuscoli, il corpuscolo di Pacini che risponde alle vibrazioni, il corpuscolo di Ruffini risponde allo stiramento della cute durante un'esperienza sensoriale, ovviamente un oggetto appoggiato sulla cute ne stirerà la superficie, e il corpuscolo di Ruffini ci darà informazioni su questo stiramento che potremo elaborare. Quindi, primo spunto di riflessione, quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria?
Passiamo adesso presentare le principali vie della sensibilità, cioè vale a dire una volta che le informazioni sono state codificate in corrispondenza dell'acute, quali vie attiviamo per codificare, per trasferire queste informazioni al cervello. Esistono due principali vie sensitive, lo vedete qui rappresentate, le vie, la prima via sensitiva è la cosiddetta via colonne dorsali lemnisco-mediale, che qui è rappresentata in maniera molto complessa, questa diapositiva mi serve giusto per darvi un'idea di quanto estesa sia questa via nervosa che inizia in corrispondenza del radice posteriore dei nervi e quindi in corrispondenza dei cosiddetti neuroni a T che si trovano nei gangli annesse alle radici posteriori e che fanno parte del sistema nervoso periferico, che penetrano nel midollo e senza fare sinapsi trasferiscono le informazioni lungo le colonne dorsali del midollo fino a raggiungere in corrispondenza del bulbo il nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach, dove fanno sinapsi. Il secondo neurone che da qui parte si decussa, cioè incrocia, raggiunge l'altra porzione del tronco dell'encefalo che poi si proietta verso l'alto raggiungendo il talamo dove fa nuovamente sinapsi e dal talamo infine arrivano le informazioni fino alla corteccia. Quindi tre neuroni si organizzano per costituire la via della sensibilità cosiddetta colonne dorsali lemnisco mediale. Quindi il primo neurone che si trova in corrispondenza del ganglio delle radici dorsali, quindi fuori dal sistema nervoso centrale ma nel sistema nervoso periferico. Il secondo neurone che ha origine in corrispondenza del nucleo gracile cuneato del tronco dell'encefalo è un terzo neurone dal talamo che proietta la corteccia. Anche l'altra via principale della sensibilità è costituita da tre neuroni. Questa via è la via spinotalamica cosiddetta, che ha il suo primo neurone sensitivo anch'esso in corrispondenza del gangli e della radice dorsale quindi al di fuori del sistema nervoso centrale, però l'assone prossimale, quello che entra nel cervello, quindi nel sistema nervoso centrale, non procede lungo le colonne dorsali come abbiamo visto nel caso dell'altra via, ma invece si fa subito sinapsi in corrispondenza delle corna posteriori del midollo. Il secondo neurone di moto, quindi il secondo neurone sensitivo, che si trova in corrispondenza delle corna posteriori si decussa, quindi la decussazione è l'incrocio che nella prima via avviene in corrispondenza del bulbo, nella via spinotalamica avviene direttamente a livello del midollo e poi la via spinotalamica procede in corrispondenza delle colonne anterolaterali fino a raggiungere il talamo dove incontra il terzo neurone, così come il terzo neurone della via colonne dorsali lemnisco-mediale si trova nel talamo, anche il terzo neurone della via spinotalamica si trova nel talamo e anche in questa via il talamo proietta alla corteccia dove poi l'elaborazione dell'informazione sensoriale raggiunge il suo apice. Quindi vedete qui nuovamente rappresentata l'organizzazione trineurale delle vie della sensibilità a tipo appunto colonne dorsali lemnisco-mediali. Quindi il primo neurone, l'abbiamo detto, si trova in corrispondenza delle radici posteriori, in corrispondenza dei gangli delle radici posteriori, il secondo neurone in corrispondenza dei nuclei di Gall e Burdach, quindi nel bulbo. A partire dal secondo neurone ci sarà l'incrociamento delle vie delle sensibilità, quindi il secondo neurone proietterà al talamo controlaterale, dove incontrerà in corrispondenza del nucleo ventro-postero-mediale del talamo il terzo neurone che proietterà informazioni poi alla corteccia somatosensoriale. Ecco nuovamente le vie delle colonne dorsali lemnisco-mediale più meglio rappresentato, quindi il primo neurone, ancora una volta, ganglio
connesso alla radice posteriore delle radici, appunto delle radici. Se, colonne dorsali, l'assone procede lungo le colonne posteriori fino al nucleo gracile cuneato di Golle-Burdach, incrocio delle fibre a partire che provengono da questi due nuclei controlateralmente fino al nucleo talamico e da qui il terzo neurone proietta infine alla corteccia. La via spinotalamica, come detto, è l'altra via che veicola informazioni di tipo termico-dolorifico, quindi se nella via colonne dorsali del menisco mediale prevalgono le informazioni di tipo tattile e propriocettive, quindi informazioni sulle esperienze tattile, sulle informazioni sul senso di posizione, sul movimento degli arti, per esempio, nella via spinotalamica invece la via spinotalamica è principalmente coinvolta nella sensibilità di tipo termodolorifica. Anche qui, vedete, è organizzata secondo tre diversi neuroni, il primo neurone in periferia, colonne, abbiamo detto, nel ganglio posteriore delle radici, il secondo neurone invece parte direttamente nel grigio spinale in corrispondenza della lamina tersa, quindi che è situata nelle corna posteriori del midollo, il secondo neurone, così come il secondo neurone della via colonne dorsali del menisco mediale, si incrocia e decorre controlateralmente, anche il secondo neurone della via spinotalamica si incrocia subito dopo aver ricevuto le informazioni dal primo neurone, decorrendo in corrispondenza delle colonne anterolaterali fino al nucleo ventroposteromediale mediale del talamo. Qui farà una nuova sinapsi da cui partirà il terzo neurone che proietterà infine alla corteccia. Va detto che accanto a questa organizzazione è un po' schematica delle vie della sensibilità in due principali vie. Ripeto ancora una volta, via colonne dorsali del menisco mediale da una parte, che veicola informazioni tattili, epicritiche e propriocettive, e vie spinotalamiche dall'altra, che veicola informazioni invece di tipo prevalentemente termodolorifiche, entrambe organizzate secondo un sistema di tre neuroni, entrambe che si incrociano in corrispondenza del secondo neurone, esistono anche delle altre vie della sensibilità meno studiate e con un rilievo magari nell'uomo inferiore rispetto a quello che possono avere in altri organismi, che distinguiamo però in via spinomesencefalica, spinoreticolare, spinolimbica, che trasferiscono informazioni sensoriali non per essere percepiti dalla coscienza, ma per attivare per esempio il sistema motivazionale, il sistema delle emozioni, e dando origine quindi a esperienze sensoriali di tipo involontario, di tipo inconscio, quindi ci sono delle informazioni sensoriali che non raggiungono direttamente la coscienza, che non vengono elaborate direttamente dalla corteccia, che quindi non vengono percepite, ma che hanno una notevole influenza su altre strutture che pure hanno un ruolo importante nel funzionamento generale del cervello e dell'organismo. La via spinotalamica, ancora una rappresentazione più semplificata, primo neurone abbiamo detto colonne nel ganglio posteriore, il secondo neurone parte dal corna posteriori del midollo, si incrocia, decorre nelle colonne anterolaterale, ascende fino a raggiungere il talamo, qui fa sinapsi col terzo neurone, il terzo neurone proietta infine alla corteccia somatosensoriale. Quindi, primo neurone nel ganglio di Gasser, questo vale ovviamente per un'altra via che pure è del tutto simile a quella che proietta alla via spinotalamica, alla via colonna dorsale del menisco mediale, ma che proietta informazioni dalla testa. Le informazioni che provengono dal volto viaggiano attraverso una via che ha le stesse caratteristiche organizzative delle altre vie che abbiamo considerato, ma che hanno alcune specificità costituendosi nella cosiddetta via trigeminale. Il nervo trigemino è il quinto paio dei nervi cranici, di cui
eppure parleremo, ha deputata a inviare informazioni sensoriali su ciò che avviene a carico del volto ed è organizzato anch'esso in tre neuroni. Un primo neurone si trova nel ganglio di Gasser, che è l'equivalente del ganglio delle radici posteriori dei nervi spinali, ma che nel caso del nervo trigemino ha un nome specifico che è il ganglio di Gasser. Dal ganglio di Gasser il secondo neurone si trova nel tronco dell'encefalo e il ganglio di Gasser proietta al tronco dell'encefalo, dove sono organizzati in senso cranio-caudale le specifiche modalità sensoriali che possono essere applicate, possono essere percepite a livello del volto. Quindi a carico del mesencefalo arriveranno le esperienze sensoriali di propriocettive, quindi di posizione per esempio della bocca, a carico del ponte, in corrispondenza del ponte arriveranno le informazioni tattili e in corrispondenza del bulbo le informazioni della sensibilità termica e dolorifica. Da qui poi ovviamente dal nucleo trigeminale che occupa tutto il tronco dell'encefalo ed è diviso in queste tre componenti, ci sarà poi la fibra che raggiungerà ancora una volta il nucleo ventro-postero mediale del talamo, quindi nuovamente il talamo è il sistema di convergenza di tutte le vie della sensibilità, e infine da lì alla corteccia. Quindi qui nuovamente rappresentato l'organizzazione della via trigemino-talamica, che è simile a quella spinotalamica, solo che se la via spinotalamica trasferisce informazioni che provengono dal midollo spinale, quindi che riguardano tutto il corpo fino al collo ma non la testa, nella via trigemino-spinale viaggiano le informazioni deputate a informare il cervello sulle esperienze sensoriali applicate in corrispondenza della testa. Quindi, spunto di riflessione di questa parte della lezione: quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e propriocettive? Parliamo adesso di una condizione patologica molto frequente che rappresenta un po' una disfunzione delle vie delle sensibilità, cioè le cefalee. Vengono classificate in diversi modi, una classificazione abbastanza usata considera le cefalee primarie, come per esempio l'emicrania, come la cefalea a grappolo e come la cefalea tensiva. Oppure le classifiche insintomatiche, vale a dire che hanno a che fare con una malattia che già esiste, che hanno delle caratteristiche cliniche particolari, e inalgie facciali. Quindi, parlando dell'emicrania, la forma certamente più frequente di cefalea, distinguiamo un'emicrania con aura e un'emicrania senza aura. Per aura intendiamo un'esperienza sensoriale specifica, come lo scotum, la visione offuscata, oppure qualche lieve formicolio alle mani, eccetera, che possono venire durante gli attacchi emicranici, ma che più frequentemente lo precedono, e appunto possono o meno essere presenti nelle diverse forme di emicrania. Una forma molto tipica di aura è la cosiddetta aura visiva, in cui cioè il soggetto durante l'attacco emicranico o più frequentemente prima dell'attacco emicranico ha un'alterazione della visione, per esempio col cosiddetto scotoma scintillante, cioè il campo visivo si trova a essere alterato per la presenza di un'area, in genere l'area centrale, in cui c'è un scintillio che impedisce appunto la visione. Qui è rappresentato quello che molti pazienti con aura visiva durante un attacco emicranico riferiscono di provare. Ecco, lo vedete, l'aura visiva può essere molto anche invalidante, rendendo magari difficoltosa per esempio la lettura di un testo. Nella emicrania la crisi dolorosa è preceduta da brevi, in genere hanno una durata di 15-30 minuti, manifestazioni neurologiche focali. Queste manifestazioni neurologiche focali sono appunto le aure. Può iniziare nell'infanzia, nell'adolescenza o nella vita adulta. Quello che sappiamo è certamente è una condizione che interessa molta parte della popolazione. Spesso c'è una anamnesi positiva per emicrania in altri membri della famiglia, quindi c'è una quota ereditaria nell'emicrania.
e ha una certa prevalenza nel genere femminile, quindi sono più le donne rispetto agli uomini a essere interessati da questa condizione patologica. L'aura emicranica, abbiamo detto, questo sintomo neurologico focale di disfunzione della via visiva, quindi con lo scotoma, della via sensitiva, con le formicolie, eccetera, può essere solo visiva o avere comunque una progressione, cioè iniziare con un sintomo visivo e poi evolvere. L'aura emicranica può non essere seguita da cefalea, questo è un aspetto importante da tenere presente. Non tutte le aure poi preannunciano l'attacco emicranico, ma ci sono pazienti che a volte hanno aure a cui seguono la cefalea e pazienti in cui l'aura magari si presenta in maniera isolata. Questo è il meccanismo attraverso cui l'aura emicranica si sviluppa. Si ritiene che alla base dello sviluppo dell'aura emicranica ci sia un fenomeno cosiddetto di spreading depression, in cui c'è una disfunzione di depressione della funzione del cervello che come un'onda dalle regioni posteriori si propaga anteriormente. Man mano che si propaga anteriormente quest'onda di depressione neuronale, compaiono dei sintomi legati all'area del cervello interessata da quest'onda di progressione. Ovviamente la corteccia visiva è quella principalmente interessata perché si trova in corrispondenza del lobo occipitale posteriore, la sede in cui origina la spreading depression, e questo è il motivo per cui i disturbi visivi sono le più frequenti manifestazioni dell'aura. Durante la spreading depression ci sono fenomeni di depolarizzazione dei neuroni che danno origine al classico scotoma scintillante, quindi a questo luccichio che si avverte davanti agli occhi. Quando invece c'è la depolarizzazione, segue una depressione dell'attività neuronale, c'è un'area di scotoma, cioè di riduzione del campo visivo non più scintillante. Successivamente all'esordio della spreading depression c'è una probabile vasodilatazione del distretto meningeo che causa la cosiddetta attivazione del circuito trigemino vascolare. Quindi l'attivazione del sistema trigemino vascolare, quindi dei nervi che provenendo dal trigemino si distribuiscono alle piccole arterie del cervello, che vanno incontro a un'improvvisa vasodilatazione, generando quindi l'esperienza dolorosa. Il dolore si pensa derivi principalmente da questo coinvolgimento del sistema trigemino vascolare, ripeto ancora una volta, del sistema di fibre nervose che provenendo dal trigemino si distribuisce intorno ai vasi e dà informazioni per esempio su quanto vigorosa è la pressione sanguigna lungo la parete. Non a caso spesso gli emicranici avvertono il dolore come pulsante, ritmico col battito cardiaco, proprio perché l'esperienza dolorosa ha a che fare con la percezione del stiramento dei vasi interessati dall'attacco durante appunto la fase di vasodilatazione. Quindi è importante fare una diagnosi differenziale dell'aura emicranica, di questa manifestazione focale neurologica, disturbo della vista, disturbo della sensibilità, disturbo del linguaggio. In qualche caso i pazienti hanno un'aura caratterizzata con difficoltà a trovare le parole, per esempio, dai TIA, l'attacco ischemico transitorio, che è un fenomeno molto più grave che indica appunto che è considerato un pre-ictus, è una vasocostrizione o una occlusione trombotica o embolica di un vaso che dà origine a una simile manifestazione neurologica, ma che tende ad avere una prognosi ben più grave. Nel TIA non vi sono però fenomeni positivi, cioè irritativi, lo scintillio, e quindi è molto importante raccogliere questo dato anamnestico per poter fare una accurata diagnosi differenziale. Nell'aura emicranica invece abbiamo detto che il sintomo irritativo positivo, quindi lo scintillio o le parestesie, sono molto frequenti. Nel TIA inoltre non vi è usualmente dolore successivamente appunto al sintomo neurologico, invece nell'emicrania questo accade, anche se a volte, come detto, le aure emicraniche non sono seguite da cefalea.
Il dolore emicranico, come è tipicamente intenso, usualmente pulsante, ritmico col battito cardiaco, è localizzato monolateralmente, quasi sempre associato a nausea e fotofobia. Fotofobia è una descrizione del fastidio che durante l'attacco emicranico si prova a stare alla luce troppo intensa. Usualmente impedisce la continuazione dell'attività in corso, quindi i pazienti emicranici in genere preferiscono stare al buio e interrompendo le attività per avere un minimo sollievo dell'attacco. Un'altra manifestazione tipica di cefalea è la cosiddetta cefalea tensiva, che è il tipo più frequente di cefalea e rappresentando circa 2/3 dei casi di cefalea. Si calcola che circa il 25% della popolazione ne soffra in qualche periodo della loro vita. Si caratterizza per un dolore bilaterale, generalizzato, temporale o occipitale, usualmente avvertito come senso di pressione o di stretta. Ecco, vedete già le differenze rispetto all'attacco emicranico. Il dolore emicranico, abbiamo detto, è monolaterale, il dolore della cefalea tensiva è bilaterale. Il dolore emicranico interessa, abbiamo detto, un lato, in genere la tempia o comunque la porzione anteriore della testa, invece nel dolore muscolo tensivo in genere temporale o occipitale, non raramente interessando anche il collo, e che viene avvertito come senso di pressione o di stretta, mentre il dolore emicranico viene avvertito come una sensazione pulsante e non di pressione o di stretta. Tende a presentarsi tutti i giorni per lunghi periodi, settimane o mesi, con momenti di acme nelle prime ore del mattino o la sera. Usualmente non vi è nausea, è frequente l'insorgenza del periodo doloroso in occasione di stress. Anche l'emicrania è molto sensibile alle condizioni di stress, ma ha una durata in genere più breve rispetto ai lunghi periodi che caratterizzano invece i sintomi dolorosi della cefalea tensiva. Un terzo tipo di cefalea è la cosiddetta cefalea grappolo, che prevale nei giovani adulti di sesso maschile, laddove abbiamo detto l'emicrania prevale più nel genere femminile, con un rapporto maschi-femmine di 5 a 1. Si caratterizza per degli attacchi ripetuti di dolore, spesso notturno, in orari ben precisi, che insorgono in modo improvviso dopo 1-2 ore di sonno. Tipicamente il dolore si localizza a un occhio, nella regione periorbitaria o intorno ad esso, con lacrimazione, iperemia congiuntivale, rinorrea, eritema della fronte e della palpebra omolaterale. Quindi è una sintomatologia abbastanza tipica. Il dolore è molto molto intenso, si chiama anche cefalea del suicidio. Pazienti che hanno questo tipo di cefalea avvertono un dolore talmente intenso che avvertono il desiderio appunto di farla finita. Questo dà un'idea appunto della gravità della sintomatologia dolorosa nella cefalea a grappolo, la cui caratteristica clinica un po' più specifica è proprio questi fenomeni vegetativi, quindi la lacrimazione, la rinorrea, l'arrossamento palpebrale, quindi associa dolore a manifestazioni cosiddette vegetative. Il dolore a volte si manifesta più volte nella stessa giornata, motivo per cui si chiama cefalea a grappolo, vale a dire in cui gli attacchi di dolore riuniscono a costituire appunto dei grappoli. Il periodo degli attacchi dura diverse settimane, appunto dando origine al cosiddetto grappolo, e poi vi è una regressione che può durare anche molti mesi o anni. Un quarto tipo di dolore cranico, che non è classicamente identificato come cefalea, ma come algia, è la nevralgia appunto trigeminale. Si tratta di una sindrome dolorosa molto grave, anche qui il dolore è molto intenso, con dolore trafittivo, lancinante, a crisi, di durata di circa 10-30 secondi, quindi durata molto breve, a localizzazione unilaterale, più comunemente sulla branca mandibolare, la terza branca del trigemino, o più raramente mascellare del nervo trigemino. Nella sua forma essenziale, nella cosiddetta nevralgia essenziale del trigemino, esordisce dopo i 50 anni
E si caratterizza per una negatività dell'esame neurologico. È difficile trovare delle alterazioni che rimandino a una qualche disfunzione del sistema nervoso centrale o periferico, tranne che in corrispondenza delle cosiddette trigger zones, che sono appunto le zone grilletto delle piccole regioni del volto che il paziente riconosce come particolarmente sensibili per lo scatenamento della crisi. È molto frequente, per esempio, che soggetti, alcune donne, scatenano il dolore trigeminale mentre si truccano, mentre toccano delle determinate regioni, oppure gli uomini mentre si fanno la barba, quindi oppure durante la masticazione, tutti fenomeni che appunto stimolando alcune regioni specifiche, i cosiddetti trigger points, possono scatenare il dolore. Le forme secondarie di nevralgia del trigemino sono dovute a diverse malattie, tra cui frequentemente la sclerosi multipla, l'esordio di una nevralgia trigeminale un soggetto giovane, laddove

Abbiamo detto che sono principalmente i soggetti oltre 50 anni a essere interessati dalle nevralgie primarie, essenziali. Quindi l'esordio di nevralgia trigeminale in una giovane donna di 20-30 anni deve far pensare quindi a una malattia associata a questa manifestazione clinica, tra cui principalmente la sclerosi multipla oppure un pregresso herpes nella zona trigeminale. La nevralgia post-herpetica è un altro tipo di manifestazione dolorosa che può distribuirsi nella regione del trigemino. Il dolore, come detto, interessa una o più branchie. Queste sono rappresentate la distribuzione sulla superficie cutanea delle tre branchie in cui si divide il trigemino a partire dal ganglio di Gasser. La branca mandibolare, che si distribuisce appunto alla mandibola, e nella regione mandibolare, la branca mascellare che si distribuisce appunto nella regione della mascella e infine la prima branca, la branca oftalmica che si distribuisce alla fronte, all'occhio e fino alle ali del naso. Quindi queste tre zone, è difficile che tutte e tre vengano interessate contemporaneamente da una nevralgia del trigemino, ma una generalmente o in rari casi due branche possono essere interessate. Questa è una raffigurazione di quelli che sono le sedi più tipiche dei cosiddetti trigger points, quindi la regione è frontale, ma la regione è sottorbitaria, la regione vicina al naso, tutte queste zone possono rappresentare dei luoghi elettivi di scatenamento del dolore. È chiaro che ciascun paziente non li avrà tutti questi trigger points, alcuni pazienti scateneranno il dolore mentre stimolano, quando viene stimolato uno o l'altro di questi trigger points. Negli ultimi anni è stato osservato che quasi sempre è presente un anomalo contatto neurovascolare con un vaso arterioso alla base della nevralgia del trigemino. Prima la nevralgia si diceva che derivava semplicemente da una disfunzione del nervo trigemino che inviava informazioni sensitive in assenza di un reale danno del nervo. Facendo esami più accurati, invece, abbiamo visto che molto spesso invece c'è un cosiddetto conflitto neurovascolare alla base della nevralgia del trigemino. Cioè il nervo trigemino viene toccato da un vaso all'interno della scatola cranica, il vaso pulsando come effetto ovviamente della pressione sanguigna può urtare il nervo dando origine a una sensazione dolorosa, un'irritazione del nervo. Qui è rappresentato per esempio un conflitto neurovascolare in cui il nervo trigemino viene in contatto con un vaso. In qualche caso, come identificato in questa slide, e là il conflitto neurovascolare, se viene chiaramente identificato, può essere oggetto di intervento neurochirurgico. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Cosa è un'aura emicranica e cosa la causa? Bene, arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria? Quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e le informazioni propriocettive? Cos'è un'aura emicranica e cosa la causa? Vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriore materiale.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su differenze individuali e temperamento. In questa lezione gli argomenti sono il ruolo delle differenze individuali nello studio della personalità, un tema che fa da premessa poi alle lezioni anche che seguiranno successivamente, e oggi il tema è il temperamento. Veniamo al primo tema, il ruolo delle differenze individuali nello studio della personalità. La personalità è un sistema complesso di strutture e processi psicologici che insieme rendono conto dell'unità e continuità delle esperienze individuali e le cui manifestazioni permettono di distinguere le persone le une dalle altre e di coglierne l'organizzazione ed il funzionamento al servizio della vita. Si tratta di un'organizzazione di affetti, cognizioni, tendenze all'azione che deriva dal concorso di diversi sistemi biologici, che prende forma gradualmente sulla scorta degli scambi che avvengono tra l'organismo e l'ambiente e che opera al servizio dell'adattamento e dello sviluppo dell'individuo e della specie. Lo studio sistematico delle differenze individuali nei modi di sentire, pensare ed agire rappresenta una strategia che mira a comprendere, tramite la rilevazione e l'analisi di manifestazioni osservabili, l'organizzazione e il funzionamento della personalità come sistema unitario che interagisce attivamente in relazione con l'ambiente ed è in costante trasformazione. Convenzionalmente distinguiamo abitudini, azioni abituali, abilità e capacità, emozioni, sentimenti, bisogni, motivi, preferenze, convinzioni e atteggiamenti, valori, aspettative e scopi. E con tali termini ci riferiamo a ipotetiche strutture mentali che in differente grado concorrono a rendere conto delle relazioni delle persone con l'ambiente, con gli altri, con se stesse e che insieme rendono conto del funzionamento della personalità. Riconosciamo le persone e le distinguiamo le une dalle altre da ciò che abitualmente fanno, dalle conseguenze delle loro azioni e dalle impressioni e reazioni che suscitano in noi e negli altri. Ancor più le conosciamo e le distinguiamo le une dalle altre per le ragioni che danno delle loro azioni e per gli stati d'animo che risultano ad esse associate. Lo studio delle differenze individuali, per quanto risultano osservabili dai comportamenti o vengono inferite da ciò che le persone dichiarano di sé, permette di avvicinarci all'organizzazione e alla trama delle diverse personalità, di individuare i nessi che legano la condotta a quanto le persone dichiarano di sé e perciò gli antecedenti mentali di esse e quindi di stabilire dei nessi tra le condotte e tutta la varietà di esiti che possono impattare significativamente sull'ambiente e sulla vita collettiva. Permette di esaminarne la stabilità, i cambiamenti e la continuità e di approfondire in quale grado esse siano influenzate dall'ambiente e possano impattare sopra di esse. Permette infine di anticipare gli eventi che possono accadere e quindi prevenire ed estendere il controllo che le persone possono esercitare su se stesse, sugli altri e più generale sull'ambiente. Coniugare lo studio delle differenze individuali con quello delle situazioni permette di stimare l'importanza delle une e delle altre e delle loro interazioni, di contestualizzare le determinanti che sono più rilevanti per le diverse condotte in differenti tempi e quindi di valutare la generalizzabilità di specifiche connessioni.

seguito delle elezioni, la maggior parte dei descrittori di personalità, degli aggettivi che abitualmente utilizziamo per parlare di noi e degli altri e per descriverne la personalità, può essere ricondotta a poche dimensioni di base. E la maggior parte delle persone usa abitualmente un repertorio piuttosto limitato per descrivere se stessi e gli altri. Mentre è poco sostenibile l'ipotesi che ogni differente manifestazione corrisponda ad un'entità fisica disposta da qualche parte nel cervello, è verosimile che le varie caratteristiche osservabili, i modi di pensare, di sentire, reagire o agire, siano riconducibili a un più limitato numero di strutture mentali e possono essere aggregate rispetto alle funzioni che assolvono ai fini dell'adattamento e nel corso dello sviluppo. Seppure alcune caratteristiche di personalità assumono particolare rilievo nel distinguere le une dalle altre per tutto ciò che può derivarne sul piano della vita quotidiana, e qui ci riferiamo alle abilità, alle abitudini, alle convinzioni, agli scopi, ai valori, queste assumono lo status di variabili che esercitano un'influenza importante sul funzionamento dell'insieme sistema, ma sempre ciascuna di queste variabili opera insieme ad altre. Per questo si è distinto tra approccio alla variabile ed approccio alla persona. Il primo indaga le traiettorie e le connessioni di aspetti circoscritti della personalità che sembrano impattare significativamente sull'adattamento, la salute, il successo a scuola e nel lavoro, ad esempio l'intelligenza, la prosocialità, l'aggressività, l'ansietà e la resilienza. Il secondo mira invece ad una visione comprensiva, cercando di individuare delle costellazioni di caratteristiche che definiscono tipi di persone e di cogliere le variazioni e le influenze reciproche che nel corso di vita si susseguono tra le diverse caratteristiche individuali, le diverse costellazioni e l'ambiente. D'altro canto, è stata ineludibile la necessità di individuare dei sottosistemi che sono componenti dell'intero sistema unitario personalità, che maggiormente ne regolano il funzionamento e quindi cercare, indagare di come questi diversi sottosistemi operino di concerto lungo il corso dello sviluppo e possano impattare sul benessere individuale e sociale. Di fatto, nell'esercizio della sua funzione fondamentale di mediazione tra l'organismo e l'ambiente, la personalità viene ad interagire col mondo tramite sistemi e sottosistemi che predispongono le persone a reagire, che permettono loro di conoscere ed apprendere, che consentono di agire in modo selettivo e mirato e quindi di estendere il loro controllo su di sé e sull'ambiente. Uso il termine sistema per riferirmi ad insiemi di strutture e processi che assolvono a funzioni fondamentali, seppure in momenti diversi, e che si influenzano reciprocamente nel corso dello sviluppo, sino a sovrapporsi, fondersi o essere sussunti l'uno dall'altro, in concomitanza dell'emergere di nuove strutture e di un sistema più ampio o di sistemi più complessi che sorvegliano sui diverse componenti, sulle diverse strutture e che assicurano un funzionamento per quanto possibile unitario, coerente dell'intera personalità. Tra i grandi sottosistemi ai quali faccio riferimento, l'intelligenza, il sistema delle disposizioni dei tratti e infine il sistema del sé. Temperamento, intelligenza e disposizioni rappresentano sottosistemi che nel corso dello sviluppo concorrono all'organizzazione della personalità e che con l'emergenza del sé trovano in esso il sistema che le riassume le vicende.

rende e ne integra le funzioni al servizio dell'adattamento e della realizzazione personale. Temperamento e intelligenza corrispondono a distinti sistemi psicologici che derivano dall'orchestrazione di varie strutture biologiche. Sistemi psicologici che esercitano un'influenza pervasiva sul rapporto dell'organismo con l'ambiente, che si succedono e si integrano nell'improntare le relazioni della personalità con l'ambiente, soprattutto nei primi anni di vita, e che si manifestano più o meno differentemente in concomitanza dell'avanzamento dei processi di maturazione e delle influenze ambientali. Lo studio del temperamento, delle differenze individuali nel temperamento, è cruciale per capire come avviene sin dai primi giorni e mesi di vita l'incontro dell'individuo col mondo e come gradualmente si palesino ed emergano modi relativamente stabili di reazione sensitiva e motoria che riflettono prime esperienze affettive e che predispongono alle successive interazioni con l'ambiente. Parimenti, lo studio delle differenze individuali nell'intelligenza è cruciale per comprendere come gradualmente il bambino si appropria della propria esperienza, scopre il mondo fuori da sé, comincia a riconoscersi e a riflettere su se stesso, apprende e gradualmente si emancipa dall'ambiente prossimo e concreto, ragiona ed estende le proprie conoscenze e le proprie relazioni con l'affinamento del linguaggio e della comunicazione, con l'imitazione e con l'immaginazione. Altrettanto importante è lo studio delle differenze individuali che abitualmente registriamo nella sfera delle condotte abituali e degli atteggiamenti, e che tradizionalmente sono state indicate con i nomi di disposizioni o tratti, e che in vario grado rispecchiano i compiti fondamentali ai quali gli esseri umani debbono fare fronte nel corso della loro esistenza, come estendere il proprio controllo sull'ambiente, interagire con gli altri e dare un senso alla propria vita. Infine, lo studio delle differenze individuali nella sfera del sé permettono di approfondire la conoscenza delle strutture e dei processi che contraddistinguono il sé come sistema che sta all'apice dello sviluppo e dell'organizzazione della personalità, per assolvere ad una funzione di integrazione e di unificazione dell'esperienza e di regolazione della condotta in conformità di propositi che implicano anticipazioni, scelte e decisioni. È infatti il sistema del sé che infine sorveglia sul temperamento, sull'intelligenza, sulle disposizioni, sulle convinzioni di efficacia e i valori che improntano e dirigono l'azione. Lo stesso sistema preserva l'unità della personalità del tempo, nonostante i continui cambiamenti che la crescita, lo sviluppo e l'invecchiamento comportano. Lo stesso sistema rende conto della continuità dell'esperienza, dell'identità personale, della forza dei desideri e dei propositi, del senso di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni, delle convinzioni che la vita abbia senso e meriti di essere vissuta. Dopo aver trattato nelle lezioni precedenti, prima la storia della disciplina e poi i fondamenti e i correlati biologici e sociali, oggi cominciamo ad occuparci direttamente delle sue manifestazioni, cominciando dal temperamento. Continueremo poi nelle lezioni successive, affrontando i temi dell'intelligenza, delle disposizioni e infine del sé, e di come la sua azione di integrazione, sorveglianza e guida si manifesti tramite le convinzioni di efficacia, i valori ed il carattere. Vi propongo ora alcuni spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze individuali nella sfera della personalità? Cosa si intende per approccio alla variabile e alla persona? Veniamo ora ad affrontare il secondo argomento della lezione, che poi è l'argomento centrale, il temperamento. Il temperamento è il sistema psicologico che maggiormente riflette l'orchestrazione di varie strutture e funzioni del sistema nervoso e l'esperienza dell'organismo nel fare fronte alle sollecitazioni ambientali.
È la componente della personalità che si manifesta prima con un insieme di caratteristiche che suggeriscono un forte ancoraggio biologico, che tuttavia può cambiare nel corso dello sviluppo in connessione al dispiegarsi dei processi di maturazione e di socializzazione. L'indagine sul temperamento di fatto si estende ai sistemi biologici che sottendono l'attivazione, l'energizzazione e la modulazione della condotta. Rappresenta una sorta di infrastruttura impalcatura tra fisico e mentale che modera le reazioni affettive, attentive e motorie che si attivano nel rapporto dell'organismo con l'ambiente e si manifesta in differenti livelli di sensibilità, responsività e controllo suscettibili di prendere forme molteplici e diverse lungo il corso dello sviluppo. Le differenze individuali del temperamento concernono la latenza, la rapidità, l'intensità e la durata della risposta alla stimolazione ambientale e poi le modalità di autoregolazione volte a modularne le manifestazioni. La nozione di temperamento e l'attenzione al ruolo del corpo nel rendere conto delle differenze individuali nella sfera psicologica e della personalità non sono nuovi. Entrambi si iscrivono in una lunga tradizione che trae origine dalle intuizioni di Ippocrate e poi dalla tipologia dei quattro temperamenti alla quale già abbiamo fatto riferimento di Galeno. Ricordate, i temperamenti melanconico, collerico, flemmatico, sanguigno. Questa tipologia ha avuto una larga influenza e continua ad averne anche oggi, ed è lungo questa tradizione che iscriviamo la riflessione sul temperamento come l'aspetto della personalità che maggiormente è ancorato alle caratteristiche corporee, alle caratteristiche biologiche del nostro organismo. L'indagine sistematica sulle differenze individuali nella sfera del temperamento mira a rendere conto dei nessi tra sistema nervoso e comportamento e quindi della natura dei sistemi biologici che concorrono all'attivazione e alla energizzazione della condotta. È interessato allo studio delle relazioni e delle esperienze che contrassegnano i primi mesi di vita, e quindi alla stabilità dei cambiamenti e all'impatto delle differenze temperamentali nel corso dello sviluppo e sul buon adattamento e benessere della personalità. Un primo contributo allo studio del temperamento in epoca moderna è quello di Ivan Pavlov, che ha avviato un'indagine sistematica sulle relazioni tra funzionamento del sistema nervoso e comportamento, venendo ad individuare tre caratteristiche del sistema nervoso: la forza, la capacità di lavoro delle cellule corticali, caratteristiche di accettazione e inibizione, l'equilibrio, la relazione tra la forza dei processi eccitatori e la forza dei processi inibitori, e infine la mobilità, la capacità del sistema di alternare processi eccitatori e inibitori in relazione ai cambiamenti dell'ambiente. Nella tradizione pavloviana, nella scuola pavloviana, i contributi successivi, soprattutto di due autori, due studiosi, Boris Teplov e Vladimir Nevilitsky, hanno esteso lo studio del temperamento agli esseri umani ed hanno individuato quattro proprietà del sistema nervoso: la forza, tolleranza a continue e frequenti stimolazioni, il dinamismo, la facilità nel generare processi nervosi, la mobilità, la velocità di trasformazione e infine l'allabilità, la velocità di inizio e cessazione dell'attività del sistema nervoso centrale. In questa tradizione si è anche cominciato ad indagare quali fossero i nessi tra queste caratteristiche del sistema nervoso a livello manifesto, a livello osservabili nei comportamenti, nelle reazioni del soggetto e le strutture cerebrali principalmente interessate ad esse.
L'autore, tuttavia,

che maggiormente ha contribuito ad avvicinare la tradizione degli studi sul temperamento, che originariamente fa capo a Pavlov, poi trova in Nebelizin, Teplov e anche altri come Ruscialov, i propri altri studiosi importanti. Strelau è uno studioso polacco che certamente è influenzato dalla ricerca, dalla tradizione di ricerca psicofisiologica dell'Europa orientale, si forma e lavora nel periodo della Guerra Fredda, avendo perciò più contatti con l'Est che con l'Ovest, ma a un certo punto comincia ad stabilire dei rapporti frequenti con studiosi occidentali e che poi, con la caduta del muro di Berlino, si integra perfettamente con gli studiosi che maggiormente si occupano della personalità e porta un contributo rilevante alla psicologia, alla moderna psicologia della personalità, indagando, focalizzando il suo impegno scientifico sullo studio del temperamento ed utilizzando come strumento principale i questionari e indagando soprattutto soggetti adulti. Strelau è stato anche il primo presidente della Società Europea di Psicologia della Personalità, perciò un personaggio che negli anni, fine anni 80 e anni 90, ha avuto un ruolo molto importante nella discussione e nella ricerca sulla psicologia della personalità. Era anche un personaggio molto, molto, molto vigoroso e con una grande energia, e pertanto capace di aggregare, capace di confrontarsi molto attivamente con gli altri studiosi. Secondo Strelau, il temperamento corrisponde ad un insieme di caratteristiche stabili, determinate da meccanismi neurologici ed endocrini che sono presenti fin dalla nascita e sono soggetti a lenti cambiamenti. Ecco, Strelau non ha dubbi che il temperamento abbia un ancoraggio biologico e sia l'espressione più prossima della personalità alle sue radici biologiche. Però Strelau studia le differenze individuali tramite il questionario e viene ad identificare diverse dimensioni, soprattutto connesse al livello di energia del comportamento, come attività e reattività, e alle caratteristiche temporali delle reazioni, come velocità, mobilità, durata e ritmicità. Nel corso del suo impegno scientifico, Strelau ha prodotto diversi strumenti, ha affinato la sua teoria, ma sostanzialmente i concetti fondamentali sui quali ha lavorato e che ci ha trasmesso sono appunto quelli di attività, reattività, velocità, mobilità, durata, ritmicità. Un concetto molto importante nella teoria di Strelau è il concetto di livello ottimale di stimolazione. Un concetto che Strelau mutua anche da altri autori e col quale sostanzialmente si sostiene che vi è uno stato ottimale al quale l'organismo tende. Pertanto, e il temperamento è strettamente collegato con le strutture mentali e anche il retroterra biologico che interessate al mantenimento di uno stato ottimale nella relazione con il mondo. Riassumere, la tradizione dell'Europa orientale, a partire da Ivan Pavlov, poi con Boris Teplov, Nebelizin e quindi con Strelau, ci ha portato a guardare al temperamento, a considerare il temperamento come l'espressione di caratteristiche prevalentemente stilistico-formali, più che dei contenuti. E strettamente caratteristiche largamente che rispecchiano

0: delle basi biologiche, che hanno delle basi biologiche. Pavlov parlava di forza, equilibrio e mobilità. Teplov e Nebilizin parlano anch'essi di forza, di mobilità e, invece che di equilibrio, parlano di dinamismo e di labilità, ma sostanzialmente i concetti sono molto simili. Strelau usa il concetto di energia, attività e reattività, che è molto simile alla forza di Pavlov e di Teplov e Nebilizin. Parla poi di velocità, che è abbastanza simile anche al discorso della mobilità, e infine parla di mobilità, di durata e di ritmicità. Sostanzialmente si tratta di caratteristiche connesse all'attivazione motoria e alla reazione, alle prime reazioni affettive emotive. Un contributo diverso, indipendente da questo, che si è sviluppato in parallelo e che praticamente non credo abbia registrato degli incontri tra i protagonisti, gli studiosi protagonisti, è quello del contributo di Alexander Thomas e Stella Chess, due pediatri che hanno prevalentemente operato a New York con un metodo in ambito clinico, in ambito e che tra i primi hanno cominciato un'indagine sistematica sui bambini, bambini anche molto piccoli, e avviato un primo studio importante, uno studio longitudinale. Secondo Thomas e Chess, il temperamento concerne lo stile del comportamento, un po' le caratteristiche formali di cui ha parlato Strelau, e svolge un'attività di mediazione nel rapporto dell'individuo con l'ambiente. Si distinguono bambini facili, difficili e lenti, cioè perciò una tipologia molto semplice di cui si possono facilmente intuire i significati. Vi sono dei bambini che sono facili, che non creano problemi, che non destano problemi, che crescono bene, che è gradevole accudirli. Vi sono invece bambini che pongono dei problemi, sono bambini difficili, che rappresentano un'esperienza stressante per chi si prende cura di loro. E poi ci sono dei bambini che non sono dei bambini tra gli uni e gli altri, tra i facili e i difficili, sono bambini lenti, sono bambini che approdano più lentamente a un normale, desiderabile rapporto equilibrio, un rapporto equilibrato con l'ambiente. Bambini che reagiscono all'ambiente in una maniera più lenta, ma in definitiva poi sostanzialmente sana. Ora vi presento un video che ci permette di entrare di capire di cosa stiamo parlando, di avvicinarci un po' al mondo dell'osservazione dei bambini, anche bambini molto piccoli, per capire come sin dai primi mesi di vita sono distinguibili alcune caratteristiche che ci inducono poi a distinguere tra bambini facili e difficili o piuttosto bambini magari lenti. Il film è in inglese, perciò forse non tutti saranno in grado di seguire l'audio, ma quello che vediamo è molto esemplificativo, è molto evidente, ci dà un'idea di quali sono i bambini facili e quali sono i bambini invece che possono destare delle difficoltà a chi si prende cura di loro.
1: Babies appear to have unique temperaments or characteristic patterns of responding to the world at birth. These temperamental patterns are biologically based, and they strongly influence the interactions that babies have with their caregivers. Researchers have grouped these temperamental patterns into three broad categories. Some babies are easy, some are difficult, and some are slow to warm up. Easy babies exhibit a generally positive mood. They are easily comforted, eat and sleep on a regular schedule, and readily adapt to new situations.
2: This is Abby. She is 4 months old, and she eats every 2.5 to 3 hours. She is basically a really happy child. She sits in the summer seat, our exercise, and our swing. She basically enjoys all of our activities here. She sleeps about 3 to 4 times a day, depending on when she comes in the morning. Basically, she is happy. She's a good child, and she enjoys being at school.
3: Difficult babies are more negative in mood, and they do not tolerate discomfort, such as hunger, well at all. They are irregular in their eating and sleeping schedules, and can be very hard to comfort when upset.
4: You think I can turn you over?
3: Slow to warm up babies are moody and slower to adapt to change. They are often characterized as fussy, showing more negativity and mood than easy babies, but eventually warming up as caregivers persist with attempts to comfort them.
5: Hayden's temperament is, I believe, very easygoing. He's very jovial. He's very playful, very inquisitive. He tends not to get too whiny unless he's tired. But he tends to hold out as long as he can until he gets tired. So he's a good-natured baby. In the very beginning, because he was so easygoing, we continued with our lifestyle the way that we always had. We went to dinner. We went to the Cape every weekend. You know, we went out to visit friends at parties. And we always brought him with us because he was so easygoing.
6: She's a great baby. She's very laid back. She's a happy, happy baby. She's very content. She's, you know, all around, she's just she's a well-tempered baby. I've never had a problem with her, ever. You know, just the typical fussiness. I mean, she's tired, cranky, needs a diaper change, that type of thing. Other than that, she's happy, plays. She's pretty independent, too. You know, you can leave her. Do what you need to do, and she'll play by herself.
7: Sleeps well?
6: Yep, she goes to bed around 7 and sleeps till about 5:30. So she does really well. Napping during the day, one good nap a day, sometimes 1.5. You know, she'll take like an hour nap around 3 or 4.
1: Babies with different temperaments require different types of parenting. And it is important to note that responsive parenting is predictive of long-term positive outcomes, regardless of temperament.
0: Immagino che la maggior parte di voi abbia riconosciuto quali sono i bambini facili e difficili. Più problematico riconoscere quelli che sono lenti. Il problema, abbiamo uno spaccato. Dei filmati di questi bambini. Non sappiamo che cosa è successo prima, non sappiamo la loro storia, non sappiamo se nel caso dei bambini difficili quello che abbiamo registrato è il risultato di una crisi, di una difficoltà, di un disagio anche fisico, di una colica magari. Mentre invece è chiaro nel caso dei bambini che apparentemente sembrano tranquilli, sereni, gradevoli, questi sono bambini che probabilmente anche loro, se sottoposti a delle situazioni critiche o di disagio, mostrano dei segni che potrebbero avvicinarli, assimilarli a quelli difficili. Naturalmente è nel corso del tempo che noi registriamo la ricorrenza, la stabilità di certi modi di essere, certi modi di reagire. E per questo abbiamo bisogno di individuare delle dimensioni. Thomas e Chess hanno individuato 9 dimensioni. Il livello di attività, che concerne la componente motoria di attività come mangiare, giocare, correre. La ritmicità, la regolarità di funzioni biologiche come il sonno, l'alimentazione. La reazione di avvicinamento.

allontanamento in presenza di stimoli non familiari, stimoli no nuovi. L'adattabilità, la facilità a cui il bambino si adatta e cambia di fronte a stimoli che cambiano. Qual è la soglia di risposta a sollecitazioni ambientali? Quanto più la risposta è intensa e immediata a stimoli lievi, evidentemente c'è una sorta di maggiore reattività. L'intensità delle reazioni, livello di energia impegnato nelle reazioni, l'umore, positivo o negativo, se piange o ride, se è disteso, sereno o piuttosto corrucciato, preoccupato, il grado e durata dell'attenzione, perciò in molti casi, in diverse dimensioni, concernono la sfera affettiva, ma in questo caso già l'attenzione concerne piuttosto la sfera cognitiva, la distraibilità. La distraibilità è una dimensione complessa, implica una capacità di controllo, una capacità di regolazione della propria attenzione, capacità cognitiva associata anche alla capacità di regolare, sintonizzare le proprie reazioni emotive. Tra temperamento e ambiente interpersonale vi è una reciproca influenza. L'ambiente influenza il temperamento del bambino e questo influenza le valutazioni, gli atteggiamenti e il comportamento delle persone che sono intorno a lui. Voi sicuramente ricordate, affrontando questo tema, quanto abbiamo detto presentando la teoria dell'attaccamento di Bowlby e forse anche ricordate l'importanza che nell'ambito della psicoanalisi, soprattutto in psicoanalisi, gli psicoanalisti delle relazioni oggettuali hanno dato all'importanza della relazione madre-bambino. Chase e Thomas, in questo caso, hanno preso una posizione, se non polemica, quantomeno intesa a reclamare una certa attenzione. Non tutti i bambini sono uguali. Alcuni bambini hanno difficoltà, alcuni bambini mettono le madri in difficoltà. Una relazione ottimale tra la madre e il bambino dipende dalla capacità della madre di accogliere il bambino, di contenere il bambino, di assecondare il bambino, ma anche dipende anche dalle necessità, dalle richieste che il bambino fa alla madre, che possono essere più o meno soddisfacibili, più o meno stressanti. E questo è un contributo importante, non possiamo trascurare il temperamento, cioè come il bambino è, come il bambino si presenta, che tipo di difficoltà il bambino incontra per crescere, per sopravvivere. E qui evidentemente il bambino può essere esposto a tutta una serie di fattori esterni che ne possono compromettere la salute, lo sviluppo, anche le reazioni comportamentali. Quello che è importante è assicurare la bontà di adattamento, perseguire una bontà di adattamento, cioè la consonanza tra le caratteristiche temperamentali del bambino, le aspettative, le richieste e le opportunità provenienti dall'ambiente. Anche grazie ai contributi di Thomas e Chase, lo studio del temperamento è diventato un tema centrale della ricerca in psicologia dello sviluppo, soprattutto, e anche in psicologia della personalità. Numerosi sono gli studiosi che se ne sono occupati e la letteratura nel corso degli anni si è notevolmente arricchita di contributi. Io qui riporto solo alcuni degli studiosi e non so se questi siano i più importanti. Certamente questi sono studiosi che hanno contribuito a segnare la discussione sul temperamento e le sue basi, l'importanza che esso ha nello studio della personalità. Bass e Plomin hanno soprattutto portato l'attenzione sull'ereditabilità del temperamento.
e hanno individuato

tre dimensioni temperamentali, l'emozionalità e l'attività, che ormai ci sono familiari perché stanno anche nei sistemi, le ritroviamo anche nei sistemi di cui abbiamo parlato, e poi la socievolezza, che sembra piuttosto una dimensione, diciamo così, che non è solo stilistica, è una dimensione anche di contenuto. Jerome Kagan, uno psicologo evolutivo di grande prestigio, ha studiato i processi di inibizione comportamentale ed impulsività, e le sue intuizioni, i suoi lavori, i suoi collaboratori hanno soprattutto portato l'attenzione sull'ansietà, sulla timidezza, e visto nelle prime reazioni di ritiro nei confronti dell'estraneo, del non familiare, dei precursori di tratti, di caratteristiche di personalità. Come appunto l'ansietà o piuttosto la depressione. Mary Rothbard è una studiosa molto attiva ancora, che ha contribuito notevolmente allo studio del temperamento sia dei bambini, ma anche degli adolescenti e di adulti. E infine Robert Cloninger è uno psichiatra, che ha avuto un impatto significativo, soprattutto in ambito medico-psichiatrico. Mary Rothbard ha distinto sostanzialmente tre dimensioni temperamentali: l'estroversione, chiamata anche sorgenza, l'affettività negativa, poi al quale si è associata poi anche l'affettività positiva, e il controllo volontario. Robert Cloninger ha distinto quattro dimensioni di temperamento: la ricerca della novità, l'evitamento del danno, la ricerca della ricompensa e la perseveranza. Soprattutto mentre Bass e Plomin sono stati interessati a indagare qual è l'ereditabilità, qual è il peso dell'ereditarietà, nel caso del temperamento, rispetto ad altre manifestazioni della personalità, l'ipotesi è che il temperamento sia più ereditabile di altri aspetti della personalità. Le conferme a questa ipotesi invece rimangono molto problematiche. Rispetto ad altri aspetti della personalità è difficile stabilire se le dimensioni di temperamento che abitualmente registriamo nei bambini, negli adolescenti o negli adulti siano più ereditabili. Questo rimane oggetto di studio, oggetto ancora di indagine. Analogamente, ciò vale anche per le dimensioni indagate da Kagan, mentre non vi è dubbio che alcune manifestazioni temperamentali del bambino siano dei precursori di forme, di aspetti della personalità dell'adolescente poi dell'adulto, relativamente stabile. Ad esempio, il tema della timidezza e del ritiro potrebbe già avere degli antecedenti o già mostrarsi in certi tratti temperamentali. Un discorso analogo si pone per Rothbard, perché anche qui abbiamo degli aspetti. Il problema è oggetto di studio quale sia la continuità e la contiguità tra certe manifestazioni del temperamento nei primi mesi o anni di vita e poi quelle che diventano gli stili comportamentali, gli stili personali di relazione con il mondo, che chiamiamo disposizioni, chiamiamo tratti, chiamiamo atteggiamenti. E qui la materia può essere approfondita soltanto da un maggiore numero di studi capaci di seguire lungo il corso di vita i vari cambiamenti, e tenendo evidentemente poi conto del tipo che tipi di vita, in quali condizioni di vita, tramite quali scambi con l'ambiente. Lo stesso discorso vale anche per Cloninger, che sostanzialmente porta il discorso sul temperamento soprattutto a livello degli adulti e distingue delle caratteristiche di personalità di ordine temperamentale rispetto a caratteristiche personamentali che riguardano invece piuttosto il carattere e lo sviluppo del sé. Oggi è di grande attualità lo studio
della

delle basi biologiche, dei correlati biologici, genetici e biologici del temperamento. Soprattutto è lungo il corso dello sviluppo che si possono indagare come i diversi aspetti del temperamento influenzano il funzionamento della personalità, come essi si influenzino reciprocamente e in quale grado l'ambiente possa incidere sulle loro espressioni e le loro interazioni. Come abbiamo visto, le differenze temperamentali si rispecchiano soprattutto nei processi di regolazione emotiva e cognitiva, che nei primi anni hanno un ruolo rilevante per il suo sviluppo e il buon adattamento. Ma, come abbiamo anche visto, il temperamento del bambino suscita reazioni differenti negli adulti e, a seconda dei loro atteggiamenti e aspettative nei confronti del bambino, evidentemente anche il temperamento, la risposta del bambino può cambiare, può significativamente cambiare. Perciò, tornando alla distinzione così molto, molto intuitiva, ma chiara, comprensibile, di Thomas e Cech su bambini facili e difficili e lenti, è molto anche bambini difficili in un ambiente favorevole possono avere uno sviluppo che ha degli esiti positivi, degli esiti favorevoli, mentre anche dei bambini che all'inizio cominciano bene, non destano problemi, se vengono provati dalle difficoltà della vita, possono poi sviluppare delle disposizioni, degli atteggiamenti nei confronti della vita e quindi dei comportamenti che sono fortemente disadattivi e poco salutari. Come ho detto, oggi c'è un interesse ad indagare anche la capacità, una tecnologia che permette di approfondire la conoscenza dei correlati biologici delle diverse manifestazioni temperamentali e di personalità. I sistemi cerebrali, come la corteccia frontale, parietale, il sistema limbico, e i neurotrasmettitori, dopamina e serotonina soprattutto, sono gli stessi interessati alle funzioni esecutive e alla regolazione delle emozioni che verosimilmente sottendono anche aspetti della personalità matura, come la stabilità emotiva, l'estroversione, l'autoregolazione. E ciò è ognuno di questi con una grande variabilità nel corso dello sviluppo e a seconda delle diverse esperienze, perché tutta una serie di fattori esterni possono condizionare significativamente l'espressione genetica, l'azione dei neurotrasmettitori e le connessioni tra i sottosistemi cerebrali. Restano largamente insoluti gli interrogativi relativi alla stabilità delle differenze temperamentali e al grado in cui esse trovino continuità o una soluzione nelle disposizioni e nelle strategie comportamentali che gradualmente vengono a contraddistinguere le diverse personalità. Venendo alla conclusione di questo primo argomento, vi propongo una considerazione tratta da un recente capitolo di Rothbard, Posner e Schiess, che illustra bene qual è lo stato dell'arte. Lo traduco per quanto possa. Il temperamento è un costrutto che continua ad attrarre l'attenzione degli studiosi. La varietà dei metodi e delle teorie è un punto di forza del settore, ma anche una fonte di problemi, dal momento che nel complesso delle numerosissime ricerche che sono state condotte vi sono poche repliche e spesso non è chiaro fino a quel punto i risultati possano generalizzarsi, siano generalizzabili tra le popolazioni e tenendo conto anche dei diversi metodi. L'ideale è quando, utilizzando diversi metodi su popolazioni diverse, conseguiamo gli stessi risultati. In realtà, come abbiamo visto, anche tra studiosi che
che sono vicini, relativamente vicini e che partono dalle stesse premesse, le dimensioni che vengono indagate, gli strumenti che vengono utilizzati non sono, spesso non sono gli stessi. Ma soprattutto va tenuto conto che larga parte della ricerca sulla quale contiamo, alla quale facciamo riferimento, è ancora una ricerca condotta, che è stata condotta prevalentemente nell'ambito di culture occidentali, nell'ambito e su popolazioni particolari che non sono rappresentative sempre delle condizioni di vita, delle condizioni di sviluppo in cui vive la maggior parte della gente. Nel complesso viene avvalorata l'importanza delle esperienze concrete, degli ambienti in cui i bambini crescono e vengono accuditi e stimolati, e perciò delle precoci relazioni interpersonali. Queste esperienze e questi ambienti concreti sono importanti nell'incanalare eventuali propensioni genetiche, nel correggere o amplificare eventuali fragilità. Ed è evidente che isolamento, povertà, trascuratezza ed abuso non giovano allo sviluppo della personalità di coloro che hanno un temperamento, usando la classificazione di Thomas e Chess, facile, ma amplificano ancora di più i rischi di compromettere lo sviluppo delle personalità di chi sin dalla nascita o per genetica o già per eventi avversi connessi alla gravidanza o piuttosto al parto o piuttosto ai primi giorni, mesi di sviluppo accudimento, è più vulnerabile. Per saperne di più e approfondire le nostre conoscenze, non solo è necessario fare più ricerca, ma è necessario fare più ricerca in ambienti molto diversi e fare una ricerca lunga, lungo il corso della vita, per capire come e quanto è possibile che alcune caratteristiche, che sono elementi di fragilità o elementi di forza alla nascita, possono continuare, possono riprodursi, possono replicarsi, e quanto sia possibile intervenire nel corso dello sviluppo per correggere o per prevenire certe forme di disagio e certe forme di malessere. Molto sostanzialmente resta ancora da indagare. E certamente, come abbiamo visto, le linee di ricerca sono le più svariate. Da una parte l'approfondimento dei correlati biologici, dall'altra parte l'affinamento dello studio dello sviluppo, delle fasi, dei momenti di sviluppo, delle esperienze, delle relazioni che contrassegnano lo sviluppo. E infine, da non trascurare anche i contesti sociali e culturali in cui si spiegano i processi maturativi e i processi di sviluppo di socializzazione. Concludendo la lezione, con questo argomento, alcuni spunti di riflessione. Quali sono le manifestazioni principali del temperamento? Quale continuità c'è tra temperamento e personalità? E in quale grado si può ritenere che il temperamento rispecchi l'attività di particolari sistemi biologici? Vi riepilogo ora gli spunti di riflessione di tutta la lezione. Quali sono le principali differenze individuali nella sfera della personalità? Cosa si intende per approccio alla variabile e alla persona? Quali sono le manifestazioni principali del temperamento? Quale continuità c'è tra temperamento e personalità? E in quale grado si può ritenere che il temperamento rispecchi l'attività di particolari sistemi biologici? Con questo la lezione è terminata. Per ulteriori approfondimenti, come al solito,
Vi rimando al sito web.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Le avete mai assaggiate le bucce di mandarino?
1: Non di tutti.
0: Di quelli coltivati nel mio orto, personalmente dalla sottoscritta. È la buccia il vero nocciolo, ciancicosa sotto le gengive, ma buona, nutriente. Sono nata a Monte Gabbione, in Umbria, un freddo febbraio del 1934, seconda di tre figli in pieno regime fascista. Maria Giulia sarebbe diventata biologa di fama internazionale, citata anche da Rita Levi Montalcini nel suo Nobel. Vittorio, il preferito, avrebbe fatto il professore e io

Ho vissuto lì fino alle scuole elementari, in un palazzo così grande da abbracciare tutto il paese. C'erano 200 finestre. Poi a Siena, dove mio padre insegnava all'università, quindi a Perugia. Le vacanze le trascorrevamo tra Viareggio

0: camerieri, 3 autisti, la sarta e un orafo personale per la mamma. C'era tutta una serie di personaggi che gravitavano dentro quel palazzo, fattori, cuoche, faccendieri. C'era Armida, il braccio destro di mia madre, e poi Rosina, che ci ha fatto la tata per generazioni. E c'era Alfieri, il vignaiolo, famoso perché il suo vino dopo 2 giorni le era già diventato aceto. Però il vin santo gli veniva sempre una delizia. Peppe, il fattore, un gran furbo. Tutti sapevano che prendeva sotto banco una percentuale per il grano, ma lo lasciavamo fare. E poi Don Gino, che ficcava il naso dappertutto buttando giù a casaccio qualche frase del Vangelo. Un giorno era venuto a casa per impartire la benedizione pasquale e non so come se ne uscì con un involto di bistecche più grande di me. Anziché ringraziare, si fece il segno della croce e cominciò a declamare: «Così anche voi! Quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili!» Al che mia madre gli rispose: «Don G, e se anche le bistecche sono inutili, ce le ridia pure!» Quanto mi divertivo! Tutto quel bailamme per me era un gran teatro dove potevo giocare con tutti. Con Emma, la figlia del fattore, mettevamo il cappotto sulla statua di nonno Achille. Con Clara ci si nascondeva nel calesso per non andare a scuola. Le classi sociali non esistevano, esistevano i volti, le voci, i corpi, gli odori, tutto quel fare e disfare degli adulti. C'era la natura con il suo continuo cambiare di forma. I bambini nascono come fogli bianchi, poi la vita scrive su di loro. E da adulti dobbiamo cancellare quelle scritte e riscriverle a nostro piacimento. È come una rinascita. Io ho fatto così. E voi?
1: Sì, la mamma era molto forte, una resistenza, aveva una capacità di rinascita.
2: Era diretta, incisiva, era di impatto, era di shock.
3: Buffa. Irriverente.
4: Alcune volte era priva di inibizioni.
1: Molto sincera e molto attenta, capiva le cose, aveva un sesto senso incredibile, quindi non potevi nascondere un problema alla mamma perché lei lo capiva.
4: Sembrava quasi animalesca, ma nel senso che molto spesso era talmente libera che andava per istinto.
1: La mamma aveva la sindrome delle gambe senza riposo.
0: Non riesco mai a stare seduta per troppo tempo. Vabbè, allora, c'è una foto che tengo qui. Luglio inoltrato. Il grano biondeggiava pronto per la trebbiatura. Scalza sentivo il fresco pizzico dell'erba sotto i piedi. La Val d'Orcia di allora non era come quella di oggi, era una terra dura, cruda, mica abbellita di verde e fiori per i turisti. I calanchi erano un deserto scosceso, come se l'anima di madre terra snudasse le sue gambe tra un cespuglio e l'altro. Quel giorno mi affacciai dall'altura del convento dei Cappuccini dove vivevano i nostri mezzadri e mi parve di sentire un odore pungente, un po' muffoso. A San Quirico era arrivata una colonna tedesca. Lasciammo il palazzo e andammo a rifugiarci alle buche. E lì si erano già riunite alcune famiglie in fuga. Era pieno di bambini. Gli adulti, appena avevano sentore di qualcosa, ci facevano nascondere nei campi di grano. Con gli altri bambini portavamo a spasso le bestie, mungevamo le mucche, davamo da mangiare ai vitelli, facevamo la ricotta con le donne e per lavarci usavamo una tinozza. 2 mesi fuori da tutto, sospesi in una valle

senza tempo. Gli alleati di qua, i tedeschi di là, noi in mezzo. I mesi più belli della mia vita. Volta quella volta che stavamo andando al convento da Rosina a prendere una frittata di cipolle cotta sul cammino e un aereo americano a bassa quota ci sparò addosso una raffica di mitra. I proiettili ci fischiavano attorno come mosconi. Con i fratelli rotolammo in un fosso. Senza farci neppure un graffio. E poi i partigiani uccisero due tedeschi. I crucchi, che erano già in ritirata, tornarono indietro apposta per rastrellare le campagne. Vennero alle buche. Ci accusarono di averli uccisi noi. Ci dissero che sapevamo chi era stato e che dovevamo confessare. Ma nessuno sapeva niente. E anche a saperlo nessuno avrebbe mai parlato. Così facevamo i finti tonti. E l'ufficiale si irritò e diede l'ordine di infilarci proprio dentro alle buche, da cui deriva il nome del podere. Erano delle formazioni argillose nelle quali d'inverno i contadini infossavano i formaggi. Stemmo chiusi lì dentro per 2 giorni, accatastati gli uni sugli altri. E fu lì, signori, che io immaginai. Le stelle che non potevo vedere, i profumi che non potevo sentire, le corse selvagge sul prato, le criniere dei cavalli e tigri, bisonti, mareggiate, gli steli d'erba carichi di rugiada, la terra umida che affonda sotto i piedi, il crepitio della legna nel camino, le ali dei falchi e gli alberi carichi di frutti maturi.

Immaginare troppo può togliere senso alla realtà, ma nei momenti di emergenza è l'unico salvagente. Poi dalle buche ci hanno liberato gli alleati e siamo tornati nel nostro palazzo a San Quirico, giusto in tempo per pulire vomito, alcol e bruciature di sigaretta dai divani. Poi il palazzo se lo sono preso gli americani, anche se solo una parte era agibile perché loro stessi l'avevano bombardato, e ci ritrovammo un'altra volta per la strada. Andammo da una parente, a Malintoppo, dove fermarsi Buonaventura perché porta fortuna, come diceva mia zia Simonelli Santi. E lì scoprimmo i problemi di sopravvivenza del dopoguerra. Non parlo di cibo, avevamo terre, bestie, no, e tutto il resto che era introvabile. L'Italia era rimasta priva di tessuto commerciale. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, cugina del conte Guido Chigi Saracini, fondatore della rinomata Accademia Chigiana, iniziò a filare. Tosava le pecore e ci faceva i calzini. Prendeva le coperte dei militari, ce le dava da lavare al fiume e poi le cuciva alla bell'e meglio per ricavarci dei vestiti. Alcuni li teneva per noi, altri li rivendeva. Erano le stesse coperte che avevano usato i crucchi, piene di pulci e Dio sa di che cosa. Da allora sono allergica alla lana. Meno male che c'è il cashmere. Dicevo? Ah, sì, comunque il problema era la mancanza di medicinali. Mi presi il paratifo per 40 giorni, ero grave. Mio padre andava in Vaticano a prendere la penicillina, ma non guarivo. Un giorno una contadina disse a mia madre di ammazzare una vacca e andare a dissotterrare il vino più forte che avevamo. Deve rifarsi il sangue, donna Raffaella. Un mese a carne e vino rosso e tornai forte come una Amazzone. Essere il mondo voglio sentirmi a casa nel cosmo e le maree saranno la strada del gonfio cuore. Sarà d'amore se cresco, se avanzo o calo, sarà d'amore. In campagna non si butta via niente. Prendi 1 chilo di mollica di pane, almeno 3 giorni. 1 litro di latte intero. Ci fai una pappa e metti tutto a bollire. Una volta freddato, 5 cucchiai di zucchero, 1 di cognac, una stecca di vaniglia e 2 o 3 etti di pezzetti di cioccolato bianco e nero. Ottenuto questo purè, aggiungi 2 o 3 uova sbattute. Ci siete? Ecco i trucchi per fare il mio famoso budino! Per chiudere ad arte, devi ungere uno stampo con del caramello. Sapete fare il caramello? La ricetta non ve la dico. Una volta freddato, riempi lo stampo con il composto e lo metti a cuocere in forno a bagnomaria a 180 gradi per un'ora. Ventilato sopra e sotto. Prima di servirlo, riempi il buco di panna e cioccolato. Per favore, la panna, fatela da soli, non me lo rovinate con quelle robacce spray. Mio padre. Ci avrò parlato veramente sì e no un paio di volte. Credo di non averlo mai visto sorridere. Siete fortunati voi altri, i rapporti tra figli e genitori sono più intimi di una volta, eh?
Oggi i figli sono al centro di tutto, viaggi, giocattoli, ninne varie. Non ho ancora capito se è per il narcisismo dei genitori moderni o per un risarcimento dell'educazione dura delle generazioni precedenti. Io non mi ricordo gli abbracci di mia madre, figuriamoci quelli di mio padre. Tra di noi c'era sempre tanto spazio. In casa comandava lui, il professor Giulio Menesini. Medico molto stimato, alto, distinto, sempre in giacca e cravatta, veniva da una ricca famiglia di esportatori d'olio della Lucchesia. Era anatomopatologo, praticava le autopsie. L'unica cosa che ricordo di lui sono i suoi no. Medicina non si può fare, perché per una ragazza di buona famiglia come te sta brutto. Con il fiancé puoi vederti solo se dichiari dove vai e guai a baciarsi in pubblico. Alle 8 a casa e cenare tutti insieme. Io cenavo, mangiavo alla sinistra del padre. A tavola aveva sempre la mestola e se mangiavamo male, tum, ci prendeva a mestolate. Lo trovammo al mattino riverso sul pavimento del bagno mentre si stava facendo la barba. Aveva 72 anni e tutte le analisi in regola. È morto, credo, di crepacuore. Forse perché mio fratello aveva una relazione dichiarata con un attore, un giovanotto slavo che si era anche fatto finanziare un bruttissimo film. E mia sorella si era innamorata di un cinese che poi ha sposato. Povero papà. Erano altri tempi. Mia madre, donna Raffaella Lemmi, era nobile, bella, girava con Siro l'autista, la sua ombra, la pettinatrice e la cameriera. E se volevi andare con lei dovevi prendere il taxi, perché in macchina non c'era mai posto. Aveva quel misterioso magnetismo di chi riesce sempre solo a farsi i fatti suoi. Di nascosto da

Mio padre avrà speso una fortuna in pietre preziose, sartorie, cappelli, sputtanava soldi a destra e a manca. E quando le prendeva il matto, iniziava a regalare le cose, ambulanze per i malati, per carità, beh, poi vestiti, gioielli, tutto. Tempo fa mi ha contattato l'Università di Siena per un erbario rarissimo in loro possesso. Piante officinali e ricette che si credevano perdute per sempre, un valore inestimabile. Così mi è riverso il ricordo di mia madre che esce dalla sua camera tutta inghirlandata, con questo grosso libro sotto il braccio, e lo regala al giardiniere. I miei venivano da due famiglie importanti, una dell'alta borghesia toscana, l'altra di grandi imprenditori agricoli e industriali, con varie striature di nobiltà. Cospi Billò, Chigi Saracini, Verdiani Bandi, Meoni, Piccolomini d'Aragona, Sangue Blu. Il loro era stato un matrimonio combinato. Una cosa che voi pensate che appartenga alla notte dei tempi, invece esiste ancora oggi. C'era del sentimento tra i miei genitori, certo, solo che una volta funzionava così. Se avevi la possibilità di formare una famiglia ricca e potente, lo facevi e basta. Bisognava difendere lo status. E noi eravamo una casata che risale al 500, la cui potenza partiva dall'Umbria per poi estendersi fino alla Toscana, possidenti, poi industriali, poi nobili, titolo legittimamente trasmesso imparentandosi con altre famiglie e portando in dote una quantità di terre e borghi immensa. Nei paesi di Montegabbione, Carnaiola e Parrano si diceva c'è Dio e ci sono i lemmi.

era un vero e proprio impero. I nostri antenati erano così megalomani che per le riparazioni occasionali delle varie cascine si erano addirittura costruiti una fabbrica esclusiva di mattoni. Il genio della famiglia era nonno Achille, un visionario che si circondava di letterati, musicisti, pittori. Morto lui, iniziò la caduta. L'erede, zio Gaetano, sposò una certa Maria Rosa, che appena entrata a palazzo si presentò alla nonna Camilla e le disse: «Ora la signora Lemmy c'est moi, sono io!» E le fece finire i suoi giorni nella piccionaia. Poi lo zio morì di scheggia di bomba e questa diavolo di Maria Rosa si mise con un romano che la convinse a entrare nell'industria vinicola con investimenti pazzeschi. Il risultato è che in pochi anni i Lemmy sono scomparsi da Montegabbione. 500 anni di storia bruciati dalla Maria Rosa. Mia madre aveva ereditato i possedimenti in Toscana e nel dopoguerra cominciò a girare da sola per tutta Italia. È stata una delle prime donne ad avere la patente e fu la prima a capire che in Val d'Orcia andava coltivato solo il grano duro, lo diceva già nel 50, e i contadini la seguivano. Gestiva tutto da sola. Con dei mutui molto rischiosi, comprò una mietitrebbia americana e iniziò a meccanizzare la produzione. «Meglio le macchine degli uomini», diceva. Forse pensava un po' anche a suo marito. I nostri contadini si sedettero nell'aia a braccia conserte e le dissero che era una possidente infame, mentre loro morivano di stenti. Ma lei faceva i suoi conti e nel suo perfetto stile li ha mandati via quasi tutti.

gli scioperi della Repubblica. E noi eravamo repubblicani, facevamo la colla in casa e appendevamo i manifesti contro la monarchia. Mia madre prese la macchina e 2 ore dopo tornò con una camionetta dei carabinieri e li obbligò a lavorare. Da quel momento venne chiamata la marescialla e il suo nome apparve su tutti i muricciori della Cassia, affiancato a improperi di ogni genere.

0: È complicato avere a che fare con i sentimenti. Loro comandano, dettano le regole, si impossessano di te, scansano la testa e buttano la razionalità chissà dove. Tanto lei è perdente. Non c'era nessuna perfezione, anzi, simpatiche e buffe imperfezioni alle regole. Perché ogni suo sorriso è un ritorno a noi stessi e parla comunque di tutti, parla degli altri. Come specchi dove gli occhi altrui sono i nostri. Il cuore altrui è fatto come il nostro, come il suo. E ora mi verrebbe voglia di parlare come lei, di guardare come lei, di abbracciare la vita come lei.
1: Noi non nasciamo per caso. Siamo chiamati qui per qualcosa di molto antico. Eh? Tuffarci senza riserve nella vita, correre e narrare. Perché il racconto rende ci padroni della nostra storia. Una volta che hai iniziato, non fermarti. Molla lo specchietto retrovisore e goditi il panorama dal parabrezza. E poi la Cassia è meglio dell'autostrada. Ferdinando. A Perugia, Ferdinando allenava la giovane Lady Pallacanestro. Mio fratello Vittorio era suo allievo, lo vidi lì la prima volta. Quant'è brutto, dissi. Quant'è antipatica, diceva lui. Avevo 18 anni e lui 17. Usavamo il mio fratellino come tramite per parlarci male a vicenda. Lui non aveva titoli, veniva da una famiglia normale. Era cattolico e comunista e io lo chiamavo il Rosso. Non ci eravamo mai parlati fino a un giorno di maggio. Chi sei? Gli dissi. Io so chi sei tu, disse lui. Per la prima volta mi sono sentita ragazza. Quando nacqui i miei non volevano una femmina. Io inconsciamente mi sono sempre comportata da maschio. Salivo sugli alberi, facevo la guerra, mai giocato con le bambole. Da quel giorno ci siamo stati meno antipatici. Lui mi accompagnava a scuola, poi a casa. Mi corteggiava.

nemmeno mandare la palla dall'altra parte. Alle serate di ballo all'usignolo restava in un angolo. Mi divertivo a farlo ingelosire, lo comandavo a bacchetta. Al cinema volevo sempre patatine, popcorn e poi il gelato. Su e giù per Corso Vannucci. Mio padre usciva sempre alle 6 e andava a fare l'aperitivo e noi via nella direzione opposta per non farci vedere. Poi arrivò l'università. Chimica, farmaceutica, non medicina. Andavo molto bene. Avevo fatto una tesi sulla placenta di donna. Ho frullato più placenta in quei mesi. Laurea a pieni voti con 110 lode. Un anno prima di Ferdinando, che aveva un anno meno di me. La prima cosa che fece dopo la sua laurea in economia fu andare da mio padre a chiedergli la mia mano. «Ma non sei nessuno», disse mio padre. «Con che la manterrai? Mia figlia è abituata molto bene». «Lei non si preoccupi, professore. Se vorrà la luna, avrà la luna». Ero rimasta seduta su una panchina ad aspettare. Non dimenticherò mai il suo sorriso quando l'ho visto tornare. Il matrimonio lo pagò mio padre. Luna di miele al Giglio, in una pensioncina incastonata nella scogliera e irraggiungibile solo via mare. Dalle finestre vedevo l'Argentario e in quel monte sognavo il nostro futuro.

Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino. Poiché come l'amore vi incorona, così vi crocefigge, e come vi matura, così vi poterà, come sale sulle vostre cime e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà le vostre radici e laggiù le scuoterà, dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covone di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani. In voi tutto ciò compie l'amore, affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora sarà meglio per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo orfano di climi dove riderete, ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. L'amore vuole soltanto consumarsi.

0: Poi ci siamo trasferiti a Roma. Facemmo la cassia, non c'era ancora l'autostrada. Lui trovò subito un lavoro all'IRI. La sera, per arrotondare, teneva la contabilità di un deputato. L'IRI ci dette un appartamento a Via Sannio, a San Giovanni. Nella palazzina A c'erano i dirigenti, nella B i quadri, noi eravamo nella palazzina C. In 30 metri quadrati in affitto con un amico per dividere le spese. Andavamo in giro per Roma in lambretta. Dopo 4 mesi ero incinta. Non mi sentivo ancora pronta. Poi con quella laurea a pieni voti in chimica farmaceutica avrei voluto lavorare. Mettermi alla prova, magari avvantaggiata, perché no, anche dal mio cognome. Poi la minaccia d'aborto. Ero costretta a stare a letto. Stavo lì tutto il giorno, tenevo la porta di casa sempre aperta per far entrare le vicine e davo ripetizioni di matematica e scienze per passare il tempo finché non tornava lui. Era un uomo ambizioso e in rapida ascesa. Ci mise poco a diventare funzionario. I miei cambiarono ben presto idea su Ferdinando e lasciammo le palazzine C per una casa tutta nostra. Ogni volta che dicevo a Ferdinando «Io vorrei fare qualcosa», lui mi rispondeva «Non c'è bisogno». Lo diceva dolcemente, ma senza ammettere repliche. Una donna doveva stare a casa. Ho fatto 5 figli in 7 anni. Francesca, Giovanni, Luigi, Giulio e Alberto. Francesca intelligente e polemica. Giovanni l'eterno sognatore. Luigi il generoso. Giulio il perfetto. E Alberto matto. Quello che mi somiglia di più. Uno più bello dell'altro e tutti rompiscatole. È colpa loro se non saprò mai dove sarei potuta arrivare con la carriera. Oh, la mia è stata una scelta. Condizionata dai tempi, certo, una donna non poteva competere con un uomo e se un marito guadagnava bene. Ho imparato a fare tutto. Non avevo più le 16 persone di servizio di Palazzo Lemmi, non avevo più chi mi imboccava a letto e ero da sola con i miei figli, un uomo che saliva le vette del successo aveva bisogno del mio sostegno. Nell'Italia del boom, della primavera emancipazione femminile, io ho scelto di non lavorare e creare una famiglia numerosissima. È stato difficile.
1: Col suo atteggiamento pulito poteva anche irritare. Comunque era sempre una donna che aveva a che fare con 5 figli, con un marito molto forte.
2: Poi lei veniva da me con 18, 17 anni, alle 8:30 di mattina, e diceva: alzati, hai quasi 30 anni, forza, muoviti.
1: Che sbagliava sistematicamente i nostri nomi. Ci presentava, ci dava dei nomi che non erano nostri.
2: Questo è il mio numero 3. E rideva e faceva. Numero

0: 2 e il numero 3, eccoli. Sono insieme, vedi? Questi si chiamano Luigi e Giovanni, o piuttosto, guarda, è Giulio e Luigi, numero 4 e numero 3.
1: Se c'era una cosa che abbiamo imparato a sopportare della mamma, era la naturalezza con cui raccontava i cazzi nostri a chiunque. Per un po' abbiamo provato vergogna. Praticamente le nostre storie erano patrimonio comune di tutti quanti, dal panettiere al giornalaio, al farmacista, all'amica del mare.
0: Perché lei era anche molto soddisfatta di avere una famiglia numerosa.
2: I bambini a scuola, eh? Io da sola tutto il giorno. Il desiderio di libertà mi squassava il petto. Odiavo vedere mio marito tornare la sera e mettersi in pantofole. Odiavo quelle nostre case romane, prima bruttine, poi sempre meglio, anche belle, ma per me strette. Nacquero tanti figli e volarono tanti piatti. Ho lasciato dei bei solchi sui pavimenti delle cucine. Mio marito sapeva che era una cavalla un po' pazza, irrequieta. E i figli in qualche modo forse servivano anche per costringermi. Quando non ce la facevo più, prendevo la macchina e scappavo. Reclamavo la mia solitudine, la mia natura. Lui aveva paura di perdermi, però sapeva che non doveva trattenermi in quei momenti. Arrivavo fino a Santa Severa e poi rigiravo. Lo amavo, tornavo sempre. Quando lo promossero amministratore delegato di una nuova società, andò a lavorare a Torino. Pigliava l'ultimo aereo la domenica e ritornava il venerdì sera. In pratica veniva per cambiarsi d'abito e ripartire. Non c'era mai, ma voleva comunque controllare tutto. Qualunque decisione prendessi, l'ultima parola era sempre la sua. Era un uomo sicuro di sé, attraente e chissà che cosa combinava lontano. E io con i miei cinque diavoli tutto il giorno. C'era qualcosa dentro di me che rifiutava quell'esistenza ordinaria, cittadina. E allora buttavo gocce di colore come potevo. Passavo notti intere a cucire abiti di carnevale, con stoffe avanzate, vecchi cappelli. Era il nostro gioco. Quando i bambini litigavano, mettevo la musica a tutto volume e li facevo ballare.

Abbiamo sempre ballato tanto tutti insieme. Portavo la musica anche in spiaggia col mangiadischi e mi mettevo in topless. Allora si rischiava la multa. Loro si vergognavano. Mi divertiva scardinare la loro pruderia.

Quando c'era un problema, se ne parlava, si parlava di tutto senza pudori. I figli soffrivano di questo mio non avere peli sulla lingua. Alla comunione, i due più piccoli li ho vestiti da esploratori. Le altre mamme erano scandalizzate e loro un po' a disagio, ma in fondo anche fieri.

Voleva spiazzarli. E ogni tanto non andava a prenderli a scuola apposta, senza preavviso. E quelli tornavano da sé. E tornavano sempre.

0: Non mi sono mai sentita una signora. Non mi truccavo mai in gioiellata per andare a fare la spesa come le mogli dei colleghi di mio marito. I preziosi mi piacciono, e come? Ho ancora le pietre che mi ha lasciato il nonno. Turmaline, granate, ametiste, perle sfuse. Mi piace toccarle. Sono vanitosa, ma non mi interessa apparire. Mi piaceva l'eleganza. Ho 150 cappelli. Ma amavo che ci fosse sempre qualcosa fuori posto, una nota stonata, un foulard, una borsa. Ferdinando me lo faceva notare. Lui con la sua aria moscia, sempre attento alla forma. Più signore lui di tutti i miei parenti. Quanto litigavamo. Ma quando si chiudeva la porta della nostra camera e stavamo avvolti nel silenzio, e se succedeva l'amore, eravamo appassionati, esuberanti, anche un po' rumorosi. Ah! I piccoli che dormivano nella stanza accanto forse sentivano. La mattina in cucina mi ricordo certi sguardi. Però l'ho capito dopo.
1: La mamma ogni tanto si incazzava, ma si incazzava proprio di brutto. E la cosa più divertente era, a parte che quando si incazzava spaccava tutto quello che aveva a portata di mano. Poi però una volta passato il momento di ira, tornava tutto come prima.
2: Anticonformista, libera, ingestibile.
1: Priva di vanità.
0: Francesca, la primogenita. A 9 anni zoppicava leggermente, un problema alla spina dorsale. Mancanza di calcio, dicevano. Poi una mattina aveva 13 anni, la sentiamo urlare. Inchiodata a letto, non riusciva più a muovere le gambe. Si rassegni, non c'è una cura. Non lo dicevano apertamente i medici, ma lo lasciavano intendere. Sindrome di Desbiquat, dal nome dello specialista francese che l'aveva individuato per la prima volta. Osteocondrodisplasia, una rara malattia genetica che colpisce le terminazioni delle articolazioni. Il bacino era deformato. L'aspettava un futuro sulla sedia a rotelle. Allora mi sono ricordata di quel no, quando non ero pronta, e poi la minaccia d'aborto. Come se tu, Francesca, avessi capito e volevi andartene. No, no, non ti lascio andare. Non è che non ti voglio, è che ho solo paura. Sono rimasta immobile a letto per mesi e mesi per proteggerti. E sei nata forte e sana, apparentemente. Ma da dove viene una malattia genetica? Siamo tutti bene in famiglia, eh? Da quale antenato, per quale colpa arriva il conto da pagare sulle tue spalle di bambina? Le abbiamo provate tutte. Grandi specialisti a Lione, Zurigo, a Berna. A Berna c'era la possibilità di un intervento chirurgico, pericoloso però, dall'esito incerto. Siamo partite io e te da sole in treno. E per tutto il viaggio non ci siamo dette una parola. Io sentivo

come un rimprovero in quel silenzio, ma io le parole non mi uscivano, non riuscivo. Se l'avessi pronunciata mi sarei rotta in mille pezzi davanti a te. Siamo rimasti in quella clinica un mese. E la notte prima dell'intervento devo aver pregato, non l'avevo mai fatto. A qualcuno mi sono rivolta. Aiutaci. Intanto era arrivata una notizia incredibile. Mia mamma, donna Raffaella, aveva venduto la casa del convento, la casa dell'infanzia, dove un giorno pensavamo forse di tornare. No, l'aveva svenduta per una spilla. Oh, uno spillo prezioso, certo, bellissima! Ma come le era venuto in mente in un momento così? Ma che famiglia di matti! Ferdinando era furibondo, ma io avevo altro in mente quella notte. Tre passi e dietro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so ballare, ma questa sera non mi riesce niente. Stasera, che volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Qualcuno ci ha sentito. L'intervento è riuscito. Ingabbiata in quel busto fino al collo, Francesca ci vivrà per anni, ma riusciva anche a giocare a calcio con i fratelli. La mettevano in porta!

2 giugno 1973. Il presidente Giovanni Leone, capo dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferisce l'onorificenza di cavaliere al dottor Ferdinando Brunelli con facoltà di fregiarsi delle insegne stabilite per tale classe. Quell'estate Ferdinando comprò con i miei soldi una casa all'Argentario. Proprio nella parte che si vedeva dalla pensione del Giglio tanti anni prima, l'ha fatto per me, solo per me. Io volevo il caravan. L'abbiamo chiamata la Prunella. Metti a bollire l'acqua. Ci aggiungi una patata, una cipolla, una carota, un bicchiere di vino bianco e un sedano. Quando bolle, togli le verdure e ci butti dentro i calamari. Belli, freschi, puliti, tagliati a rondelle. Poi prendi i gamberi, freschissimi anche quelli, mi raccomando. Li sgusci e li metti dentro all'ultimo minuto perché devono cuocere pochissimo. Prendi 2 insalate, una valeriana e una lattuga, ci butti sopra il pesce e condisci tutto con una salsetta di olio, limone, sale e pepe e te la mangi davanti al mare, possibilmente in buona compagnia.

doppi di tennis, sguardi fugaci, cappelli, salsedine, scollature, sassi bianchi, resina, mirto, lucertole, naso spellato dal sole, ciocche imbiondite, camicie di lino aperte sulla bronzatura, il vociare dei figli, i miei meravigliosi nipoti, le loro risa e i litigi, la musica, amici, compleanni, fidanzamenti, casa sempre aperta. I vostri figli non sono i vostri figli. Ha ragione Gibran. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi e non vi appartengono, sebbene viviate insieme. Ma no, no, con Ferdinando noi non abbiamo voluto tracciare il loro destino, ma lasciarli liberi di scrivere il loro futuro, la loro storia. Abbiamo solo cercato di appassionarli alla vita. Luigi vive in Brasile, Francesca in Sicilia, Giulio e Giovanni a Roma e Alberto a San Quirico, proprio nella casa svenduta da mia madre. È riuscito a ricomprarla. Si è indebitato fino al collo, io ancora non ci credo. È matto come me.

erano gli anni 70 e noi eravamo felici nella nostra arca in un paese in subbuglio. La prima crisi energetica con le domeniche a piedi, che ci piacevano un sacco. E poi l'approvazione in Italia di grandi riforme, il divorzio, la depenalizzazione dell'aborto, la sanità pubblica. Leggevamo con un po' di ansia le notizie sui sequestri di persona, con i figli sparsi tra scuole, varie attività.

saliva alla ribalta il movimento delle donne. Un femminismo già in essere che mi era sfuggito. Anche se mi sono sentita subito affine a quel modo diverso di guardare. Partiva dagli Stati Uniti, ma anche in Italia non mancavano riferimenti, scrittrici, poetesse, forti presenze politiche.

Tutta la mia vita appariva sotto una luce più chiara, spietata. Realizzavo che le mie inquietudini non erano solamente un fatto personale. Una privilegiata che però scalpitava per la mancanza di una realizzazione.

realizzazione professionale. Quelle insoddisfazioni riguardavano tutte le donne. Erano un fatto culturale. Da sempre ero su quell'onda e non lo sapevo. Ferdinando, mio marito, cominciavo a guardarlo con altri occhi. Non c'entra con l'amore. L'amore non è tutto. Ambizione, potenza, vanità gettano nel buio rami d'oro. Anche i miei sogni notturni erano cambiati.

0: uomo, altro da me in tutto, maschio estraneo, altra carne, altro cuore, altra mente, pure il mio stesso corpo prolungato, la voce che si sdoppia e mi continua, ciò che si oppone e ciò che mi compone, come un discorso teso, mai concluso, o l'altro occhio, il raggio che converge al rilievo, allo scatto delle cose. Mio necessario opposto, crudele meraviglia, è amare te, godere di due vite in questa sola, avere doppia morte. Qui, alla Brunella, ci vengo da sola. A creare lo spazio per me e per gli altri sono piccole cose. Il mare oltre la vetrata, il risveglio tra le lenzuola fresche, il profumo della colazione al mattino, scarpe comode, un vecchio libro ritrovato. La mia anima è qui, di fronte al mare, a questo giardino fiorito dove coltivo un po' di tutto. Una freschezza di fragranze e aromi, soprattutto quando inizia ad arrivare l'inverno. Uno scrittore che amo, Alessandro Baricco, dice che ci sono molti modi per scoprire cos'è la solitudine, ma solo due prevedono che lo si faccia in compagnia di un'altra persona: il matrimonio e il tennis. Entrambi godono giustamente di una vasta platea di appassionati. E tu avevi anche imparato a giocare molto bene. Stamattina mi sono svegliata presto e ho visto una barchetta lontano. Mi sono ricordata di quel nostro amico che era solito chiamare a gran voce la moglie morta dalla cima dei colli attorno a Perugia, che continuava a mettere un piatto in tavola anche per lei per molto tempo dopo che non c'era più. E apriva le finestre per farle godere l'aria fresca. Queste manifestazioni le trovavo imbarazzanti, come gli altri amici non riuscivo a capirle. Fino a stamattina, quando le amiche mi chiedevano: ma tu hai avuto un solo uomo nella vita? Sì. Ma dai. Beh sì, l'ho conosciuto molto giovane, ci stavo bene. E poi sono fedele di carattere. E lui? Beh, era un uomo affascinante, sicuro di sé, galante. Insomma, giravano delle voci, ma non ho mai voluto darci peso, mai fatti i controlli. All'epoca non c'erano i cellulari. Ho visto famiglie rovinate da un cellulare lasciato acceso sul comodino.
1: Cosa mi faccio? Schifezze!
2: No, io adoro.
1: Chi ti ha scritto queste schifezze?
0: Puh! Oh, io quelle cose no. Certo. Se tardava qualche giorno o se ne ripartiva allegro con passo gagliardo, venivo qua. Scartavetravo a mano le persiane, le ridipingevo e le furie evaporavano. Quelle voci sono state l'unico neo nella nostra relazione.

posizione. Poi è arrivato un altro neo, lì sulla spalla. Le dà prurito? Poco, ma non è niente. Era un melanoma. Quando mi hanno detto che eri malato, ho assorbito la notizia con i piedi sulla sabbia. Avrei voluto piantarmi lì come una conchiglia e non tornare mai. Ero arrabbiata con quel dermatologo che non ha capito in tempo che i segnali sulla tua pelle nascondevano l'irreparabile. Per favore, mi dicevi, quando non ci sarò più,

con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante a primavera, che non ritorna.

Adesso sono in grado di capire in quanti modi utili le cose di questo mondo si riverberano come la luce sull'acqua. Tutto si riduce all'occasione. L'occasione per me è stata allungare la mano nel letto a notte fonda e trovare un'altra mano, niente di più. Adesso sono pronta, sono diventata intera, sono questa faccia, queste carni e queste ossa. Posso ancora ballare nella mia pelle, stupita dalla memoria del tuo abbraccio. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là. Tu sei stato la mia occasione. Adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le mie braccia, per rivederti, perché se manchi tu, manchi da morire.

così è stracciarsi via la pelle e volersela cambiare. È l'attimo fatale in cui mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore tra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi cosa ho fatto in questa vita, io ti rispondo: ho amato tutti.

Va bene, grazie. Per salutarci, eh sì, tocca ringraziare per tante cose, ma soprattutto per trovarci qui questa sera in un teatro pieno, dopo quello che abbiamo passato. Per i teatri gli ultimi 2 anni sono stati una cosa, fatto molto duro. E quindi desidero ringraziare, e vorrei farlo con le parole di Borges, reinventate, tradotte da Mariangela Gualtieri. Ringraziare desidero per la diversità delle creature che compongono questo singolare universo, per la ragione che non cesserà di sognare un qualche disegno del labirinto, e l'uccello leggero che vola oltre, più in alto. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane e il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede. Ringraziare desidero per l'arte dell'amicizia, per i fiumi segreti che convergono in noi, per il mare che è un deserto risplendente, per il linguaggio che può simulare la sapienza, per l'oblio che annulla o modifica il passato, per il coraggio e la felicità degli altri, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico. Io ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, liberi e limpidi, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, fragili e confusi, cercatori indecisi. Ringrazio dunque per i nostri maestri immensi, per tutti i baci d'amore e per l'amore che ci rende impavidi, per i nostri morti che fanno della morte un luogo abitato e per i nostri vivi che rendono la vita uno specchio fatato, per i figli con il futuro negli occhi, per i gatti e per i cani, esseri fraterni, carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Ringraziare desidero per Whitman e Francesco d'Assisi, che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte, quei due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per la gran potenza d'amore, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi.

0: meglio.
1: Ecco qua la regista, ecco qua. Grazie, grazie veramente a tutti. Alberto Brunelli, eccolo qua. È lui che ha voluto questa cosa. È lui. Grazie.

Questo mare che vedete alle mie spalle fa parte di una serie di film che sto realizzando in questo periodo, che si intitola, la serie si chiama Sette Mari, Seven Seas, e è un lavoro che stiamo affrontando da 2 anni, questo alle mie spalle è un mare del 2007, e riguarda la ripresa dei mari, come potete vedere, con un rallenti particolare. Adesso poi entrerò anche nel discorso tecnico, perché noi giriamo con una macchina speciale, giriamo in pellicola, sempre in Super 16, questi mari a una velocità particolare, con una macchina da presa particolare che ci prepara Oddo Bernardini, che è stato un grande operatore di cinema. La caratteristica di questo lavoro, preso anche singolarmente, è il discorso che cerco di fare sul fuorisincrono come cifra poetica. Praticamente è un discorso che ha a che fare anche con la matematica, perché è un argomento che mi interessa molto. Nella mia idea, che stiamo per finalmente riuscire a realizzare, abbiamo già realizzato 4 mari su 7, l'installazione totale prevede

la proiezione contemporanea di 7 mari diversi, che durano 33 minuti, 32, contemporaneamente, con un unico sound, al quale lavoro con uno dei miei collaboratori più stretti, che è Francesco Vitaloni, della Sensing Studio di Milano, dove noi ci occupiamo di narrare con dei suoni particolari quello che il mare un po' riporta dietro come la sua memoria. Ecco, i mari vengono ripresi in bianco e nero perché, per quello che mi riguarda, quello che mi interessa è riuscire a raccontare un qualche cosa di mitico, eterno, come il moto ondoso, in una maniera però nella quale noi normalmente non la percepiamo. Però forse nella nostra fantasia, nei nostri sogni, nelle nostre immagini, nelle nostre visioni, questo attraversa un po' il nostro immaginario, diciamo. Allora, quello che mi piaceva è fermare dei determinati momenti, infatti si può parlare di un movimento immobile a differenti velocità di riprese, un certo tipo di moto ondoso. Noi cos'è che facciamo praticamente? Accostiamo al mare, alla natura, un qualche cosa che invece creiamo noi, che è questo suono particolare, che è un lavoro in progress. Adesso, per fare un esempio, mentre questo mare sta andando, c'è un CD invece dove l'audio viene inciso a parte, che dura per 1 ora e 8, che è un CD in progress. Io ogni tanto vado nello studio di Vitaloni e aggiungo dei suoni, che può essere una littorina lontana, il suono delle campane bergmaniane, il suono di un cavallo in corsa, il respiro affannoso di un animale in fuga, il vento, una pioggia primaverile. E cosa succede? Che io, quando faccio partire l'installazione, mando in play in diversi momenti i vari mari, e solo dopo faccio partire il suono, in maniera che dopo il primo giro, in cui tutti i mari hanno già fatto la loro, si sono già completati nella prima loop e il suono non è ancora arrivato alla fine, parte una situazione irripetibile e unica. Per cui a me questo interessa, cioè che lo spettatore possa rinnovare continuamente un momento unico e soggettivo e personale, che è quello che mi ha sempre appassionato in questi lavori qua che sto facendo, questi lavori, chiamiamoli film d'arte, art film. Uno dei miei motori è proprio, ripeto, questo fuori sincrono come cifra poetica. Lo faccio anche, così parlo anche contemporaneamente di un'altra serie di opere che stiamo facendo, in un film dittico che si chiama Filò, che è stato poi, fra l'altro, il primo momento in cui siamo partiti a riprendere i mari. È stato un film che avevo fatto un anno fa per Malo, per una presentazione, e mi piaceva molto questo fatto di accostare, è un film dittico che poi può diventare trittico, politico, accostare la natura, cioè un mare che è esattamente questo qua, al corpo umano. Perché mi piaceva questo? Perché è come se questi artisti, che sono un acrobata, una ballerina in questo caso, fossero alla ricerca di un sincrono con la natura, un sincrono impossibile praticamente. Però, lavorando poi sul suono, che è la terza parte di questo dittico, diciamo, poi man mano che si allarga il discorso i suoni cambiano, cosa succede? Che andiamo a cercare dei momenti unici in cui solo per un attimo, per un istante, il corpo umano riesce veramente a mettersi in una situazione armonica con la natura.

Un film dittico che poi si allargherà, diventerà anche un trittico. Adesso stiamo riprendendo degli animali, e poi ci saranno delle nuvole, quindi è un film in progress sempre, che si adatta alle situazioni e alle location in cui viene proiettato. Recentemente è stato proiettato a Ravenna, in Piazza del Popolo, per le celebrazioni dantesche, Dante 09, ed è stato emozionante per me questo momento, perché è una piazza meravigliosa, c'è la tomba di Dante, e quindi acquistava una nuova magia, un nuovo respiro questo film qua. Ecco, avendo visto prima Il mare, adesso Il dittico, quello che credo risulti immediato è proprio questa affannosa ricerca di un punto impossibile. Avete visto che in certi momenti i capelli di questa acrobata, che approfitto per dire il nome, che si chiama Giulia Piolanti, che adesso fa parte del Cirque du Soleil, e la ballerina Anne Colaserova, in certi momenti con questi capelli riescono a raggiungere un certo tipo di movimento, quasi come gli schizzi del mare che si infrange contro gli scogli. Allora, solo in quel momento e casualmente col suono dell'onda, per un attimo abbiamo proprio una sensazione di sincronia. Ma per il resto invece possiamo anche trovare magari un suono di una campana mentre lei fa questa specie di sirena e il mare invece si è calmato improvvisamente. Quindi quello che mi interessa è che chi usufruisce di queste opere abbia la possibilità di avere un qualche cosa sempre diverso. Io, ad esempio, per quello che mi riguarda, a casa mia c'è un televisore, uno schermo dove tutto il giorno va sempre questo mare, i miei mari vanno sempre, perché sostituisce il camino, il fuoco nel camino per me. Cioè, uno, se vuole, cioè, a parte che mi ispira, mi fa pensare, questo rumore mi fa dormire, mi sveglia e mi racconta sempre qualche cosa di nuovo. Ecco, fra i collaboratori fondamentali per la realizzazione di queste opere c'è il mio direttore di fotografia di sempre, che fa cinema lui, si chiama Alessandro Ferracchios. Il bello di della realizzazione di queste opere è che noi riusciamo, grazie a questa serie di collaboratori straordinari, che pian piano, dei quali pian piano vi parlerò, ad ottenere un'altissima qualità di produzione. Noi lavoriamo tantissimo in post-produzione su queste immagini, perché facciamo un telecinema molto importante e professionale, lo facciamo di solito alla Square con Fabio Colombo, perché quello che vado a cercare, non solo in ripresa, perché i film vengono direttamente girati con questo particolare rallenti, ma anche in post-produzione, perché il bianco e nero che voi vedete è un bianco e nero già, che avviene già in shooting, ma che poi deve essere rinforzato in qualche modo. Cosa succede? Che, ad esempio, in molti casi, solo per i mari, io ho recuperato delle sensazioni straordinarie, quasi di quando andavo a scuola di cinema. Cioè, noi partiamo, vediamo, sentiamo i bollettini meteorologici di alcuni mari che ci interessano, facciamo preparare la macchina da presa e partiamo io e Alessandro Ferracchios da soli, ce ne andiamo verso questo mare. Quindi sono scene che mi riportano al nuovo cinema tedesco degli anni 70, cioè l'operatore e il regista e il filmmaker. E ci ritroviamo noi due da soli davanti a questo mare ad aspettare quello che noi stiamo cercando. A questo punto, ad esempio, per ottenere determinati effetti anche visivi, che sono naturali, noi stiamo a contare le onde, aspettiamo un certo tipo di luce, aspettiamo probabilmente che nel fondo non ci siano più navi che stanno passando, o cose di questo genere. E poi siamo arrivati, e lo vedrete probabilmente in un altro momento, non in questo mare qua, anche a filmare dei mari assolutamente che sono degli oli e che diventano proprio qualcosa di metafisico che ti riporta a un rapporto con la natura che noi spesso perdiamo. Allora, questo io dico, il fatto di poter vedere queste opere in delle location particolari, può essere una galleria d'arte, casa propria, una stazione, è come un momento proprio di riflessione in tutto questo, in tutto quello che succede. Ecco, i mari pian pianino sono diventati, il progetto si chiama Sette Mari, ma è un progetto che io porterò avanti per sempre. I mari saranno numerati, e fra l'altro vengono accompagnati da un certificato di unicità. Ogni mare è fatto da sette esemplari numerati e firmati e da due prove d'artista. Perché questo? Perché sono sempre diversi. Quindi il collezionista, ad esempio, mi è capitato, è un appassionato di numeri e vuole tutti i numeri 7. Allora si prende questi quattro numeri 7 e se li proietta in varie parti o in varie case che lui.

Ecco, adesso alle mie spalle stiamo proiettando il mare 2, voi avete appena visto il mare 1. C'è una grossa differenza fra questi due mari, il primo e il secondo che abbiamo fatto, perché quello che avete appena visto, il numero 1, è stato realizzato per un progetto che era il film dittico di cui parlavamo prima, per cui aveva dei tempi chiusi di realizzazione, per cui non abbiamo potuto aspettare un mare che noi non potevamo scegliere, quindi questo a me piace anche perché io credo molto in queste cose. Abbiamo preso la macchina da presa da Oddo Bernardini, Alessandro Ferracchiosse è passato a prendermi, abbiamo caricato tutto, siamo andati. E siamo andati a prenderci il mare che ci meritavamo. A me piace questa cosa qua, perché il mare che ci meritavamo era quello che avete visto prima. Era un mare straordinario perché era un periodo, era aprile, mi ricordo. E non c'era questo mare agitato che forse nella mia testa all'inizio si prestava sarebbe prestato meglio per questa operazione. C'è stato questo mare qui, abbiamo trovato un punto straordinario perché eravamo su una piattaforma di cemento sopra il mare e questo mare, chiaramente inquadrato ad arte da Ferrachios con dei filtri particolari, con un'inclinazione di macchina che ci permetteva di viverlo, di entrare dentro questa acqua. Ha iniziato a formare davanti ai nostri occhi un qualche cosa che per noi è sempre una magia. Noi quando siamo da soli davanti al mare possiamo starci anche 2 giorni perché siamo obbligati a piantare il cavalletto in un punto e deve essere non si, è inamovibile da quel momento in poi, il cavalletto perché il punto macchina deve essere sempre lo stesso, però può essere che noi giriamo l'alba, poi giriamo un mezzogiorno, poi giriamo il tramonto della sera dopo. E sempre ci troviamo davanti a qualcosa che, come dicevo prima, è quello che ci meritiamo in quel momento, perché poi non è che al momento non possiamo permetterci di star via 2 mesi, no? Magari poi andando avanti potrà succedere questo. E allora siamo arrivati lì e quello che ormai è diventato un nostro modo di dire è che noi arriviamo quando la macchina da presa è pronta, il mare è pronto, perché sembra una battuta, ma la realtà è che forse perché è l'emozione di quel momento, il fatto di aver ricostruito un modo quasi infantile di riprendere le cose. Dopo anni in cui ci siamo mossi con carrelli, dolly e quant'altro, poi dopo vi farò vedere un altro lavoro, questo fatto di tornare alla macchina fissa che va a riprendere qualche cosa in movimento ci ha riportato alla nostra incoscienza infantile, che è qualcosa che noi coltiviamo da sempre, che bisogna coltivare, perché sennò poi diventa solo un mestiere. In realtà, per noi ogni metro di pellicola, è per questo che noi della nostra generazione usiamo ancora la pellicola, perché ci obbliga a pensare, a riflettere in un certo modo. Cioè il consumo, il rullo, non possiamo girare per sempre, il rullo finisce a un certo punto. Ed è per questo che ci diamo delle regole. Cioè io parto esattamente, per ogni mare parto con 3 rulli, non uno di più. Ogni mare è costruito con 3 rulli di pellicola. Punto e stop. Noi giriamo ad alta velocità, per cui la pellicola va via così. Allora il momento in cui noi decidiamo di dare motore. Poi non lo fermiamo finché non finisce il rullo, per cui c'è una magia in quel momento lì, perché è stato scelto quel momento lì e non un altro, non un attimo prima, non un attimo dopo. E allora ci ritroviamo poi tutti e due, perché spesso guardo io in macchina e aspettiamo che finisca la pellicola, poi ci guardiamo e montiamo il secondo rullo, ma non sappiamo se fra quanto gireremo quell'altro. Quindi quello che succede è tutto improvvisato in qualche modo, pur essendoci dietro il pensiero che fa parte di quest'opera qua. Allora, io non voglio perdere mai queste caratteristiche ed è per questo che la troupe fondamentale, il team che si occupa di questi lavori qua, è sempre lo stesso da 20 anni. Ecco, siamo sempre noi, perché ormai ci basta solo uno sguardo per capire. Noi contiamo le onde, cioè sembra di essere dei surfisti, in realtà siamo su degli scogli in attesa di niente, di qualcosa che accade magicamente. Ci è successo varie volte di, questa è l'esperienza.

esperienza che facciamo in questo periodo, perché ce lo stiamo inventando ogni volta, noi quando scegliamo il punto macchina è chiaro che tendiamo sempre di più ad avvicinarci al mare, no? Anche perché c'è proprio un'attrazione straordinaria. È chiaro che man mano che andiamo a girare dei mari un pochino più mossi, ci è capitato di dover spostare il cavalletto prima ancora di girare, perché avevamo previsto la sera quando abbiamo girato quello scoglio era coperto, e quindi se fossimo rimasti lì eravamo obbligati a girare, cioè queste macchine da presa qui non possiamo inondarle.

Ecco, ad esempio, questo che è Mare 2, che state vedendo, sta passando adesso, una curiosità, ad esempio, che questo che vedete, che taglia una immaginaria tela, questo è un aereo che è partito da qui quando abbiamo iniziato le riprese e ci mette 11-12 minuti a arrivare dove sta arrivando, perché è il tempo di un rullo praticamente, perché noi abbiamo un certo rallenti. E queste sono le cose, sono le magie che possono accadere senza essere previste. È chiaro, quando noi l'abbiamo visto nell'inquadratura abbiamo aspettato che arrivasse a quel punto lì per farlo entrare, no? Però, come ad esempio, ogni tanto può esserci un gabbiano che passa, in quello che successivo lo vedrete, e quelle sono robe non controllabili. A noi quello che preme è che questo paesaggio sia limpido, cioè non ci sia nessun intervento umano se non quello che può essere una cosa come questa, cioè l'imprevisto meraviglioso di un taglio di fontana fatto da un aereo. Ecco. Poi è quello che mi interessa anche comunicare attraverso, già che siamo qui a vederli, come potete vedere in così pochi minuti il mare quante volte cambia, perché qui ad esempio abbiamo adesso una doppia onda, fra poco vedrete che diventerà tutto bianco sotto, quasi non ci sarà nessuna onda, poi ne viene una sola. Quindi è questo, noi non siamo abituati a guardare il mare, però non abbiamo la possibilità di vederlo a una differente velocità. E questo è una specie di ipnotismo nel quale uno si può perdere e può capire che quello che noi guardiamo tutti i giorni non lo vediamo, non lo guardiamo bene, probabilmente. Abbiamo la possibilità di entrare nelle cose, come dicono alcuni poeti, cioè dal dettaglio, da una foglia che cade, nasce un'ode meravigliosa. Ecco, questo è il primo, questo ad esempio è un cambiamento. Qui

Il terzo mare, sempre di mare 1 è fatto da tre mari. Come vedete, questo è un altro mare, questa è un'onda nera che si rompe in mezzo. Noi aspettavamo questo tipo di onda, questo è per me il mare più metafisico che abbiamo fatto finora, ma in ripresa non ci rendevamo conto di quello che stava succedendo, perché guardate quest'onda qui adesso, è un'onda quasi impercettibile, una massa nera che avanza, e intanto sotto c'è questa sorta, mi permetto di dire, a comporre una sorta di rocco in movimento, che è una, guardate, queste meteoriti, queste stelle cadenti, cioè è un continuo, la bellezza per me, del mio lavoro, e sono immodesto in questo, mi entusiasmo, è il fatto che io, che l'ho già visti migliaia di volte, guardate, riguardate, ogni volta trovo qualcosa di nuovo, allora è questo che mi interessa, cioè soffermiamoci di più a guardare le cose.

Questo è il terzo mare di Mare 2. Adesso, giusto per fare un attimo di chiarezza, come dicevo prima, io quando parto con solo tre rulli di pellicola e scelgo un punto che è lo stesso per i tre mari che sono contenuti nello stesso mare. Anche questo, e questa è la cosa straordinaria, che il punto di vista di questo mare qui è lo stesso dei due precedenti, che sono insieme nello stesso film. E qui era probabilmente, adesso non mi ricordo se era un'alba o un pretramonto che abbiamo aspettato del giorno dopo, dove chiaramente il mare si è sgonfiato. Allora, a me quello che piace è che nel giro di tot ore, ma di minuti, questa meraviglia della natura cambia in continuazione. È chiaro che se noi siamo davanti al mare o per farci un bagno o per guardarlo, quando peschiamo lo guardiamo, ci incantiamo lo stesso, ma la mia intenzione era quello proprio di renderlo, non trovo neanche le parole, cioè renderlo immortale, lo è, però è proprio attraverso questo piccolo cambiamento, cioè del bianco e nero e del rane, cioè la semplicità dell'intervento mi ha permesso di realizzare il mio rapporto, di siglare ancora di più il mio rapporto col mare. Poi ognuno ci trova e vede quello che vuole, però proprio nel fatto di dover stare a filmarlo, non a usufruirne, e lì è stata la scintilla che mi ha fatto nascere questa cosa. Oh, adesso stiamo facendo un po' un viaggio all'indietro nella mia piccola opera in generale, e vi parlo di un altro film. Perché quello che è successo è che io nel 2003-2004 ho fatto una grossa installazione a New York che era composta da 8 film contemporaneamente. È da lì che nascono questi film che vedete adesso. Là in realtà era uno spazio molto grande. Io ho girato 8 film, anche lì c'era un'acrobata, una danzatrice, una ballerina, quindi modi diversi di muoversi. E li avevo girati su dei fondi, in teatro chiaramente, su dei fondi grigi Kodak, in maniera che, avendo degli schermi 24 metri per 4, non riuscivo a coprire tutto con una proiezione unica. C'erano 8 proiettori che si intrecciavano, quindi la sensazione era che fra un film e l'altro, essendo tutti con lo stesso sfondo, non si vedesse l'attacco, per cui sembravano delle proiezioni contemporanee. Quello era un film che ho girato allora a 450 fotogrammi al secondo. Ho usato per la prima volta, in maniera narrativa, fra virgolette, o poetica, chiamiamola come vogliamo, una macchina presa speciale che si usa normalmente in pubblicità per vedere il grana padano che si rompe, la mela che va in pezzi, il latte che esplode. Invece io l'ho usato sulle persone. Ecco, questa è stata il primo passaggio da raccontare una storia, come adesso vi racconterò fra poco per Opuan, al applicare la macchina da presa, il fotogramma, a una sensazione, chiamiamola più, fra virgolette, artistica. Oh, vi ho parlato di allora perché è stato proprio da lì che è nata la scintilla di muovere parallelamente, chiamiamoli, i miei lavori. Uno sono dei film, cortometraggi più narrativi. Abbiamo preso dei bei premi, siamo stati anche a Cannes e a Venezia, abbiamo girato il mondo con questi film con attori. Poi a un certo punto mi è venuta questa idea. La mia famiglia è una famiglia di artisti, mio padre è pittore, ho un fratello pittore, anche lui si chiama Luca Pignatelli, e Francesco Pignatelli, l'altro mio fratello, è un fotografo che fa delle sculture di fotografie, quindi diciamo che c'è una collaborazione fra di noi. E un paio d'anni fa mi è venuta questa idea di usare i quadri di Luca per raccontare una storia. Io ho un suo quadro che è 3 metri per 4,40, che è un bosco innevato, un bosco di notte innevato. L'idea di partenza di questo film, che si è poi intitolato Hope One, era proprio quella che io volevo mettere questo bosco dipinto in un bosco vero. Allora, ho avuto la fortuna di incontrare dei produttori illuminati che ci hanno creduto, che sono Max Brun, Francesco Pistorio e Giovanni Cassinelli, con la produzione esecutiva di Marco Mandelli, che mi hanno messo in piedi una troupe molto professionale. Perché io volevo girare un piano sequenza e siamo andati a girare in un bosco secolare. E siamo andati nel Piacentino, mi sembra, anzi, siamo andati nel bosco secolare che fa parte della tenuta che era di Luchino Visconti addirittura. Cosa ho fatto? Partendo da questa piccola idea, cioè mettere un grande bosco dipinto in un bosco vero, ho iniziato attraverso 7 quadri a raccontarmi una storia, e questa storia alla fine, brevemente, è la storia di una
in un bosco di notte c'è una guerra in corso che lentamente, impercettibilmente, si trasforma in una festa paesana. E' per questo che ho voluto utilizzare il piano sequenza, perché non volevo stacchi, perché sennò poteva sembrare costruita. In realtà c'è una macchina da presa che racconta, che cammina da sola di notte all'interno di un bosco, e una guerra che è raccontata attraverso i quadri di mio fratello, che dipinge su questi teloni del 1950 delle Ferrovie dello Stato, che sono tutti con delle cicatrici, delle giunture, dei ganci. Lui fa questi suoi soggetti. Attraverso di questi sentiamo la guerra, che è raccontata anche attraverso la fotografia di Alessandro Ferracchios, gli effetti speciali della Exchanges, che hanno aggiunto anche degli aerei veri all'interno di questo, e il sound che faccio sempre con Francesco Vittaloni. E per farla breve, le luci dei traccianti che vanno a colpire gli aerei progressivamente si trasformano in dei fuochi artificiali. Alla fine un solo essere umano sta assistendo a tutto questo, un essere vivente, che è un asino sardo che si chiama Jerry, ed è un punto di vista, diciamo, l'innocenza all'interno dell'intervento umano. Ecco, questo film qua ha avuto la fortuna di essere proiettato sia al Teatro India di Roma che al Museo Archeologico Nazionale di Napoli quest'ultimo anno, ha partecipato a Torino Film Festival, insomma è un film che è andato bene.

Ecco, questo film che avete appena visto si intitola Op One e oltre a essere stato presentato nei luoghi dove, che vi ho detto prima, è stato anche presentato alla Biennale d'Arte di Venezia, la 52esima Biennale d'Arte di Venezia, sul barcone del PS1 MoMA di New York, e questo mi ha fatto molto piacere, e anche recentemente un estratto di questo film è stato a Frieze Art Fair a Londra, un film frattale che è stato fatto da Channel 4 insieme a Frieze, e quindi 30 filmmaker di tutto il mondo partecipavano con una parte di un loro lavoro che riguardasse il discorso on the road. Ecco, devo dire che questa partecipazione a Frieze Art e col PS1 è stata una bella occasione anche per iniziare a parlare del progetto dei mari, ed è avvenuto anche grazie a questa collaboratrice che ho a Londra, che è Gilla Bertotti, con la gilbertcom.com promuove una serie di artisti anche oltre manica. Adesso volevo parlarvi di un'altra serie di progetti che stiamo realizzando, che sto realizzando, perché questi li faccio assolutamente da solo, che si chiamano Handmade Film. Sono dei film che io faccio con una macchina digitale e hanno la caratteristica di essere dei film che vengono montati da me direttamente in macchina, cioè in ripresa. Io non faccio montaggio con questi film, se non per il suono e la musica che metto in un secondo momento, sempre con Francesco Vitaloni. Quello che vi farò vedere adesso l'ho realizzato in Canada l'anno scorso e si intitola Goccia Lacrima, per esempio, per farvi un esempio di come realizzo questi handmade. E lo spunto di partenza è appunto quello di una goccia d'acqua che decide di cambiare vita e parte verso il freddo nord nel tentativo di trasformarsi in una lacrima ghiacciata. Questo io l'ho girato in diretta partendo da Toronto, andando verso le cascate di Niagara, Niagara Falls. Però non l'ho girato in sequenza, ho girato magari 4 secondi in un punto, 3 secondi in un altro, 2, perché mi ero fatto un discorso mentale di ritmo narrativo in un film dove apparentemente non succede niente, perché è un film molto sperimentale, è un film dove i colori e il movimento che percepisci al di là della lente creano questo discorso, ma in realtà non è un film narrativo. Ecco, questo è stato il primo di una serie di lavori, di lavori che vanno proprio in questa direzione perché danno grande libertà. Voi sapete ormai che col digitale finalmente c'è una democratizzazione dell'immagine, per cui chiunque può realizzare un film o una cosa. È chiaro che poi bisogna avere qualcosa da dire. E allora questo abbatte completamente tutti i costi e tutte le intermediazioni che ci sono dall'idea alla realizzazione. Ed è un altro senso di libertà che mi permetto e che consiglio, perché poi andando avanti si riescono a realizzare sempre cose diverse, migliori, curiose e che stupiscono noi stessi che le facciamo. Il bello di questi film montati in macchina è che sono sempre una sorpresa. Lancio adesso appunto, vi faccio vedere un estratto di questo film giusto per capirci.

Ecco, questo era un piccolo estratto di Gocce Lacrime. Per chiudere, diciamo, questa carrellata sui miei lavori, andando indietro, parlo brevemente di due dei cortometraggi più importanti che ho fatto. Uno si intitolava Amati Matti, che ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia nel 96. Era un film con Giuseppe Battiston, era un film con la fotografia di Alessandro Ferracchios. E, insomma, abbiamo avuto l'onore, è un film che parlava di malattia mentale, è stato scritto con Elisabetta Bucciarelli ed è stato per noi una grande emozione inaugurare il Festival di Venezia con questo film. È stato un film realizzato in bianco e nero, in 35 mm allora, siamo stati fortunati, prodotto da Groucho Film e da Lello Saragò con la Verbano Film.

0: È importante la cura del proprio corpo.
1: Corpo? Nudo?
0: Ah, ma che nudo? In costume.
1: Mi guardano?
0: Con tutto quello che hanno da guardare.
1: Sì.

0: Allora ci provo.
1: Provi.
0: Eh? Proviamoci, dottore. D'accordo?
1: D'accordo.
0: La mano, dottore.
1: D'accordo.
0: D'accordo. D'accordo. D'accordo.
2: Poi, anni dopo, ho realizzato invece Terzo e Mondo, che è un film che è andato benissimo. Si intitola Terzo e Mondo, la storia di un omino piccolino magro magro e un omone grosso grosso. Il sottotitolo è La storia di un presunto privilegio che sfocia nel pregiudizio. È un film sempre con Giuseppe Battiston, che fa Mondo, e con Enrico Salimbeni, Chico Salimbeni, che fa Terzo. Io ho avuto il privilegio di lavorare con questi due grandissimi attori, con la fotografia sempre di Alessandro Ferracchios, il montaggio di Osvaldo Bargero e il sound di Francesco Vitaloni. Anche questo è un film che ho realizzato invece in teatro e con un produttore molto ispirato.

Ecco, questo film, come dicevo, anche questo è realizzato in 35 mm, è stata un'operazione per me straordinaria, nasceva proprio da un'esigenza espressiva di voler parlare del cinquantenario della Carta dei diritti dell'uomo. È un film muto, è questo che ci tenevo, che non avesse parole, per cui poteva essere capito da chiunque lo vedesse, per questo che ha girato parecchi festival. E nelle mie intenzioni, se un aereo fosse passato sopra dei paesi disastrati e una copia di questo film fosse caduta e loro l'avessero visto, era recepibile da chiunque. Per chiudere, volevo così dire la mia su quel mio rapporto con la macchina da presa e con il cinema in particolare. Sarò molto breve, per me la macchina da presa è il mio modo di esprimermi. Io quello che cerco di realizzare insieme ad Alessandro Ferracchios è sempre un qualche cosa che abbia a che fare con la realizzazione di un qualcosa di poetico, di metaforico, perché credo che, come avete visto anche in Terzo Mondo, il parlare anche di argomenti importanti ci faccia riflettere di più se passiamo attraverso la metafora, se non usiamo immagini ricattatorie, ma anzi cerchiamo con un pochino di ironia e con un po' di poesia di far più riflettere su certi argomenti. Ed è per questo che faccio mia una frase di un grandissimo regista, per parlare proprio per chiudere su questo pensiero sul cinema, che era John Cassavetes, e lui diceva, lui ha realizzato dei capolavori, da Maritti a La sera della prima, a Faces, Shadows, lui diceva che per lui è molto più importante

le persone con cui lavora del film che sta facendo. E credo che in queste parole ci sia tutta la forza che ancora oggi noi dobbiamo andare a ritrovare quando giriamo delle immagini in movimento. Grazie, arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Unilettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti. Appunto, con il presente lavoro di tesi intitolato Il burnout del personale commerciale e la produttività, ho voluto andare ad analizzare una tematica e una problematica ad oggi molto sottovalutata, ma allo stesso tempo molto complessa, in quanto nell'ambito dell'economia contemporanea si è potuto assistere un cambiamento epocale riguardo al focus della competitività dell'impresa. Se prima ci si focalizzava principalmente sugli asset tangibili, ovvero sui beni materiali, quali i macchinari e gli immobili, ci si è spostati di focus verso gli intangible assets, gli asset intangibili, ossia i beni immateriali. Tra questi sicuramente l'asset più critico è la forza vendita, che è diciamo, la risorsa in grado di andare a generare un flusso di cassa, ma anche di mantenere alto il patrimonio più grande di un'azienda, ovvero il capitale relazionale con il cliente. Tuttavia, ad oggi con i ritmi serrati e soprattutto con la digitalizzazione pervasiva, questa risorsa, il capitale umano, è stato sempre più portato verso un maggiore stress cronico ed un conseguente burnout. Quindi ho voluto analizzare questo fenomeno per poter andare oltre alla classica e alla tradizionale visione clinico-psicologica per approdare ad una vera e propria visione di economia e governo d'impresa, analizzando come la problematica non sia solamente del singolo individuo, del singolo lavoratore, ma vada ad incidere proprio a livello di organizzazione aziendale, creando una vera e propria inefficienza allocativa e creando dei costi occulti che vanno ad impattare successivamente in tutto l'organizzazione aziendale. Ho voluto nel primo capitolo andare ad analizzare principalmente il fenomeno del burnout attraverso la lente economica, analizzando i modelli classici secondo i quali un'impresa va a voler, diciamo, a stabilire i propri obiettivi e i propri target di vendita andando a fare un rapporto tra i costo marginale privato, come gli stipendi e le provvigioni, e il benefit marginale, ovvero i ricavi attesi. Nonostante ciò, questo modello tradizionale non tiene conto di un danno marginale, che è proprio lo stress lavoro correlato, il quale va a creare, diciamo, all'interno dell'impresa un'esternalità negativa interna, ovvero quando un'impresa porta il dipendente o il lavoratore a superare i limiti della sicurezza tecnica. Questi ultimi, il capitale umano viene degradato prima di poterlo sostituire. Quindi praticamente dal lato contabile sì, si ha un più veloce e maggiore ammortamento del capitale umano, ma quest'ultimo viene portato alla fine della sua capacità lavorativa più precocemente. Si è poi voluto andare quindi a analizzare maggiormente attraverso il modello del JDR, del Job Demand Resources, ovvero secondo il quale ogni posizione lavorativa deve avere un equilibrio tra le richieste che vengono effettuate al lavoratore e successivamente alle risorse che vengono fornite per poter far fronte a queste richieste. A livello di costi, si è voluto andare principalmente ad analizzare nel cuore dell'attività economico-finanziaria di questo modello, in quanto il management solitamente non tiene proprio conto di questa problematica, in quanto la vede principalmente come un costo intangibile. In realtà sono presenti sia costi diretti che costi indiretti. Principalmente tra i costi diretti troviamo l'assenteismo e il turnover, che vanno a generare dei costi importanti per l'impresa, come ad esempio il cost of vacancy, ovvero il costo del posto vacante, che è un lucro cessante che viene generato per l'impresa quando si va a dover coprire la posizione lavorativa scoperta. Successivamente il costo di recruiting, onboarding, ma anche il tempo di andare a portare la nuova risorsa fino al livello di piena di completezza, diciamo, per la posizione lavorativa, può comportare dei costi che vanno dal 50 fino al 150% dei costi della retribuzione annua lorda della risorsa uscente. Nonostante quest'alta percentuale, i costi più insidiosi rimangono comunque i costi indiretti, in cui troviamo il fenomeno del presentismo, ovvero quando il dipendente è fisicamente presente sul posto di lavoro, ma opera ad una frazione della sua reale capacità operativa.
1: Carola, una curiosità,
0: Sì.
1: andando un po' avanti, il ruolo dei criteri ESG, no?
0: Sì.
1: In particolare credo il ruolo del pillar social, no? Perché
0: Sì.
1: stiamo parlando del... Ok, e cosa ha trovato analizzando questo aspetto?
0: Allora, andando ad analizzare i criteri ESG, ovvero ho trovato principalmente un'analisi, un cambio di paradigma, come già citato precedentemente, nel dover cambiare, soprattutto c'è stata una, con la digitalizzazione, una maggior, una richiesta di una maggior integrazione, soprattutto della, della trasparenza finanziaria riguardo al fattore social, che appunto fa parte dei criteri ESG. In questo modello, analizzandolo, appunto, è un modello sempre molto attuale, comunque sempre ancora da andare a sviluppare nel corso del tempo, in quanto si tratta di una politica ancora acerba che però in un futuro è necessario poterlo approfondire per poter portare la competitività dell'impresa non solo a mantenere il proprio posizionamento competitivo nel mercato dei capitali, ma a aumentare e anche migliorare questo posizionamento, in quanto gli investitori vedono questo mercato, vedono l'impresa come più resiliente e meno a rischio di un crollo reputazionale, in quanto si va a diminuire di molto il churn rate, ovvero il tasso di abbandono da parte del cliente, perché non si va a creare così cinismo e problematiche.
1: Concludendo, cosa possiamo affermare?
0: Allora, in conclusione possiamo affermare che un'azienda che va a investire in politiche di benessere per il proprio dipendente, per il proprio lavoratore, non sostiene un vero e proprio, un mero costo, ma va inoltre a aumentare la produttività marginale. Va ad aumentare la produttività marginale e quindi si riesce in questo modo a mantenere una posizione di produttività efficace, in modo da andare a spostare che il costo che si sostiene non sia solamente un costo di tutela e di monitoraggio del personale, ma sia un costo che porti ad un miglioramento della posizione anche del bilancio aziendale, che sia così che il business aziendale diventi più sicuro, etico e anche efficace.
2: Io volevo fare una domanda.
0: Sì.
2: Ho visto che ha analizzato l'impatto anche del decreto legislativo 8108.
0: Sì.
2: Mi spieghi come, che impatto ha e se soprattutto ha avuto modo di guardare un po' la giurisprudenza lavoristica su questo punto?
0: Allora, riguardo al decreto legislativo 81 del 2008, appunto, l'ho anche collegato ad esempio in riferimento all'MBA, al Maslach Burnout Inventory. È un decreto in cui viene stabilito come...
2: Io le dico l'impatto in relazione, conosco benissimo, certo, tutta la dicimia. Da che punto di vista ha analizzato l'8108 nella materia della PES?
0: Allora, sono andata ad analizzare in modo da poter, per la sicurezza, i rischi sul lavoro, nel senso che il lavoratore va a intraprendere quando si interfaccia principalmente con il burnout o con le crisi... con il burnout, si interfaccia a dei rischi professionali, ma anche a dei rischi individuali, che sono volti sia dalla parte dell'impresa, ma anche dalla parte del cliente, in quanto il cliente, sempre appunto con la digitalizzazione, è sempre più informato e quindi sempre anche più pretenzioso quando fa una richiesta a un venditore. Quindi quest'ultimo deve anche mantenere non solo gli standard lavorativi per soddisfare il proprio datore di lavoro, ma anche soddisfare il cliente e mantenere altro il valore dell'azienda.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale a votazione di 99 su 110. Per l'autorità conferita mi dà il magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni.
0: Grazie.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta Psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica

0: Che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione ci soffermeremo sulle situazioni giuridiche e soggettive dell'amministrazione e dei privati. Argomenti della lezione saranno le fonti del diritto amministrativo, il potere amministrativo, le situazioni giuridiche soggettive dei privati. Passiamo quindi al primo argomento, le fonti del diritto amministrativo. Per affrontare questo argomento dovremo innanzitutto far riferimento al principio di legalità. Principio di legalità che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa, in quanto proprio la legge che, costituisce il fondamento sia dell'organizzazione che dell'attività amministrativa e quindi esprime evidentemente una caratteristica sostanziale, di questo sistema giuridico e quindi anche rappresentando i presupposti stessi dell'azione dell'organizzazione amministrativa. Può essere spiegato come argine al potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive dei singoli, ma anche come definizione delle attribuzioni del potere esecutivo rispetto a quelle riservate al potere legislativo e giudiziario. Diciamo che quindi il principio di legalità è un principio di ordine, nel senso che esprime un certo rapporto tra amministrazione e legge. Il principio di legalità rinvia altresì al concetto di legittimità, cioè proprio l'esistenza del principio di legalità permette la possibilità di parlare di illegittimità e quindi di legittimità dell'azione amministrativa in relazione a tutti quegli atti compiuti dall'amministrazione in violazione del principio di legalità. E quindi vedete il passaggio da quello che è la legalità, il principio di legalità, a quella che è l'illegittimità e quindi il regime delle invalidità dell'atto amministrativo, quindi come conseguenza di una violazione del principio di legalità. Altro elemento è quello della legittimazione. Questo perché in virtù del principio democratico l'amministrazione comunque è obbligata a trovare il proprio fondamento nell'ambito della propria comunità democratica di riferimento. Ed è proprio la legge, lo strumento attraverso cui, in virtù del circuito politico rappresentativo a cui fa riferimento il principio di legalità, in quanto la legge è espressione del massimo organo politico, appunto il Parlamento, o nel caso delle regioni l'Assemblea, il Consiglio regionale, da questo punto di vista la legittimazione dell'attività amministrativa è permessa attraverso la legge proprio in virtù della sua indiretta riferibilità a una comunità politica di riferimento di cui il Parlamento è a sua volta espressione. Quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, quindi facciamo riferimento a tutto ciò che concerne la riserva di legge, che può essere assoluta o relativa, che ha come finalità quella di sottrarre un determinato ambito all'esercizio del potere amministrativo. Cosa significa? Significa evidentemente che proprio perché l'attività amministrativa si fonda in virtù del principio di legalità su una norma di legge, evidentemente questo fa sì che l'amministrazione non sarà libera nell'esercitare una propria potestà amministrativa in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, ma dovrà farlo pur sempre nel rispetto di una norma di legge. Quindi quando il legislatore che pone una riserva di legge, sia essa assoluta o relativa, come abbiamo visto, è proprio il principio di legalità a esprimere la necessità che sia il legislatore ad attribuire una determinata funzione all'amministrazione, quindi un determinato potere, e che soprattutto questa norma disciplini anche le modalità di esercizio di quel potere. Ma facciamo anche riferimento, nell'ambito delle fonti, a tutte quelle espressioni dell'autonomia normativa dell'amministrazione che tuttavia presuppongono che ci sia un'attribuzione normativa funzionale a legittimare l'esercizio di questo potere. Quindi, anche quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, facciamo riferimento a fonti che sono anche soggettivamente amministrative, cioè emanate dalla stessa amministrazione.
quale esercizio di un potere, che è appunto un potere normativo che deve essere espressamente attribuito da una norma di legge. Quindi, per esempio, parlavamo prima di riserva di legge relativa in tutte quelle situazioni in cui è la legge che di fatto delega o permette la possibilità all'amministrazione, attraverso l'espressione del proprio potere normativo, di delineare ulteriormente la fattispecie normativa e quindi di contribuire ulteriormente alla definizione, alla posizione di norme giuridiche. Tra le fonti di legge troviamo le fonti del diritto europeo, la Costituzione, le leggi costituzionali e i principi, le leggi statali e le leggi regionali, ma troviamo anche, come dicevo, delle norme di rango secondario, appunto quelle soggettivamente amministrative, che sono espressione normativa delle stesse pubbliche amministrazioni. Ora, queste non sono espressione evidentemente del potere legislativo, ma trovano il proprio fondamento e in modo corrispondente anche il proprio limite nelle disposizioni di rango primario. Tali fonti di rango secondario sono i regolamenti governativi, che si rapportano strettamente con la norma di legge, gli statuti e i regolamenti degli enti pubblici e soprattutto con riferimento agli statuti, in alcuni casi il rapporto in questo caso è diretto con la Costituzione e non con la legge ordinaria. I regolamenti degli enti pubblici in relazione alle funzioni trovano una loro diretta corrispondenza invece in virtù dell'articolo 118, quindi con l'attribuzione delle funzioni amministrative e quindi con una norma di legge, le ordinanze di necessità e urgenza, che hanno la caratteristica a volte di essere poteri non strettamente, il cui esercizio non è strettamente vincolato all'esistenza di una norma di rango primario, quindi con la possibilità di un esercizio molto ampio della discrezionalità dell'amministrazione, e infatti po sono poteri di ordinanza utilizzabili soltanto in presenza, come vedremo, di circostanze specifiche, e ancora la regolazione amministrativa e quella indipendente, gli atti amministrativi generali come le direttive, le prassi, le circolari, cioè tutti quegli atti generali dell'amministrazione che definiscono, come vedremo, una sorta di autolimite dell'amministrazione. Ancora i bandi di gara, i bandi di concorso e gli avvisi di selezione. Pensate a un bando di gara con cui l'amministrazione pone a base di gara di una procedura di evidenza pubblica l'affidamento di un contratto pubblico. Si tratta di un atto che ha un contenuto anche generale e normativo, perché disciplina delle regole a cui l'amministrazione si atterrà

nella selezione di un determinato contraente e quindi anche questo è espressione di un potere dell'amministrazione, no? Che esprime una fonte, tant'è che l'illegittimità dell'atto amministrativo, per esempio dell'aggiudicazione, potrebbe derivare sì da una violazione di una norma di legge a monte, ma anche per la violazione, per esempio, delle norme del bando di gara, che appunto è un atto a contenuto generale. Ancora gli atti di programmazione e di pianificazione. Questi ricorrono in modo molto rilevante, per esempio, nell'ambito dell'attività urbanistica ed edilizia, dove l'amministrazione definisce dei piani, no? A cui poi, in sede di adozione degli atti amministrativi nell'ambito della materia edilizia, dovrà attenersi. Quindi anche in questo caso sono atti a contenuto generale che impattano evidentemente sull'amministrazione e quindi sulle scelte di dettaglio. E ancora le delibere e le linee guida delle autorità indipendenti. Ecco, sulle autorità indipendenti ci torneremo tra poco, ma anche questi atti, queste fonti di rango secondario, quindi provenienti dalle amministrazioni, incidono in modo rilevante anche al di fuori di quello che è una cogenza specifica di norma di legge. Pensate per esempio alle linee guida dell'ANAC, il cosiddetto soft law, che evidentemente contribuisce a definire la prassi dell'amministrazione e quindi come tale non possono essere trascurate nell'ambito del novero delle fonti del diritto amministrativo. Alcuni spunti di riflessione: qual è quindi il rapporto tra amministrazione e legge? Qual è quindi quella relazione che si instaura tra l'amministrazione, intesa nella sua statica e nella sua dinamica, e la legge? E quindi in cosa si concretizza e si esplica il principio di legalità? Passiamo ora al secondo argomento, che è strettamente connesso a quello che abbiamo visto poc'anzi, e cioè il potere amministrativo. Potere amministrativo presenta alcune caratteristiche distintive, e cioè si tratta di un potere unilaterale, un potere autoritativo e un potere imperativo, cioè espressione del cosiddetto imperium. In cosa si caratterizza? Si caratterizza per il fatto di incidere, o meglio, della possibilità di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari dell'attività amministrativa indipendentemente dalla loro volontà. Forse vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo evidenziato come il diritto amministrativo si caratterizza anche in relazione al rapporto specifico tra cittadino e amministrazione, e in particolare in relazione al fatto che, differentemente dal sistema di diritto privato, le posizioni tra amministrazione e cittadino non sono di tipo paritario. Questo proprio alla luce del fatto che l'amministrazione possiede una posizione nell'ordinamento sicuramente diversa rispetto a quella del cittadino, ma anche in virtù del fatto che l'amministrazione, sulla base del principio di legalità, può esercitare un potere amministrativo laddove è in grado di modificare, costituire o estinguere situazioni giuridiche indipendentemente dalla volontà del privato, e quindi diversamente da quello che è ciò che accade nell'ambito di una relazione contrattuale, laddove il principio di fondo del contratto si basa sull'incontro tra volontà. Nell'ambito dell'esercizio del potere non può assolutamente prescindere l'incontro di volontà, in quanto il potere permette proprio di superare la necessità del consenso. E ancora, quindi, quale conseguenza? Il rapporto tra privati e amministrazione non è improntato a una posizione di parità. Si parla, per esempio, nell'ambito dell'attività contrattuale, lo vedremo, di un'attività amministrativa che nell'ambito della selezione del contraente è di natura autoritativa, quindi tutto ciò che concerne la predisposizione di un bando di gara e tutto ciò che concerne la selezione delle offerte presentate dai concorrenti fino all'aggiudicazione. Poi si dice, dall'aggiudicazione in poi, con la sottoscrizione del contratto, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale. Anche in questo caso, attenzione, si parla di una posizione di solo tendenziale parità e non

assoluta parità tra amministrazione contraente e privato contraente. Questo definisce ulteriormente e caratterizza, anche nel contesto del diritto amministrativo, quei rapporti contrattuali che sorgono tra amministrazione e privati. Le norme attributive del potere conferiscono il potere e la competenza per adottare determinati atti. È l'articolo 97,3 della Costituzione che ci dice espressamente che le norme, proprio in virtù del principio di legalità, hanno la funzione di attribuire a un ente determinati poteri e poi di distribuire le competenze nell'ambito dei suoi uffici. Questo al fine di rendere responsabili i funzionari, quindi nell'ottica di quella che abbiamo chiamato responsabilità dirigenziale, degli atti che vengono adottati. Le norme sulla competenza hanno la funzione di distribuire il potere tra i diversi uffici di cui si compongono le amministrazioni. Queste norme, laddove attribuiscono i poteri e definiscono la competenza, sono funzionali a quel principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive di cui l'articolo 24 della Costituzione, laddove si prevede che appunto sono funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Limiti esterni all'esercizio del potere. Innanzitutto, tra i limiti esterni all'esercizio del potere amministrativo vi sono le norme di azione e le norme di relazione. Si tratta di una distinzione che viene contestata da alcuni autori in dottrina, ma che è risalente a Casetta, laddove si fa riferimento alle norme di relazione in relazione a tutte quelle norme che risolvono conflitti intersoggettivi attribuendo o un diritto soggettivo o un potere, e le norme di azione, che invece sono quelle norme che disciplinano in concreto l'esercizio del potere. Entrambe queste norme, sia rispetto all'attribuzione, sia rispetto alle modalità di esercizio del potere attribuito sulla base di una norma di relazione, costituiscono un limite esterno, nel senso che l'amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, è comunque vincolato al rispetto di queste due specifiche tipologie di norme, appunto norme di relazione e norme di azione. Ulteriore limite esterno fa riferimento al concetto di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, cioè le amministrazioni svolgono un'attività che abbiamo detto essere preordinata al perseguimento di un fine e al conseguimento di un risultato. E quindi evidentemente proprio questa funzionalizzazione ne connota e ne limita i margini di manovra, necessariamente, in quanto li incanala lungo il binario, appunto, dei fini predeterminati dalla legge e al risultato, in virtù della legalità indirizzo di cui abbiamo parlato, che è proprio la legge che definisce in termini di vincolo di scopo. E ancora, ulteriori limiti esterni all'esercizio del potere sono i principi che presidiano e garantiscono il raggiungimento di un pubblico interesse. E ancora, i principi che assicurano che l'attività amministrativa sia svolta nel rispetto degli interessi privati. E ancora, le norme sul procedimento, che appunto sono nient'altro che le norme di azione a cui abbiamo fatto riferimento prima, ma sussistono anche delle norme, delle regole non giuridiche, le regole dettate per esempio dalla tecnica o da standard, pensate agli standard contrattuali che ultimamente è prassi dell'ANAC e del Ministero dell'Economia adottare per esempio su alcune specifiche fattispecie contrattuali nell'ambito del partenariato pubblico-privato e alle prassi amministrative, cioè il costante comportamento delle amministrazioni. Accanto ai limiti esterni sussistono poi i limiti interni all'esercizio del potere. Si tratta dei cosiddetti autolimiti e quindi alla predeterminazione che l'amministrazione stessa fa rispetto ai risultati che intende conseguire. Espressione tipica di autolimiti sono per esempio
i bandi di gara nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, laddove l'amministrazione predetermina quello che sarà il proprio comportamento e quindi vincola le proprie scelte future in funzione a delle regole che si è di fatto preassegnato, quindi in una sorta di autolimite dell'amministrazione, che in qualche modo diventa rilevante anche ai fini di quella legittimità dell'azione amministrativa che in qualche modo implica e determina il regime delle invalidità dell'atto amministrativo. E infatti, laddove l'amministrazione si trovi a violare un autolimite che si è autoimposta, evidentemente si troverà a dover rispondere anche di illegittimità rispetto all'incoerenza dell'azione amministrativa nelle forme tipiche dell'eccesso di potere. Il potere amministrativo si distingue in particolare in ragione dell'ampiezza del campo di gioco libero che residua in capo alla pubblica amministrazione rispetto ai limiti esterni del suo esercizio. E quindi, vedete, parliamo di potere amministrativo in senso generale, ma all'interno della categoria, delle tipologie del potere amministrativo sussistono una serie molto molto ampia di varianti che adesso vedremo, ma che in qualche modo si distinguono tutte in virtù dello spazio, dicevo prima, del margine di manovra che l'amministrazione ha rispetto a quelli che sono soprattutto i vincoli esterni rispetto al suo esercizio, ma anche, come dicevo poco fa, rispetto ai limiti interni, cioè a quelli che l'amministrazione stessa si autoimpone rispetto all'esercizio futuro del proprio potere amministrativo. Una prima distinzione riguarda il potere vincolato. È evidente che laddove un potere sia vincolato faremo riferimento a situazioni che rientrano nell'ambito di quello schema di produzione degli effetti giuridici noto come schema norma fatto effetto, laddove è la stessa legge a individuare quelli che sono gli effetti giuridici che si producono al verificarsi di un fatto specifico. Completamente diverso è invece la dinamica del potere discrezionale, che invece fa riferimento, in termini di schema di produzione degli effetti giuridici, allo schema norma-potere-effetto, cioè la norma attribuisce un potere e quindi sulla base di questo definisce le modalità per il suo esercizio ed è solo attraverso l'esercizio del potere e quindi della ponderazione degli interessi, quindi del potere discrezionale e quindi di una valutazione da parte dell'amministrazione che può conseguire il verificarsi appunto di un effetto giuridico. Quindi norma, fatto, effetto, tipica espressione del potere vincolato, laddove è la legge stessa che predefinisce, quindi limita e comprime in modo estremamente rilevante il potere di scelta, la discrezionalità dell'amministrazione, norma invece potere effetto, laddove invece si tratta di un potere discrezionale che l'amministrazione può esercitare pur sempre nel rispetto dei limiti esterni. Ma anche nell'ambito del potere discrezionale dobbiamo distinguere tra il potere discrezionale come interpretazione delle norme e potere discrezionale come ponderazione di interessi. Ecco, quando facciamo riferimento al potere discrezionale della pubblica amministrazione, il riferimento diretto è alla ponderazione degli interessi, cioè alla possibilità che l'amministrazione ha di ponderare gli interessi in gioco, nel senso di fare una valutazione appunto di coerenza tra tutti gli interessi in gioco, ponendo come interesse principale da tutelare l'interesse pubblico, quindi in un'ottica di valutazione di compatibilità, per esempio, di un interesse privato rispetto all'interesse pubblico oggetto di tutela. Questa è la classica espressione del potere discrezionale, appunto in termini di ponderazione. Diverso è invece il potere discrezionale come interpretazione delle norme, che fa riferimento principalmente a un'attività appunto di
attribuzione di senso, per esempio, a delle clausole generali oppure a concetti giuridici indeterminati. Ora, qui occorre distinguere, e questo rileva molto

per esempio nell'attività e quindi nel sindacato giurisdizionale, aventi ad oggetto per esempio gli atti delle autorità amministrative indipendenti, penso principalmente agli atti dell'ARERA in materia energetica, di regolazione energetica, agli atti dell'autorità per la concorrenza e per il mercato, laddove questa attività appunto di traduzione di concetti giuridici indeterminati sicuramente fa riferimento a un'attività interpretativa, ma a seconda che ci sia o meno anche discrezionalità connessa all'attività di interpretazione, dipenderà anche la giurisdizione, cioè la possibilità stessa di qualificare questo potere interpretativo, questa attività interpretativa in termini di esercizio di un potere discrezionale oppure di una mera attività di interpretazione di un concetto, di una norma di legge. Ecco, questa è una differenza sostanziale, rispetto alla quale c'è ampio dibattito, in dottrina. Dobbiamo ulteriormente distinguere tra la discrezionalità a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi e il merito amministrativo, laddove per merito amministrativo intendiamo l'apprezzamento di mera opportunità operato dall'amministrazione, cioè è lo spazio che l'amministrazione ha tra possibilità di scelte tutte pienamente legittime. Quindi la soluzione, la scelta della soluzione dell'amministrazione nell'ambito dei confini, dei limiti esterni dell'esercizio del potere costituisce il merito amministrativo. E quindi il merito possiamo definirlo come uno spazio in cui l'amministrazione non è soggetta a vincoli, quindi può liberamente scegliere la soluzione che più ritiene rispondente all'interesse pubblico. Badate che il merito, tuttavia, proprio perché non è soggetto a limiti e quindi non si pone un problema di legittimità, non è oggetto del sindacato giurisdizionale. Quindi laddove ci sia una scelta di merito, salvo laddove sussista una competenza specifica del giudice amministrativo a sindacare anche il merito amministrativo, per esempio il giudizio di ottemperanza, questo è un ambito precluso al giudice. Questo in virtù del principio di separazione dei poteri, perché altrimenti si verificherebbe una situazione di sottoposizione al sindacato di un altro potere, appunto il potere giurisdizionale, di un potere che invece è riservato all'amministrazione. Ulteriori forme di esercizio del potere sono le valutazioni tecniche che fanno riferimento in alcuni casi alla cosiddetta discrezionalità tecnica, in altri casi è più dubbio che si possa parlare espressamente di discrezionalità e che si caratterizzano spesso per l'opinabilità. Proprio questo tipo di valutazioni e in virtù della loro opinabilità pongono anche qui un problema rispetto alla loro sindacabilità sulla base di un cosiddetto sindacato forte oppure di un sindacato debole. E cioè qui il dibattito attiene alla possibilità di classificare questo tipo di valutazioni come forme di valutazioni non sindacabili dal giudice amministrativo, se non secondo il sindacato tipico della discrezionalità e quindi dell'eccesso di potere, oppure della possibilità di un sindacato forte proprio in virtù della loro opinabilità e quindi della possibilità concessa al giudice di sostituire alla valutazione tecnica operata dall'amministrazione una valutazione tecnica che il giudice può effettuare indirettamente mediante, per esempio, l'esplicazione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio. È una tematica molto rilevante anche in questo caso, soprattutto in relazione agli atti delle autorità amministrative indipendenti. Ulteriore forma di esercizio del potere riguarda l'attività consensuale dell'amministrazione, per esempio gli accordi amministrativi, laddove l'amministrazione può, al posto dell'esercizio di un potere autoritativo, sostituire l'adozione del provvedimento con l'adozione di un accordo che è frutto dell'esercizio di un'attività consensuale, che costituisce una sorta di apertura dei processi decisionali dell'amministrazione a coloro che sono i destinatari dell'attività amministrativa. Sul
sulla base di quanto

abbiamo detto fino adesso, possiamo rispondere quindi alla domanda quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come si relaziona con il principio di legalità. Passando al terzo e ultimo argomento di questa lezione, le situazioni giuridiche soggettive dei privati, possiamo quindi applicare quelli che sono alcune delle caratteristiche del potere amministrativo che abbiamo detto poc'anzi a quelle che sono le conseguenze in termini di situazioni giuridiche vantate dai privati in relazione all'attività amministrativa. Abbiamo detto che l'attività amministrativa può esplicarsi nell'esercizio di poteri autoritativi e unilaterali, quindi nell'esercizio dell'imperium di cui sono titolari i pubblici poteri, e in questo caso quindi troveranno diretta applicazione le norme di diritto pubblico e quindi quello che costituisce il proprium del diritto amministrativo, ma abbiamo anche detto che l'amministrazione può svolgere la propria attività anche nell'esercizio dell'ordinaria capacità giuridica di diritto privato, che spetta, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, anche alle persone giuridiche pubbliche. In questo caso, l'amministrazione agirà sulla base delle norme di diritto comune, ma sempre, come ci dice il comma 1 bis della legge, dell'articolo 1 della legge 241 del 90, pur sempre nel rispetto dei principi e di quel principio di legalità indirizzo che costituisce il vincolo di scopo dell'amministrazione. In questo caso, i rapporti tra amministrazione e privati si pongono su base paritaria, o sarebbe più corretto dire su base tendenzialmente paritaria. Quindi parliamo sì di situazioni in cui non c'è l'esercizio del potere, ma l'esercizio del potere è sostituito da una dinamica consensuale, ma pur sempre nell'ambito di una relazione che si instaura, che è una relazione connessa al principio di legalità e indirizzo e quindi che vede l'amministrazione in una posizione sovraordinata rispetto al privato. Quindi un'amministrazione che è pur sempre nelle condizioni di poter esercitare il proprio potere. Tipico esempio è il caso dell'esercizio del potere espropriativo, no? La possibilità per l'amministrazione, per esempio, di acquisire un bene da un privato in funzione, per esempio, della realizzazione di un'opera pubblica. Di fatto l'espropriazione si traduce in un trasferimento della titolarità di un bene da un soggetto, da un privato, all'amministrazione. L'amministrazione può farlo sì esercitando il potere espropriativo, quindi un potere unilaterale, espressione dell'imperium, ma potrebbe ottenere lo stesso risultato adottando un atto di diritto privato, come può essere appunto un contratto di compravendita o, come previsto nell'ambito delle norme in materia di espropri, con un cosiddetto accordo bonario, quindi una fattispecie consensuale specifica che rientra nell'ambito del concetto di accordi disciplinati dalla legge 241 del 90, che in qualche modo ha come presupposto una valutazione, quindi un atto autoritativo che imprime una rilevanza pubblica a un bene, quindi imprime quella che è la destinazione pubblicistica a un bene, ma il cui trasferimento avviene non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base appunto di un atto di natura consensuale. Il diritto soggettivo si definisce come una situazione giuridica di immunità del potere. E quindi la situazione giuridica attiva più forte, e in particolare il diritto soggettivo, è tutelato in capo al singolo direttamente dall'ordinamento per la realizzazione di interesse. Questo è un elemento molto importante perché la sua struttura ruota intorno a un bene della vita in funzione del quale si manifesta l'interesse del suo titolare. Prendendo la definizione di Santoro Passarelli, vi è diritto soggettivo dovunque al singolo sia riconosciuto direttamente un potere per la realizzazione del suo interesse. Prima vi facevo riferimento allo schema di produzione degli effetti giuridici norma-fatto-effetto,
esattamente sulla base di questa definizione.

definizione possiamo riconoscere come sussista un diritto soggettivo laddove l'ordinamento stesso, cioè la legge, a far scaturire un effetto giuridico al verificarsi di un fatto, che è una dinamica completamente diversa dallo schema di produzione giuridica norma-potere-effetto, laddove, come vedremo, appunto, il conseguimento del bene della vita, quindi dell'interesse vantato dal privato, è mediato proprio dall'esercizio di un potere dell'amministrazione, a cui spetta la valutazione della compatibilità di quell'interesse privato con l'interesse pubblico. Questa mediazione, caratterizza anche le situazioni giuridiche soggettive dei privati in termini non più di diritto soggettivo, come nel caso della norma fatto-effetto, ma come interesse legittimo, proprio in quanto, come vedremo, mediato dall'esercizio di un potere. È la situazione giuridica soggettiva che viene in essere in capo al privato destinatario di un provvedimento dell'amministrazione, quindi dell'esercizio del potere amministrativo, si chiama appunto interesse legittimo. È la relazione tra persona fisica o giuridica privata e amministrazione laddove quest'ultima sia titolare e quindi nell'esercizio di un potere autoritativo. In questo caso, la realizzazione dell'interesse del privato non è direttamente riconosciuta dall'ordinamento, come nel caso dei diritti soggettivi, ma mediata proprio dall'esercizio del potere. Il conseguimento del bene della vita, quindi, è possibile solo ed esclusivamente attraverso l'intermediazione del potere, dell'esercizio del potere. E quindi intermediata da una valutazione di compatibilità della realizzazione dell'interesse perseguito dal privato rispetto agli altri interessi pubblici. È esattamente in questo che si realizza quella ponderazione di interessi che, come abbiamo detto, è espressione tipica del potere discrezionale dell'amministrazione. Riprendendo la definizione del professor Scoca, si tratta di una situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, cioè proprio attraverso il riconoscimento, l'attribuzione di questa specifica situazione giuridica soggettiva, che è l'opposto rispetto al diritto soggettivo, nel senso che laddove c'è diritto soggettivo non ci può essere potere e dove c'è potere c'è specularmente in capo al privato una situazione giuridica di interesse legittimo, è quella situazione giuridica che permette però al privato di entrare in relazione con l'amministrazione, soprattutto nell'ambito del procedimento, ma anche nell'ambito poi dell'attività giurisdizionale, quindi in virtù del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, e quindi che permette e instaura una relazione di dialogo tra il cittadino e il privato, dialogo che si manifesta in primis nell'ambito del procedimento amministrativo in virtù di quelle che abbiamo definito essere norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano le modalità di esercizio del potere. E quindi è una situazione giuridica soggettiva che dà luogo, dà la possibilità al privato di partecipare alle scelte dell'amministrazione, di evidenziare quelli che sono gli interessi che l'amministrazione a quel punto è tenuta a valutare e quindi a ponderare, e quindi in una logica di esercizio che, come abbiamo detto, è una logica di esercizio dell'attività amministrativa che si radica e che deve trovare una sua fonte anche di legittimazione attraverso proprio questo dialogo, questa proceduralità discorsivo-razionale che caratterizza anche il rapporto tra amministrazione e cittadino. Rispetto all'interesse legittimo, la dottrina si è interrogata in modo molto rilevante, in modo molto approfondito. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un interesse solo occasionalmente protetto dall'ordinamento, per altre si tratterebbe né più e né meno di un diritto soggettivo travestito, cioè una sorta di situazione giuridica soggettiva che assume un nome diverso rispetto al diritto soggettivo, ma nella sostanza non è altro che un diritto soggettivo.
mentre per altri, e questa è l'opinione personalmente da me condivisa e condivisa dalla maggior parte della dottrina, rappresenta invece un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Soprattutto Scoca ha evidenziato questo aspetto proprio evidenziando come si tratta di una nozione che assume una propria autonomia concettuale rispetto al diritto soggettivo in relazione a vari elementi, innanzitutto sul piano sostanziale. Il dialogo con il potere è funzionale a conservare un bene della vita o a conseguire ex novo o una disciplina favorevole del proprio interesse. Cioè, diversamente dal diritto soggettivo, l'interesse legittimo, appunto, quale situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, che quindi è il rovescio della medaglia dell'attribuzione di un potere amministrativo da parte delle norme di relazione, sostanzialmente si distingue in modo rilevante proprio nella sua struttura rispetto al diritto soggettivo, che si fonda su una dinamica completamente diversa. Altro elemento invece è il piano processuale. Piano processuale che aveva indotto molti a sostenere la tesi della sostanziale coincidenza tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo proprio nell'ottica di una giurisdizione piena, quindi dell'impossibilità di prevedere una tutela giurisdizionale inferiore dell'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo. In realtà, il tipo di protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo è diversa rispetto a quella tipica del diritto soggettivo, ma, e questa è una conquista delle riforme degli ultimi anni, non necessariamente inferiore rispetto alla tutela che il privato ha rispetto ai diritti soggettivi e in particolare innanzi al giudice ordinario. Oggi la struttura del processo amministrativo permette, sebbene insomma, sussistano ancora alcuni ambiti di potenziale miglioramento, un sindacato cosiddetto di full jurisdiction, cioè un sindacato pieno ed effettivo, quindi la possibilità per il giudice di conoscere pienamente e quindi di sindacare pienamente gli atti della pubblica amministrazione. Questo evidentemente garantendo una tutela piena al cittadino nei confronti dell'amministrazione. Gli interessi legittimi sono quindi situazioni giuridiche soggettive che dialogano con il potere e che si differenziano evidentemente rispetto a questo dialogo in relazione alla tipologia di contenuto di questo dialogo. E qui distinguiamo tra interessi legittimi oppositivi, quando cioè il potere è volto a imporre dei sacrifici nella sfera giuridica del destinatario. In altri termini, il titolare di un interesse legittimo, in questo caso, si oppone all'esercizio del potere. Tornando al caso dell'esproprio, il privato, destinatario di un provvedimento espropriativo evidentemente parteciperà al procedimento espropriativo presentando le memorie piuttosto che depositando documenti in una logica oppositiva, cioè cercando di impedire o cercando di far cambiare idea all'amministrazione, per esempio convincendola ad adottare uno strumento alternativo come appunto quello dell'accordo bonario, quindi utilizzando uno strumento non autoritativo ma uno strumento consensuale. Altra distinzione invece tra gli interessi legittimi pretensivi, quando cioè il potere è idoneo ad ampliare la sfera giuridica del destinatario. In questo caso il privato destinatario dell'attività amministrativa, quindi destinatario dell'esercizio del potere, non si pone in una situazione oppositiva rispetto all'esercizio di quel potere, ma si pone al contrario in una logica pretensiva, cioè il privato stesso che in funzione del perseguimento, del raggiungimento del bene della vita a cui ambisce, richiede l'esercizio del potere e quindi collabora con l'amministrazione, parteciperà e quindi dialogherà con l'amministrazione proprio al fine di corroborare la scelta dell'amministrazione
in modo ampliativo della propria sfera giuridica soggettiva. È il caso, per esempio, del rilascio di un titolo edilizio, di un titolo autorizzatorio qualunque, laddove l'amministrazione è chiamata a valutare la compatibilità, per esempio, dell'attività edilizia richiesta dal privato con l'interesse pubblico, e quindi sulla base di tutte quelle che sono le norme

giuridiche, ma anche le norme di piano, quindi in materia urbanistica, adottate dall'amministrazione. In questo caso il privato possiede, titolare di una situazione di interesse legittimo pretensivo.

meramente individuale, essendo attribuiti a categorie, gruppi o classi di soggetti. Sono però diversi dagli interessi legittimi e assumono graduale rilevanza giuridica, specie nel procedimento amministrativo. Ci sono tutta una serie di interessi ormai riconosciuti dall'ordinamento, pensate ai portatori di interessi ambientali, cioè tutti quei beni cosiddetti comuni che non sono direttamente attribuibili a un determinato soggetto e che richiedono per la loro tutela anche l'attribuzione a soggetti collettivi. Oggi il legislatore prevede espressamente la possibilità che queste specifiche categorie di soggetti, in quanto portatori di interessi collettivi, possano intervenire nell'ambito del procedimento e quindi possano anch'essi dialogare con l'amministrazione nell'esercizio del potere. L'accesso invece alla tutela giurisdizionale in favore di soggetti portatori di interessi collettivi è invece, diciamo, si è meno propensi, la giurisprudenza è meno propensa a garantire la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale da parte di questi soggetti, quindi a fronte di un iniziale atteggiamento restrittivo, oggi si assiste a una tendenziale apertura, mentre il legislatore ha previsto per tutta una serie di interessi, pensate agli interessi ambientali, dei consumatori e quelli all'efficienza dell'amministrazione, una specifica forma di legittimazione processuale ai soggetti titolari di questi interessi, proprio in ragione della rilevanza ormai assunta da questi interessi. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi lascerei l'interrogativo, cioè in che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Facciamo un riepilogo con alcuni spunti di riflessione che vi ho già proposto. Qual è il rapporto tra amministrazione e legge? Quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come questo si relaziona con il principio di legalità? In che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto? Sulla pagina del corso potrete trovare ulteriori materiali su questi specifici argomenti che abbiamo trattato in questa lezione, appunto sulle situazioni giuridiche soggettive dell'amministrazione e dei privati. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno

0: È nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Ione Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.